0: Di Palermo, tre gli arresti, manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale. Tra loro anche il nipote di Totò Riina, Mario Grizzaffi, figlio di una sorella del boss. Il focolaio di Antivirus che ha provocato tre morti sulla nave da crociera ora ormeggiata al largo di Capo Verde. Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia avvenuta all'esterno della nave, poi il virus si sarebbe diffuso a bordo. Intanto sono stati fatti scendere due passeggeri malati che saranno trasportati nei Paesi Bassi. Altri tre saranno trasferiti con due aeroambulanze mentre si cercano porti per sbarcare le circa 150 persone a bordo. La Spagna ha dato disponibilità all'attracco alle Isole Canarie per gestire l'emergenza sanitaria. L'Argentina, il paese da cui è partita la crociera, ha confermato 41 casi nel 2026. Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: We Got Tonight qualche anno fa, Giorgia insieme a Ronan Keating, e siamo di nuovo insieme ad Isoradio. Ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi con Giovanni Insardi questa notte fino alle 5:30 del mattino. Musica, notizie come sempre, notizie che arrivano dalla nostra rete viaria, notizia che in questo caso riguarda la 1. È stato risolto anche l'altro incidente, quello che aveva visto coinvolta una sola vettura, tra il bivio 1 a 16 Napoli Canosa e il nodo 1 a Cerra Fragola verso Roma. Incidente, quindi notizia che possiamo archiviare. Al momento abbiamo però da segnalare un incidente sulla 9, la Lainate Como Chiasso. Questa è una novità. È segnalato questo incidente in entrata Como Centro verso Lainate. Siamo al chilometro 33,8. È comunque un invito alla prudenza. La circolazione infatti risulta regolare. Sono stati riaperti poi sulla 22 la Brennero Modena gli svincoli di Carpi per le provenienze da Modena. Rimangono chiuse sulla 22 la Brennero Modena gli svincoli in entrata di Trento Nord verso Modena e anche gli svincoli di entrata di Trento Centro verso il Brennero. Vediamo anche le altre chiusure. Parliamo della 1, dove è sempre chiusa l'entrata a Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate. La riapertura è prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Modena Nord Modena Sud direzione Bologna. Alle 6 invece verrà riaperta l'entrata e l'uscita di Orte. E infine, sempre sulla 1, è chiuso il bivio 1 a 16 Napoli Canosa in carreggiata nord per le provenienze da Napoli. Anche questo tratto verrà riaperto alle 6.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi.

E salutiamo anche Sebastian, lui è un autotrasportatore, ci sta ascoltando, è in viaggio, in transito sulla nostra rete viaria da Ventimiglia diretto in quella di Torino, quindi ci chiedeva notizie anche riguardo ad eventuali chiusure della 6. E sì, sulla 6, la Torino-Savona, caro Sebastian, è chiuso il tratto Altare-Ceva direzione Torino, il tratto è già chiuso, rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina, quindi c'è da segnalare un possibile rientro alla stazione di Ceva per correndo la strada provinciale 29 e poi la strada provinciale 28 bis, quindi confermiamo sulla 6 la chiusura del tratto Altare-Ceva direzione Torino fino alle ore 6. Tra l'altro chiusa anche l'entrata di Millesimo direzione Torino sempre sulla 6 e anche questa verrà riaperta alle 6 di questa mattina. Tornando ancora a parlare di chiusure, vi ricordo che sulla 24 la Roma-Teramo è chiuso il tratto San Gabriele Colledara e Assergi verso Roma con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto Carnia-Gemona-Osoppo, carreggiata sud verso l'autostrada Torino-Trieste. Siamo sulla 23, la Palmanova-Tarvisio. Vediamo poi qualche aggiornamento. Siamo sulla Complanare di Bologna. È stata riaperta l'entrata 11 bis Castenaso-Ravenna per le provenienze dalla 1.

E questa era Madame con Aranciata, alle 2:23, sempre qui su Isoradio. Il 6 maggio 1976 ci fu questo terribile terremoto in Friuli, quindi 50 anni fa, la scossa di magnitudo 6.4 della scala Richter, quasi 1000 vittime e oltre 3000 feriti. E come non ricordare purtroppo quelle giornate e soprattutto anche la forza con il quale questa regione riuscì a risollevarsi. Il Friuli è diventato per questo un modello, un'eccezione da area rurale depressa, si trasformò poi dopo la ricostruzione in una zona di crescita, e vuoi anche per la tenacia della gente di montagna. Il commissario per il terremoto dell'epoca, Giuseppe Zamberletti, riuscì quindi nell'impresa di ricostruire il tutto. Non avrebbe avuto uguale successo anni dopo con l'altro sisma dell'Irpinia. E a chi gli chiedeva la ragione della differenza con altri luoghi, lui rispondeva: ma lì c'erano i friulani, gente quindi tosta. Loro lo chiamano l'Orcolat. L'orco vive, si riferisce naturalmente al terremoto, al sisma, vive sottoterra e causa il sisma. Doveva essere fuori di sé 50 anni fa, quando il 6 maggio 1976 alle 21 si agitò per 59 secondi e con gli effetti che purtroppo conosciamo, e cambiò il Friuli. La RAI ha scovato nelle teche la registrazione su un nastro che un ragazzo a Udine stava facendo da un giradischi di un brano dei Pink Floyd, quando ci fu questa terrificante scossa, registrata integralmente anche questa. Quindi c'è ancora appunto questo video che riproduce quei momenti di grande angoscia. Una botta di magnitudo 6.4 Richter che devastò la fascia collinare a nord di Udine. Ci furono quasi 1000 vittime, oltre 3000 feriti, più di un centinaio i paesi danneggiati. La sola Gemona contò 400 morti, centinaia di scosse. Quella del 15 settembre di magnitudo 5.9 provocò poi ulteriori devastazioni. Ma nacque poi un paese nuovo, moderno, che si diede una università e la protezione civile, poi diffusa in tutta Italia. E domenica, proprio a Gemona, ha trascorso una giornata in preghiera e in memoria il presidente della CEI, il cardinal Matteo Maria Zuppi, e ha scelto solidarietà come parola per indicare appunto quell'esperienza. Tra l'altro il 6 maggio, quindi oggi, cadono proprio i 50 anni, quindi atteso il capo dello Stato, Mattarella, che ci sarà appunto in ricordo di quella terribile tragedia. Sono attesi anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministri Giancarlo Giorgetti e il pordenonese Luca Ciriani. E dal Vaticano Papa Leone XIV ha inviato un telegramma rivolgendo un pensiero per coloro che persero la vita e le loro famiglie 50 anni fa, evidenziando proprio la solidarietà umana e cristiana manifestata in quella dolorosa circostanza. E questo avvenne appunto 50 anni fa, il 6 maggio 1976.

Il ritorno di Duran Duran insieme a Nile Rodgers, le 2:30, abbiamo ricordato quello che accadde 50 anni fa in Friuli, il terribile terremoto. Tra l'altro ricordiamo che in occasione di questo anniversario che colpì, purtroppo, di questo terremoto che colpì il Friuli nel 76, proprio Rai Tech propone su Rai Play a partire da oggi un'antologia dei principali reportage dedicati al sisma dal titolo Friuli 76, cronaca di un terremoto. Quindi ci saranno tutta una serie di servizi dell'epoca per ripercorrere proprio quei giorni, quelle ore, i giorni anche successivi alla scossa del 6 maggio 76 che devastò, come abbiamo detto, vaste aree della regione, centri come Gemona, Venzone, Osoppo, Ardegna, Pinzano e anche altri paesi ridotte in macerie. Gli inviati dell'epoca, Paolo Fraiese, Gianni Minà, Bruno Vespa, Mino D'Amato, ecco, insieme ad altri giornalisti Rai, quindi documentano le prime fasi d'emergenza e poi i soccorsi successivi. Quindi troverete tutto proprio a partire da oggi su Rai Play. C'è questo ricordo di Rai Tech, cronache di un terremoto. E sul tema, ecco, c'è anche la testimonianza di qualche ascoltatore, Gaspa, che è spesso in viaggio con noi e anche questa notte in nostra compagnia, ricorda quei momenti. Me lo ricordo benissimo, ci scrive: avevo 14 anni ed ero al campo sportivo, un boato tremendo, i cani che abbaiavano qualche minuto prima delle 21:06. Tantissima gente partita dal Veneto per portare i primi aiuti, tanti non sapevano neanche cosa fosse il terremoto, perché insomma fortunati loro che ancora non avevano avuto l'esperienza di viverlo direttamente, di conoscerlo personalmente. Dice: a mezzanotte la gente partita dal Veneto per portare i primi aiuti, a mezzanotte erano già nella zona, amici muratori. Quindi questa, ecco, la bella testimonianza che ci porta Gaspa proprio di quello che accadde 50 anni fa. Un saluto a te. Allora andiamo ora ad occuparci, vediamo prima se c'è qualche aggiornamento. Abbiamo, sì, c'è un aggiornamento che riguarda l'8 Milano Varese. È stata riaperta l'entrata di Castellanza per le provenienze da Milano. Ricordiamo poi l'incidente avvenuto sulla 9, la Lainate Como Chiasso. Siamo in entrata Como Centro verso Lainate, coinvolta una vettura, ma la circolazione è regolare. E ora, come dicevo, andiamo ad occuparci invece della musica dal vivo, i soliti tre brani, grandi successi che vi faremo ascoltare senza interruzioni. Abbiamo scelto Bob Marley con I Shoot the Sheriff, Zucchero con Miserere. Subito partiamo con il Led Zeppelin, questo Dancing Days.

Bob Marley a chiudere il nostro spazio live di questa notte, come sempre grandi successi da ascoltare, e anche questa notte non siamo stati da meno. Oltre a Bob Marley anche Led Zeppelin e Zucchero. Prossimo appuntamento con il nostro spazio live domani notte, sempre a partire dalle 2:30. Siete con Isoradio, ben arrivati, ben ritrovati se vi siete appena sintonizzati. Andiamo ad aggiornare la situazione delle nostre strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste è stato appena riaperta l'entrata di Capriate in entrambe le carreggiate. E ancora un altro aggiornamento riguarda invece la 14, riaperto il tratto Imola Castel San Pietro direzione Bologna, anche questo tratto è stato riaperto, quindi con anticipo. Rimane la segnalazione poi di incidente sulla 9, la Lenate Como Chiasso, è coinvolta una vettura, incidente al chilometro 33,8, siamo in entrata a Como Centro verso Lenate. Dimmi.

l'informazione, ritroveremo le notizie del GR1 e poi sempre musica, grandi successi e notizie relative alla viabilità e non solo, perché continueremo anche a sfogliare insieme i quotidiani. Prima abbiamo ricordato l'anniversario dei 50 anni fa del terremoto che colpì il Friuli, ovviamente oggi se ne parla molto sui quotidiani. Vi segnalo ad esempio sulla stampa l'intervista a Giorgio Godina, un ex vigile del fuoco che fu il primo a dare l'allarme 50 anni fa e quindi racconta appunto quelle ore, quei momenti dopo le scosse, uno scenario terribile. Raccontai la devastazione con la radio, perché poi insomma pensiamo 50 anni fa, quella notte del 6 maggio del 76, senza telefoni né luce, e fu appunto una voce alla radio, la voce di Giorgio Godina, a raccontare il disastro e quindi ad attivare gli aiuti. Oggi è evidente, siamo forniti di alta tecnologia, ci sono droni, ci sono satelliti, ci sono reti digitali. Allora non c'era nulla, c'era soltanto questo canale 12 e un uomo che chilometro dopo chilometro appunto raccontava quello che stava vedendo, parole però che salvarono la vita, e lui lo racconta anche in questo articolo che troverete, in questa intervista che troverete sulla stampa. Salvai una bimba di 8 anni ma non l'ho più vista. E come vi dicevo, oggi ci sarà la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e del Premier Meloni. Vi riporto ora in autostrada, perché vedo che sulla 10 la Genova Ventimiglia è stata riaperta l'entrata di Spotorno in entrambe le carreggiate. Questo è l'unico aggiornamento per il momento, ma dopo il GR1 appunto torneremo a ricordare le altre notizie, le chiusure ancora attive.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz denominata Project Freedom, lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione per permettere la libera navigazione delle navi è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo. E a pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata a ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì. Per fare il punto in mattinata, vertice con Tajani e Salvini, la Premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
3: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
4: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
3: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati. Lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltate come testimoni Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Il silenzio rispettoso, la commozione di migliaia di persone dentro e fuori la chiesa di Padova, dove si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi, dal nostro inviato.
5: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
6: Le ultime parole di saluto affidate alla cognata Giovanna. Sui gradini dell'altare, la sua handbike. In cerchio intorno alla bara di legno chiaro, gli atleti in carrozzina della sua associazione. Poi, sulla prima panca, la mamma Anna, la moglie Daniela, il figlio Nicolò, provati ma accolti dal calore di una basilica di Santa Giustina, gremita da migliaia di persone. Fuori, in tanti, sono rimasti a seguire le esequie nonostante la pioggia.
7: Che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
8: È commovente, sì, non potevo mancare.
6: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR1.
2: Stati Uniti, vicino Dallas, Texas, sparatoria nel parcheggio di un supermercato. Due le vittime, tre i feriti. Il killer, un 69enne di origine asiatica, è stato rintracciato dopo una breve fuga. Sparatoria in una scuola in Brasile, in un istituto di Rio Branco, nell'Amazzonia occidentale. Un 13enne è entrato armato nell'edificio e ha ucciso due persone e ferito altre. Si tratta di due dipendenti dell'istituto. Sport, calcio, Champions League. L'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. tennis, gli internazionali di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Wake up everybody, Aaron Malvin, Blue Notes. Diversi anni fa l'abbiamo ritrovato questo successo proprio ad inizio di un'altra ora insieme ad Isoradio. Ben ritrovati da Elena Carbonari che vi accompagna questa notte con Giovanni Insardi alla parte tecnica, e un saluto a tutti voi, a voi che siete in viaggio, a voi che siete all'ascolto, a voi che ci chiedete anche informazioni relative alla viabilità, a voi che ci state salutando attraverso il 348 103 10 10. Allora saluto Antonio da Pontedera, direzione Reggio Emilia, poi salutiamo anche Claudio, salutiamo e rispondiamo anche a Toni, ci chiede notizie della chiusura del tratto della 1 Modena Nord, Modena Sud. Confermiamo che il tratto infatti è ancora chiuso in direzione Bologna, chiuso per lavori fino alle 5 del mattino, ma sulla 1 è chiusa anche l'entrata Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, sempre fino alle ore 5. Alle 6 invece verrà riaperta sia l'uscita che l'entrata di Orte. Altra chiusura della 1, parliamo della chiusura del bivio 1 a 16 Napoli-Canosa in carreggiata nord per le provenienze da Napoli. Questo verrà riaperto alle 6. È stato invece riaperto sulla 7 la Milano-Genova il tratto Roncoscrivia-Busalla direzione Genova, tratto riaperto poco fa. È stato poi risolto l'incidente sulla 9 la Lenate-Como-Chiasso, incidente che vedeva coinvolta una vettura. Eravamo a Como Centro per le provenienze da Lainate, circolazione comunque regolare. Abbiamo da segnalare invece un nuovo incidente sulla diramazione per Ravenna, è coinvolta una vettura, siamo tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in carreggiata nord verso la 14, incidente al chilometro 22, non ci sono comunque ripercussioni per la viabilità. Invece sulla 22, la Brennero-Modena, sono stati riaperti gli svincoli di Carpi per le provenienze dal Brennero.

Love Yous, Annie Lennox, splendida, ritrovata alle 3.22 qui nella notte di Isoradio, e andiamo a salutare altri amici. Gianpaolo, che da Serravalle è diretto in quel di Grosseto, in questo momento ci raccontava nel suo messaggio di essere sulla 7 e infatti lì sta piovendo, ma l'abbiamo detto, la giornata di oggi sarà caratterizzata dal maltempo, questa perturbazione che interessa soprattutto il centro e la Sardegna, quindi massima prudenza, mi raccomando Gianpaolo. Salutiamo anche altri amici, anche Daniele e Giovanni, tutti amici che in questo momento sono in transito sulla nostra rete viaria. E proprio a voi andiamo a ricordare quella che è la situazione al momento, anche alla luce degli aggiornamenti che abbiamo ricevuto. Intanto vi dico che è segnalato un veicolo in avaria sulla variante di Valico, notizia appena giunta. Siamo all'interno di una galleria tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna, carreggiata nord, al chilometro 25,5. Sulla 1 invece è stata riaperta l'entrata e l'uscita di Orte, sono state riaperte pochi minuti fa. Sulla 1 al momento rimane chiuso il tratto Modena Nord e Modena Sud, direzione Bologna, con riapertura prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Basso Lodigiano, chiusa in entrambe le carreggiate. E ancora sulla 1 ricordo che è chiuso il bivio 1 a 16 Napoli Canosa in carreggiata nord per le provenienze da Napoli, verrà riaperto alle 6. Sulla 8 Milano Varese chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo fino al 24 giugno. Sulla 10 la Genova 20 miglia chiuso il tratto Arenzano, bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 12 invece fino alle 6 rimane chiuso il tratto Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, e sempre con lo stesso orario sulla 12 risulta chiusa l'entrata e l'uscita di Recco. Ancora sulla 12 fino alle 6 rimane chiuso il tratto Sestri Levante Lavagna verso Genova. Infine parliamo anche della 26, la Genova Voltri Grave Lunatoce, qui è chiuso il tratto bivio a 26 a 10 Genova 20 miglia e la diramazione Predosa Bettole verso Grave Lunatoce fino alle 6 del mattino. Invece prima alle 5 verrà riaperto il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Grave Lunatoce, carreggiata nord. Ricordo che quest'ultimo tratto risulta chiuso per il transito di trasporti eccezionali.

È stato riaperto, e questo è un ulteriore aggiornamento, sulla 24 la Roma Teramo, il tratto San Gabriele Colledara a Sergi in direzione della capitale. Era stato riaperto con anticipo, la riapertura era prevista infatti per le 6, e possiamo già archiviare anche la notizia del veicolo in avaria. Avevamo segnalato questo veicolo fermo all'interno di una galleria sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia direzione Bologna. Il veicolo è stato spostato. Ricordo invece l'incidente sulla diramazione per Ravenna, sono coinvolte due vetture, siamo al chilometro 22 tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, il traffico scorre su una corsia. I vostri messaggi al 348 103 1010, saluto anche Franco da Verona, che a proposito di anniversari, ecco, prima abbiamo parlato dell'anniversario 50 anni fa, il terribile terremoto che sconse il Friuli e distrusse molte città del Friuli. Dice però ce n'è un altro, quello dell'invenzione della schedina. Effettivamente ricade proprio in questi giorni, non è proprio il 6, era ieri 5 maggio, però insomma siamo lì. La schedina del Totocalcio, che fu inventata nel 1946 dal giornalista triestino Massimo Della Pergola per finanziare la ricostruzione dello sport italiano post bellico, quindi venne creata proprio per una situazione di necessità. Venne lanciata dalla Sisal il 5 maggio del 1946 e inizialmente proponeva 12 partite al costo di 30 lire. E Della Pergola ideò questo concorso a pronostici nel 1943 mentre si trovava in Svizzera come rifugiato ebreo, e il 5 maggio del 1946 si giocò appunto, come vi dicevo, la prima schedina, inizialmente con grande scetticismo, con molte schedine anche invendute. E il primo a vincere un 12 nel 46 fu un tal Emilio Biasotti, un milanese. Nel 48 poi il gioco passò sotto il controllo del CONI e divenne un rito domenicale nazionale. Basata su 12 partite, la schedina divenne famosa per l'uso dei segni 1x2. La schedina ha rappresentato quindi un elemento fondamentale proprio nella cultura popolare italiana, unendo un po' la passione, anche univa gli italiani non soltanto per la passione del calcio ma anche la speranza di una vincita. Questo il 5 maggio del 1946, quando appunto venne inventata la prima schedina. Allora, tra poco avremo anche la nostra top 20, come facciamo sempre nel corso della settimana, della notte soprattutto, e facciamo sentire alcune posizioni, poi nel weekend ascoltiamo la classifica nella sua totalità. Questa notte andiamo a scoprire sempre con Fabrizio Casinelli le posizioni che vanno dalla settima alla quinta, tra poco.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Siamo puntualissimi, eccoci con la classifica, altre tre posizioni della top 10 della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le posizioni numero 7, numero 6 e numero 5. Partiamo con la musica numero 7, Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Sì, perché abbiamo da scoprire la numero 4, la numero 3, la numero 2 della nostra Top 10, la classifica del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani, sempre su Rai Isoradio.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV. La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Abbiamo altri aggiornamenti, questa volta abbiamo da parlare della 1 nuovamente, perché è stato riaperto il tratto Modena Nord, Modena Sud in direzione Bologna, quindi tratto riaperto da pochi minuti con anticipo, ripeto, il tratto della 1 Modena Nord, Modena Sud in direzione Bologna. È stato riaperto anche il bivio 1 a 16 Napoli Canosa in carreggiata nord per le provenienze da Napoli, quindi al momento sulla 1 abbiamo una sola chiusura, è chiusa l'entrata Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate. Questa è l'unica chiusura della 1, verrà riaperta alle 5. È stato riaperto invece sulla 4, la Torino-Trieste, il tratto bivio 4 raccordo Viale Certosa in carreggiata ovest per le provenienze da Brescia. Riaperta sulla 13 la Bologna-Padova, l'uscita di Ferrara Sud è stata riaperta in entrambe le carreggiate. E poi torniamo invece a ricordare l'incidente che interessa la diramazione per Ravenna, coinvolto un'auto, il traffico scorre su una corsia, l'incidente al chilometro 22, siamo tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in carreggiata nord in direzione della 14. L'altro incidente invece, e la notizia risulta ancora attiva, riguarda la 4 a Torino-Trieste, siamo tra il bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia. L'incidente vede coinvolto un camion, ma la circolazione non presenta difficoltà. E ancora salutiamo il nostro amico Giampaolo che sempre ci dà notizie mentre è in viaggio, ci racconta che all'altezza dell'allacciamento a 7 a 12, ecco, praticamente sta piovendo a dirotto, quindi un invito alla prudenza visto che il maltempo c'è, maltempo che ora è segnalato anche sulla 6, vedo sulla Torino-Savona, e proprio sulla 6 abbiamo sempre da ricordare che è chiuso il tratto Altare-Ceva direzione Torino con neria apertura prevista per le 6 ed è chiusa anche l'entrata di millesimo, sempre in direzione Torino e sempre fino alle 6.

0: Rai Isoradio, per chi viaggia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Vale necessario con Marco Masini e Fedez. E mentre ascoltavamo questa canzone sono arrivati altri aggiornamenti che andiamo subito a vedere insieme. È stato riaperto sulla 26 la Genova Voltri Greve Brunatoce, il tratto Alessandria Sud, nodo a 26 a 21 Torino Brescia verso Greve Brunatoce, carreggiata nord, tratto riaperto. Come pure è stata riaperta l'entrata di Cerveteri per le provenienze da Roma. E noi ci ritroveremo tra pochi minuti dopo il GR1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di Project Freedom, l'operazione che permette il transito delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, ha fatto sapere Trump qualche ora fa, è stata presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. E proprio sulla difesa della libertà di navigazione, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme: la guerra peserà sul caro energia per le famiglie italiane tra i 450 e i 2.270 euro nel 2026. E Trump attacca ancora il Papa ad appena due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo la corrispondente.
3: Il nuovo affondo di Donald Trump contro il Papa arriva in un'intervista telefonica con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, in cui Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone perché a lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Parole che arrivano tre settimane dopo il primo attacco contro Papa Leone, ma soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che a detta di molti avrebbe l'obiettivo di ricucire rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede. Ma in un briefing con la stampa, alla domanda se il suo incontro con Papa Leone sarà riparatorio, Rubio si limita a rispondere:
4: No,
3: è un viaggio programmato da tempo. Ci sono molte cose di cui parlare con il Papa, per esempio il suo recente viaggio in Africa o la situazione a Cuba, dove gli Stati Uniti hanno dato 6 milioni di aiuti umanitari distribuiti attraverso la Chiesa. Sull'Italia Rubio assicura: la consulteremo certamente sul Libano, può essere molto utile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: In serata la risposta di Leone XIV: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità, ha dichiarato il Papa prima di lasciare Castel Gandolfo. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi, su questo non c'è alcun dubbio. E dossier internazionali: con la guerra in Medio Oriente, le conseguenze sull'economia sono al centro dell'azione di governo.
5: Contro gli Emirati Arabi attacchi ingiustificabili che devono cessare immediatamente. La condanna dell'aggressione ai territori del Golfo arriva dai social, dove la Presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a fare la propria parte per favorire il dialogo e scongiurare il propagarsi della crisi. Giorgia Meloni sottolinea anche l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, area strategica per l'economia globale. Proprio per assicurare le scorte di petrolio e di gas all'Italia, la Premier prosegue le missioni internazionali, l'ultima in Armenia e Azerbaigian, all'origine della crisi energetica. Il conflitto in Medio Oriente. Questo uno dei temi del vertice di maggioranza di mezzogiorno a Palazzo Chigi, dove venerdì sarà ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto Giorgia Meloni, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO. E sul fronte interno la Premier rivendica le nuove norme sulla casa, che accelerano il rilascio degli immobili occupati, scrive, rafforzano la difesa di chi rispetta la legge ed è rimasto troppo tempo senza tutele. Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca oggi: l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. I suoi legali hanno già annunciato che non risponderà ai PM. La strategia difensiva è quella di sottoporlo prima a una perizia di uno psicoterapeuta. Nelle stesse ore sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Ieri è stato invece il turno delle cugine, le gemelle Paola e Stefania K, ascoltate dagli inquirenti per oltre due ore ciascuna. Blitz antimafia, Corleone, tre gli arresti, in manette quelli che gli inquirenti ritengono essere i vertici della famiglia locale, tra loro anche il nipote di Totò Riina.
6: Intimidazioni, furti, danneggiamenti, reati che non attiravano l'attenzione ma che raccontano di un controllo che la mafia corleonese continua a portare avanti soprattutto nelle campagne in questa parte della provincia di Palermo. E quanto emerge dall'indagine che i carabinieri hanno portato avanti dopo alcune denunce, i militari hanno arrestato tre persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e tra loro c'è anche un nome eccellente, Mario Grizzaffi, nipote del boss Totò Riina. Accanto a lui Pietro Mariscalco e Mario Gennaro. Altre tre persone sono state denunciate ma non hanno subito provvedimenti cautelari. Il sindaco di Corleone, Walter Ra.
0: È una magra consolazione il pensare che l'avevamo detto, che avevamo denunciato un pericoloso ritorno ad una ruralità della mafia.
6: Tra le aziende colpite anche una cooperativa che gestisce beni confiscati alla mafia. Dall'indagine emerge poi come alcuni agricoltori si sarebbero rivolti alle persone arrestate per la gestione di varie controversie, dai confini alla compravendita di terreni. Da Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Calcio, Champions League, Arsenal in finale. I Gunners, dopo il pareggio dell'andata, eliminano l'Atletico Madrid vincendo 1-0 in casa. Sfideranno la vincente tra Bayern Monaco e PSG in campo questa sera, con i francesi forti della vittoria per 5-4 all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

Brian Ferry con As Time Goes By, meravigliosa questa canzone, l'abbiamo ritrovata alle 4:08 nel nostro così piccolo spazio dedicato sempre a un pezzo jazz o via dicendo, comunque dei generi musicali un po' particolari che vanno a contraddistinguere l'inizio delle 4, quindi dell'altra ora da trascorrere insieme. Arriveremo fino alle 5:30 del mattino, ancora all'insegna di tanta buona musica da ascoltare, curiosità varie, i vostri messaggi al 348 103 10 10. Ancora, ecco, ci scrivete del maltempo, Modena Nord direzione Milano, solo pioggia, ci scrive un altro ascoltatore che non si firma e che comunque salutiamo e ringraziamo anche per questo messaggio. Quindi ecco, condividiamo anche queste testimonianze di viaggio anche per chi magari da poco ha iniziato a muoversi sulla nostra rete viaria e nostra compagnia, il maltempo che sta interessando già diverse aree del nostro paese, quindi raccomandiamo veramente massima attenzione. Un incidente sta interessando la 4, è coinvolto un camion, la 4 Torino-Trieste, siamo tra il bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia al chilometro 128,5, comunque senza ripercussioni per la viabilità. Circolazione che risulta regolare anche sulla diramazione per Ravenna, dove al chilometro 22 è avvenuto un incidente, coinvolto un'auto, il traffico scorre su una corsia, siamo tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in carreggiata nord verso la 14. Diamo uno sguardo alle chiusure, ricordo che sulla 1 è chiusa soltanto l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate fino alle 5, non ce ne sono altre, gli altri tratti sono stati infatti già riaperti. Sulla 8 la Milano-Varese invece è chiusa l'entrata di Gallarate direzione Milano, questo fino al 24 giugno, mentre sulla 5 la Torino-Osta-Montebianco vi ricordo che fino alle 5 rimane chiuso il tratto Osta-Ovest allacciamento a 5, strada statale 26, siamo in direzione del Monte Bianco in carreggiata nord, fino alle 5 rimane chiusa anche l'entrata di Osta Ovest, sempre verso il Monte Bianco.

Bossa Nostra, e questo è il nuovo di Gaia. Stiamo parlando di maltempo da un po', e questo viene testimoniato anche dai vostri messaggi al 348 103 10 10, quindi ritorniamo anche su queste segnalazioni. Ci sono degli allagamenti infatti sulla 7 Milano-Genova, dei ristagni d'acqua tra il bivio a 7 a 12 Genova-Livorno e il bivio a 7 a 10 Genova-Ventimiglia, quindi prestate molta attenzione. Ora abbiamo da segnalare anche un incidente sulla 1, è una notizia arrivata da poco. Siamo tra Calenzano e il bivio 1, variante di Valico, direzione Bologna. Si è già formata una coda per questo, 1 chilometro di coda con tendenza all'aumento. Vi ricordo il tratto: Calenzano, bivio 1, variante di Valico, direzione Bologna.

Dobbiamo tornare a parlare dell'incidente che avevamo già segnalato sulla 1 tra Calenzano e il Bivio, 1 variante di Valico, direzione Bologna, carreggiata nord. Vi confermo l'incidente al chilometro 265.8, il chilometro di coda con tendenza all'aumento, ora anche traffico bloccato. Quindi il traffico è stato bloccato momentaneamente tra Calenzano e il Bivio, 1 variante di Valico, direzione Bologna. A causa di questo incidente c'è anche un chilometro di coda. E poi ancora l'altro incidente che dobbiamo confermare, ma in questo caso senza ripercussioni per la viabilità, sulla 4, la Torino-Trieste, tra il Bivio a 4, raccordo Viale Certosa e Cormano, siamo verso Brescia, l'incidente al chilometro 128.5. Andiamo poi ad aggiornare anche la 12, dove invece è stato riaperto il tratto Sestri-Levante-Lavagna verso Genova, tratto riaperto con anticipo, rimane però chiusa sulla 12 l'entrata e l'uscita di Recco, entrambe verranno riaperte alle 6 del mattino. E alle 6 verrà riaperto il tratto della 14, Pedaso Grottammare, chiuso in entrambe le carreggiate. Sulla 14 è chiusa anche l'uscita e l'entrata di Teramo Giulianova, sempre fino alle ore 6, e sempre fino alle 6 rimane chiuso anche il tratto Cerignola Est Foggia, zona industriale, direzione Pescara. Chiusa anche l'entrata e l'uscita di Bitonto, con la riapertura prevista per le 6.

Traffico sempre bloccato per incidente sulla 1, siamo tra Calenzano e il Bivio 1, variante di Valico, direzione Bologna. Nel frattempo la coda si è anche allungata, ora sono 2 i chilometri di coda, sempre con tendenza all'aumento. Ripeto, siamo tra Calenzano e il Bivio 1, variante di Valico, direzione Bologna. Lasciamo l'autostrada e invece andiamo per mare per raccontarvi dell'Amerigo Vespucci, di questo che è veramente un vanto della Marina Militare Italiana e anche un ottimo biglietto da visita del nostro paese, perché ovunque approda questa nave riesce a richiamare veramente tantissime persone. Lo sappiamo benissimo dopo il grande successo del Giro del Mondo che appunto il Vespucci ha realizzato tra il 2023 e il 2025. La nave è poi tornata in mare ora dopo una sosta per lavori di 10 mesi, uno stop che si è reso necessario per consentire al Vespucci di fare quello che praticamente fa da sempre, da quando è nata, da 95 anni, rappresentare appunto l'Italia, rappresentare il nostro paese. E tra pochi giorni il Vespucci riprende la sua missione nel tour mondiale Amerigo Vespucci, campagna in Nord America 2026, un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare che vedrà l'apice a New York il 4 luglio per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Un tour che parte ufficialmente proprio sabato da Genova, alla presenza del ministro della difesa Guido Crosetto e del capo di stato maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Beruti Bergotto, e poi farà questo lungo viaggio che si concluderà dopo 156 giorni, farà 13 soste, tra le quali Baltimora, New York, appunto come detto, Boston, Quebec City, Montreal, 5 porti italiani, per terminare poi a Trieste l'11 ottobre, e fino a venerdì la nave sarà visitabile nel porto antico di Genova, quindi magari se siete da quelle parti approfittatene, però dovete prenotarvi su tourvespucci.it. e tra le 250 persone che sono normalmente a bordo ci sono anche una trentina di donne, alle quali se ne aggiungeranno anche altre con l'arrivo degli allievi, perché dobbiamo ricordare che ci sono. Intanto vi ricordo qual è il nuovo comandante, il capitano di vascello, Nicasio Falica, che da giugno 2025 è al comando della nave Amerigo Vespucci. Lui è il nuovo comandante, il quale ha detto: sono onorato di essere al comando di questa del Vespucci, ho la fortuna di condividere questo impegno con un grande equipaggio, anche se ha i motori, l'Amerigo Vespucci è un veliero tre alberi spinto da circa 25 vele. E essenzialmente per questo che a Baltimora accoglieremo a bordo anche 180 cadetti allievi della prima classe dell'Accademia Navale di Livorno che sbarcheranno a Taranto al rientro in Italia, perché uno dei compiti del Vespucci, oltre alla diplomazia navale, appunto l'abbiamo detto, è anche la formazione del personale militare. Il sogno del nuovo comandante del Vespucci, sapete qual è? Quello di portare tutti i 60 milioni di italiani a bordo di nave Vespucci. E beh, il sogno anche nostro, magari qualcuno è già salito sul Vespucci, qualcun altro avrà la possibilità di farlo, se vi capita, ecco, non perdetevi questa bella esperienza. Lo ricordo, fino a venerdì la nave sarà visitabile nel porto antico di Genova.

per arrivare si preannuncia ricca, ricchissima di eventi, di appuntamenti musicali con grandi artisti anche internazionali che arriveranno nel nostro paese. Tra questi anche Anastasia, che abbiamo appena ascoltato, e sarà il 6 luglio a Roma all'Auditorium Parco della Musica, poi il 7 invece luglio sarà ad Asti. Torno a ricordare i nostri amici in viaggio, traffico sempre bloccato sulla 1 per un incidente al chilometro 265.8. Abbiamo il traffico bloccato e 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna. L'altro incidente, che comunque non crea disagio alla circolazione, che vede coinvolto un camion, è invece avvenuto sulla 4 la Torino-Trieste tra il Bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Anche ricordiamo il maltempo, soprattutto maltempo che si sta facendo sentire nell'area Ligure, dove sono segnalati allagamenti, ristagni d'acqua sulla 7 la Milano-Genova tra allacciamento tra il Bivio a 7 a 12 Genova-Livorno e il Bivio a 7 a 10 Genova-Ventimiglia, allagamenti anche sulla 10 la Genova-Ventimiglia. E poi andiamo a ricordare invece le chiusure che permangono sulla 1, è sempre chiusa l'entrata a Basso Lodigiano in entrambe le carreggiate, la riapertura è prevista a breve, è prevista per le 5, quindi è questione di poco, e questa è anche l'unica chiusura della 1. Abbiamo invece da segnalare sulla 4 ancora questo incidente di cui abbiamo già parlato, ma sulla 5 invece la Torino Aosta Monte Bianco è chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco ed è chiuso anche il tratto Aosta Ovest allacciamento a 5 strada statale 26 sempre in carreggiata nord. La riapertura è prevista per le 5.

torniamo sulla notizia dell'incidente. L'incidente è avvenuto sulla 1, abbiamo qualche dettaglio in più. Tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, il traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente al chilometro 265-800 nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato sulla carreggiata poco dopo la galleria Croci. Per questo motivo, in alternativa per i veicoli pesanti, uscire a Calenzano, proseguire sulla strada statale militare Barberinese, strada provinciale 8, con rientro in autostrada a Barberino.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, sospesa l'operazione americana sullo stretto di Hormuz, denominata Project Freedom. Lo ha annunciato in nottata il presidente americano Trump via social. La richiesta a Washington è stata fatta da diversi paesi, tra cui il Pakistan. Lo stop all'operazione, che permette la libera navigazione delle navi, è legata alla possibile sottoscrizione di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran ed è stata presa di comune accordo tra i due paesi. A pochi giorni dall'arrivo del segretario di Stato Rubio in Italia, Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il presidente americano, aggiungendo: per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il pontefice ha escluso che la visita di Rubio sia legata ai ripetuti attacchi rivoltigli da Trump. La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo e la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia con la verità. La Chiesa da anni critica l'uso di armi nucleari. L'altra guerra, quella in Ucraina, si intensificano gli attacchi incrociati a poche ore dalle tregue annunciate separatamente da Mosca e Kiev. Oltre 20 le vittime ucraine, almeno 12 quelle nell'attacco russo su Zaporizhzhia, 9 invece i morti sull'altro fronte. La corrispondente.
3: L'Ucraina cerca un cessato il fuoco con la Russia per salvare vite umane. Se la tregua sarà reciproca, potremmo anche prorogarla. A parlare il capo dell'ufficio del presidente ucraino Budanov. La tregua proposta da Kiev è entrata in vigore mentre gli attacchi di Mosca si sono intensificati. La Russia rimane al momento ferma sulla sua proposta di un cessato il fuoco l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno in cui si ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, che quest'anno vedrà festeggiamenti in forma ridotta. L'avvertimento nei confronti dell'Ucraina è stato chiaro: se Mosca verrà colpita, il centro di Kiev sarà attaccato. Intanto l'allerta sicurezza nella capitale russa è alta, si temono droni, attentati terroristici, perfino un colpo di Stato, e tra i cittadini cresce l'insicurezza. Vorrei credere nella tregua, dice Lora, ma non sappiamo cosa ci riserva il futuro. In serata il ministro degli esteri Lavrov ha parlato al telefono col segretario di Stato americano Rubio, un colloquio costruttivo e professionale, hanno fatto sapere dal ministero, centrato sulle reciproche posizioni in merito agli affari internazionali e sulle relazioni bilaterali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La crisi energetica, ma anche l'alleanza militare, le tematiche centrali che affronteranno Meloni e il segretario di Stato americano Rubio nell'incontro fissato per venerdì per fare il punto in mattinata a vertice con Tajani e Salvini. La premier è rientrata ieri da un viaggio tra Armenia e Azerbaigian per confrontarsi sulle forniture di gas e petrolio. Crisi energetica anche al centro dell'Ecofin dei ministri delle finanze a Bruxelles. Giorgetti chiede la flessibilità concessa per il riarmo anche per contenere i prezzi di petrolio e gas, prezzi che si abbatteranno sui conti di famiglie e imprese, avverte il Fondo Monetario Internazionale.
4: È elevato il conto della guerra in Medio Oriente per l'Italia. Per il Fondo Monetario Internazionale siamo uno tra i paesi europei più esposti allo shock energetico, con un impatto stimato fino a 450 euro in più a famiglia nello scenario base e fino a 2.270 euro in quello più grave. Una stangata di cui è consapevole il ministro dell'Economia Giorgetti, che dall'Ecofin torna a chiedere all'Europa margini extra per calmierare il caro energia, come è stato già concesso per la difesa.
5: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
4: La Commissione europea però non vuole riaprire la porta dei sussidi generalizzati, lo ha ribadito Dombrovskis, il commissario UE all'economia. Per ora bastano misure temporanee e mirate, ha detto, utilizzando la flessibilità già esistente nell'attuale quadro fiscale. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco. Ascoltate come testimone Paola e Stefania Cappa, le cugine della vittima Chiara Poggi, che hanno ricostruito le ultime ore della ragazza e i rapporti del gruppo di amici. Oggi in procura a Pavia sarà interrogato Andrea Sempio, indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta, ma la difesa annuncia che si è barrata la facoltà di non rispondere in attesa di esaminare gli atti e di una consulenza sulla sua personalità. Meteo, allerta arancione per il maltempo in una parte della Toscana per oggi, gialla in altre 6 regioni del centro-nord. Sport, calcio, Champions League, l'Arsenal è la prima finalista. Nella semifinale di ritorno ha battuto l'Atletico Madrid 1-0. All'andata era finita 1-1. Stasera l'altra gara, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 per i francesi. Tennis internazionale di Roma, oggi in campo 9 azzurri, tra cui Matteo Arnaldi ed Elisabetta Colciaretto. Della ultima notizia, linea Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

con Billy Joel, siamo di nuovo insieme, le 5:09, siete con Iso Radio, ben ritrovati, da Elena Carbonari che vi accompagna ancora per un po' fino alle 5:30, poi questa mattina sarete con Alessandra Tocci e poi con Angelo Torchetti. Andiamo subito a ricordare quella che è la situazione della 1, dove a causa di un incidente tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna si è reso necessario bloccare il traffico. Al momento ci sono 3 chilometri di coda, quindi la coda nel frattempo si è allungata, per un incidente avvenuto al chilometro 265-800, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato sulla carreggiata poco dopo la galleria Croci. In alternativa consigliamo, per i veicoli leggeri, di uscire a Calenzano, proseguire sulla strada militare barberinese, strada provinciale 8, con rientro in autostrada a Barberino. C'è sempre poi questo invito alla prudenza per un altro incidente avvenuto invece sulla 4 Torino-Trieste, coinvolto un camion. Siamo tra il bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia, ma in questo caso non ci sono ripercussioni per la viabilità. Andiamo poi a comunicare che sulla 12 è stato riaperto il tratto Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, riaperto pochi minuti fa. Rimane chiuso però sulla 12 l'entrata e l'uscita di Recco. La riapertura è prevista per le 6. Ovviamente, qualora venissero riaperti prima, vi daremo prontamente la comunicare. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, è chiuso il tratto Arenzano, bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova. La riapertura è prevista per le 6. Andiamo poi sulla 14, dove è stato riaperto il tratto Cerignola Est Foggia zona industriale verso Pescara. Sulla 14 però rimane chiuso il tratto Pedaso Grottammare in entrambe le carreggiate. Rimane chiusa anche l'uscita e l'entrata di Teramo Giulianova, come pure l'entrata e l'uscita di Bitonto. Tutti questi tratti della 14 verranno riaperti alle 6. L'ultima notizia riguarda la 26, la Genova Voltri Gravel Una Toce. È stato riaperto il tratto bivio a 26 a 10, Genova Ventimiglia e Ovada verso Gravel Una Toce.

0: Tommaso Paradiso con Tutte le notti, ma questa notte hai dormito, Tocci, perché da quando sei arrivata non hai fatto altro
1: che
0: sbadigliare.
1: Guarda che fa bene sbadigliare, saluta, compensa, nessuno se n'è accorto se te non lo raccontavi.
0: Ma no, ma siamo tre amici, perché non raccontarle queste cose?
1: Mi sono slogata la mascella, adesso devo andare in medicheria a farmi sistemare la mascella.
0: Ho visto che abbondavi con questi sbadigli, proprio.
1: Stavo compensando.
0: Esatto, va bene. Senti, com'è fuori dallo studio la situazione meteo? Com'è?
1: Allora, la situazione meteo è la seguente: un po' di pioggerellina di sabbia. Mm.
0: Di sabbia?
1: Secondo me è un po' sabbiosa come pioggerellina, e poi è molto umido.
0: Ok.
1: Quindi la temperatura è alta. E quindi umidità e pioggerellina. Questo è quello che ho potuto constatare, per quel poco che ho potuto vedere, rendermi conto.
0: Tra poco alle 5:30 arriveranno le previsioni un po' più serie delle tue.
1: Assolutamente.
0: Appunto, con l'aeronautica. Bene, puoi continuare liberamente a sbadigliare.
1: Mamma, la canzone allora che urge uno sbadiglio.
0: Ne hai facoltà, perché io intanto ricordo che sulla 1 tra Calenzano e il Bivio, per la 1 direttissima verso Bologna, il traffico è ancora bloccato. Ci sono 3 chilometri per questo incidente, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato sulla carreggiata poco dopo la Galleria Croci. In alternativa consigliamo, per i veicoli leggeri, di uscire a Calenzano, proseguire sulla strada militare Barberinese, la strada provinciale 8, con rientro in autostrada a Barberino.

È stata riaperta sulla 14 Adriatica l'uscita e l'entrata di Bitonto. Altri aggiornamenti ora sono relativi alla 10, la Genova 20 miglia, riaperto il tratto Arenzano Bivio a 10 a 26 dei trafori verso Genova. Sono stati riaperti tutti i tratti che risultavano chiusi fino a poco fa sulla tangenziale di Napoli. E poi torniamo su quella che è la notizia più importante al momento, quella della 1 tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima verso Bologna, traffico ancora bloccato con 4 km di coda perché si è ulteriormente allungata la coda per questo incidente al chilometro 265-800 nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato sulla carreggiata poco dopo la galleria Croci. In alternativa consigliamo per i veicoli leggeri di uscire a Calenzano, proseguire sulla strada militare Barberinese, la strada provinciale 8 con rientro in autostrada a Barberino, quindi traffico ancora bloccato e 4 km di coda. E proprio con questa notizia vi saluto, vi auguro una buona giornata sempre con Isoradio, un viaggio che ora proseguirete con Alessandra Tocci. Saluto e ringrazio anche Giovanna Inzardi che è stata la parte tecnica e Francesco Pantaleo che si è ora palesato in console. Darina Carbonari, buona giornata.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: 5.31, eccolo lì che il viaggio prosegue, che non si ferma mai, questa è la promessa che ogni giorno conserviamo, manteniamo per voi che siete in strada. Questo è RAI Esoradio, buona giornata a tutti voi. Ancora non c'è il sole, ma noi già possiamo gettare un occhio su quello che accadrà nella giornata di oggi da un punto di vista meteorologico. Ma prima salutiamo la notte sicura di RAI Esoradio con Giovanna Insardi e Elena Carbonari, e adesso Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme a raccontarvi traffico, news, tanta musica, ma anche previsioni meteo. Colonnello Guido Guidi, buongiorno, ben trovato. A che giorno siamo arrivati? Già siamo al 6 di maggio, ma questa è una cosa gravissima.
6: Beh, no, perché
5: insomma, è troppo veloce la primavera.
6: È troppo veloce la primavera, che è tra l'altro una stagione bellissima. Ma è bene che corra perché ci porti all'estate.
5: Ah, beh, insomma, però anche.
6: Vabbè,
5: io sono più per il sabato per il del villaggio.
6: Tempus fugit, come si dice.
5: Tempus fugit.
6: O carpe diem.
5: O carpe diem. Oggi la prendiamo. Ha detto Pantaleo, basta. Va bene, basta. Cave canem. Ci sarebbe anche cave canem. Non lo so, se volete c'è anche cave cave.
6: Allora, diceva prima, ancora non c'è il sole, granché non ce ne sarà oggi,
5: ecco,
6: giornata,
5: insomma,
6: oltre
5: così.
6: Le nubi sempre, chiaramente, sotto dove siamo noi, molto meno.
5: Molto vero.
6: E in effetti giornata uggiosa, per non dire proprio spesso anche molto piovosa sulle regioni settentrionali, su quelle centrali, specie area tirrenica. In queste ore sono in atto dei temporali piuttosto intensi sul Levante Ligure, ma anche sulla Toscana, sia a costa che entroterra verso l'Appennino. Ci sono dei rovesci sparsi anche più su, più giù, verso il Lazio, intorno alla capitale, e più avanti in mattinata poi le piogge un po' più intense arriveranno anche sulla fascia pedemontana settentrionale, tra le Alpi e le Prealpi centro-orientali. Appena più asciutto, perché con una piovosità molto più isolata, invece il tempo sul nostro meridione, Sicilia compresa, dove invece tra area orientale dell'isola e settore ionico, lì sì, un po' di sole lo avremo. Mentre invece avremo anche dei temporali in arrivo anche sulla Sardegna, non in queste ore quanto piuttosto più avanti in giornata, perché abbiamo in questa parte, in questa prima parte della settimana, questo flusso che arriva da ovest e sud-ovest che porta a perturbazione più riprese, una arrivata tra lunedì sera e praticamente la mattinata di ieri, un'altra ieri sera e in queste ore, e un'altra ancora arriverà verso la serata ad interessare appunto nuovamente Sardegna e regioni tirreniche. Quindi il tempo migliorerà pochino in realtà. È vero che domani un po' più di sole al nord lo avremo, e anche una piovosità molto meno diffusa sul resto del paese. Poi invece venerdì, per dire, riprenderanno nuovamente le piogge al centro-sud. Quindi una situazione molto variabile, molto instabile.
5: Primaverile.
6: Sì, primaverile con poco sole, esatto. No, fresco no.
5: Ah,
6: devo
5: no,
6: dire.
5: Risalgono le temperature.
6: Beh, perché siamo in regime di ventilazione meridionale, scirocco, e quindi bene o male, è vero, sono scese un po' le massime. peraltro oggi comunque 23-24 gradi li avremo, ma sono salite le minime, in effetti ci sono 16-17 gradi in queste prime ore del giorno, il che significa che si è molto accorciata l'escursione termica, la differenza giorno-notte
5: che l'abbiamo sentita tanto
6: cambia,
5: nei giorni
6: insomma.
5: Passati
6: beh sì, c'era molta differenza,
5: molta
6: ovviamente.
5: Differenza. Bene, noi la ringraziamo, intanto noi con lei ci ritroviamo fra circa un'ora, faremo nuovamente il punto della situazione. Lei così l'abbiamo così presa anche come DJ.
6: Ah, sì?
5: Questa mattina, perché lei dopo aver fatto la previsione ha detto però oggi sarà una giornata uggiosa, allora noi
6: pronti.
5: Possiamo, noi possiamo, noi possiamo,
6: viva la faccia.

musica da viaggio qui su Rai Radio, Aretha Franklin e George Michael insieme, e poco prima anche musica da situazione meteo, perché abbiamo ascoltato Battisti con Una giornata uggiosa. Francesco Pantaleo, Alessandra Tocci, il caffè l'abbiamo preso, abbiamo cominciato la giornata, ce lo siamo anche scambiato, devo dire, sempre molto cavaliere Francesco. Adesso torniamo in strada, e lo facciamo perché abbiamo questa situazione che Elena ha cominciato a seguire subito da quando si è verificata intorno alle 4:30 e rimane complicata. Allora, abbiamo questo traffico bloccato per incidente tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. All'interno del blocco abbiamo 4 km di coda, l'incidente è avvenuto al chilometro 265-800 ed è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato sulla carreggiata. Siamo poco dopo la galleria Croci. Questa situazione determina la necessità di un'alternativa di viaggio, che è la seguente: si consiglia per i veicoli leggeri di uscire a Calenzano, proseguire sulla Barberinese, la strada militare provinciale 8, con rientro in autostrada a Barberino. Stanno affluendo e sono presenti sul posto dell'incidente personale di Autostrade per l'Italia, Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Quindi questa è la situazione in A1, che seguiremo naturalmente con attenzione. Tutto attorno c'è molto poco, abbiamo un po' di code per l'attraversamento della Dogana in A9 tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, e poi ancora animali in strada. È frequente in questo periodo dell'anno, in primavera, che si possano trovare animali in strada. Ricordo che tanti anni fa intervistammo il vice segretario generale del WWF Italia, che spiegava che i cuccioli nati d'inverno, quando arriva la primavera, incominciano a allontanarsi e quindi si possono ritrovare in strada senza sapere bene dove si trovano e il rischio che corrono. E in questo momento abbiamo animali sia tra Cervetere e Santa Severa in direzione dell'Aurelia, quindi dal lato verso nord verso l'Aurelia. Altri animali sono indicati in A30 tra Salerno e Mercato San Severino verso Salerno. Completiamo con materiali dispersi indicati in questo momento tra Fornace, Zarattini e Bagnacavallo verso nord, il chilometro è il 22, non sappiamo dirvi di cosa si tratta, fate attenzione. Materiali dispersi anche in A24 tra Carsole Auricola e Tagliacozzo verso Teramo, attenzione perché lì è anche una zona di gallerie. Dicono

Harvey Rocco Hunt, siamo quasi al GR1, l'edizione delle 6. Nel frattempo un po' di saluti. E allora ci salutano un buon riposo a Elena e buongiorno a me, grazie per la compagnia. Questo è un messaggio arrivato quando abbiamo chiacchierato di sbadigli, Raffaele, Mr. Funk, e il messaggio è arrivato al 348 103 1010. Poi Carla, segui la rotta delle tue emozioni, approda dove il cuore desidera, fosse facile io mi accontento di fantasticare. Beh, fantasticare è anche una cosa che si fa spesso in macchina, perché da soli, se non si mette la musica oppure la musica in sottofondo, fantasticare è un buon passatempo. Buongiorno a tutti in Appennino, tutti fermi in galleria in direzione di Bologna prima di Barberino. Questo è il nostro amico Antonio da Pontedera, direzione Reggio Emilia. E poi ancora Antonio da Napoli che ci saluta e ci augura buona giornata. Bene, questi siete voi. In strada vi confermo come situazione più delicata quella che è indicata tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Abbiamo ancora questo traffico bloccato per incidente, 6 km di coda, coinvolto un camion che si è intraversato in carreggiata subito dopo la galleria Croci. L'alternativa che si consiglia è uscire a Calenzano, proseguire sulla Militare Barberinese, poi con rientri in autostrada a Barberino. Sul posto sono presenti personali di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalbieri. Resta alta la tensione nel Golfo Persico, ma Donald Trump annuncia a sorpresa lo stop dell'operazione per le navi a Hormuz. Obiettivo: favorire la diplomazia. Ma intanto, alla vigilia della visita in Vaticano di Marco Rubio, torna ad attaccare Leone XIV.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, così alla TV Salem News Channel il capo della Casa Bianca, che torna ad accusare il pontefice, in particolare sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump, parole pronunciate dopo che ad aprile aveva definito Prevost debole sul fronte della criminalità, pessimo in politica estera. Ma il nuovo affondo arriva anche alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone in una missione che avrebbe anche l'obiettivo di ricucire le relazioni tra Washington e Santa Sede, anche se lo stesso Rubio minimizza: missione decisa da tempo, le parole di Trump fraintese. Questo mentre sull'Iran il presidente torna a spiazzare, annunciando a soli 2 giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo con l'Iran, ha spiegato Trump nelle stesse ore in cui in Cina è stato ricevuto il capo della diplomazia iraniana Araghchi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E dopo il nuovo attacco di Trump al Papa, nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV. Sentiamo.
4: La missione della Chiesa: predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: Altro scenario di guerra, quello russo-ucraino. Droni di Kiev sulla Crimea occupata dai russi, almeno 5 morti. A loro volta gli ucraini hanno denunciato 20 vittime nei raid di Mosca nelle ultime ore. E da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale proclamata da Kiev. Stessa misura decisa dal Cremlino per dall'8 al 9 maggio, in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Siamo alla cronaca. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è stato il giorno delle sorelle Stefania e Paola Capa, cugine di Chiara Poggi, ascoltate in procura come persone informate sui fatti. Con le stesse modalità i magistrati sentiranno oggi il fratello della vittima, Marco. In programma anche l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio.
5: Nell'interrogatorio a Pavia, Andrea Sempio, indagato dalla procura per omicidio volontario aggravato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lui vorrebbe parlare, ma la difesa ha scelto la linea del silenzio, spiegano i suoi avvocati, vista la convocazione al buio con gli atti ancora secretati. Sono state invece sentite a Milano le gemelle K come testimoni senza avvocato. Per i magistrati, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, denuncia al tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro.
6: Che abbiamo conferito incarico a una psicologa affinché tratteggi la personalità di Andrea Sempio.
5: Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Anche su questo potrebbe essere sentito l'amico di Sempio, Marco Poggi, fratello della vittima, che sarà ascoltato come testimone per la terza volta in un anno nel nuovo filone di indagini. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, sulla quale il Quirinale ha poi chiesto accertamenti al Ministero della Giustizia per sospette irregolarità dopo un'inchiesta giornalistica. Arrivate alla Procura Generale di Milano le prime carte dell'Interpol riguardo all'adozione da parte di Minetti e del compagno del bimbo uruguaiano con problemi gravi di salute. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. Il focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti sulla nave da crociera ormeggiata al largo di Capoverde, fatti scendere 2 passeggeri malati che saranno trasferiti nei Paesi Bassi. Si valutano soluzioni e porti per le circa 150 persone a bordo. Sul contagio l'OMS ritiene che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. E siamo allo sport, calcio. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League. Atletico Madrid ha battuto 1-0 a Londra nel ritorno della semifinale dopo l'1-1 dell'andata. Questa sera l'altra semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Tennis, al via gli internazionali al Foro Italico. Tra le donne subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi altre 7 azzurre in campo. Nel tabellone maschile i primi a scendere in campo saranno invece Arnaldi e Cucinà. Sabato il probabile esordio di Sinner, mentre domani toccherà a Berrettini, che in conferenza stampa si è detto fiducioso. Sentiamolo.
0: A Cagliari mi sono sentito decisamente meglio, sono riuscito a tirare fuori l'energia che volevo tirare fuori e per questo adesso mi sento molto meglio. Poi sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
2: 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Isoradio. 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
8: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E con Patti Smith riapriamo quest'altra ora insieme sulle strade del mattino dopo il GR1. Siete all'ascolto di Rai Iso Radio. Buona giornata e buon viaggio a tutti voi. Ricordiamo intanto il nostro numero 348 103 1010. Tra poco leggeremo i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri auguri di buona giornata. Francesco Pantaleo e Alessandra Tocci insieme. Cosa vi proponiamo in quest'ora? Saluta Francesco silenziosamente. Allora avremo intanto nuovamente previsioni meteo intorno alle 6.30 con l'aeronautica militare e poi viabilità astrale. A seguire ci collegheremo per la prima volta nella giornata, lo faremo spesso proprio per raccontarvi soprattutto i tempi di percorrenza con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Questo è quanto vi proponiamo sulla carta, alla carte. Poi ci sono i vostri messaggi, c'è la musica, ci sono le notizie prese qua e là da questa giornata che si va formando. E allora, a proposito di notizie, ce ne andiamo subito in strada. Abbiamo da segnalarvi alcuni allagamenti che ci portano in particolare in A7, per la precisione sono ristagni d'acqua tra la 12 e la 10, al chilometro 128, ma anche al chilometro 129 a seguire, quindi tra la Genova Ventimiglia e Genova Livorno. Questa è la situazione della 7, a cui aggiungiamo anche la 10 tra la 7 e Genova Aeroporto, anche qui allagamenti indicati al chilometro 1. Se avete seguito la diretta, se siete in strada, l'altra notizia importante è quella che riguarda la viabilità della Milano-Napoli, perché abbiamo avuto questo traffico bloccato, che misura che è rientrata poco fa. E allora andiamo a leggere la nota che ci racconta un po' che cosa è accaduto sulla Milano-Napoli. Tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna abbiamo 7 km di coda per incidente. Un camion si è intraversato, ha avuto un incidente, si è intraversato in carreggiata subito dopo la galleria Croci. Per ora si transita solo in corsia di sorpasso, però appunto confermiamo che non abbiamo più traffico bloccato. Rimane quindi valida l'alternativa, e cioè per i soli veicoli leggeri uscire a Calenzano, proseguire sulla Barberinese con rientro in autostrada a Barberino. Quindi questa è la situazione sicuramente più delicata. Poi naturalmente il traffico mattutino solito, possiamo definirlo così, che ci porta subito a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo abbiamo 1 km di coda con la tendenza alla stabilità. E direi che altre notizie non abbiamo, se non segnalarvi anche in emergenza in galleria in A1 un veicolo fermo tra Aglio e il Barberino di Mugello verso Firenze.

gli amici di Temple City e poi Fulminacci. Questa è la nostra musica, questi i nostri artisti. Stiamo commentando con Francesco Pantaleo i messaggi arrivati perché uno lo riguardano direttamente. Allora, intanto vi ringraziamo anche per la vostra presenza in qualsiasi momento della giornata. Vorrei partire da Antonio, lo ringraziamo. Poi abbiamo Maria. Maria augura buon lavoro a tutti noi. Grazie Maria, buona giornata. Poi abbiamo Stefano, anche lui viaggia con noi con dei vocali che purtroppo Stefano non ho potuto sentire. Comunque sappiamo sempre molto attenti sia sulla strada che sul valore della giornata. Tra l'altro ci hai raccontato che per qualche tempo sei stato fermo, hai ripreso a lavorare, quindi ti fai sentire su ISO. Poi cominciano ad arrivare i caffè con i cornetti, sono tanti devo dire, l'ultimo arrivato è anche quello di Matteo, ma ce ne sta anche ancora caffè fumanti da parte di Tommy. E poi qui il messaggio per Pantaleo, dato abbiamo detto appunto dei caffè con i cornetti, lui dice: ma per il grande Pantaleo, ma 2 spaghetti aglio e olio? Questo è il messaggio per te, che evidentemente tu gradisci al mattino gli spaghetti come la carbonara, che dopo che ha fatto la notte si mangia un piatto di spaghetti. Questo ci collega con la giornata di oggi. Ormai è diventata un po' una moda per tutti noi di iniziare la giornata raccontando che giornata mondiale è. Ci sono tra le più disparate, tra le più serie naturalmente, le più leggere, tutte da condividere. Quando poi non ci sono ce le inventiamo da soli, come qualche volta è capitato anche tra di noi qui su Rai Radio. Dunque quest'oggi è dedicata a no dieta, basta con le diete, ci ribelliamo ai controlli alimentari solo oggi. Non so se quanto sia diffusa nel mondo, però insomma si parla oggi di ribaltare un po' questa logica un po' costrittiva delle diete. Proprio la giornata viene dedicata a questo, e questo mi ha fatto venire in mente che ci deve essere una storia anche delle diete. Beh, voglio dire, tutti dai tempi si sta attenti a mangiare, magari in alcune culture, alcune civiltà era più importante essere più cicciottelli e meno asciutti, ma insomma comunque un'attenzione all'alimentazione c'è. Ebbene, la dieta alimentare mediterranea nasce negli anni 60, negli anni 50-60, un americano si era reso conto durante la Seconda Guerra Mondiale della differenza tra l'alimentazione spagnola, italiana, greca e l'americana. Gli americani avevano molto più malattie cardiovascolari, queste diciamo popolazioni meno, e allora le ha studiate, le ha proposte con dei punti specifici. Quindi vengono nel 1957, si fa uno studio su circa 12.000 persone e si mette in piedi quello che è la piramide diciamo alimentare legata appunto all'alimentazione mediterranea. La conosciamo tutti, siamo noi, quindi sappiamo bene, diventa anche patrimonio immateriale dell'umanità con l'UNESCO qualche anno fa. E insomma, se è vero che oggi non si deve stare a dieta, ricordiamoci che noi siamo così i fautori, abbiamo nel DNA la dieta mediterranea. A questo punto la domanda è doppia: quali sono le diete più strane che avete fatto? C'è questa dell'intermittenza, me l'avranno spiegata 20 volte, del digiuno intermittente, io non l'ho ancora capita. Comunque fateci sapere al 348 103 1010. Io ricordo una preistorica. Cioè, praticamente si mangiavano arbusti, radici, sembra un po', insomma, un po' particolare, ma dava i suoi risultati. Scrivete 348 103 1010, le diete più particolari. Firenze.

0: 6:29 ci sono arrivati con Taylor Swift, Opalite, poco prima Ivan Graziani con Firenze canzone triste, comunque bellissimo pezzo. Il nostro viaggio sulle strade del mattino prosegue, tra poco avremo previsioni meteo e viabilità astrale, ma nel frattempo ci infiliamo dentro un pochino di infomobilità, perché le code in A1 che stiamo seguendo, perché c'è stato traffico bloccato, un mezzo intraversato, un mezzo pesante, sono arrivate a 7 km. Allora andiamo a leggere ancora una volta la nota. Siamo tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, 7 km di coda. L'incidente è risolto, rimane quindi un'alternativa di viaggio che è la seguente: uscire per i soli veicoli leggeri a Calenzano, proseguire sulla Militare Barberinese e rientrare in autostrada a Barberino. Questa è l'alternativa di viaggio. Abbiamo poi traffico congestionato a Roma sul tratto urbano della 24, tratto Liate e tangenziale verso quest'ultimo, traffico definito appunto congestionato. Devo dire che tutti noi hanno messo insieme una grande esperienza sulle diete. Oggi c'è questa sollecita che viene dagli Stati Uniti: rinunciare alla dieta per un giorno, accettiamoci come siamo. Moltissimi messaggi, tra poco li leggeremo, ma adesso previsioni meteo. Colonnello Guido Guidi, buongiorno. DJ questa mattina.
1: Buongiorno. Sì.
0: In versione anche DJ.
1: Non saprei che cosa suggerire per la vicenda delle diete.
0: Guarda, io non gliel'ho chiesto perché secondo me lei è magro di natura, pensi?
1: No,
0: ho avuto
1: no,
0: io questa idea su di lei, quindi non lo voglio sapere, perché questi magri di natura veramente no, mi...
1: Per carità, lo fui. No,
0: lo fu.
1: Adesso lo fui. Adesso sono un falsissimo magro, anche un po' tondo, diciamo.
0: Non mi pare proprio, comunque, vabbè. Questo ognuno ha il suo punto di vista. Comunque
1: esatto.
0: Oggi basta con in sostanza basta la dieta, essere attenti per un giorno, questo è il sollecito che viene, ma è anche un po' una cosa provocatoria. Non siamo
1: qualora
0: sempre attenti.
1: Fossimo meteoropatici, ovvero condizionati dalle condizioni atmosferiche,
0: anche
1: che oggi non sono proprio
0: la famosa
1: il
0: giornata
1: massimo della soddisfazione, esatto, almeno consoliamoci con qualcosa di buono, ecco perché no.
0: Agli questo olio potrebbe... proponevano spaghetti a Pantaleo,
1: Firmo.
0: Firma pure
1: firmo
0: lei.
1: Assolutamente.
0: Ma è 6:31, ho già pensato di adesso.
1: A parte che con gli orari che facciamo siamo già all'ora della merenda, quindi va bene così, insomma.
0: Meno male che non ha detto aperitivo, io pensavo anche all'aperitivo. Dunque, allora, giornata uggiosa, si conferma?
1: Si conferma tale, per certi aspetti anche più che uggiosa, perché in effetti la pioggia arrivata e in arrivo è importante. La perturbazione arriva da sud-ovest, è molto umida, impatta con le nostre montagne, specialmente l'area appenninica centro-settentrionale, specialmente l'area alpina. Abbiamo avuto già molta pioggia tra il Levante Ligure e la Toscana, soprattutto la parte più alta della regione, diversi millimetri, decine di millimetri di precipitazioni arriva nella forma di temporale che hanno anche generato delle difficoltà, questo ci racconta la cronaca che viene dal paese. In un contesto di protezione civile che ha diramato un'allerta gialla ordinaria per buona parte del nord e buona parte del centro, sì, tirrenico, e una porzione della Toscana, proprio la parte superiore della regione, è in allerta arancione, non gialla, quindi un livello superiore. Ed è questa una perturbazione che anche nelle prossime ore porterà nuovamente delle piogge sull'area tirrenica. Nel giro di un'ora, anche meno, tornerà a piovere anche sulla capitale. Le piogge poi saranno più intense al nord, sulla fascia alpina e prealpina. Avremo poi una parziale attenuazione, una ripresa degli eventi di pioggia a partire dalla Sardegna e poi sulle regioni tirreniche tra il pomeriggio e la sera. Insomma, arrivano a più riprese questi impulsi di nubi e pioggia con direttrice sud-ovest, nord-est, quindi attraversano le nostre regioni centro-settentrionali, soprattutto un po' meglio sul meridione dove il rischio pioggia è più basso, ma comunque grigio.
0: Pensi che nel nord-ovest, quindi zona Liguria, abbiamo anche allagamenti, ristagni d'acqua,
1: sì,
0: segno
1: detto
0: che insomma
1: poco
0: non
1: fa,
0: si smaltisce quest'acqua a terra, quindi
1: non smaltisce perché sono temporali. I temporali hanno la caratteristica di portare molta pioggia,
0: certo,
1: nel breve
0: battente
1: periodo. E quindi non a caso anche dal punto di vista lessicale noi queste non le definiamo piogge alluvionali quanto piuttosto torrenziali, perché ingrossano i torrenti, esattamente,
0: e
1: possono anche dar luogo a delle rapide esondazioni di questi, quindi bisogna anche prestare attenzione.
0: Bene, questa è la situazione, con lei ci ritroviamo intorno alle 9:45.
1: Corretto.
0: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
4: Buona energia!
3: e benvenuti a Viabilità Astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta la strada e ogni pianeta indica una direzione? Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi è mercoledì, luna calante in Capricorno.
4: Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, la giornata vi chiede una cosa sola: dosate le energie. Avete mille stimoli e tante occasioni interessanti, ma non serve dire sì a tutto. Quando trovate il giusto equilibrio tra impegno e piacere, ascoltate i vostri ritmi. La vera forza ora è la lucidità. Leone, avete la risposta pronta al momento giusto. Questa prontezza mentale vi aiuta a chiarire situazioni rimaste in sospeso, soprattutto nei rapporti più importanti. Parlate con sincerità, vi libera e rafforza i legami. Sagittario, basta rimandare. Giove vi invita a essere più presente e concreti. Quando dichiarate apertamente le vostre intenzioni, tutto diventa più semplice. La chiarezza è la vostra alleata e vi permette di fare un vero salto di qualità. Segni di acqua, Cancro. L'aria si fa più leggera, le tensioni si sciolgono e finalmente potete respirare a pieni polmoni. È una fase ideale per rallentare, prendervi cura di voi e ritrovare serenità emotiva. Scorpione, il passato perde potere e il futuro torna a chiamarvi. Nuove occasioni bussano alla porta e vi trovano pronti, più coraggiosi e concentrati. Fidatevi del vostro istinto, vi sta conducendo verso esperienze stimolanti. Pesci, i pianeti vi invitano a usare la fantasia come strumento pratico. Guardando i problemi da un'altra angolazione, troverete soluzioni sorprendenti. È il momento perfetto per coltivare un talento o un nuovo interesse. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia. Ripartiamo con i segni di aria. Gemelli. Il confronto diventa una risorsa preziosa. Parlare, scambiare idee e lavorare in squadra vi apre porte inaspettate. Non tenetevi tutto dentro. La vostra voce ora conta più di quanto pensiate. Bilancia. Un legame cambia forma e profondità. Un'amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più, ma serve consapevolezza. Ascoltate il cuore senza perdere l'equilibrio. Quando siete sinceri con voi stessi, fate sempre la scelta giusta. Acquario, state camminando nella direzione corretta. Continuate con fiducia, senza forzare i tempi. Ogni piccolo traguardo merita di essere riconosciuto. Le sfide vi invitano a godervi il percorso. Segni di terra, Toro. Urano vi offre una svolta emotiva. Apritevi con fiducia. L'amore e le relazioni possono sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Vergine, nuova lucidità e determinazione vi accompagnano. È una giornata perfetta per portare avanti un progetto o fare un passo decisivo. Quando credete in ciò che fate, diventate inarrestabili. Capricorno, in amore soffia un vento di cambiamento. Una novità vi spinge a uscire dagli schemi e a vivere le relazioni con uno sguardo nuovo. Accogliete ciò che arriva senza resistenze. Può arricchirvi molto più di quanto immaginate. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
0: Di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.

0: c'erano anche Guccini e Roberto Vecchioni ieri, la loro musica negli autoparlanti nella piazza antistante la Basilica di San Giustino a Padova durante i funerali di Alex Zanardi. Il titolo è questo: Handbike, le rose bianche, le note di Guccini e di Vecchioni, la di Zanardi pieno di vita. Il brano è Ti insegnerò a volare. Il passaggio che viene sottolineato nell'articolo di Crosetti oggi su Repubblica, due pagine, pagina 26 e pagina 27, è proprio quella: mica si dice inverno se viene giù un po' di neve. Così abbiamo voluto ricordare ancora Zanardi e anche i suoi funerali ieri, che qualcuno ha detto così pieno di vita era lui, così pieno di vita anche nella giornata di ieri. Da questa notizia, dalla nostra musica che racconta tanto nella giornata di ieri, andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Situazioni così delicate ce le facciamo raccontare da Via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Come ogni mattina, traffico pendolare in aumento, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani e con alcune particolari criticità in atto. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda e tempi di percorrenza di circa 45 minuti tra il bivio con la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. In questo caso consigliamo a chi viaggia verso nord di uscire presso la stazione di Calenzano, percorrere la strada statale Barberinese e rientrare presso la stazione di Barberino. Spassiamo alla diramazione di Roma Sud, dove appunto a causa del traffico in aumento si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Sempre per il forte traffico segnaliamo la presenza di code a tratti anche sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano, e sempre nella stessa direzione anche tra Dalmine e Cavenago. Quest'ultimo tratto si percorre in circa 20 minuti. Infine, sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lo stesso motivo si sono formati 4 km di coda tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

Intanto partiamo da un dato della Protezione Civile, allerta arancione, Regione Toscana, oggi per maltempo, quindi partiamo da questo. Naturalmente poi il nostro sistema ci consente di declinare anche la situazione meteo ogni singolo tratto stradale. 348 103 1010, si parla anche di diete. Oggi abbiamo detto, abbiamo scovato questa giornata internazionale di non stare attenti al peso, di accettarci per quello che siamo. E mi sembra che ho fatto un piccolo sondaggio dei vostri numerosissimi messaggi, la dieta più seguita è quella del fantino. Io ho un ricordo un po' lontano, finisce sempre un po' male a frustate chi si mangia il fantino, a parte gli scherzi, comunque è stata ricordata più di voi. Allora salutiamo intanto Marco, c'è anche Gennaro, Pier, Maurizio ha fatto la dieta del fantino, Luca dice io dall'alto dei 110 kg alla fine ho mollato dopo 2 giorni, e Stefano, il nostro amico, che dice ma camminare è la cosa più giusta, che insomma un po' anche la teoria di molti di noi, anche perché è facile, non costa nulla, si va in giro ed è la cosa migliore con i nostri contapassi al telefono. Gennaro viaggia con Isoradio, lo ringraziamo per le sue informazioni. Salutiamo anche ancora il nostro amico tassista genovese Maurizio, Luigino che ha spasso per il nostro paese, piove a Vercelli, Calenzano è tutto bloccato e questo lo suggerisce, lo ricorda anche il nostro amico Marco. Sempre di infomobilità parla anche Mirka, che dice in A1 tra Firenze e Bologna, fuori del casello un incidente, adesso torneremo a parlarlo, e piove a Catinelle. Poi ancora c'è chi conosceva la famiglia Guidi, forse si parlava di Guido Guidi, del nostro colonnello, parlava anche delle diete. Poi ancora Stefano a lasciare messaggi, Marco, Mirko, Salvatore. Concludiamo con Ciro, anche i perforatori di fibra ottica, me li sono persi ma anche loro sono in viaggio con noi. Bene, prima di andare con la musica vediamo un po' un aggiornamento, così ci aiuta per questo inizio di giornata anche con pioggia. Siamo in A1, abbiamo una coda per incidente tra Complanare, Firenze Nord e variante di Valico verso Bologna, 5 km di coda con la tendenza a diminuzione perché la causa è risolta, rimangono però dei tempi di percorrenza importanti, siamo a 35 minuti.

0: 6.58, il 15 di maggio uscirà il suo nuovo lavoro, L'ornamento delle cose secondarie. Lui è Max Gazzè, abbiamo ascoltato Sotto casa, un suo successo. E allora nel frattempo vediamo diamo un occhio a ciò che vi aspetta sull'Estate del Mattino qui su Rai Isoradio. Intanto tra poco avremo i titoli del GR1, a cui seguirà Il Vangelo sulla strada, Monsignor Paglia, e poi Il Metodo dove vanno le nuvole. Questo è quanto tra poco accadrà. 348 103 1010 è il nostro numero, vi ringraziamo per i numerosissimi messaggi. Eccoli, Ciro e Vincenzo, me l'ero persi tra le varie diete, tra le varie indicazioni. Perforatori di fibra ottica, da Mirandola andiamo a Parma, sempre in compagnia di Rai Isoradio. Un lavoro delicato, noi vi aiutiamo con musica e informazioni. Quindi segnale orario GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo con Monsignor Paglia e poi andiamo a scoprire dove vanno le nuvole.
1: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti e Iran, grandi progressi verso un accordo, afferma Trump, che sospende Project Freedom, altro attacco a Papa Leone che ribadisce annuncio solo il Vangelo e la pace. La nuova inchiesta su Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio, oggi davanti ai PM. I suoi legali confermano non risponderà. Sarà ascoltato anche il fratello di Chiara. Ieri sentite le cugine. In migliaia commossi dentro e fuori la chiesa, la sua handbike ai piedi dell'altare a Padova, l'ultimo saluto da Alex Zanardi. Don Pozza nell'omelia, la sua anima è già in corsia di sorpasso. Calcio Champions League, l'Arsenal è la prima finalista, Atletico Madrid battuto 1-0 nella semifinale di ritorno, stasera Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis internazionale al via al Foro Italico.
3: Rai Isoradio. Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Care sorelle e cari fratelli, buona giornata a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Gesù, siamo al capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, al versetto 1, sta con i discepoli e dice loro, una immagine, un paragone che lo conosciamo tutti, ma ne leggo il primo pezzo. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ecco, io vorrei fermare la nostra attenzione su questa allegoria. Sì, Gesù è la vera vite e noi siamo i tralci. Il legame con il Signore è la condizione perché i tralci vivano. E permettetemi di ricordare a tutti noi, me compreso, che le parole che noi ascoltiamo, il Vangelo, sono appunto la vita che sta nel tronco e nei rami. Se noi vogliamo davvero portare frutti, dobbiamo appunto accogliere nel nostro cuore i pensieri del tronco, la linfa del tronco, le emozioni del tronco, la passione del tronco. Ecco perché noi che siamo tralci, se non accogliamo questa linfa, è ovvio che saremo tagliati via, ci seccheremo, non porteremo frutto. Chiediamoci tante volte se per caso i frutti amari o di guerre, violenze, non derivano dal fatto che non lasciamo entrare più in noi il senso, le parole e l'amore evangelico. E allora ci secchiamo, siamo indifferenti, siamo davvero secchi dentro e fuori. Ecco perché l'ascolto del Vangelo è ravvivare in noi la forza stessa di Gesù e potremmo compiere quei miracoli che anche lui compiva, portare frutti, frutti d'amore, di amicizia, di pace, di fraternità, ed è ciò di cui il mondo ha incredibilmente bisogno. E subito. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
1: Dove vanno le nuvole?
8: 7:04. Buongiorno Sabina Angeloni, dove vanno le nuvole?
0: Oggi ci sono.
8: Oggi ci sono.
0: Oggi ci sono. Sono le nostre teste.
8: Tante nubi ed anche piogge. Piogge piuttosto diffuse già da queste prime ore del mattino, soprattutto al centro-nord, ma in particolar modo proprio sulle regioni settentrionali. Mm-hmm. Abbiamo tanta pioggia che sta interessando appunto sui settori più occidentali, il Piemonte, anche parte della Liguria, anche precipitazioni a carattere nevoso in Val d'Aosta in questo
0: nevoso.
8: Momento. A carattere nevoso, esatto. Sì. E, tra l'altro ieri a quota di circa 2000 metri ci sono state anche nevicate a Sestriere, quindi se ci spostiamo nel...
0: Ah, pensavo se vogliamo andare a sciare.
8: Se vogliamo andare a sciare potremmo...
0: Riaprite gli impianti.
8: Esatto, una nuova meta primaverile.
0: Esatto.
8: Direi di sì. Tornando a noi, tornando alla situazione attuale, piogge diffuse anche sul resto del settentrione, quindi anche in Emilia Romagna, piove a Bologna dove ci sono in questo momento 15 gradi, infatti le temperature minime in generale in queste prime ore del mattino sono in aumento rispetto a ieri, piove anche in Lombardia ed anche soprattutto sulle regioni dell'Alto Adriatico, in particolare a Venezia dove ci sono anche, 20, anche in questo caso 15 gradi. Sulle regioni centrali i fenomeni sono più diffusi tra il Lazio e anche l'Umbria, mentre a carattere sparso li ritroviamo sulle restanti regioni peninsulari e più diffuse anche sui settori dell'Alta Toscana. Tra l'altro nella giornata odierna è da segnalare un'allerta arancione proprio sì. sui settori della Toscana, in particolare della Valle del Serchio, Costiera e Lucchese. Avremo poi anche altre allerte però gialle su gran parte del centro-nord. Tornando poi invece alla situazione attuale per le regioni meridionali, dal punto di vista delle regioni peninsulari abbiamo tante nubi ma piogge quasi praticamente assenti, qualche pioggia sta interessando invece i settori costieri orientali della Sicilia, in particolare il Catanese. Cielo molto nuvoloso in queste ore anche sulla Sardegna. L'evoluzione per le prossime ore vedrà ancora piogge che interesseranno gran parte del centro-nord, in particolar modo i fenomeni più abbondanti sono ancora oggi attesi sull'Alta Toscana ed anche sui settori tra Lombardia e Triveneto. Per quanto riguarda invece le regioni meridionali avremo fenomeni diciamo meno abbondanti, in generale andranno ad interessare le zone tra Campania, Molise ed anche Alta Puglia. Dal punto di vista delle temperature, per concludere, avremo una situazione che vedrà temperature in generale lieve aumento rispetto alla giornata di ieri, quindi soprattutto miti sulle regioni meridionali faranno eccezione nei settori dell'Appennino settentrionale, ma anche Sardegna e zone nord orientali della Sicilia.
0: Ringraziamo Sabina Angeloni e le auguriamo buona giornata.
8: Buon lavoro.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
10: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: 7:12 sulle strade del mattino prosegue il nostro viaggio. Allora, abbiamo ascoltato le previsioni meteo, abbiamo ascoltato il Vangelo sulla strada. Tra poco ci collegheremo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, faremo nuovamente il punto. Avete sentito, abbiamo iniziato la giornata con notizie che sono già formate nella notte, creando effetto sulla viabilità del primo mattino. Torneremo quindi a parlare anche di tempi di percorrenza e poi il collegamento con Rai News 24, l'idea di raccontare in TV ciò che accade in strada qui su Rai Iso Radio. Dunque, fatta questa premessa, salutiamo Eddie Cotta che ha la parte tecnica, si viaggia insieme, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9, poi Max Locaforo. Nel frattempo vediamo che cosa è cambiato, intanto ci siete sempre voi al 348 113 10, poi riprenderemo il filo dei discorsi aperti questa mattina un po' sullo sfondo, le diete più assurde che abbiamo fatto, il fatto che oggi è la giornata in cui basta diete un giorno, e poi abbiamo ricordato la dieta mediterranea che è stata inventata da un americano nella sua denominazione alla fine degli anni 50 sull'onda della Seconda Guerra Mondiale, mettere a confronto la pessima alimentazione americana e l'ottima alimentazione europea, Francia, Grecia, ma anche Spagna, e insomma poi la dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, abbiamo ricordato quest'oggi sia questa nascita così originale americana, e poi il fatto che oggi è la giornata della non dieta, non siamo a dieta oggi. E ricordiamo un po' le nostre abitudini, voi avete segnalato soprattutto la dieta del fantino che è andata per la maggiore un po' di tempo fa, ma ce ne sono di altrettanto strane. Nel frattempo ce ne torniamo rapidamente in strada, voglio aggiornare la viabilità napoletana, tangenziale di Napoli in primo piano, Secondigliano, Corso Malta verso Pozzuoli, code, e abbiamo poi la 11 tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, code a tratti anche tra Firenze Scandicci e variante di Valico verso Bologna, e poi ancora Roma naturalmente come sempre con Planare tra Bivio Roma Terme e fine con Planare verso la tangenziale, già si sono formati 3 chilometri di coda, ma è poco rispetto a ciò che accade sul tratto urbano della 24 tra raccordo anulare tangenziale est verso quest'ultima, 5 km di coda, il traffico è congestionato.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Novità per Madonna, Bring Your Love. Beh, Madonna la stiamo vedendo tanto, no? Sui social. Non sono più sola, per questo non è che... Ciao Maurizio Foderaro, buongiorno. Mi stavo confrontando con il nostro grande capo indiano.
1: Sì, no, mi hai subito allertato che l'argomento... Io ho sentito qualcosa, perché ovviamente la nostra giornata comincia un po' prima rispetto poi al palesarci dietro un microfono. Quindi qual è le cose che ti... Oggi
0: che cos'è che mi ha attirato? Intanto il fatto che abbiamo preso questa abitudine di raccontare le giornate, no? La mattina quando si comincia insieme, di cosa si parla? Noi non siamo British, non parliamo del tempo, lo fa l'aeronautica, quindi noi ci dedichiamo alle giornate mondiali, internazionali, nazionali. E oggi ho scovato che oggi è la giornata del basta dieta, no dieta, godiamoci il nostro corpo che è quello che è. Ma in realtà il nostro mondo è fatto di diete. Allora ho chiesto agli ascoltatori quali sono le diete più strane che avete seguito. È emerso che il fantino, che io non ricordo, finisce sempre però in questo modo, o che si prendono a frustate o che si mangiano il fantino, quindi non mi sembra che abbia avuto un grande
1: successo.
0: Infatti
1: comunque di solito sono brevilinei.
0: Io invece, tu che dieta hai mai fatto
1: io
0: strana?
1: Io adotto la dieta di Milan Kundera, ecco, perché voi forse non lo sapete, ma c'è la dieta di Milan Kundera e è un personale concetto di dieta, cioè evito rigorosamente tutti i cibi che non mi piacciono. I cibi che non mi piacciono non li mangio. Ecco.
0: Quelli che non ti piacciono.
1: Ecco, quella là è la dieta di Milan Kundera.
0: È un'insostenibile leggerezza dell'essere questa che tu mi stai proponendo. Dunque, però allora te ne voglio dire una.
1: Poi ce n'è un'altra, guarda, questa qua è.

0: è quasi un desiderio, no? Perché sono quelle che vanno sempre, ogni tanto cambiano dietologo e gli fanno gli stand, che poi più o meno
1: foglie,
0: si somigliano su tutte quelle cose, poi le stampano, quindi a me viene sempre il dubbio ma sarà personalizzata, ecco, o sono come le i clock delle radio, che sono tutti uguali ormai, no? E ognuno dice no, questo l'ho inventato io. In realtà, insomma, hai spostato a buon bisogno un talk, cioè un intervento dal minuto 5 al minuto 7, cioè, no, questa è un'evoluzione della scaletta. Ecco, quindi questa persona stufa delle continue diete, queste continue sedute dai vari nutrizionisti, eccetera, dice: oddio, se non puoi farmi dimagrire, fa almeno che i miei amici ingrassino. Capito?
1: Ma questo è un auspicio verso gli altri. Vabbè, quindi non ci vuoi dire la tua dieta. Comunque, senti, ne esiste una proposta da Cosmopolitan, perché mi sono informata, che si chiama la dieta visiva. Allora, regola: si mangia tutto indossando occhiali azzurri, in modo che tu non vedi il colore dei cibi, che quindi il colore dei cibi non ti attira. A quel punto diventa tutto azzurrognolo e non mangi. C'era è un po' amico, come la tua.
0: Questa è un po' più elegantona, perché il mio amico invece, che di Frascati, diceva: io sai che ho fatto? Ho levato gli specchi, ho messo un bello specchio di legno e adesso non mi preoccupo più, capito?
1: Allora abbiamo lanciato la dieta
0: oppure
1: dello specchio.
0: Mark Twain, questa è l'ultima, dice: nel corso degli ultimi 15 giorni sono stato a dieta. Quanto ho perso? 15 giorni.
1: Musica.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Radio.

0: Bella Mannoia con Sally, questo magnifico brano. E poco prima Antonello Venditto ci ha ricordato quella insostenibile leggerezza dell'essere, che anche un po' di dieta, no? Di Kundera, che tu hai ricordato. Si parla di diete quest'oggi, abbiamo ricordato più di una, ricordavo anche quella preistorica. Essa è a base di radici.
1: Eh beh, certo.
0: E piccoli pezzetti di foglie.
1: Licheni, cose
0: licheni,
1: così, certo.
0: Muschi, ecco, la sera muschio.
1: Animali crudi, insomma.
0: Animali no, è vegana. Beh, acqua di sorgente. Quindi è anche difficile procurarsi, certo, i primi generi alimentari per poter mangiare. Ecco, questa è un'altra soluzione. Comunque, fare attenzione a un'alimentazione sana e muoversi è la cosa fondamentale. Abbiamo
1: Io sono andato
0: tutti
1: alla ricerca, perché ovviamente poi ci sono degli argomenti come questo che sono, diciamo, estremamente democratici,
0: molto,
1: no? Perché
0: trasversali, ti piace?
1: Ecco, il problema del sovrappeso non è né di destra né di sinistra,
0: no.
1: Non è né con il master a Oxford né con la terza elementare. Cioè, il problema del sovrappeso è un problema che, anche se di solito, ecco, la cosa strana che uno dice: ma le persone che hanno grandi possibilità mangiano tante e ingrassano, invece è esattamente il contrario. Noi abbiamo purtroppo l'obesità che nelle fasce più basse della popolazione a livello di censo, di reddito, e quindi a proposito, quindi anche a livello di cultura, non è detto appunto che le persone meno colte siano quelle che fanno peggiori diete, sono tutti ossessionati dalla linea.
0: Assolutamente.
1: Questa era ad esempio una considerazione di un grande come Francis Scott Fitzgerald, che
0: magro, va detto che era magro, sì, anche sua moglie la Zelda, ecco, era magra
1: anche
0: lei.
1: Lui, no, stava a dieta sempre e si è lasciato andare una volta dicendo: sono a così ferrea dieta che non mi lasciano neanche leccare un francobollo.
0: Grande battuta, grande ironia. E allora, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, poi andremo in TV e parleremo appunto con Rai News 24, racconteremo un po' il formarsi di questa giornata. Abbiamo un'allerta meteo arancione sulla Toscana e gialla in altre, quindi abbiamo un po' di ristagni d'acqua, quindi magari quest'oggi affronteremo
1: anche. Ne vuoi un'altra veloce veloce?
0: Vai, sempre sulle diete.
1: Questa è di Isaac Asimov. La prima legge della dieta: se ha un buon sapore non va bene.
0: Musica e poi autostrade.

0: Annalisa, canzone estiva, poco prima Nicolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Queste sono le nostre musiche, i nostri artisti che ci hanno accompagnato a un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale d'Autostrade per Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Qui registriamo code a tratti nel tratto toscano, siamo tra Firenze in Pruneta ed il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna. Tempi di percorrenza del tratto 1 ora e un quarto. Rimaniamo sulla 1 per segnalare un incidente, fortunatamente ora risolto, che sta causando 2 km di coda tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze. Sempre in area toscana, ma ci spostiamo sulla 11 tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze, code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Pero e Milano Est verso Brescia, 25 minuti il tempo di percorrenza su questo tratto. E invece si impiega mezz'ora in direzione opposta per fare il tratto che va tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A9 Lainate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Montolimpino e la dogana Merci di Chiasso per gli autotrasportatori diretti in Svizzera. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori, in 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Mentre per il traffico intenso ci sono code anche tra Genova Ovest e San Pier d'Arena verso Genova. Situazione analoga sulla 10 con code in direzione del capoluogo ligure tra Genova Pra e l'innesto sulla A7. L'ultima segnalazione arriva dalla capitale, più precisamente dal tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove segnaliamo 5 km di coda per il traffico congestionato tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

Prince, che abbiamo anche ritrovato con un inedito, ci ha accompagnato sino alle 7:46. Avete sentito i tempi di percorrenza. Tra poco andremo su Re News 24, racconteremo il traffico che si è formato, le notizie più importanti e di maggior rilievo. Nel frattempo ci sono delle novità, quindi andiamo nuovamente su strada a descrivere quanto sta accadendo in A27. Siamo tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Messe verso Venezia. Abbiamo una coda e questa è una novità. Anche in A9 siamo ai nostri confini, la Enate Como Chiasso, tra Fino Mornasco e tangenziale sud di Como verso Como. Abbiamo un incidente. Attenzione perché è posto in sorpasso, siamo all'altezza del chilometro 32. Abbiamo un incidente poi in A13, anche questa è una novità, siamo tra Terme Ugano e Padova Sud verso Padova al chilometro 98. In A7, tra Bolzaneto e l'A12 verso Genova, abbiamo dei rallentamenti. Avete sentito dalle previsioni meteo, si è parlato lungamente di allerta meteo, abbiamo questa allerta arancione che riguarda sia l'Emilia Romagna che la Toscana, abbiamo degli allagamenti per pioggia che torniamo a segnalarli per la vostra sicurezza, che ci portano in A7, tra l'A10 e l'A12, allagamenti al chilometro 129, soprattutto in questa zona. Queste le notizie di maggior rilievo, nel frattempo si seguita a parlare di diete, dice le diete insomma si mangia e poi ci si mette a dieta, un po' lacrime di coccodrillo, questo è un po' che viene raccontato dai nostri amici Max, Antonio, Luca, che scrivono al 348 103 1010. Queste sono le novità. Aggiungiamo a questa che qualcuno ci scrive dalla 1: siamo fermi da Scandicci verso Bologna e non è una semplice coda. Noi naturalmente descriviamo code e traffico a loro formarsi. Intanto è sempre attivo il nostro numero 348 103 1010. Allora, sulle strade del mattino, musica, info, video e anche TV, quindi tra poco Re News 24.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Isoradio. 7:53 scoccate in questo momento e allora andiamo a salutare gli amici di Rai News 24. Buongiorno da Rai Isoradio. Allora, prosegue il nostro viaggio. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovata Adele, ben trovata a Rai News 24 da Isoradio. Tante notizie, accompagnate anche da un po' di maltempo che indubbiamente rallenta la viabilità, tanto che abbiamo dei ristagni d'acqua, un'allerta meteo in Toscana, un arancione. Andiamo a vedere tutto attorno come si muove il traffico questa mattina, con le solite direttrici importanti, come la 1, che sia per lunghezza che per mole, ha maggiori notizie. Partiamo proprio dal primo tratto, San Giuliano, tangenziale ovest verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti. Rimaniamo in zona. Verso Milano, tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano, abbiamo code a tratti. Spostiamoci temporaneamente in A4, anche qui molto traffico tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, direzione Torino, quindi esattamente dall'altra parte. E poi ancora una notizia che ci porta in A4, tra Dalmine e Cavenago verso Milano, abbiamo indicazione di code a tratti. Trafficatissima la 7, impossibile forse trovare un tratto della 7 in cui non c'è movimento, ne scegliamo uno su tutti, ma il movimento è importante. Genova, Bolzaneto, Busalla verso Milano, anche qui coda per lavori. Anche la 8 è estremamente movimentata questa mattina, andiamo direttamente in Busto Arsizio, Milano Nord verso Milano, code a tratti. Cerchiamo di scendere, ci proviamo per raccontare ciò che accade in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Firenze, abbiamo indicazione di rallentamenti. Anche in A13 per incidente, purtroppo anche si frequenti, soprattutto quando l'asfalto è così impegnato dalla pioggia, incidente di 1 chilometro con code tra Termeogane e Padova Sud in direzione di Padova. Cerchiamo di arrivare anche al sud, arriviamo anche a Napoli, anche lì c'è movimento sulla tangenziale, siamo tra Italia 90 e Camaldoli verso Capodichino, traffico anche a Corso Malta in entrata. Abbiamo ristagni d'acqua soprattutto in A7, quindi vi invitiamo ad essere molto prudenti, viaggiate con distanza di sicurezza e riducete la velocità. Detto questo vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata, una giornata uggiosa e piovosa da Isoradio.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Rock and Roll Robot.
1: Robot.
0: Sembra fatta apposta questa canzone. È vero che poi, insomma, uno dei nostri segreti è quello di trovare ad ogni canzone un collegamento con quello che dobbiamo dire. Sì. Ma in questo caso è facile, perché oggi c'è sempre la giornata di qualcosa.
1: Sì.
0: Ma oggi lo sponsor è stato era quello della era il riferimento proprio a una casa costruttrice di colori, di vernice ed altro. Si ricorda anche il colore,
1: il
0: insomma,
1: colore,
0: no? Quindi
1: bello.
0: La festa dei colori. Il nostro Alberto Camerini veniva appellato come l'Arlecchino del rock, se non altro per come si vestiva, cioè indipendentemente dai colori della sua musica, ma proprio per come si vestiva. Quindi oggi ci sta bene questa cosa sui colori. Quindi oggi siamo arrivati a un passo dal segnale delle 8,
1: pochi
0: quindi,
1: secondi.
0: E con il recupero di una canzone che probabilmente non dico che avevamo dimenticato, ma che ha avuto una stagione.
1: Ma sono stati anni 80?
0: Assolutamente sì. Lui è stato diciamo molto famoso in una stagione, sono quelle le fortune che si hanno, cioè si azzeccano un paio di canzoni che comunque ti fanno arrivare alla vecchiaia con una certa tranquillità, se ci sai fare.
1: Segnale orario GR1 e noi ci ritroviamo subito dopo anche con Giorno per Giorno.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Trump sospende l'operazione Hormuz, accordo vicino con l'Iran, il capo della Casa Bianca al Papa, mette a rischio molti cattolici, per lui va bene che Teheran abbia il nucleare. Rubio domani in Vaticano, venerdì l'incontro con la Premier. Predico il Vangelo e la pace, la replica di Leone XIV, la Chiesa sempre contro le armi atomiche, chi mi critica lo faccia con la verità. Giorgia Meloni, fondamentale la libera navigazione nello stretto, oggi vertice di maggioranza, Tajani e Salvini, inutili gli attacchi al pontefice, Schlein, governo subalterno a Washington, a pagare sono gli italiani. Russia-Ucraina, da mezzanotte è scattata la tregua unilaterale di Kiev, ma i raid non si fermano, una trentina le vittime degli ultimi bombardamenti di Mosca. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponderà ai PM, sarà ascoltato anche il fratello di Chiara, Marco Poggi. 6 maggio 1976, il terremoto che devastò il Friuli. Un migliaio i morti, decine i comuni erasi al suolo, 45.000 gli sfollati, cerimonia a Gemona. Kate, in Italia è il primo viaggio dopo la malattia. La principessa di Galles a Reggio Emilia la prossima settimana in un centro di infanzia per la sua fondazione a favore dei bambini. La luce e la voce, l'abbraccio con il pubblico, tappa romana del tour di Elisa nei Palasport. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra, Champions League, l'Arsenal è finalista stasera, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, tennis al Foro Italico, al via gli internazionali.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: and Shop, così riapriamo. 8:06 sulle strade del mattino. Buona giornata a tutti voi, una giornata piovosa. Tutti quelli che entrano in studio hanno l'ombrello, l'impermeabile, qualsiasi cosa. Ancora non si lascia questo giornate piovose. Dunque, nel frattempo salutiamo tutti voi che siete all'ascolto, al 348-113-10, tanti messaggi, vi ringraziamo per la vostra presenza. Info Mobilità News, questa è Raiso Radio sempre al vostro fianco e tanta musica, tra poco anche giorno per giorno. Voglio portarvi sulla Firenze Pisa Livorno tra Vicarella e Colle Salvetti verso Livorno, perché abbiamo adesso anche dei rallentamenti. Code poi sono indicate, sono anche importanti in tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Capodimonte verso Capodichino. Come detto, come sempre, come ogni mattina da lunedì al giovedì, giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Ho dimenticato però giorno per giorno quiz il sabato.
2: Infatti
0: però me lo ricordo.
2: Ci divertiamo. Molto divertente.
0: Molto divertente. Sabina, buongiorno di nuovo con noi.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Con pioggia. Sabina con pioggia.
2: E ombrello. Sì, tante nubi, anche pioggia e ombrello. Sono entrata con l'ombrello, sì, proprio perché sta piovendo qui a Roma.
0: Allora, che ci racconti per questa mattina?
2: Sì, cominciamo però dal sole che, anche se coperto dalle nubi, si è elevato. Andiamo a Udine alle ore 5:46 e tramonterà alle 20:20, per un totale quindi di 14:34 minuti di luce.
0: Non poco.
2: Esatto. Dal punto di vista però delle previsioni, come ci dicevamo, avremo tante nubi ed anche piogge che interesseranno soprattutto il centro nord. Già in queste prime ore del mattino abbiamo fenomeni, e i fenomeni continueranno anche nel corso della giornata, risultando più diffusi ed anche più abbondanti al nord, nelle pianure lombarde ed anche pianure del Triveneto, fenomeni anche che interesseranno le regioni centrali, soprattutto Toscana, Umbria e Lazio. Tempo generalmente più asciutto sul resto del paese. Sul meridione avremo una maggiore probabilità di pioggia nelle zone tra Campania, Molise ed Alta Puglia. Questa è la situazione dal punto di vista meteo,
0: e l'abbiamo così fissata nuovamente, importante per la sicurezza di tutti voi. Adesso veniamo a giorno per giorno, che è questa proposta di Rai Meteo e di Rai Riso Radio.
2: Esatto.
0: Raccontare le giornate anche con uno sguardo al passato, al futuro, al presente. Oggi cosa hai scelto per
2: allora,
0: noi?
2: Allora, per il passato non è un caso se ho scelto come prima città Udine. Infatti torniamo a 50 anni fa, al terremoto del Friuli, un terremoto purtroppo che è diventato molto famoso, molto noto, che colpì il terremoto principale proprio il Friuli la sera del 6 maggio del 1976, intorno alle 21, quindi poco dopo, diciamo, l'ora di cena. Secondo la Protezione Civile la magnitudo fu di circa 6.5. L'area più colpita fu il Friuli centro settentrionale, in particolare proprio la zona, la fascia tra la pianura e i rilievi, pensa, con oltre 100 paesi coinvolti, proprio nelle aree di Udine ed anche di Pordenone. Non fu però un evento isolato, chiuso in una sola notte, perché infatti dopo questa scossa principale seguirono anche numerose repliche. Pensa che addirittura, diciamo, questo evento avvenne il 6 maggio, ma il 15 settembre dello stesso anno, quando si provava, diciamo, un po' a riorganizzare una nuova normalità, ci fu una nuova scossa di magnitudo 5.9 che purtroppo provocò nuove distruzioni, e quindi diciamo che la sequenza sismica rimase aperta per mesi in realtà. Però c'è una nota positiva, che è la nascita del modello Friuli. Cos'è il modello Friuli? È praticamente, si riferisce alla ricostruzione del Friuli Venezia Giulia dopo questo terremoto del 6 maggio del 1976, ed è stato caratterizzato da una responsabilità collettiva, quindi un impegno di solidarietà con cui gli imprenditori ma anche le comunità hanno collaborato proprio per riportare un po' il tessuto economico e sociale in piedi. Quindi un approccio che ha portato alla creazione proprio
0: di un modello, protocollo.
2: Di rinascita. Esatto, ed è stato riconosciuto a livello internazionale proprio come un paradigma di efficienza, appunto riconosciuto, quindi molto,
0: con risultati
2: molto importante, con risultati. Esatto,
0: meteo l'abbiamo raccontato, il fatto del passato lo abbiamo ricordato. Che altro vogliamo aggiungere?
2: Un po' di curiosità. Allora, c'è da dire, ci sono vari video che sono circolati su internet anche nella giornata di ieri, nei giorni scorsi, che mostrano un cielo con delle nubi spettacolari, super colorate, quasi come fosse un arcobaleno, ma non è un arcobaleno. Infatti, questi fenomeni sono stati osservati anche in Italia, proprio in questi ultimi giorni. Si parla di iridescenza o nubi iridescenti. Sono sicuramente uno dei fenomeni ottici più raffinati e direi anche belli osservabili in atmosfera, proprio perché le nubi in alta quota assumono delle colorazioni madreperlace, quindi proprio questi colori pastello veramente bellissimi, ma sono diversi dagli arcobaleni, che sono sicuramente più comuni. Sono diversi perché queste manifestazioni non derivano dalla cosiddetta rifrazione dei raggi del sole che incontrano le gocce di pioggia, ma sono il risultato in realtà di una complessa interazione fisica che va a trasformare le nubi praticamente in una tela cromatica, per così dire, quasi fosse un dipinto veramente. Cioè, se si vedono le immagini sono veramente molto molto belle. E infatti diciamo che la differenza con gli arcobaleni è che in questo caso non si tratta di archi geometrici ben definiti che attraversano il cielo, ma sono proprio delle macchie di colore irregolari, perché hanno una forma comunque irregolare, e appaiono proprio quasi spalmate direttamente proprio sulla superficie della nube. E dal punto di vista fisico diciamo che la genesi appunto differisce proprio dall'arcobaleno proprio per questa differenza, perché quest'ultimo è generato dalla rifrazione, mentre le nubi iridescenti sono il prodotto della diffrazione. Quindi appunto questo fenomeno, come detto, si verifica quando la luce solare incontra degli ostacoli estremamente piccoli, le goccioline di pioggia, e li aggira e si forma questo spettacolo
3: bellissimo,
2: nel cielo.
3: Bellissimo,
2: molto, molto
3: quindi
2: bello.
3: Nuvole colorate.
2: Nuvole colorate.
3: E noi siamo abituati a quel bianco chiaro di quella pecorelle fino al nero del temporale. Invece qui ci sono i colori sulle nuvole.
2: Colori sulle nuvole, come se ci fosse
3: fantastico.
2: Un arcobaleno proprio spalmato sulle nuvole.
3: Che ha dipinto le nuvole.
2: Ma diverso dall'arcobaleno.
3: Attenzione, abbiamo imparato. Non ci interrogare, ma abbiamo imparato esatto. Qualcosa. Cara Sabina, con cosa vuoi chiudere?
2: Allora, concludiamo con un proverbio sul mese di maggio che è iniziato da pochi giorni. In realtà, però, diciamo che non è che si addica molto bene alla giornata di oggi, perché il proverbio recita: maggio asciutto, buono per tutto. Speriamo che i prossimi giorni siano effettivamente.
3: Senti, tienilo da parte, magari lo utilizziamo per un altro. Tienilo da parte questo.
2: Non per oggi, ce lo teniamo per i prossimi giorni.
3: Oggi no.
2: Dai.
3: Oggi è cielo a pecorelle, nubi, acqua e catinelle, direi una cosa del genere.
2: Qualsiasi altra cosa, ma non questo.
3: Conservalo. Allora, Sabina Genoni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

Sulle strade del mattino, il viaggio che si forma, che comincia nella nostra rete viaria sulle autostrade, torneremo a parlarne con i tempi di percorrenza, con il collegamento, con il centro multimediale. Poi si parlerà ancora di viabilità astrale tra poco con il nostro Rino Jupiter, ci racconterà la giornata anche da questo punto di vista. E poi abbiamo avuto giorno per giorno. Questo è quanto vi proponiamo sulle strade del mattino. È di Cotta Alessandra Toccia, insieme viaggeremo sino alle 9. C'è anche già Maurizio Foderaro che entra e esce dalle nostre dirette, indaffarato anche a gestire la nostra rete, il nostro canale. Tra poco lo sentiremo di nuovo, per lui ci sono molti messaggi, si parla di diete varie e questo è stato uno dei temi della giornata, perché è il No Diet Day, quindi oggi niente dieta, oggi si sta così tranquilli. Bene, prima di tornare poi a sentire la nostra musica, voglio portarvi nuovamente in strada per una novità che ci porta ai nostri confini. Siamo verso la Svizzera, in A9, tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci verso la Svizzera, abbiamo coda per le operazioni doganali. In Centro Italia, sulla Fipili, a Cascandici, in uscita, chi proviene da Firenze troverà adesso una coda. E ancora code tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno. Qui per la precisione sono dei rallentamenti, il tratto però è importante, circa 3 chilometri.

quanti amori porterai, le vendemmie che farò, a settembre tornerò, sono pronto.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Fever Dreams, Alex Warren, poco prima Alberto Fortis, che abbiamo ritrovato con Settembre.
1: Sì.
0: Sì.
1: Io ho sempre pronto il mio giapponesino, perché sai che ormai tutto ciò che viene ripetuto alla fine diventa una piccola tradizione, quindi i nostri ascoltatori a quest'ora si aspettano che noi abbiamo trovato nel paese del Sol Levante un ex calciatore che festeggia il compleanno. Oggi, classe 1968, quindi questo è quasi nostro coetaneo, da cui si deduce che a calcio gioca a calcio Balilla ormai, oppure nella partita del 14 agosto all'Imbrunì tra Scapoli e Ammogliati sul bagnasciuga di Copanello al massimo, quindi si chiama Hisashi Kurosaki. Auguri
0: Kurosaki.
1: A Hisashi Kurosaki.
0: Tanti
1: quindi
0: auguri.
1: Oggi il nostro, che oltre a fare aver fatto il calciatore, poi anche allenato, ovviamente non sappiamo come, ecco, ha fatto queste cose, come le ha fatte non lo sappiamo e non ci interessa. Senti, io vedo che i nostri ascoltatori sono molto perspicaci, perché
0: molto
1: alla
0: perspicaci.
1: Fine dobbiamo fare outing, dobbiamo dirlo, non se ne può più, io non ce la faccio più a negare l'evidenza. E allora vediamo un pochino il nostro ascoltatore, sai come si chiama l'ascoltatore?
0: Raffaele.
1: Raffaele, hai vinto tu il titolo del furbo del giorno, perché sei riuscito proprio anche più sensibile a carpire tra le note, tra proprio le inflessioni della voce, una verità che è sotto gli occhi di tutti. Ormai qui a Saxa lo sanno tutti, anche i baristi del bar che saluto ogni tanto mi fanno l'occhietto, capito? Quindi che è successo che
0: sì. Bisogna così accettare l'evidenza di un sentimento che viene nascosto, quando l'etere ci mette lo zampino,
1: poi insomma è primavera, Cupido sta ingrifato come un puma così abbiamo così ridotto San Luis c'ha l'ormone
0: Cupido
1: lui che insomma continua ad averlo, ecco.
0: Quindi etere e cuore,
1: etere e catetere ormai oserei dire, e questa la rubo a mio vecchio collega di radio anni fa, quando eravamo molto giovani, c'era una rubrica che si chiama Etere e Catetere.
0: Carina.
1: E che insomma, quindi oggi l'abbiamo ritirata fuori, perché etere e catetere, cosa ha detto
0: allora, che cosa ha detto?
1: Sì.
0: Che io in sostanza mi trasformo in tua presenza.
1: Sì.
0: Vuoi per le informazioni dal Giappone?
1: Sì.
0: Vuoi,
1: certo,
0: per la tua presenza, e quindi divento una donna innamorata. Mi batte il cuore,
1: ma è reciproca la cosa, diciamo.
0: È un amore corrisposto.
1: Sentite la mia voce come diventa
0: più
1: morbida.
0: Più morbida, esatto.
1: Addirittura per essere così morbido, ho levato anche le doppie. Cioè, invece di dire sabbia, alla presenza di Alessandro, io dico sabbia.
0: La sabbia.
1: Perché tutto si addolcisce tutto, anche le doppie spariscono.
0: Anche le doppie spariscono.
1: Ecco, perché vuoi mettere ho scritto t'amo sulla
0: sabbia
1: o sulla sabbia. È un'altra cosa, insomma.
0: Viabilità astrale, così sappiamo che piega prende questo sentimento. Certo. Viabilità astrale, Eddie.
2: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
3: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Iso Radio dal vostro Jupiter. Pronti a consultare la mappa del cielo, dove ogni stella racconta la strada e ogni pianeta indica una direzione. Lasciatevi guidare dall'universo. Oggi è mercoledì, luna calante in Capricorno.
4: Partiamo con i segni di fuoco. Ariete, la giornata vi chiede una cosa sola: dosate le energie. Avete mille stimoli e tante occasioni interessanti, ma non serve dire sì a tutto. Quando trovate il giusto equilibrio tra impegno e piacere, ascoltate i vostri ritmi. La vera forza ora è la lucidità. Leone, avete la risposta pronta al momento giusto. Questa prontezza mentale vi aiuta a chiarire situazioni rimaste in sospeso, soprattutto nei rapporti più importanti. Parlate con sincerità, vi libera e rafforza i legami. Sagittario, basta rimandare. Giove vi invita a essere più presente e concreti. Quando dichiarate apertamente le vostre intenzioni, tutto diventa più semplice. La chiarezza è la vostra alleata e vi permette di fare un vero salto di qualità. Segni di acqua, Cancro. L'aria si fa più leggera, le tensioni si sciolgono e finalmente potete respirare a pieni polmoni. È una fase ideale per rallentare, prendervi cura di voi e ritrovare serenità emotiva. Scorpione. Il passato perde potere e il futuro torna a chiamarvi. Nuove occasioni bussano alla porta e vi trovano pronti, più coraggiosi e concentrati. Fidatevi del vostro istinto, vi sta conducendo verso esperienze stimolanti. Pesci, i pianeti vi invitano a usare la fantasia come strumento pratico. Guardando i problemi da un'altra angolazione, troverete soluzioni sorprendenti. È il momento perfetto per coltivare un talento o un nuovo interesse. Piccola pausa cosmica, ma torniamo tra un po' a bordo di Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
1: Buona energia. Ripartiamo con i segni di aria. Gemelli. Il confronto diventa una risorsa preziosa. Parlare, scambiare idee e lavorare in squadra vi apre porte inaspettate. Non tenetevi tutto dentro. La vostra voce ora conta più di quanto pensiate. Bilancia. Un legame cambia forma e profondità. Un'amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più, ma serve consapevolezza. Ascoltate il cuore senza perdere l'equilibrio. Quando siete sinceri con voi stessi, fate sempre la scelta giusta. Acquario, state camminando nella direzione corretta. Continuate con fiducia, senza forzare i tempi. Ogni piccolo traguardo merita di essere riconosciuto. Le sfide vi invitano a godervi il percorso. Segni di terra, Toro. Urano vi offre una svolta emotiva. Apritevi con fiducia. L'amore e le relazioni possono sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Vergine, nuova lucidità e determinazione vi accompagnano. È una giornata perfetta per portare avanti un progetto o fare un passo decisivo. Quando credete in ciò che fate, diventate inarrestabili. Capricorno, in amore soffia un vento di cambiamento. Una novità vi spinge a uscire dagli schemi e a vivere le relazioni con uno sguardo nuovo. Accogliete ciò che arriva senza resistenze. Può arricchirvi molto più di quanto immaginate. E anche per oggi il nostro viaggio astrale si ferma qui. Dal vostro Jupiter, buona giornata e che le stelle vi guidino sempre.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Raizo Radio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Maria Antonietta e Colombre, Tiziano Ferro con Giorgia, questa è la nostra musica. È arrivato un bellissimo messaggio, Maurizio.
1: Ancora,
0: che...
1: Io tremo dopo le...
0: No, ma dopo quello. il nulla. Qui si parla invece di osse e di calcio.
1: Sì.
0: Così accostate, ed è Maurizio
1: Calcio
0: Bergamo.
1: nel senso chimico o nel senso chimico. Di sport.
0: Allora, l'ex calciatore giapponese, scrive sì. Maurizio da Bergamo, ora gioca
1: Hisashi Kurosaki, che oggi festeggia il compleanno
0: del 66, detto
1: 68
0: è anche allenato.
1: Sì.
0: Ora gioca con il calcio delle ormai ossa datate.
1: Beh, certo, comunque ci sono anche tanti prodotti, adesso non vorrei scendere nel farmaceutico. Mentre io di solito, visto che questa è Isoradio,
0: Me lo devo ricordare.
1: Quindi
0: sì,
1: noi abbiamo proprio per contratto una notizia che riguarda il mondo dell'automotive. Ecco, le quattro ruote. Questa arriva dalla mia terra, dalla Calabria, ed è veramente è il tarocco del giorno. Possiamo dire, noi andiamo per titoli. Allora, a guardarla, c'è un tanto di foto, sembra una Ferrari, un bel testa rossa, anzi esattamente il modello, un altro, adesso ve lo dico. È un quindi, ma il rosso è Ferrari, le ruote sono Ferrari, gli stemmi sono Ferrari, salvo che è una Toyota. Quindi con
0: una Toyota.
1: Allora, i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato proprio di Maranello, togliati da Maranello per svelare questo barbatrucco, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal tribunale di Catanzaro, con cui è stato disposto lo smontaggio e la distruzione di alcuni componenti contraffatti montati su questa autovettura, tanto da renderla del tutto simile alla prestigiosa, insomma, fuori serie di Maranello. L'auto originale, l'abbiamo svelato, era appunto di questo marchio giapponese ed era stata sequestrata in precedenza dalle Fiamme Gialle, il gruppo di Catanzaro. Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa giapponese erano stati sostituiti, tra i quali i cerchi, il volante, il battitacco, il passaruota, cofano anteriore e posteriore. Quindi, insomma, visto che poi l'hanno sostituiti con i pezzi originali o quasi, insomma, è costato pure parecchio di carrozziere, ed erano quelli apparentemente del tutto uguali, costruiti per il modello del cavallino rampante tra il 94 e il 1999 sotto design Pininfarina. Dopo queste modifiche l'auto era stata messa in vendita su un sito, appunto quello dell'autosalone incriminato, come una Ferrari F355 GTS, quindi insomma un esemplare
0: anche costosissimo, immagino.
1: Dopo gli accertamenti di rito è stato sequestrato dai finanzieri e il titolare è stato denunciato per contraffazione, ma pare che il motivo scatenante del quale l'hanno tanato è che lui, quindi, i cerchi l'ha cambiati, era tutto perfetto, ma lo stemma davanti, quello del cavallino, c'era un pony, perché il cavallino non l'avevano trovato e quindi sul pony l'hanno fregato.
0: Non tornavano i conti. Senti, l'auto era originariamente giapponese, ma lo sai che sembrerebbe sia appartenuto a un famoso giocatore di cui non hanno voluto dire il nome,
1: Però aveva denunciato Hisashi,
0: era di Hisashi,
1: però aveva denunciato il furto nell'84,
0: quindi non ci contava più di ritrovarlo.

0: Survivor, questa è la ballata anche di Cotta, lo vediamo, lo possiamo dire ai tempi nostri, come dice lui, Tiziano Ferro, poi Giorgia prima con Superstar. Musica tra passato e presente, ce ne torniamo poi a parlare con il Centro Multimediale d'Autostrade per l'Italia. Ancora una volta buongiorno.
1: Sì, di nuovo una buona giornata anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla rete, apriamo con le notizie che arrivano dalla 13 Bologna-Padova. Qui per un incidente ormai risolto rimangono 4 km di coda in diminuzione tra Monselice e Padova Sud in direzione di Padova. Per le altre notizie sulla A1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, 30 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Rimaniamo sull'autosole per segnalare un incidente che sta causando un chilometro di coda tra Ponzano Romano e la diramazione di Roma Nord verso Roma. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. Rimaniamo nella zona della capitale, ma ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud per segnalare code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Situazione analoga sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, dove ci sono code tra la fine della Complanare e la tangenziale est, code di 4 km per il traffico congestionato. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, 30 minuti il tempo di percorrenza sul tratto. Sempre sulla 4, ma in direzione di Torino, ci sono code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. In questo caso si impiegano circa 40 minuti. Sulla A7 Milano-Genova, per lavori in galleria, un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Verso Genova invece è segnalato traffico intenso tra Bolzaneto ed il bivio per la A12. Infine, sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code a tratti tra Pistoia ed il bivio per la 1 verso Firenze con tempi di percorrenza di 30 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: La canzone del futuro. Come sarà? Tu che hai osservato la musica in tutti questi anni, questi sono gli U2 che cantano questo brano, ma quale potrebbe essere ancora un'innovazione per la canzone secondo te, a parte il sistema di come cantarla?
1: Il terrore è quello che arriva dal telefonino, no? Perché se uno va su qualsiasi, ormai le app di intelligenza artificiale sono, non c'è bisogno che le vai a cercare,
0: no,
1: tutti,
0: no, cercano, sono loro che ti cercano,
1: no?
0: Vero,
1: che,
0: vero,
1: che si chiami in un modo o in un altro, ogni telefonino ce l'ha, e prima o poi un po' per pigrizia, un po' perché in effetti su alcune cose sono utili, ci andiamo a finire tutti. Quindi, e tra le varie opzioni ce n'è proprio una, ecco, io clicco qui, le cose che può aiutarti a fare, ecco: creare un'immagine, scrivi qualsiasi cosa, migliora la tua giornata, aiutami a imparare, e poi crea musica. Se uno clicca su crea musica, ci sono una serie di opzioni, dal rap alla ballata folk, reggaeton, eccetera, e tu insomma gli dai qualche elemento. Anche una persona che l'unica cosa che ha suonato nella vita è il citofono, è anche male, ma riesce a fare delle cose. Quindi il problema e il terrore che dovremmo avere tutti è quello di salvaguardare il diritto d'autore e certo, l'autenticità. Addirittura sono arrivati anche ormai a clonare le voci, nel senso che, ecco, in questo momento io se uno si mette di punta e si registra Alessandra Tocci per una settimana, si registrano, dopodiché hanno ormai una serie di migliaia di parole, di inflessioni, eccetera, e possono riprodurre tranquillamente la tua voce. Quindi tu potresti ritrovarti fra una settimana a fare la pubblicità, non so, di un'agenzia funebre, ecco, con la tua voce.
0: Sempre desiderato farlo,
1: ecco, con la tua voce, e difficilmente si potrebbe distinguere, vabbè, il vero dal faceto.
0: Quindi
1: e
0: tu
1: o
0: vedi
1: dal
0: questo
1: falso,
0: insomma, nel futuro.
1: Il terrore, io ecco, mi auguro appunto che ci si riesca, così come si sta facendo anche per la voce, perché tu pensa, se uno riesce a clonare tutte le voci, alla fine i doppiatori vanno a spasso tutti, ma diventa o le pubblicità, eccetera. Quindi l'importante è che la musica del futuro è quella, tutto ciò che è arte sia autentico. Oggi però, a proposito di cose autentiche, volevo chiudere con un compleanno, perché nel 1856 ormai, quindi non è più tra noi da tempo, è una notizia fredda, perché nasceva Sigmund Freud.
0: Ecco,
1: quindi grande pensatore, filosofo, e quando uno pensa a Freud pensa intanto al lettino, quindi
0: assolutamente
1: al fatto, ecco, e poi ai sogni, no?
0: Perché l'interpretazione.
1: È proprio dall'interpretazione dei sogni di Freud che ho tirato fuori un paio di frasi con le quali stasera, oggi voglio chiudere questa mattina, dopodiché domani ci ritroviamo con altri argomenti. Abbiamo cominciato con le diete, abbiamo parlato delle fuoriserie tarocche, e adesso chiudiamo con Freud, quindi vogliamo un po' più alto. I sogni ci rammentano continuamente cose a cui abbiamo cessato di pensare e che da lungo tempo hanno perso importanza per noi. È vero, è un po' come quello che dice: ma qual è l'ultima volta che tu hai guardato le stelle o il cielo? Perché siamo concentrati a guardare verso il basso. E poi, per chiudere proprio, questa potrebbe averla scritta effettivamente anche mio nonno, ma ve la voglio dare, di Freud: scherzando si può dire di tutto, anche la verità.
0: Bellissima.
1: Domani torniamo,
0: domani si torna, e allora chiudiamo con Daniele Silvestri, che si è lasciato ispirare proprio da Freud, dandogli delle responsabilità.
1: Questa è una di quelle cose che non si fa.
0: Non
1: la
0: si
1: radio,
0: fanno, non si, ma
1: come,
0: noi lo possiamo
1: non
0: fare.
1: Non si fa,
0: non
1: però
0: si deve fare.
1: Fare, solito, si parla di una cosa e poi si manda un argomento.
0: Vabbè,
1: con una
0: ogni
1: canzone,
0: tanto.
1: Però questo è proprio telefonata.
0: È telefonata. Tutta colpa di Freud, Daniele Silvestri. Ringrazio Eddie Cota, gli auguro buona giornata. Tra poco Max Locafore si prosegue con Raiso Radio.
2: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud e dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti

giardino di psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. Ti voglio bene, ma non posso stare qui. Ti voglio bene, ma capiscimi, capiscimi. Ti voglio bene, ma

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Il presidente Trump ha annunciato una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Era stata avviata solo 2 giorni fa. Abbiamo concordato un stop con l'Iran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha dichiarato Trump. Stiamo cercando un'intesa giusta con Washington, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ricevuto in Cina, paese alleato e principale acquirente del greggio di Teheran. Dal capo della Casa Bianca, alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, nuovo attacco al Papa. Sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Leone XIV.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
2: La guerra in Ucraina, 5 morti nella Crimea occupata dai russi in un attacco compiuto ieri sera prima dello scattare del cessate il fuoco, dichiarato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte. Kiev intanto ha accusato Mosca di un nuovo attacco questa mattina, dopo che ieri i russi hanno ucciso 28 persone in diverse zone del paese. La Russia ha proposto un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in vista delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E ora colleghiamoci con Milano per le quotazioni del petrolio e più in generale per l'andamento dei mercati, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Chiara Rancati.
4: I mercati per ora sembrano credere alla prospettiva di un calo della tensione tra Stati Uniti e Iran e partono tutti su una nota positiva. Milano sale dello 0,9% come Parigi, rialzo di oltre l'1,1% per Francoforte e Londra. E sembra tornato l'ottimismo anche sui mercati asiatici, oggi tutti in rialzo, anche grazie a un rinnovato appetito per il rischio, soprattutto nel comparto dell'high-tech. Con Tokyo chiusa per festività, la migliore di giornata è Seoul, che chiude in rialzo di quasi il 5%, trainata dai 2 titoli di produttori di chip, SK Hynix e Samsung, che con un rialzo del 15,05% arriva a superare la soglia simbolica dei 1.000 miliardi di euro di capitalizzazione in borsa. Calo di tensione evidente anche sui mercati delle materie prime, con il prezzo del petrolio che scende di quasi l'1,5%, Brent europeo poco sopra gli $108 al barile. Linea a voi.
2: Delitto di Garlasco in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, i suoi legali hanno confermato che non risponderà al PM, motivando la decisione con la necessità di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica su Sempio. E dopo le gemelle K sarà ascoltato anche il fratello di Chiara Poggi, Marco. A lui sarà chiesto in particolare dei video intimi che la vittima avrebbe girato con Alberto Stasi e che secondo l'accusa avrebbero acceso l'ossessione di Sempio verso la ragazza. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1.000 persone e rase a suolo oltre 40 comuni. Epicentro a Gemona, che nel pomeriggio accoglierà il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, alla cui presenza si svolgerà tra l'altro una riunione straordinaria del Consiglio regionale. La morte nella notte a Brescia di Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito, cui era seguito un lungo periodo di coma. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League, questa sera il ritorno di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, dopo il pirotecnico 5-4 all'andata per i parigini. Tennis, al via, meteo permettendo, gli internazionali d'Italia al foro italico. Oggi in campo 7 azzurre e 2 azzurri. Un appuntamento, quelli con l'internazionale di tennis, che va oltre le gare e le competizioni a un importante giro d'affari. Sentiamo.
5: 96 giocatori e altrettante giocatrici si sfideranno da oggi fino al 17 maggio in oltre 300 incontri. Per il vincitore e la vincitrice degli internazionali di tennis di Roma, un premio da oltre 1 milione di euro a testa, per un totale montepremi di 8,2 milioni. A fare il tifo sugli spalti dei 21 campi circa 400.000 spettatori paganti, in aumento rispetto all'anno scorso sia come numero di biglietti venduti finora sia in termini di prezzo, più 26%. Il Il costo d'ingresso varia, ma può superare i 1000 euro per quelli top. Il giro d'affari a Roma, tra ricettività, eventi collegati e tutto l'indotto, però, sarà molto più grande. Lo scorso anno, secondo Boston Consulting, è stato di circa 900 milioni di euro, con un beneficio per il fisco di 150 milioni. E pensare che solo nel 2010 gli internazionali si sono limitati a 100.000 spettatori. In 20 anni l'aumento dei proventi è stato del 1700%. Amalia Carosi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 9:05 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

quando un brano vive davvero, ha vissuto varie epoche, perché in effetti la versione originale di Ray Charles del 1961, quella è stata la prima volta in cui è stata registrata questa canzone, la versione originale, ma quella che avete appena qui ascoltato su Iso Radio e che ha aperto come Iso Radio Gold la nuova ora qui su Iso Radio è quella di Joe Cocker del 1987, Unchain My Heart, l'Iso Radio Gold delle 9 dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1. Buongiorno, buon mercoledì 6 maggio da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono Frank Pantaleo, alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, l'iconico, nonché laconico, ma ci mancherebbe altro, Frank Pantaleo ad occuparsi della messa in onda che si alterna e si avvicenda con il buon Edmondo e Di Cotta nella stanza dei bottoni e dei cursori. Ci facciamo compagnia come sempre per quello che mi riguarda fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta, con graditissimo ospite, oggi avremo Marco Liorni, e poi invece alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti, ovviamente dalle 10 in viaggio con Elisabetta Ferracini. Salutiamo anche la maestra Alessandra Tocci, che insieme a Gianmaurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. E un traffico davvero intenso, con una notizia di criticità che proviene dalla Milano Varese, dove è accaduto verso Milano questo incidente al chilometro 15.900 della carreggiata sud tra Legnano e Origio Ovest. Attenzione, perché sono coinvolte 3 auto in corsia di sorpasso. Al momento, per ora, sembrerebbe che non ci siano ripercussioni sulla viabilità, anche se in effetti è accaduto all'interno di un tratto già di per sé interessato dal traffico intenso, quello tra Busto Arsizio e Milano Nord, tra il chilometro 24.500 e il chilometro 5.600, dove appunto ci sono queste code dovute al traffico. Al chilometro 15.900 della carreggiata sud, questo incidente ha visto coinvolte 3 auto in corsia di sorpasso. Non esente da notizie di traffico anche la 1 nel tratto toscano dell'Autosole verso Bologna, tra Firenze e Impronete, il bivio dell'Autosole con la variante di Valico, le code dovute al traffico in un tratto di 18 km. In direzione opposta va un po' meglio, perché sono soltanto, si fa per dire, 2 km di coda dovuti a un incidente oramai risolto, quindi i mezzi coinvolti, rimossi e messi in sicurezza, avvenuto verso Roma. Tra Ponzano Romano e il bivio della 1 con la diramazione Roma Nord, qui appunto c'è la coda di un paio di chilometri. Sulla 10, tra Genova Pegli e il bivio con la 7 verso Genova, coda per traffico intenso, mentre altra notizia di incidente proviene dalla Genova Roma, siamo sulla Genova Sestri Levante, la 12, e all'entrata di Genova Est c'è un incidente che ha visto coinvolte 2 auto e sta interessando entrambe le direzioni. Torniamo in Toscana, sulla Firenze e Pisa Nord, tra Montecatini Terme e il bivio con la 1 verso Firenze, anche qui un tratto di 22 km interessato da code dovute al traffico intenso, mentre coda per lavori sulla Bologna Taranto tra Fermo e Grottammare verso Pescara, 3 km di coda. Va un po' meglio più o meno nel medesimo tratto in direzione opposta tra Grottammare e Pedaso, 2 km di coda dovuti a lavori. Altra notizia di incidente proviene dalla Roma Teramo, qui il tratto in questione verso Roma è quello tra Carsolio Ricola e Vico Varo Mandela al chilometro 50 e 300 e sta provocando dei rallentamenti verso la capitale. Tra poco controlliamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, attendiamo insomma che il sistema possa riprendere e indicarci le informazioni, e voi continuate a messaggiarci come state già facendo al 348 103 1010 in merito alla vostra modalità di fruizione di Iso Radio. Perché no, qualche domanda se voleste rivolgerla a Marco Liorni, che sarà il nostro graditissimo ospite in viaggio con Elisabetta Ferracini dopo le 10, intorno alle 10:20-10:30. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold con Joe Cocker, Unchain My Heart 1987, questa invece è l'Iso Novità di Serena Brancali insieme a Levante e Delia. Al mio paese, al mio paese si balla questa, eh? Sento.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
0: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

La nostra bella musica su Raizo Radio che vi sblocca i ricordi, qualora foste insomma del passato, per farvi cantare, se foste a bordo dei vostri mezzi, perché no, se foste in modalità stanziale anche per farvi ballare, questa sì che si balla e si canta, e in effetti davvero cinture nere di karaoke farsi avanti qui con Gianni Togni, con Giulia, brano che vogliamo dedicare alle Giulia all'ascolto, e perché no, a coloro che in questo momento hanno delle Giulia alle quali mandare un saluto. La condizione nel traffico sulla Bologna-Taranto, tra Ferma e Grottamare verso Pescara, coda di un paio di chilometri dovuta a lavori, mentre sulla 12 c'è coda tra il bivio con la 7 Genova Est verso Livorno, così come anche nella medesima direzione tra Rapallo e Chiavari. Quest'ultima coda era provocata, possiamo parlare all'imperfetto, da un veicolo fermo in avaria, però è stato rimosso e messo in sicurezza. Parliamo poi ancora dell'incidente di cui ci avete dato conto anche voi attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010. In effetti sì, è accaduto questo incidente sulla Roma Teramo. Il traffico sta scorrendo sulla sola corsia di sorpasso tra Carsoli, Oricola e Vico Varo Mandela verso Roma al chilometro 50 e 300, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso appunto, e ci sono rallentamenti verso la capitale. Proseguiamo ancora sulla 1, diamo conto della coda per traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e il bivio con il ramo Casalecchio verso Bologna. Miles Smith con Niall Horan con Drive Safe, l'isola novità, ci conduce all'aggiornamento del traffico a Roma.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Mobilità Servizi. Ci attende in collegamento Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta anche questa mattina, e partiamo dalla tangenziale est dove il traffico sta rallentando tra le uscite per San Lorenzo e Viale Castrense. In centro a Trastevere oggi possibili rallentamenti durante la mattina, in realtà per una manifestazione in via Morosini nei pressi del Ministero dell'Istruzione. Traffico rallentato poi tra via Druso e piazzale Numa Pompilio, mentre code per un chilometro sono segnalate sulla diramazione Roma Sud della 1 tra lo svincolo per Torre Nova e l'allacciamento al raccordo anulare. Traffico rallentato poi in via Laurentina, da via di Trigoria a via di Castel di Leva, e circolazione a rilento sulla Roma Fiumicino per un incidente a 2 chilometri dallo svincolo per l'aeroporto. E ancora rallentamenti sulla via del mare tra via Ostiense e via di Decima e lungo la pontina tra Tor de Cenci e la Colombo in direzione Eur. E ricordiamo che da oggi a venerdì sono in programma divieti di sosta e possibili limitazioni al traffico tra via Veneto, San Pietro e la Farnesina per le misure di sicurezza in vigore durante la contemporanea presenza a Roma del segretario di Stato statunitense Marco Rubio e del primo ministro polacco Donald Tusk. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Yo Jace con Love Train su Raizo Radio, ancora buon viaggio, analizzando la condizione del traffico sulla Roma Teramo. Ancora rimane attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Carsoli e Oricola e Vicovaro Mandela verso Roma al chilometro 50 e 300, che sta costringendo il flusso del traffico in direzione di Roma con rallentamenti e, dicevamo, il flusso del traffico soltanto sulla corsia di sorpasso. Invece, parlando della 1 tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo lombardo, code dovute al traffico intenso, così come anche sulla 8 tra Busto Arsizio e il bivio con la Lainate Como Chiasso verso Milano, sulla 10 tra Genova Peglia e il bivio con la 7 verso Genova, rallentamenti dovuti al traffico intenso, traffico anche sulla Firenze e Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione del capoluogo toscano. Rimane invariata la condizione sulla Bologna Taranto verso Pescara, coda di 2 km tra Fermo e Grottammare dovuta a lavori, in direzione opposta più o meno nel medesimo tratto tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, coda di un paio di chilometri per lavori. Tra poco aggiorniamo la condizione del tempo.

0: Puntuali su Isoradio, aggiorniamo le condizioni del tempo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare, qui con noi il colonnello Guido Guidi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a quanti sono in ascolto su Isoradio per una giornata piuttosto grigia, anzi diciamo proprio di maltempo sul paese, con una nuvolosità estesa e diffusa, con piogge che sono state molto intense nelle prime ore del giorno sul Levante Ligure e sulla Toscana centro-settentrionale, che sono in questo momento intense al confine tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, dove ci sono in atto dei temporali abbastanza persistenti, e quindi gli accumuli di pioggia che stanno cadendo e che poi misureremo sono certamente importanti. Giornata caratterizzata quindi dal passaggio di questa perturbazione, soprattutto regioni centro-settentrionali, come detto, anche perché poi più avanti le piogge arriveranno ad essere abbastanza intense anche sulla fascia alpina e prealpina, molto più occasionali invece sul nostro meridione, una tregua diciamo per le regioni centrali, ma con precipitazioni che riprenderanno dal pomeriggio, dapprima sulla Sardegna, poi nuovamente sulle regioni centrali tirreniche per il passaggio di un altro impulso. L'unico elemento positivo, se vogliamo, è quello che la ventilazione meridionale non è intensa, ma quel che basta per portare delle temperature piuttosto miti, magari non tanto nei valori massimi che sono comunque elevati, quanto piuttosto nelle minime. Questo ha ridotto molto rispetto al recente passato la differenza giorno-notte.
0: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
4: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No!
1: Rai Isoradio.

Irem con The Great Beyond su Raizo Radio, poco meno di 5 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini. Prima però aggiorniamo le condizioni del traffico, lo facciamo a beneficio di coloro che in questo momento fossero incolonnati sulla Bologna-Taranto. Perché? Perché c'è stato un incidente di cui abbiamo dato conto da subito, che ha visto coinvolti due camion, avvenuto verso Pescara al chilometro 288 tra Pedaso e Grottammare, e c'è la coda provocata da questo incidente, ma più che altro è stato istituito il blocco del traffico, anzi in questo momento giunge anche notizia proprio della chiusura del tratto, ecco, in questo momento si aggiorna la notizia. Quindi abbiamo detto verso sud, verso Pescara, l'incidente è accaduto tra Pedaso e Grottammare, ha visto coinvolti due camion ed è stata istituita la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottammare verso sud a causa proprio di questo incidente, quindi bisogna uscire a Fermo e rientrare a Grottammare dopo aver percorso la viabilità ordinaria, questo a causa dell'incidente di cui avevamo dato conto da subito, ma in questo momento si è complicata non poco la condizione del traffico. Francesca Michelin con l'Isonovità e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
4: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Stuck With You 1986. Questo è l'anno della Isola de Gold, delle 10. Ancora buon viaggio da Max Locafano. In questo momento al microfono si va schierando la formazione di In Viaggio con Elisabetta. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dalla notizia importante che riguarda la Bologna-Taranto, dove c'è questo incidente avvenuto tra Pedaso e Grottamare verso Pescara. Al chilometro 288 della carreggiata sud ha visto coinvolti due camion ed è stata istituita la chiusura del tratto a causa di questo incidente e tra l'altro blocco del traffico istituito e coda a partire dal chilometro 284. Con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia, per evitare insomma la chiusura del tratto, uscire a fermo e rientrare a Grottamare dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Novità che giunge dalla 12, dove verso il capoluogo ligure il traffico intenso viene indicato in direzione nord tra Genova Nervi e il Bivio, dico bene sì, tra Genova Nervi e il Bivio con la 7. E poi invece, in merito a ciò che è accaduto sulla 24, questo incidente avvenuto verso Roma tra Carsolio Ricola e Vicovaro Mandela, verso la capitale, sta provocando il flusso del traffico e lo sta costringendo soltanto in corsia di sorpasso. Quindi sono questi i motivi dei rallentamenti che vengono indicati nel tratto in questione tra Carsoli e Vicovaro. Poi invece, tra l'Aquila Ovest e Torri in Parte, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria al chilometro 90 e 700. Quindi siate prudenti anche in questo caso.
1: In Viaggio.
2: In Viaggio con Elisabetta.
3: In Viaggio. In Viaggio.
2: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
4: Yeah.
3: E siete già accesi, siete già in onda, on air. Sì, è da tanto che vi seguo anch'io. Oggi quante belle canzoni. Mi piace quando ne metti tre insieme, quando leghi.
0: Leghi.
3: Mi piace molto.
0: La musica, per noi è fondamentale.
3: Poi fa sognare. La mattina serve la musica per dare la giusta carica. Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Inizia così una nuova puntata di In Viaggio con Elisabetta. Quest'oggi saremo in viaggio con Marco Liorni nella seconda parte. E vi ricordo subito il numero, perché adesso lanciamo un bel sondaggione. 348 103 10. E un buongiorno anche al nostro team al di là del vetro, alla parte tecnica Fran Pantaleo, al nostro regista Federico Stoccoppio, perché può scoppiare da un momento all'altro. E a Sara Rocarini, buongiorno. E allora, oggi il 6 maggio, cari radioascoltatori, la giornata mondiale del colore, per cui la World Kids Coloring Day,
0: durante la quale i bambini, in effetti, e gli adolescenti di tutto il mondo, quindi stiamo parlando dei ragazzi dai 3 ai 12 anni, sono chiamati a dare sfogo alla loro fantasia e quindi usate matite, pennarelli, tempere, pastelli per riempire con tante tonalità diverse i propri disegni preferiti.
3: L'iniziativa è stata ideata nel 2008 dall'azienda tedesca Stadler con l'obiettivo di incentivare la curiosità nei più giovani e sensibilizzarli nei confronti di tematiche così importanti.
0: In effetti i bambini e i ragazzi possono familiarizzare in modo sicuro e adatto alla loro età con questioni delicate, tra cui anche la salvaguardia dell'ambiente, perché in effetti noi che siamo eco green, noi di Rai Radio
3: green,
0: dobbiamo comunque collaborare, ma i ragazzi già lo fanno da tempo, proprio colorando, perché no, con i vari colori, quelle che sono le tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente.
3: Anche per noi adulti il legame dei colori che ci circonda è importante. Per esempio, basti pensare, non so, anche a come poi viene dipinta, come si decide di dipingere una camera da letto, quanto il blu e il verde possa rilassarci e farci riposare correttamente. Per esempio, io ho dipinto tutta la mia camera da letto color lavanda.
0: Lavanda?
3: Sì, perché poi lavanda toglie lo stress. Qui ho dipinto tutte le pareti lavanda. No, non sto scherzando.
0: Ma è l'unica
3: stanza
0: da quella da letto?
3: Solo. Sopra il muro, il soffitto è rimasto bianco. Però le pareti lavanda, che circondano la mia, appunto, il perimetro delle pareti, invece è lavanda, mentre
0: rosso.
3: So che la tua è rossa.
0: Rossa, passione.
3: Perché rossa, passione. Il rosso ci fa immediatamente pensare, scherzi, all'energia, insomma, alla, certo, passione e all'erotismo.
0: Ma insomma, se, allora, messaggiateci.
3: Aspetta che andate in confusione.
0: In effetti l'erotismo, insomma, se oggi fosse un colore, quale sarebbe e perché? Indicatecelo.
3: Quello che vi chiediamo, allora, al 348 103 10 allora, qual è il vostro colore, quello che vi rappresenta di più in questo periodo, o se avete un ricordo particolare legato ad un colore?
0: E noi sa che facciamo?
3: Andiamo a vivere a colori con Ale

0: E questo era Vivere a Colori. Alessandro Amoroso, bentornati a Reso Radio, in viaggio con Elisabetta. Max ride perché stanno arrivando tantissimi messaggi al 348 113 10 in merito al sondaggione di oggi. Se oggi fosse un colore, quale sarebbe, perché, o comunque qual è il colore che vi rappresenta di più in questo periodo? Perché? Perché oggi è proprio la 6 maggio, la giornata mondiale del colore.
1: Siccome in questo periodo c'è qualcuno che sta esultando per un titolo acquisito, guarda il messaggio che è arrivato.
0: Ciao, il mio colore è nero azzurro, solo una parete, ma mia moglie ha detto che non me la fa tirare via, che me la fa tirare via con la lingua. Praticamente
1: sì,
0: ha vinto lo scudetto. E come si chiama?
1: Non c'ho il nome. Messaggio è stato mandato da Edo. Edoardo.
0: Ok, per cui una parete l'ha dipinta, adesso la moglie ha detto toglila con la lingua. Certo.
1: Invece c'è quest'altro messaggio, un vocale, sentiamo un po'.
2: Sono sempre carioca dal grande raccolto anulare, ma non è quello delle matite, mi sembra.
1: Già.
2: Il colore preferito assolutamente per me è il verde.
1: Oh.
2: Il verde da gioia, speranza. Guardate ora i boschi rigogliosi di questo verde. Verde bello, verde. Verde piscello. Verde piscello.
0: Anche rima.
2: E la gioia. Carioca 74.
1: A porta vuota, insomma.
0: E allora continuate a scrivere 348 113 10, il colore del cuore, il colore che vi rappresenta in questo momento. Allora, non abbiamo detto il tuo qual è in questo momento, cosa ti rappresenta, qual è il colore che ti piace di più?
1: In questo momento è l'arancio, più che l'arancio il pesca, cioè il tramonto,
0: sì.
1: Un po', quello mi piace tanto. Il tuo?
0: Ma io adoro il nero, ecco, perché io sono sempre total black, sì, non
1: total
0: mi piacciono
1: black.
0: I colori di mezzo, comunque o il nero o il bianco.
1: Quindi i colori accesi, rosso,
0: non
1: giallo?
0: Tantissimi, non tantissimi, a parte la mia camera da letto lavanda. Ecco, il lavanda è uno dei colori che amo di più.
1: Ma adesso
0: è arrivato il momento dell'almanacco.
1: Via!
0: Del giorno stesso, ragazzi,
1: sì,
0: del
1: sì.
0: 6 maggio. Uè.
1: Allora, il sole è sorto alle 5:57 di questa mattina e tramonterà stasera alle 20:11. Le ore di luce solare saranno 14:14 minuti.
0: I santi del giorno sono Santi Mariano e Giacomo.
1: Il proverbio del giorno è maggio delle rose, gioia delle spose. Significa che, insomma, celebra il mese di maggio come il periodo per eccellenza della fioritura, dell'amore e della celebrazione dei matrimoni, in effetti. Sì,
0: e si sposano tutti, infatti, a maggio.
1: A maggio.
0: Anche per cui, vedi, chi si sposa a luglio, agosto, ragazzi?
1: Abbiate coscienza,
0: quel mese è il maggio, lo dice anche il proverbio, maggio delle rose e gioia delle spose. Tantissimi compleanni oggi, subito in testa a tutti, perché peraltro ho saputo che ascolta tutte le mattine in viaggio con Elisabetta George Clooney.
1: Chi? George Clooney?
0: Mentre sorseggia il suo caffè, famoso.
1: Famoso caffè.
0: E lui ascolta in viaggio con Elisabetta.
1: Poi chi altro, dai?
0: Hai una collega, Arianna Ciampoli. Ciao Arianna, tanti auguri. Andrea Scanzi, giornalista.
1: Sì.
0: Chi ricordiamo, Max?
1: Ricordiamo colui che ci ha, insomma, segnato a livello psicologico, perché tanti si sono affidati a lui, ovvero Sigmund Freud. Ne ha parlato anche Gian Maurizio Foderaro questa mattina. Nasceva proprio il 6 maggio del 1856.
0: Mi genufletto. Stessa cosa per Maria Montessori, la celebre pedagogista che adottò adottò poi il suo stile, no?
1: Il metodo per l'infanzia.
0: Il metodo Montessori.
1: Ci ha lasciato anche il 6 maggio del 2013 Giulio Andreotti, mentre nel 1840 cos'è successo?
0: E il 6 maggio del 40 viene ammesso al mondo il primo francobollo Penny Black. Per risolvere l'annoso problema del recapito della corrispondenza.
1: Esatto.
0: L'insegnante politico inglese Roland Hill escogitò un sistema di pagamento anticipato a carico del mittente.
1: E certo, mettendo il francobollo uno aveva pagato la missiva. Ma poi invece nell'84 parliamo di musica.
0: Sì, e che musica. Il 6 maggio dell'84 Terra Promessa di Eros Ramazzotti è in vetta alle classifiche.
1: Mamma. Una terra promessa,
3: karaoke, un mondo diverso dove crescere
1: i nostri
0: pensieri. Noi non ci fermeremo
3: di cercare
1: il nostro destino. Il 6 maggio del 94 invece la regina Elisabetta e il presidente francese François Mitterrand inaugurarono l'Eurotunnel, pensate, un'opera ingegneristica epocale che ha ricollegato via terra Regno Unito e Francia per la prima

0: e amore.
1: Allora, nel 1889 la Torre Eiffel è ufficialmente aperta al pubblico durante l'esposizione universale.
0: E
1: ma invece
0: nel 2016, il 6 maggio, Fedez e J-Ax incidono il singolo Vorrei, ma non posso.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io.

0: Lo so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Rai su Radio.
3: Eh sì, siamo sempre noi, quelli di Raiso Radio, Max Locafa, Elisabetta Ferracini. Oggi tra pochissimo saremo in viaggio con il nostro amico Marco Liorni. Ritorniamo sulla giornata mondiale. Vi abbiamo detto che oggi 6 maggio si celebra la giornata del colore, la World Kids Coloring Day. Qual è il colore che vi piace di più, quello che vi rappresenta, se avete un ricordo legato ad un colore. Sono arrivati messaggi al 348 113 10. Bene, vado a leggere alcuni, poi abbiamo anche una vocale, dedica, sì, un sì, compleanno.
4: Esatto, sì.
3: Allora andiamo, apriamo lo smartphone. Allora, Roberto da Massa era giallo tutta la vita?
4: Esattamente, sì, infatti ha messo il sole. Non
3: allora,
4: a
3: Roberto
4: caso,
3: da Massa, giallo tutta la vita. Maria dice turchese e verde e tutte le relative tonalità. Viva Francavilla, al mare è un destino. Ciao Max Eli, il mio colore è il verde. Un saluto, bravissimo. Marco, simpatico, discreto e bellissimo. Ah, non mi perdo una puntata dell'edità lì a Davasco, da Vasto. E poi dopo glielo rileggiamo a Marco, certo. Liorni. Guido da Reggio Emilia, vuoi mettere il giallo, quello intenso? Guardate i campi con tutte le fioriture, dei vari fiori gialli. Questo era Guido.
4: In effetti. Poi c'è un compleanno, o meglio, era riferito all'almanacco. Dice giustamente la nostra amica, sentite un po'.
5: Scusate, ma il 6 maggio del 2024 è l'anno mio nipote. Zeno.
4: Allora lei è Lela e
3: sì, perché stava ascoltando la canzone
4: Zeno.
3: Di DJ Axe sotto. Zeno
4: che
3: il suo nipote.
4: Nel 2024 è nato suo nipote, insomma, gli fate gli auguri
3: e la facciamo, certo, tanti auguri, certo, tanti auguri al piccolo Zeno da tutta Rai Isoradio. Allora,
4: cioè,
3: continuate a scrivere.
4: Dimitri dice granata, quindi mi sa che è un po' di fede torinese, anzi torinista.
3: Granata che colore è?
4: È una sorta di marrone, tipo il marrone, sai la divisa del Torino?
3: Sì,
4: granata, insomma, granata è veramente proprio chiaro riferimento al toro. Comunque, continuate a messaggiarci. Prima di tornare alla musica, diamo un'importante informazione riguardante il traffico. Allora, sulla Bologna-Taranto è ancora chiuso il tratto tra Pedaso e Grottamare verso Pescara a causa di questo tamponamento che ha visto protagonisti, purtroppo coinvolti, due camion. Al suo interno il traffico è bloccato e ci sono code. In alternativa, Autostrade per l'Italia indica che si deve uscire a Pedaso, ma si consiglia di anticipare l'uscita a Fermo, dove tra l'altro ci sono formati 4 km di code in aumento. Percorrere poi la Adriatica, la statale 16, e rientrare in autostrada a Grottamare. Questo è l'ultimo aggiornamento che abbiamo appena ricevuto.
3: Allora, grazie Max. Continuate a scrivere al 348 113 10. Qual è il vostro colore preferito? E aspettiamo anche tra pochissimo sarà ai nostri microfoni il mitico
4: Marco
3: Liorni.
4: Yes.

0: Siamo un po' tutti pazzi, eh sì. E questa è la battaglia del sesso di Raf. Bentornati in Raizo Radio 348-113-10. Ricordiamo il nostro numero telefonico. Ed è arrivato il momento di andare in viaggio. E che viaggio! E che viaggio! Perché lo sapete, l'abbiamo annunciato sia nei social che qua in radio svariate volte. Allora, sapete adesso, radioascoltatori di Raizo Radio, che cosa facciamo? Vi porto nel cuore del preserale italiano, perché ogni sera entra nelle case di milioni di persone con garbo, eleganza e quel modo di fare che mette veramente tutti a proprio agio. È uno dei volti più amati della televisione, con una lunga carriera costruita passo dopo passo senza mai alzare la voce, ma arrivando dritto al pubblico. Pensate che è stato anche collega conduttore radiofonico. Oggi è al timone di uno dei programmi più iconici della Rai, appunto L'Eredità, e lo fa con uno stile tutto suo. Buongiorno, oggi in viaggio con me, con Elisabetta, su Raizo Radio, Marco Liorni. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Elisabetta, buongiorno Max, grazie, questa presentazione fantastica.
0: Grazie, ho studiato tutta la notte, Marco.
1: Ho ascoltato pure mia mamma perché...
0: Caro Marco, complimenti, grazie per essere qua con noi. La prima volta, grazie, sono tre anni che facciamo questo programma su Raizo Radio. Sono così felice di averti qua con me e con noi.
1: Anche io molto.
0: Complimenti anche per gli ascolti incredibili, no? Stai avendo con L'Eredità, e devo dire i migliori, lo diciamo noi, degli ultimi 15 anni. Per cui complimenti.
1: Grazie. A nome di tutto il gruppo di lavoro, grazie.
2: È un bellissimo risultato.
0: Marco, mi dicono che uno dei tuoi fan, dei fan più accaniti dell'Eredità, sia Roberto Benigni.
1: Sì, è vero, è la ghigliottina soprattutto dell'Eredità, tanto che ha fatto una ghigliottina per noi, ha scritto una ghigliottina per noi.
0: Una ghigliottina da Oscar.
1: Una ghigliottina da Oscar, esattamente. Ma in realtà ne ha scritte due, perché ce l'ha mandata una come burla praticamente, e che noi ci siamo scervellati lì per cercare di capire quale fosse la parola, e alla fine abbiamo capito che la parola, insomma, adesso non la posso dire in radio.
0: Bip, però, perché tu hai detto bip. E poi invece l'altro, quello con il povero Sergio, il concorrente che si mangiò anche le mani perché era napoletano, la parola fu Totò, no?
2: Se era, non Totò.
0: Era Totò. Totò. Che non hai indovinato. Ha scritto
1: napoletano,
0: più o meno...
1: Napoletano, cultore dei film di Totò.
0: No, vabbè.
1: Penso che ancora si stia schiaffeggiando ogni mattina.
2: Mordendo i gomiti.
0: Marco, sei uno dei pochi conduttori che non urla, che non invade, così educato, la tua eleganza entra in punti di piedi nelle case degli italiani. È una scelta o tu sei proprio caratterialmente così?
1: Beh, insomma, io non faccio sforzo, diciamo, nel senso che come sai tu, Elisabetta, poi ci conosciamo,
0: sì.
1: Insomma, sinceramente penso che sia una cosa normalissima, perché quando dicono è educato, dico che gli altri sono maleducati, no? Nel senso che probabilmente si intende quello che poi dicevi tu, ma penso che sia tutto assolutamente normale nei rapporti con le persone, che poi in questo momento, in questo contesto qui, diciamo che non è proprio del massimo dell'apertura, dell'empatia, della gentilezza nei confronti degli altri.
0: Esatto.
1: Spicchi la differenza, questo può essere, però dovrebbe essere la normalità, penso siamo tutti d'accordo con questo.
2: Assolutamente, quindi, certo.
0: Il preserale entra nelle case degli italiani ogni giorno. Tu la senti questa responsabilità familiare?
1: Sì, assolutamente sì. La sento e sono contento perché... È un po' siamo un po' una famiglia anche noi, quindi in questo c'è una specie di specchio, no? Nel senso che veramente il gruppo di lavoro, ma se lo dite, lo chiedete ai concorrenti, lo dicono tutti la stessa cosa, nel senso che da quando arrivano col treno o con l'aereo, che vengono convocati qui per giocare, vengono accolti, fino a quando sono eliminati, insomma, stanno bene, noi ci teniamo che siano, cioè, siamo molto attenti, che siano. Alcuni arrivano un po' con un po' di ansia, gli spieghiamo un po' di cose, professori che hanno paura di fare brutte figure con i loro allievi.
2: Che se tornano a scuola fanno brutta figura con i loro allievi, i loro studenti.
0: Marco, devi sapere che qua Max Olacafaro, il mio compare, non so, non perde proprio un appuntamento con la ghigliottina.
2: Non si cena se non c'è ghigliottina e Marco Liorni in televisione, ragazzi. Cioè, ci mancherebbe altro, Marco.
1: Condanna,
2: no, che condanna, ci mancherebbe altro.
0: E a proposito, vai, prego.
1: Molto coinvolgente.
2: Sì, sì.
0: No, stavamo parlando, no, della responsabilità familiare, e a proposito di famiglia c'è una canzone a cui è molto affezionata la tua prima fan. Chi è la tua prima fan? Mamma Anna Maria?
1: Sì, assolutamente sì. E mamma è sempre mamma ed è la prima fan.
0: E questa canzone tu la sai qual è? Tu hai fatto, sei stato anche cos'è collega di DJ Radio, eh?
2: È Monastere.
1: È un'altra, quella che mi cantava da bambino.
2: È Monastere.
1: C'erano tantissime canzoni.
2: Monastere
1: c'erano anche alcune divertenti che faceva con mio padre. Perché a un certo punto c'era una canzone di Proietti che fa "Me so mangiato il fegato".
2: Certo.
1: E allora quando mia madre l'ha litigato con mio padre, magari, che ne so, capitano so che lavava il pavimento in quel momento, era un'altra società quella, quindi magari era più mia madre che faceva queste cose, solo mio padre cucinava. E praticamente lei, mentre lavava il pavimento, ci diventava "Me so mangiato il fegato" e poi alzava la voce fuori dalla porta per dire "E me lo mangio ancora".
2: Senti un po'. Al volo, senti, senti un po' che cosa sta passando. Eccola, eh.
1: E poi tante altre.
0: Questa, Max Locafaro mi dice questa.
3: Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto. Per l'appunto.
1: Per l'appunto.
3: Pressa poco.
1: Sì, sì.
3: L'ho baciata e preso fuoco. Nel tuo cuore ho fatto un buco. Pressa poco.
0: Eh sì, perché ci tu canti anche, Marco, mi ricordo nei raccomandati,
1: con
0: Ron, che bello quel pezzo.
1: È un trauma che ti è rimasto.
2: Com'è che fa, Marco? Com'è che fa?
3: Ne so, mangiato il fegato.
0: No, questa è l'altra.
1: E me lo mangi ancora.
0: Amore. Stavamo facendo un mashup.
2: Che spettacolo.
0: No, no, l'altra canzone dei raccomandati era, sì, era Ron, no, che avevi cantato insieme a lui. Non abbiamo bisogno.
1: Bellissimo.
0: Non abbiamo bisogno di parole. Sì, bellissimo, bellissimo. Ma la vuoi sentire? Vuoi che te la metto?
1: Ma sì.
0: Dai, aspetta, silenzio. Allora, annunciala tu.
2: Aspetta, eh.
0: Come no?
2: Allora mettiamo, non abbiamo bisogno di parole.
0: Esatto, okay. Allora DJ per un giorno, oltre a far tutto quello che fa, questo impegno, carità, DJ per un giorno per Raizo Radio, Marco Liorni. Prego.
2: Vai.
1: E allora Elisabetta e Max sono pieni di parole, comunque tutte le loro emozioni attraverso le parole, ma le cose più importanti si dicono in silenzio.
0: Ciao.
2: Rimani con noi.

0: mattina, Marco Liorni.
1: Mamma che bello. Qui in macchina stavo cantando squarciagola. Poi è arrivata la professoressa. Vieni qua. Conosci la professoressa dell'eredità?
2: Chi? Greta?
0: Senti, Greta, Max.
1: Sì. Mi piace più Greta,
2: No, perché mi conosce.
1: Vieni, sei in diretto su Isoradio. Vieni.
3: Ah, buongiorno.
0: Vai,
3: a tutti.
0: Max. Ciao, cara, buongiorno. Sono Elisabetta Ferracini. Stiamo facendo un viaggio qua a Rai Isoradio con Marco Liorni. Ti presento il mio compare, Max Locafaro.
2: Ma mi conosce Greta, perché ci conosciamo attraverso Matilde Brandi.
1: Questa è Lisa.
2: Ah, Lisa, chiedo scusa. Ciao, Lisa. Ciao. Lei è una collega,
3: ragazzi.
2: Lei fa la speaker radiofonica.
0: Davvero?
2: Sì. Certo.
0: Sei in diretta, Lisa, mi raccomando.
2: Lo possiamo dire.
3: Non dico niente di sconveniente, devo mettermi in modalità persona per bene.
0: Ma cosa state facendo? Andate a fare le prove?
1: Mi ha accolto con un bel gesto.
3: Buongiorno.
0: Questa
3: è la gallina.
0: Ma dove siete?
3: Dentro gli studi.
2: Ah, quindi tra poco si registra.
0: Siete alla Dera?
2: Certo, sì. Fabrizio Frizzi oramai. Studi
1: Fabrizio Frizzi. Proprio guarda, c'ho davanti a me la scritta studi televisivi Fabrizio Frizzi.
0: Senti, questo quindi significa che ci stai a liquidare,
1: No. Linda che si deve cambiare.
3: Buon lavoro ragazzi, ciao tesoro, buon lavoro a voi.
0: Allora dai, non vogliamo rubare, anche perché se sei negli studi Fabrizio Frizzi adesso significa che stai per andare a registrare. Ma se ti dico Marco Donati.
1: Marco Donati so io.
2: Perché Marco Donati? Spieghiamolo, Marco, cos'è?
1: Perché quando stavo proprio agli inizi di questo lavoro,
2: certo,
1: c'era una radio, quindi il direttore di questa radio, che era TRC, che non esiste più purtroppo, perché allora era il momento delle radio libere, bellissimo, sì, anche quello, era TRC, Teleradio Cassia, e quindi mi disse: no, ma Marco Liorni si capisce, facciamo Marco Donati, facciamo Marco Donati, e fece poi la canzoncina. Ecco Marco Donati, 90 e 100 in FM.
2: Ah, quindi c'era pure la frequenza nella canzoncina. Che spettacolo, ragazzi.
0: Mamma, che meraviglia.
1: C'era la canzoncina per tutti. Era uno che avrebbe voluto far cantante, allora si è inventato questa cosa. No, è uno geniaccio pure lui, un ragazzo simpaticissimo.
0: Nonostante, beh, comunque sei sempre legato al mezzo radiofonico, no? Anche perché poi i primi passi proprio li hai fatti da là. E allora Marco Liorni.
1: Lo sapete anche voi, ogni giorno quello che date, perché poi sul paese radio c'è un fascino particolare, perché insomma la gente sta via in macchina, non solo, perché so che si prende per tutto,
2: certo,
1: però
0: grazie.
1: In autostrada è stupenda questa cosa, perché mentre i pensieri viaggiano leggeri, cioè Douglas Copland,
0: i pensieri viaggiano leggeri è proprio un claim.
2: Ottimo
0: che
2: claim.
0: Possiamo fare per Iso Radio.
2: Questo è by Marco Donati proprio,
1: Marco Donati.
0: E allora grazie Marco Donati, grazie Marco Liorni per essere stato stamattina con noi.
2: Grazie,
0: viva Marco Liorni. Ciao.
2: Noi andiamo al centro mondiale.
0: Andiamo a proposito, appunto, di autostrade, centro multimediale, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, via Bergamini.
4: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che ci porta sulla A14 Bologna-Taranto, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara per un tamponamento tra un camion e un furgone all'altezza del chilometro 288. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono code. Per questo motivo chi è in viaggio verso Bari deve uscire a Pedaso, dove si registrano 5 km di coda, e poi rientrare a Grottammare dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica. Tuttavia consigliamo di anticipare l'uscita a fermo. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. Per le altre notizie, sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Pero e Milano Est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta, verso Torino, code a tratti tra Milano Est e Cormano, questo tratto si percorre in circa 15 minuti. Sulla A13 Bologna-Padova, per il ripristino urgente della pavimentazione, 4 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, 4 km di coda per il traffico congestionato tra la fine della Compranare e la tangenziale est verso Roma Centro. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Si parla dal 69.
7: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
8: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
5: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: siamo in onda.
1: Karaoke.
0: Sì, questo è immensamente una ISO novità, Laura Pausini, ricordiamo che era la cover, è la cover del
1: pezzo del brano di Raff.
0: Di Raff, e lei nasce proprio fan di Raff, sono andata a qualche show e lei dichiara ciò. Allora continuiamo a leggere qualche messaggio. Grazie ancora a Marco Liorni, stava proprio entrando negli studi della Dear Fabrizio Frizzi a registrare l'eredità. E nostro super graditissimo ospite, il sondaggio di oggi qual era, ragazzi? In occasione della giornata mondiale del colore, la World Kids Coloring Day, vi abbiamo chiesto agli ascoltatori qual è il vostro colore del cuore, qual è quello che vi rappresenta, avete un ricordo particolare legato a un colore. Allora, tantissimi sono arrivati i messaggi, continuiamo a leggerne altri. Buongiorno a voi tutti, il mio colore, il più bello di tutti, appunto, è quel meraviglioso viola che indossa la Fiorentina. Questo è Massimo, buona giornata. E così mi dai un assist pazzesco, perché proprio domani, a proposito di Fiorentina,
1: abbiamo un tifoso viola,
0: lui
1: niente male.
0: È un tifoso doc, niente male. Sto parlando di Carlo Conti, domani microfoni di In Viaggio con Isabetta. Poi abbiamo Roberto, buongiorno, il mio colore preferito è il blu, anche come abbigliamento, però non posso non citare il rosso che rappresenta la passione, come il colore della rosa che è il dono all'amata, no?
1: Esatto,
0: che
1: sì,
0: è il dono,
1: sì, che si dona
0: all'amata,
1: certo.
0: Poi abbiamo Marino, navetta Genova Imperia, buongiorno grande Max, buongiorno Elisabetta, grazie bravissimo Marco Liorni, veramente top il suo programma, l'eredità è fantastico e lo si segue sempre con grande interesse. Allora, grazie anche da parte di Marco Liorni. Sono le 10:56.
1: Ci siamo.
0: Siamo arrivati alla fine di questa scoppiettante puntata. Rimanete qui, sintonizzate su Rai Iso Radio. Grazie Max, grazie a tutto il gruppo di lavoro e noi ci vediamo domani con Carlo Conti.

0: ore 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
3: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: suona Like dal 2017, questo è l'anno della Isola Radio Gol delle 11, tra poco saremo da casello a casello, prima però aggiorniamo la condizione della viabilità, ripartiamo dalle notizie riguardanti la Bologna-Taranto, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia che ringraziamo, sulla Bologna-Taranto appunto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottammare verso Bari per un tamponamento avvenuto tra un camion e un furgone all'altezza del chilometro 288, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code, chi è in viaggio verso Bari deve uscire a Pedaso, dove tra l'altro si registrano 5 km di coda, e può rientrare a Grottammare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Si consiglia, da parte di Autostrade viene consigliato, di anticipare l'uscita a fermo. Sul posto comunque sono presenti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Ancora sulla 1, ricordiamo che nel tratto toscano dell'Autosole tra Calenzano e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre veniamo a Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e il bivio della Roma Teramo con tangenziale est verso quest'ultima, c'è coda dovuta al traffico intenso. Noi qui tra poco vi si parla di ballo e di presenza, ma intanto andiamo di sigla, via.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
2: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? 11.05, buongiorno, buona metà mattinata. Fammi essere seria almeno fino al buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno
2: Max Locafaro.
0: Buongiorno Camilla Ferranti.
2: Buongiorno, buongiorno. Edmo Dantes. Eddie Cotta, buongiorno.
0: Sì. Stai su con la base, Eddie, stai su con la base, tranquillo.
2: Stai su con la base,
0: grazie.
2: Tranquillo.
0: Sì, no, alta, alta.
2: Allora,
0: sì,
2: ragazzi, io ve lo dico, oggi già iniziamo che non ho voglia di fare nulla perché sono entrata in studio e abbiamo il televisore puntato su un film che casualmente è il mio film preferito, purtroppo, che è
0: Che
2: Dirty Dancing.
0: Che accoglienza ti ho fatto?
2: Ma sì, ma il momento cioè, quale momento c'era?
0: Sei
2: ora?
0: Entrata
2: che cosa
0: nello
2: stavano
0: studio
2: passando?
0: Mentre c'era la scena iconica
2: Patrick
0: di Dirty
2: Spades
0: Dancing
2: in tutta la sua bellezza a torso nudo che fa la cosina sulla mano per dire, cioè, sai la foglia quella che deve scendere senza fare solletico vicino. Cioè,
0: sei tu l'insegnante di ballo.
2: Dice Patrick Schweitz.
0: Sì, qua ci sto io.
2: E qua c'è stai te, però.
0: Ho capito, ma guarda quanto assomiglio a lui.
2: Questa faccenda, qual è?
0: Assomiglio, io sono uguale.
2: Sopracciglio lo stesso, in assoluto sì. Devo
0: anche
2: dirti
0: l'obby.
2: Che cioè, anche gli occhi. Anche gli occhi,
0: grazie,
2: anche lì c'eravamo. Certo, il torso nudo, vogliamo provare. Tanto c'è la prova costume adesso.
0: Guarda,
2: vuoi provare? No, no,
0: tanto non siamo. Guarda, non siamo visual, Cioè,
2: ma come l'ha fatto veramente, ragazzi? Ma io non ho parole, davvero. Giusto che oggi volevo parlare di spiaggia. Questo è già pronto.
0: Ti dico solo che
2: è
0: abbia...
2: già nella pizzica tarantella. Cioè, ma va bene.
0: Abbiasiago, sono diventato famoso per una cosa che dopo ti dico, però a microfoni spenti.
2: Abbiasiago, però qua abbia siamo a Saxa Rubra, qua è un'altra cosa. Qui devi come dire recuperare questa nomea. Va bene. Allora, facciamo che mi dedichi questa canzone così io forse divento seria,
0: sì,
2: un po' meno rossa,
0: sì,
2: o perlomeno mi immagino in questo momento te, guarda,
0: che senti
2: mi
0: che bella
2: insegni,
0: canzone che ti sto mettendo.
2: Te che
0: senti
2: mi insegni a ballare.
0: Esatto, senti un po'.
2: Passetto, senti. tira su, tu.
0: Questo
2: gira,
0: è il mio spazio e quello è il tuo spazio.
2: Tu non invadi il mio spazio.
0: E io non entro nel tuo.
2: Esatto. Stai lì,
0: Stai lì. Stay with us.
2: Ritorniamo con Dirty Dancing,
0: va
2: Angry
0: bene.
2: Eyes.
0: Poi facciamo anche la presa.
2: Sono pronta, vai.

0: questa scena lei ormai si stava fidando di lui e stava imparando ormai a ballare, capito?
1: Ovvio.
0: Tra le altre cose noi l'abbiamo fatto in studio, peccato che non abbiamo il video, ma noi ci siamo riusciti, ci siamo schiantati contro Rai Radio.
1: No, non è vero. Perché devi, cioè, però, diciamoci la verità, Radio Verità, abbiamo
0: Radio
1: fatto
0: Verità,
1: la presa, il momento della presa.
0: E io sono stata in aria, solo che non abbiamo i testimoni perché erano impegnati a giocare con il telefonino, non hanno visto quello che noi stavamo facendo qua dentro. Ora,
1: rimane,
0: cioè, non vi divertì.
1: Rimane tra di noi la cosa, però.
0: Fai la ripresa dopo, esatto, hai capito? Repita.
1: Tra l'altro, Patrice Quaid, non mi ricordo il nome di lei, come si chiama?
0: Jennifer Grey.
1: Erano nel laghetto a fare la scena della presa.
0: Sì.
1: Noi non abbiamo laghetti qua. Qua c'è.
0: Non eravamo aiutati dal,
1: esatto,
0: peso,
1: capito,
0: leggero dell'acqua che aiuta,
1: che
0: il
1: aiuta,
0: corpo,
1: che agevola
0: a tirarlo
1: nella
0: su.
1: Presa.
0: Noi proprio, certo.
1: Noi a carico zero? Cioè, come dire?
0: Infatti, ma guarda, ma vogliamo proporci per il sequel? Adesso arriva Dirty Dancing 2, se ne è discusso moltissimo. E ci sarà tutto lo stesso cast, chiaramente purtroppo Patrick Swayze no, ma Jennifer Grey ci sarà e ha dato anche la supervisione sulla nuova sceneggiatura. Peraltro, parlando proprio di questo film, pensa che questo film è nato con una serie di sfighe, passiamole in questo modo, queste sfighe che poi dopo invece lo hanno fatto diventare un cult degli anni 80, uno dei film più amati di sempre, in un momento in cui il cinema era il cinema degli
1: anni
0: 80.
1: Dobbiamo dire che purtroppo a Patrick Swayze o Schweizer, che dir si voglia, perché la pronuncia può avere varie accezioni linguistiche, a lui sono state veramente un po' rifilate un bel po' di sfighe, devo dire la verità, anche addirittura mentre era in vita. Invece per fortuna poi c'è stato tutto, è stato dissolto, perché sicuramente il fatto di aver fatto quel film Ghost e tanti altri sembrava, sai, nel settore purtroppo del mondo dello spettacolo, dello show business,
0: che non fosse particolarmente credibile come attore, perché si diceva che faceva un po' la parte del bello. È altrettanto vero che lui non, questo film, pensate
1: che
0: non lo voleva fare inizialmente, non voleva farlo perché lui viene comunque dalla danza, come tutti poi gli artisti hollywoodiani, cioè hanno una preparazione artistica a 360 gradi, prima il palco e poi dopo arriva tutto il resto, quindi lui
1: Broadway
0: sapeva,
1: per dire,
0: esatto,
1: no? Cioè, per dire,
0: sapeva ballare benissimo e aveva paura che lui rimanesse incastrato nel ruolo del ballerino attore
1: e del belloccio,
0: e quindi quando arrivò a questo ruolo di Dirty Dancing inizialmente non voleva accettarlo, salvo poi capire che invece forse ha subodorato, che sarebbe potuto diventare qualcosa di interessante, di bello, e alla fine è stato lungimirante, ha avuto ragione. Ma questo film è una sceneggiatura che non voleva nessuno, e la casa di produzione che poi dopo decise comunque di produrlo era una casa di produzione che aveva anche dei problemi economici, e quindi questa era proprio l'ultima spiaggia per cui poteva farlo. Nessuna casa di distribuzione invece lo voleva, e poi per una serie di incassi, pensa che la colonna sonora, che poi diventava lo cult degli anni 80, erano una serie di musicassette che erano arrivate nella redazione della produzione, che erano buttate là così come tracce musicali, che vennero invece inserite nel film, e poi è diventato quello
1: che ha spopolato poi la soundtrack. In effetti tutte le canzoni hanno avuto un successo negli anni 80 straordinari, così come
0: hanno
1: quella
0: fatto
1: anche
0: questo film, poi non hanno fatto nient'altro comunque, cioè hanno sbaccato carità, ma poi hanno chiuso Baracca e Burattini,
1: è bastato quello, va bene, parliamo di romanticismo, va bene, Tommaso Paradiso,
0: parliamo di lui e poi ritorniamo a parlare di cinema, quindi

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Rai su Radio. Da casello a casello.

0: all'interno di Da Casello a Casello, prima di riprendere il nostro viaggio con Camilla, analizziamo la...
1: mi ha messo in pausa perché c'è sempre il film davanti a me nella scena TV, cioè, e quindi mi mette in pausa.
0: Ora in questo momento, come dire, se doveste essere interessati, la pellicola nel frattempo è andata avanti e siamo al
1: punto in cui
0: in cui il ballo è l'espressione verticale di un desiderio orizzontale, che detto
1: molto
0: così,
1: bene, andiamo avanti con gli aggiornamenti.
0: Sono stato abbastanza criptico,
1: facciamo un po' di infotraffico.
0: Perfetto, meglio. Sulla Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pedaso e Grottamare verso Bari per un tamponamento avvenuto tra un camion e un furgone all'altezza del chilometro 288. All'interno del tratto chiuso il traffico è ancora bloccato con code. Chi fosse diretto e in viaggio verso Bari deve uscire a Pedaso, dove si registrano 6 km di coda, e può rientrare a Grottamare dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Quindi Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita a Porto Sant'Elpidio. Proseguiamo ancora sulla A1 nel tratto toscano tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre in Liguria sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova c'è la coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 7400 e la coda segnalata già a partire dal chilometro 11 e 500. Quando si dice la presenza, vedi, c'è niente da fare.
1: Sono completamente rapita, nonostante il fatto che l'abbia visto, cioè, non lo so se 200 volte insieme a detti, ma la domanda è anche per i nostri radioascoltatori, ma quando poi è una domanda un po' intima questa, ma
0: vogliamo attendere risposta da parte loro, quindi 348 103
1: 10 10, cioè, ma viene anche a voi di fare tutte queste cose come nei film, questi sguardi prolungati, questo rallentamento?
0: No,
1: non lo so, domando, viene così? Cioè,
0: ci
1: come
0: sono
1: se fosse
0: momenti...
1: proprio, cioè, sognate la scena del film oppure insomma siete più presi chiaramente dal momento, che ne so, cioè, o lo romanzate un pochino, che ne so.
0: Ma un po' di romanticismo, un po' di convenevoli, un po' di
1: convenevoli,
0: di preamboli, di preliminari,
1: di chiacchierate,
0: un po' di, no? Cioè, di chiacchierate. Ora, cioè, non è che dobbiamo fare iso hot, però insomma,
1: no, ci mancherebbe
0: un po' di amore,
1: no, assolutamente no, però ecco, c'è questa dolcezza qua, c'è questa passione e desiderio negli occhi quando succede quando la prima volta, questo è perché la prima volta, parliamo della prima volta, facciamo un salto del passato, ricordiamo la prima volta, raccontateci la vostra prima volta, se è stata una cosa divertente o se è stato un flop totale o se è stata una cosa imbarazzante oppure se è stata invece esattamente come ve la potevate più o meno immaginare.
0: Tornando, da film,
1: esatto, okay. Da film. Ha ha ha.

0: Annalisa con Bellissima su Raiso Radio all'interno di Da Casello a Casello.
1: Ci oggi sono... è suscettibile, ma no, è suscettibile, è non gli si può dire nulla
0: ma
1: proprio.
0: No, è che devo dare priorità a quella che è la nostra mission, ovvero tenere compagnia, sì, ma soprattutto tenere aggiornati in merito al traffico.
1: Con
0: sulla
1: delle infoviabilità.
0: Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astra Signa e Ginestra-Fiorentina verso Livorno, rallentamenti dovuti a lavori, mentre code dovuti al traffico vengono denotate sulla A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia. All'uscita di Lavagna sulla 12 è accaduto un incidente per le provenienze da Livorno. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rimangono invece, qualora vi foste posti in collegamento con noi di Raiso Radio soltanto adesso, sappiate che sulla Bologna-Taranto il tratto è chiuso, quello in questione tra Pedaso e Grottamare verso Bari, a causa di un incidente di cui abbiamo dato ampiamente notizia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Chi è in viaggio verso Bari deve uscire a Pedaso, dove ci sono 6 km di coda, e può rientrare a Grottamare dopo aver percorso la Adriatica. Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita a Porto Sant'Elpidio.
1: Farò un richiamo disciplinare, perché lo vedo dove sono, in questo momento dove si sono catapultati lo vedo, quindi ci sarà un richiamo disciplinare. Caro Gian Maurizio Foderaro, perché il televisore in questo momento è collegato su un film
0: che sta
1: completamente catalizzando la mia attenzione di film. Allora parliamo, Roma si sta colorando e si sta preparando ad accogliere un momento importante per il cinema italiano, i David Donatello che sono i nostri Oscar italiani questa sera. La premiazione presentati su Rai 1, quindi mi raccomando seguitelo perché è importante sostenere il cinema. Ci sarà Checco Zalone che verrà omaggiato con il David dello Spettatore. Premio alla carriera per Gianni Amelio e addirittura invece ci sarà il film dell'anno che è stato così all'unisono, comunque verrà premiato dai Davide Donatello, L'ultima battaglia era, se non sbaglio, l'ultima
0: mi
1: battaglia.
0: Cogli impreparato, giuro.
1: Mi sembra di sì.
0: Sul film mi cogli impreparato.
1: Comunque questa sera ve lo potrete godere su Rai 1, la serata presentata da Bianca Balti e Flavio Insinna,
0: sì, insieme anche a Nino Frassica. Invece in merito al messaggio che cercavi, come hai sollecitato poco fa agli ascoltatori in merito alla loro prima volta, se sia stato romantico, comunque se nei film, ciò che accade nei film è accaduto anche nella loro realtà.
1: Sono sempre lì.
0: Allora senti un po' cosa dice il nostro amico.
2: Buongiorno Angelo.
1: Ciao,
2: in
1: Angelo.
2: Verità sono gli attori che prendono esempio da me.
0: Addirittura
1: Angelo, grande Angelo, cioè, su YouTube dove ti troviamo, in quale piattaforma? Angelo, ma perché certo uno si ispira, cioè il mondo serve all'ambiente cinematografico per ispirarsi, per poi riportare chiaramente. E come ha detto giustamente il nostro presidente Mattarella, certe volte, ieri mentre scherzava con Bisio alla presentazione proprio di Davide Donatello, certe volte la realtà supera di gran lunga la fantasia anche in ambienti dove tu non ti aspetteresti che sia così.
0: Senti quanto sono romantici i nostri ascoltatori uomini, maschi, perché uno dice, sai, il camionista, colui che lavora a bordo dei mezzi, il maschio alfa, invece
1: maschio alfa.
0: Pasquale,
1: ciao Pasquale,
0: è stato meraviglioso.
1: Oh, che bello! E allora coloriamolo con questa canzone che potrebbe essere un ottimo
0: sottofondo
1: musicale e anche bagliori di ricordo.

0: E con questa canzone invece noi diamo il benvenuto a colei che ogni settimana ci dà dei suggerimenti importanti di letture che possiamo avere sul nostro comodino, semplicemente da portarci dietro per i nostri weekend o anche nei momenti di relax in cui possiamo veramente avvolgerci delle pagine di un libro. Lo facciamo con la nostra Antonella Frontani, dove spesso i libri sono anche l'occasione di riportare, proprio visto che di cinema oggi ci occupiamo, di riportare tanti film nelle sale cinematografiche. Buongiorno Antonella.
1: Buongiorno.
0: Ale, ci siamo, tutto il rullo di tamburi, le bandierine, ci sono anche le ragazze col pompon oggi, c'è tutto qua.
1: Tutto, aumentano.
0: Ci stiamo vestendo a festa.
1: Il comitato di accoglienza aumenta, comitato di accoglienza è sempre più grande.
0: Eccoci.
1: Allora, non vi voglio rubare più del tempo che è previsto, perché avete un programma fittissimo. Io oggi vorrei parlare di un altro libro del Novecento,
0: sì.
1: Vorrei parlare del Servitore del Diavolo, un libro di Enrico Pea. Stiamo parlando di uno scrittore che è vissuto tra il 1881 e il 1958, in provincia di Lucca è nato a Seravazzana. Intanto due cose, come sempre, sull'autore, per dire che lui ha trascorso l'infanzia nella casa dei nonni paterni. Questo è molto importante, perché il nonno poi ha segnato in qualche modo il bambino. Era un nonno, una persona violenta e generosa nel contempo, saggia e crudele insieme, quindi era già un personaggio molto complesso nel suo modo di essere, che poi si ritrova nei libri di Pea. Lo stesso scrittore nel 1898 viene espatriato in Egitto e a 16 anni si imbarca come mozzo, raggiunge l'Egitto, dove viene a contatto con il mondo anarchico. Qui conoscerà Giuseppe Ungaretti, che nel 1910 lo aiuta a pubblicare alcune poesie giovanili importanti che si sono intitolate Fole. Sono 17 componimenti dedicati a personaggi della tradizione popolare versiliese. Tutto questo è importante per capire un po' la sua formazione. Poi rientra in Italia nel 1914, stabilendosi a Viareggio e partecipando alla Repubblica di Apua, cioè il cenacolo di artisti, intellettuali, rivoluzionari che all'inizio del XX secolo per un decennio infiammò la vita culturale del paese, a partire dalla base territoriale in Lunigiana prima e in Versilia poi. Tutto questo è molto importante, dicevo, nella sua formazione, e quindi arriviamo al suo libro, Il Servitore del Diavolo. Si tratta di un racconto lungo in cui l'autore rivive i suoi anni egiziani. È stato un periodo molto importante, dove è stato un emigrato in cerca di lavoro e costretto alla lontananza dalla sua terra, la stessa terra che vivrà Ungaretti e che ricorderà in alcune pagine memoriali. Allora, è alle prese con un mondo cosmopolita, il suo personaggio, con un'umanità dolente, e tutto approda alla Baracca Rossa, che è il bazar che lo scrittore tiene ad Alessandria e che diventa luogo di incontri, di discussioni, di complicità, a modo suo di formazione. Quindi si ritrovano, diciamo, nel bazar, alla Baracca Rossa, si ritrovano tutti gli scontenti del mondo, come lui li definiva, che erano immigrati, trafficanti, rifugiati politici, anarchici, in mezzo ai quali lui compie la sua crescita spirituale umana. Quindi nel racconto si aprono spiragli narrativi di grande intensità, ecco perché leggerlo,
0: sì.
1: Perché la descrizione dei personaggi, dei momenti drammatici e persino tragici è molto, molto, diciamo, vale la pena della lettura. Ecco perché parlavo anche della sua formazione e anche della formazione del nonno che l'ha cresciuto.
0: Eh sì, ero molto interessata alla figura del nonno. Nella scheda che avevi mandato ero molto interessata alla figura del nonno, che era una contraddizione su mille sfaccettature diverse caratteriali.
1: Esattamente, non ti sento benissimo, ma credo sì di averti sentito. Sì, aveva diverse sfaccettature.
0: Sì.
1: E la sua biografia e la sua formazione autodidatta sono per molti versi un esempio straordinario nel panorama della letteratura italiana, eppure non è così letto, perché segnano fin dall'inizio una distanza naturale dalle forme della tradizione colta, cioè la letteratura coltissima, e stabilisce invece un forte legame con tutto il mondo contadino e popolare. Io un secondo per leggervi solo uno straccio di lettura tra...
0: siamo pronti con lo straccio,
1: perdonami.
0: Siamo pronti a stracciare chiunque.
1: Io spero che Pea mi perdoni, ma ho selezionato uno straccio che contiene anche un polisintito, cioè un lungo periodo che ha tante congiunzioni tra di loro, e lo sentirete,
0: sì.
1: Per leggervi solo queste poche righe. Allora, era una di quelle sere in cui la Baracca Rossa accendeva tutti i suoi lumi. una di quelle sere planetarie di poco complotto ma di molto numero, promiscuo di sesso e di razza, convegno di lingue babeliche. L'anticamera dell'inferno non deve essere dissimile, quando arrivano da ogni parte del mondo creature di ogni età, ancora venute con i panni del loro paese, abituali, non quelli d'occasione di cui i parenti l'hanno vestite dopo il trapasso. Foggi e colori di tutte le curiosità e capelli e ciuffi a trecce e rapa e il viso color d'oliva a certuni e a certune e ad altri di color zafferano e andature sollecite e pigre, teste schiacciate come gli abitanti dell'Epiro, tarbusce sulle 23 alla turca e affetti francesi e barbe armene e donne troppo vestite e troppo nude indipendentemente dal clima del loro paese. E così abbiamo anche letto un celebre polisindeto.
0: Molto bello. Pronto? Eccolo, ci siamo tra le note. Ti sentiamo. Molto allora, bello, ci sembrava più un girone dantesco, quasi.
1: Esattamente, un po' lo è, e quindi vi ricordo che è il servitore del diavolo di Enrico Pea.
0: L'abbiamo ricordato. Grazie Antonella, ci riascoltiamo prossima settimana. Un abbraccio. Grazie, un abbraccio, buon mercoledì. Grazie. Ciao.

0: questa dei Prefab Sprout, quando arrivano loro con questo nome impronunciato, Prefab Sprout, The King of Rock and Roll, eh sì, gli anni 80. Ti si lingua ambroglia, dicono a Roma, anziché ti si imbroglia la lingua, ti si lingua l'ambroglia.
1: Che non è figlio di... No!
0: No,
1: non l'ho detto.
0: No, ti si lingua ambroglia.
1: Sta finendo il film, quindi io posso anche andare a casa.
0: Ma cioè, abbiamo fatto una trasmissione...
1: Sono venuta a vedere un film, sono contenta.
0: Perché no? Abbiamo tenuto compagnia agli ascoltatori, anzi, dal film abbiamo tratto tanti spunti che abbiamo sollecitato anche la curiosità degli ascoltatori, sia in viaggio che in modalità stanziale, con varie tematiche, vari argomenti che abbiamo sviluppato oggi. Abbiamo parlato di libri,
1: abbiamo parlato di film, abbiamo parlato di cinema e parliamo anche di sport, perché questa è una settimana per Roma molto importante. Si sono aperti ieri gli internazionali di tennis di Roma con presentazione a Piazza. Tutto ieri è successo, ieri il centro di Roma.
0: Beh, ufficialmente
1: non si poteva camminare.
0: Il torneo in quanto tale, la fase eliminatoria, è già cominciata da un po', da qualche giorno.
1: Oggi invece, 9 italiani in campo.
0: Oggi comincia ufficialmente, diciamo, i turni di qualificazione.
1: Sinner lo troveremo, Sinner il sinneriano dovrebbe esibirsi, il 9 dovrebbe giocare.
0: Il 9, la prima partita. Sì.
1: E incontrerà in prima battuta, non lo so chi incontrerà, so che comunque i grandi tipo Medvedev, Djokovic, Mosetti dovrebbero essere comunque in finale, se non sbaglio. Noi siamo tutti dalla parte di Sinner. Sapete che Sinner, tra le altre cose, c'è un metodo che viene chiamato il metodo Sinner, che riguarda gli spogliatoi, perché uno si domanda, no, sai, le squadre di calcio, gli spogliatoi, quello che fanno, ma più o meno con le telecamere spesso dentro abbiamo visto, ci siamo fatti un'idea anche con i tanti film. Invece lo spogliatoio per i giocatori è una cosa da, secondo Sinner, da evitare come la peste, perché non è un momento,
0: no, adesso.
1: Perché dice non è un momento per scambiarsi, come dire, delle opinioni, come hai giocato, come non hai giocato. Molto spesso il giocatore che te incontri nello spogliatoio nemmeno lo conosci, quindi la cosa migliore da fare è entrare, non guardare in faccia a nessuno, cioè salutare, dire buongiorno, buonasera e andare via.
0: Comunque esatto. Il 9 maggio debutta contro uno tra Mikkelsen e Hofner, e poi ci sarebbe un possibile terzo turno, chissà, contro Matteo Berrettini, quindi un possibile derby contro l'azzurro, però per adesso vedremo un po', va.
1: Comunque ragazzi, questa mattina alle 9 il Foro Italico di mercoledì mattina alle 9 era gremito di gente, era pieno.
0: Sì,
1: ora adesso mi dovete spiegare com'è possibile questa faccenda.
0: Sono
1: tutti
0: tanti gli appassionati, non ti tutti, addentrare tutti in ragionamenti legati al fatto del famoso azzismo, che uno fan azzismo, che uno non fa nulla nella vita. No,
1: però guarda, c'è stata una cosa bellissima e questa volta mi collego ad agli striscioni, sai gli striscioni quelli dello stadio?
0: Sì.
1: Quando era praticamente, c'era un derby la mattina, non so, c'era tipo il lunedì, ci sarebbe stato un derby importantissimo, metti come fosse stato Lazio-Roma. Lo striscione più divertente era a un certo punto, o qualunque altro tipo di partita, lo striscione più divertente, e non me ne vogliono, era siamo tutti sciampisti, perché si sa che lunedì mattina...
0: Il lunedì di solito
1: i negozi per capelli e parrucchieri sono chiusi.
0: All'epoca, ma adesso neanche più, perché la sagacia, sai di chi era? Dei fiorentini. Eccola. Ci fu un Fiorentina-Roma giocato di lunedì, perché fu posticipato a lunedì, sì. E in effetti l'arguzia, la sagacia, l'ironia, il sarcasmo toscano tipico, misero questo striscione.
1: Lo vedi?
0: Siamo tutti parrucchieri. Però insomma,
1: è troppo bello. Cioè, vabbè, ci sta, prendiamolo a ridere, perché comunque è una cosa carina alla fine. È un po' quello che diceva ieri Edoardo sul discorso proprio di prendere la comicità sulla vita di tutti i giorni.
0: Alla Petrolini maniera.
1: E questa è Paola Iezzi.

0: esatta direzione, poco meno di 4 minuti. Tra poco scoccheranno le 11.56 qui su Radio Radio. Siamo nella fase conclusiva di
1: Stiamo da casello a casello. Ricordi, parlando sì. di ricordi, ti ricordi quando?
0: Allora, ti leggo questo messaggio e poi ci salutiamo. Ce ne sono due. Abbiamo aperto due tematiche. Una, la prima volta, se fosse stata come un film di Hollywood.
1: La prima volta, allora, come me la ricordate?
0: C'è Pier Carlo che dice: la mia prima volta iniziò come un romanticismo, un romanticissimo film di Hollywood. Ho letto la parte successiva. La luna, le stelle, il canto dei grilli, un prato. Ben presto si trasformò in un cinepanettone di Boldi De Sica. Io 15 anni, lei 17. Ad un certo punto la mia partner iniziò a muoversi tantissimo ed io, tra ansia ed emozioni, alle stelle pensavo apprezzasse, ma ben presto ci accorgemmo che lei si era posata sulle ortiche. Ci lasciamo presto, ma la cosa bella è che ogni tanto ci incrociamo per strada e, incrociando gli sguardi, ci mettiamo a ridere. Sono passati 43 anni.
1: Mamma mia, c'è della tenerezza, è bellissimo comunque ricordare, ma come eravamo teneri.
0: Invece, in merito a quello che dicevi poco fa, del fatto che Roma fosse affollata ieri nei dintorni del Foro Italico.
1: Così, guardate che hanno chiuso tutta la parte di Tor di Quinto, cioè era impossibile camminare.
0: Allora aspetta che leggo.
1: Con l'elicottero, tra le altre cose, Max questa mattina ha detto alle 4 di mattina c'erano degli elicotteri sopra casa.
0: Sì, cioè, purtroppo quello è per vicende di cronaca nera. Allora invece Bruno, con questo vi salutiamo, dice: ciao Isoradio, mi dicono da INPS che sono arrivati molti certificati di malattia.
1: E vabbè, è per una giusta causa. Buon viaggio a tutti, noi ci riascoltiamo domani. Grazie a Dicotta, grazie Filomena Vitaliano, grazie Max Locafro.
0: Grazie a
1: domani,
0: a te,
1: buon viaggio, arriva Sabina Stilo.
0: A tra poco, dopo il GR.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Andrea Sempio, unico indagato per la nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, arrivato in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. In corso anche l'audizione, in quanto persona informata dei fatti, del fratello della vittima, Marco Poggi. Ci riferisci in diretta Claudio Vigolo.
3: Esattamente, e dovrebbero essere ancora entrambi in procura, sia Marco Poggi, fratello di Chiara, che è entrato questa mattina presto da un ingresso secondario senza farsi vedere. Poggi potrebbe essere chiamato a rispondere alle domande su a quali stanze della villetta di Via Pascoli aveva accesso l'amico Andrea Sempio e i rapporti tra la sorella e l'indagato, così come sul contenuto dei video intimi della 26enne e del fidanzato Alberto Stasi protetti da password, trovati nei computer di casa, e se la perizia giuridica finora ha escluso tracce di visualizzazione di questi file, una recente consulenza della Procura di Pavia potrebbe invece aver svelato altro. Video che potrebbero essere centrali nel movente del delitto di cui per i magistrati sarebbe autore Andrea Sempio, e quest'ultimo intorno alle 9:40 è entrato dal retto del Palazzo di Giustizia di Pavia al volante della sua Panda, accompagnato dai suoi avvocati. Se ne attendeva l'uscita, ma breve, avendo anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. Tuttavia è rimasto in procura sicuramente almeno un'ora e mezza, e a quanto ci risulta ancora, sono passate oltre 2 ore, non è uscito. E da Pavia, linea a voi.
2: Per parlare della guerra in Iran, Trump fa marcia indietro e sospende la missione Project Freedom nello stretto di Hormuz, affermando di sperare in un accordo. Allora in diretta c'è Cecilia Rinaldini.
4: Saremmo in vista di una svolta. Secondo il sito statunitense Axios, la Casa Bianca ritiene di essere vicina a un'intesa con Teheran. Sarebbe pronto un memorandum di una sola pagina per porre subito fine alla guerra. Previsti poi 30 giorni di negoziati per un accordo dettagliato che riguarderebbe una moratoria dell'arricchimento nucleare, il ritiro delle sanzioni statunitensi e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, nonché la revoca da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Si attende la risposta ufficiale della Repubblica Islamica. Il Pakistan, che sta fungendo da mediatore, conferma che l'intesa sul memorandum di una pagina per la fine della guerra si sta per concludere, il che darebbe un senso al fatto che Trump, dopo soli 2 giorni, ha interrotto l'operazione Project Freedom per portare fuori dallo stretto le navi intrappolate all'interno. Anche la Cina insiste sull'urgenza della fine delle ostilità. Oggi a Pechino l'incontro tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e l'iraniano Araghchi.
2: Il Papa, durante l'udienza generale, ha affermato ancora una volta che la missione della Chiesa è dare speranza e voce a chi soffre ed è vittima della guerra, come aveva già precisato al rientro da Castel Gandolfo, replicando le dichiarazioni di Trump. Leone XIV inoltre ha mandato un messaggio alla parrocchia cattolica di Gaza: prego per la fine della guerra, scritto al parroco padre Gabriel Romanelli. Borse europee in forte rialzo anche oggi grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna quasi il 2%. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il 7%, con il greggio americano sotto i 97 dollari al barile e il Brent intorno ai 101 dollari. Possibili condotte illecite nell'attività dei servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti del gruppo Glovo e di Deliveroo, specificando che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli sull'impegno etico e sulla responsabilità sociale verso i rider. Operiamo nel rispetto della legge, la risposta di Deliveroo. E a Torino, ennesima aggressione a un rider, brutalmente picchiato 2 settimane fa. Il servizio di Martino Villosio.
5: Ho provato a difendermi, dice Kashi, non ci sono riuscito. E più dei cerotti, racconta lo sguardo di questo ragazzo pakistano che lavora per Deliveroo. Il 25 aprile è andato a ritirare in un fast food un ordine di consegna. Noi rider anticipiamo al locale i soldi del pagamento che riscuoteremo dal cliente, spiega, ma non avevo contanti e ho chiesto di usare il bancomat. Un dipendente, stizzito dalla sua insistenza, lo ha ridotto così. Nell'attesa dei soccorsi, la responsabile del fast food gli avrebbe anche chiesto di andare a sanguinare altrove.
6: Questa manager cosa ti ha detto?
7: Perché aspettando qui?
6: Ti hanno lasciato da solo lì ad aspettare l'ambulanza?
7: Sì.
5: ferite da accostare a quelle di Mohamed, rider di Glovo appena picchiato di notte in centro a Torino perché non aveva il resto, alla morte di Adnan, trovato senza vita accanto alla sua bicicletta. Aggressioni come questa sono tante, dicono legali e sindacati, contro fantasmi indifesi che spesso non denunciano, questa volta sì.
2: Biennale di Venezia. A pochi giorni dall'inaugurazione non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia. L'Italia è bersaglio di brutali diktat di Bruxelles, scrive l'ambasciatore russo, all'indomani del nuovo altolà dell'Unione Europea. A rischio 2 milioni di finanziamenti se verranno violate le sanzioni contro Mosca. Stasera e domani la preapertura, la Biennale della Parola, cui non parteciperanno il regista russo Alexander Sukharov e la scrittrice e architetta palestinese su Adamiri per indisponibilità dell'ultima ora. E stasera alle 21.30, diretta su Rai 1, la cerimonia di consegna dei David di Donatello ai migliori film dell'anno, guida l'elenco con 16 candidature, le città di pianura di Francesco Sossai. Tra le attrici spiccano le doppie candidature per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, premia la carriera per Gianni Ameglio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Il mondo del calcio piange Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a 69 anni. Ci sembra impossibile, Evaristo era uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, scrive l'Inter, formazione di cui il centrocampista è stato una bandiera.
0: Fantasia, estro, simpatia. Evaristo Beccalossi era tutto questo, fuori dal campo ma anche e soprattutto dentro al rettangolo di gioco. Un mancino tutto genio e sregolatezza, capace di decidere le partite più importanti ma anche di assentarsi per lunghi minuti. In ogni caso, una bandiera dell'Inter e beniamino della curva.
1: Sin dalle prime partite avevo notato che forse il mio modo di propormi, il tifoso interista non aveva preso subito in simpatia.
0: A scolpirlo nei cuori dei tifosi nerazzurri forse quella doppietta nel derby il 28 ottobre 79 su un campo impantanato al Milan con la stella al petto, l'inizio della cavalcata tricolore.
1: Non capivo ancora bene cosa volesse dire il derby di Milano, poi dopo la partita con quei due gol lì ho capito veramente.
0: In nerazzurro 216 partite e 37 gol, quello scudetto e una Coppa Italia. Non vestirà mai invece la maglia della nazionale maggiore, acclamato dai tifosi per il Mondiale 82 ma lasciato a casa da Bearzot. Anni dopo spiegò:
1: ognuno ha diritto di fare le proprie scelte, pensavo di meritare di far parte di un gruppo che vinse meritatamente il campionato del mondo e credo che me lo sarei meritato, ecco.
0: Luca Cesaretti, GR1.
2: Ci fermiamo qui su Radio 1, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 torna come sempre alle 13, vi ricordo che potete riascoltare i GR e tutta la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Da tutti noi buona giornata.
6: Destinazione pomeriggio con Rai Sora Radio, musica, news e pubblica utilità.
7: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
8: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
9: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: bellissima canzone di Marvin Gaye, What's Going On? Che cosa sta succedendo? E questo è quello che si chiede Marvin Gaye nella canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Io rispondo subito, perché succede che siamo in destinazione pomeriggio su Raiso Radio, quindi inizia così questo pomeriggio sulla nostra emittente. Angelo Torchetti con voi fino alle 15, e l'ora anche di Sabina Stilo, che sentirete tra pochissimo. E naturalmente andiamo subito però prima alle notizie e agli aggiornamenti di Infomobilità. Partiamo dalla 4, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione Brescia, altre code sulla 10, la Genova Ventimiglia, Ruzzada dei Fiori, tra Pietra Ligure ed Orcofellino in direzione Genova c'è un chilometro di coda, e poi sulla 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova 3 km di coda per un veicolo in avaria. In A14 coda per lavori a Bologna, praticamente tra Bologna e Borgo Panigale, l'innesto con la 1 in direzione nord, ci sono sulla 14 anche code per lavori adesso tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione di Pescara, sono 5 i chilometri di coda in questo caso verso sud. C'è nello stesso tratto praticamente tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona un chilometro di coda per lavori anche in questo punto della 14, dove ritroviamo altri cantieri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona altri 2 chilometri di coda, e poi verso nord e verso nord anche tra Pescara Nord e Pineto rallentamenti sempre per un cantiere. Attenzione però anche alla 13, la Bologna-Padova, dove c'è una coda per lavori di ripristino urgente della pavimentazione tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, carreggiata nord, altri rallentamenti. E questa è l'ultima notizia sulla 1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione di Bologna.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti amici, buongiorno da Sabina Stilo, eccoci, nuovo appuntamento con Sabina Style, cultura sociale, buongiorno ad Angelo Torchetti.
0: Ciao Sabina.
2: A Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, Filomena Vitaliano alla regia, Valentina Lorusso coautrice, Angelo Dello Jacovo in redazione. E allora cari amici, oggi la nostra scaletta ci porta a viaggiare tra i set cinematografici dell'Umbria, i palcoscenici romani e le strade colorate di rosa del Circo Massimo. Iniziamo dal grande cinema, è tornata dietro la macchina da presa una delle nostre autrici più sensibili, Francesca Archibugi, con il suo nuovo film Illusione, una storia che nasce da un piccolo fatto di cronaca nella periferia di Perugia per trasformarsi in un noir dell'anima. San Umberto di Roma da questa sera va in scena la commedia Cena con sorpresa, firmata da Tony Fornari. Se pensate che una cena tra amici sia sempre un porto sicuro, ecco, questo spettacolo vi farà ricredere. Tra malintesi, rivelazioni inaspettate e una macchina comica perfetta, Fornari, mio ospite, ci ricorda che a tavola a volte la portata principale è proprio l'imprevisto. E infine un appuntamento che parla al cuore e alla salute di migliaia di persone. Torna a Roma la Race for the Cure, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori al seno, organizzata da Comen Italia. 4 giorni di sport, prevenzione e solidarietà che vedranno il Circo Massimo trasformarsi in un villaggio della salute. Ne parleremo oggi con Alessandra Ponzo per scoprire come la condivisione anche possa divenire, come dire, la forza più grande, no? Non solo nella ricerca e nella cura, ma anche nella guarigione. 348 103 1010, arrivano The Colors, Rolling Stones.

0: Sabina Style. Sabina Style.
1: Benvenuti ancora a tutti da Sabina Style. Iniziamo a viaggiare in compagnia di Sabina Style e do il benvenuto a una regista straordinaria, sceneggiatrice che da sempre possiede il dono raro di saper leggere nelle pieghe dell'animo umano. E torna dietro la macchina da presa con Illusione. Do il benvenuto a Francesca Archibugi.
2: Grazie Sabina.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, benvenuta. Allora, parliamo di questo film che mi ha colpito particolarmente, perché ci sono film che tu vedi e poi dici vabbè, ok, carino, molto carino, mi sono fatta due risate oppure mi sono rilassato, riflettuto e così via. Invece poi ci sono dei film che ti rimangono dentro, no? Che te li porti nei giorni. Ecco, questo è il caso appunto di Illusione, che è un'opera densa che parte dal ritrovamento di una giovanissima ragazza moldava, Rosa Lazzari, in un fosso alla periferia di Perugia, e quella che sembra un'indagine di polizia poi invece si trasforma in un viaggio inquietante, no? C'è questa sedicenne molto particolare, l'impatto che provoca questa ragazza anche con la sua presenza su chi cerca di salvarla. Ed è un film, posso dire Francesca, che attraversa i generi, no? Che racconta un po' anche l'impossibilità di sfuggire al proprio passato, alla propria identità. Intanto come nasce questa idea così particolare?
2: Beh, io ho letto un trafiletto

0: su questo ritrovamento di questa ragazza, forse minorenne, forse della tratta della prostituzione dell'Est, in un fosso alla in periferia di Perugia. Ho cercato tantissimo altre notizie dopo, mi interessava a me, non per il cinema, e non ho trovato niente. Sembrava che di questa ragazzina non interessasse niente a nessuno. Allora con il tempo, piano piano, ha interessato a me.
1: E chissà perché quella ragazza nel fosso ha continuato così, diciamo, a chiamarti, no? Negli anni.
0: Infatti ho cominciato a immaginarmi tutto un lavoro di immaginazione di chi era, perché era lì, che cosa le era successo. E poi la storia è venuta fuori, cioè nel senso che se tu vieni da un altro paese, sei minorenne e vieni trovata in queste condizioni, parte un'indagine. Questa indagine si è portata un altro personaggio, mi ha fatto venire in mente, immaginare un altro personaggio, che è questa sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, che è una persona molto dura e direi quasi stronza, che non ha nessuna empatia iniziale per questa ragazzina, perché la considera come un avvenimento sociologico, però ha un'intuizione che per quei vestiti costosissimi che ha addosso, che lei riconosce, migliaia di euro addosso, ci deve essere qualcosa di strano dietro. Poi contemporaneamente, se tu sei una minorenne e vieni trovata così in questa situazione, in fin di vita, vieni messa in Italia o in una struttura protetta e poi ti viene dato una specie di psicologo di ufficio per fare una terapia d'appoggio, capire, e lui stringe un legame con questa Camponeschi perché è l'unico che riesce a farla parlare, per cercare di
1: ricordo
0: capire,
1: interpretato
0: che cosa è
1: da Michele Riondino.
0: Da Michele Riondino, sì. Quindi diventa una specie di doppia indagine: da una parte, veramente che cosa è successo, che la Camponeschi, la sua intuizione giusta, e arriverà a scoprire fa un'indagine sulla prostituzione di altissimo bordo, proprio tutte minorenni all'interno del Parlamento europeo.
1: Sì.
0: E dall'altra invece è proprio un'indagine psichica di questo Stefano, che riesce a capire che la ragazzina ha un problema psichiatrico importante, quindi non c'è niente di sociologico, non è niente un film sulla mafia dell'Est, è proprio l'indagine su una persona.
1: Sì, perché poi lei si comporta, no, come una bambina, sembra quasi aderire con gioia al proprio sfruttamento. Tu l'hai anche definita, la sua figura, un reagente chimico per gli altri personaggi, perché in qualche modo scardina, no, anche le certezze degli adulti.
0: Non ha nessun vittimismo, lei è sempre felice, e infatti lo psicologo dice sempre allegra, troppo allegra. E piano piano si scoprirà che lei c'ha proprio un problema suo, privato, personale, psichico, di rapporto con la realtà. Per cui c'ha dei meccanismi di difesa, per cui non vede ciò che e questa è una cosa che mi ha molto interessato, perché, come dire, appunto, perché non avevo nessun interesse di fare uno di quei film sociologici che affronta da un punto di vista così, diciamo, freddo o lontano un problema.
1: No, non è il fenomeno, diciamo, la situazione,
0: esatto,
1: no? la persona, chiaramente, che tu vai a esplorare. Tutto questo, Francesca, accade in un ambiente che è quasi come una gabbia, no? Quello della provincia.
0: Sì, diciamo, Perugia è una città magnifica, ma molto severa, tutta di pietra, su un dosso, su un monte, quindi domina tutte le vallate intorno, molto ventosa, io l'ho voluta molto piovosa, ed è una specie di microcosmo, nel senso che poi le persone si conoscono, si sbattono sempre, anche non è proprio il paese, ma è la piccola città. Infatti ho voluto anche citare la canzone di Guccini,
1: sì,
0: piccola città bastardo posto,
1: sì,
0: perché sono proprio le piccole città in cui comunque c'è, come dire, c'è anche una borghesia, c'è anche un mondo evoluto, c'è una grandissima università, però nello stesso tempo E chi, come dire, è stato una cosa in gioventù, come Stefano, non riesce più a levarselo di dosso, è marchiato per sempre.
1: Come tu non riesci anche a levare di dosso i tuoi personaggi. Ho letto un'intervista che mi ha incuriosita tantissimo, no? Che in qualche modo i personaggi ti trascinano, ti condizionano anche nella scrittura. Immagino, essendo questo un film molto intenso, anche la

0: bellezza della difficoltà nel portare avanti questo anche con illusione.
1: Insomma, io ce la metto veramente tutta, perché cerco di fare sempre dei film che mi piacerebbe andare a vedere.
0: Ecco.
1: E poi non sempre ci riesce. Fare i film, insomma, è veramente difficile. Fare bei film è difficile.
0: Ama il tuo sogno seppur ti tormenta, no? Scriveva D'Annunzio. Sì. Beh, grazie a Francesca Archibugi di essere stata con noi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, al cinema il suo nuovo film Illusione. Ricordo anche, tu hai lavorato alla sceneggiatura con Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Complimenti Francesca, grazie di essere stata con noi su Rai Radio. Grazie, a presto.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: novità dal punto di vista dell'infomobilità, perché abbiamo intanto adesso la notizia di un incidente sulla Brennero Modena tra Bressanone e Vipiteno verso il Brennero. La coda già di 2 km aumenta a 4 la coda invece della 12, quella tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova, sempre per il veicolo fermo in avaria. E poi c'è un nuovo incidente, questa volta alle porte di Milano, perché abbiamo sulla 4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia questo incidente al chilometro 129 e 700. Ci sono comunque code in direzione Brescia anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est, che sono comunque code a tratti per traffico intenso. Sulla 13 tutto non torna regolare, stavo per dire torna regolare, in realtà cambia semplicemente la motivazione della coda, non più per lavori ma per traffico intenso. Ci sono code a tratti tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova, sempre 3 km di coda tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione di Pescara.
1: Sabina Style, Sabina Style.
2: E devi sapere, caro Angelo, che ieri ci ha scritto un nostro fedelissimo Mr. Funk, che mi chiede: ma perché Sabina non fai più i quiz sul cinema, che mi divertivo così tanto?
0: E perché te lo chiedo anch'io, perché non
2: lo fai? Lo faccio subito, al volo. Uno, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: L'ho sentita, viene... questa frase.
2: Anche in realtà l'hai sentita magari in giro, perché delle citazioni che fanno parte del linguaggio comune. Che
0: Gennaro ha indovinato.
2: Infatti, zitto, Gennaro, non si parla, zitto. Facciamolo indovinare ai nostri amici 348 103 1010. Intanto ci recchiamo alla Sala Umberto di Roma, dove da questa sera torna la grande commedia d'autore firmata dai quattro del Golden, dopo i successi di Terapia Terapia e La Casa di Famiglia. Questo collaudato team composto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Mai e Vincenzo Sinopoli mette a nudo le ipocrisie del nostro tempo. Cena con sorpresa, la regia di Toni Fornari, anche lui in scena, che saluto. Benvenuto Toni.
3: Ciao, ben trovata, come stai? Tutto
2: io
3: bene?
2: Sto benissimo, e voi come state? Freschi, pronti per il grande debutto?
3: Siamo molto nervosi, perché ci teniamo a fare una bella figura anche a Roma, abbiamo fatto in tutta Italia, quindi speriamo di farla anche qui.
2: Ma sarà sicuramente così, poi un cast di pesi massimi, posso dire, perché tu dirigi i colleghi.
3: Io sicuramente lo sono, questo massimo.
2: Allora, dai, in scena con te ricordiamo anche i tuoi colleghi, Tosca d'Aquino, Simone Montedoro. Senti, ma com'è orchestrare un po' questo match verbale tra amici storici che all'improvviso si scoprono estranei? Adesso poi ci racconterai un po' la trama.
3: Beh sì, diciamo che è una commedia che è molto divertente, però a tratti inevitabilmente più che si riflette, il pubblico riflette sul fatto che ma se dovesse capitare a me io cosa farei? Questo succede, perché è abbastanza, tanto si può svelare subito, perché la sorpresa il pubblico la scopre abbastanza presto.
2: A caso anche il titolo Cena con sorpresa, il titolo promette questa sorpresa.
3: Promette, perché la sorpresa è veramente grande, è particolare questa sorpresa. Questi tre amici storici, praticamente si conoscono da quando sono ragazzi, due sono coppia, sono Simone Montedoro ed Tosca d'Aquino, e l'altro invece è un architetto che gira il mondo, un architetto molto importante, e la coppia ha una figlia che è interpretata da Elisabetta Mirra.
2: Sì.
3: E loro ogni anno fanno questa cena, sempre lo stesso giorno, per ricordare un evento accaduto in gioventù a loro. Mm-hmm. Solo che in questa cena io, cioè l'architetto, deve dire ai due amici che è fidanzato, ma loro sanno che è fidanzato, ma non sanno con chi.
2: Con
3: deve dire che è fidanzato con la figlia.
2: Eccola, capito? Eccola, che differenza d'età?
3: Differenza d'età di 25 anni.
2: Ah, niente, dai, che vuoi che sia.
3: Una cosa finita, così.
2: Un quarto di secolo.
3: E quindi la cosa bella è che loro, prima di sapere che fosse la figlia, hanno una reazione, e dopo ce n'hanno un'altra. Tante cose, però, perché la coppia è abbastanza aperta, allora loro all'inizio dicono: ma qual è il problema? Ma non ti preoccupare, ma figura del giorno d'oggi, queste cose.
2: Però poi quando scoprono che è la figlia.
3: Esattamente, le cose un pochettino cambiano. Quindi è una commedia, ripeto, molto divertente, però ti lascia un po' di amaro in bocca, specialmente per a me, noi durante la tournée. Noi tantissime persone ci aspettavano fuori al teatro e molti dicevano: ma io ho una figlia di 25 anni, io ho una figlia di 26 anni, oddio, ma se mi fosse capitato a me, ma se mi dovesse capitare a me.
2: Ma guarda, è lo stesso pensiero che ho avuto anch'io mentre leggevo il comunicato stampa avendo una figlia di 22 anni. Certo, ma se dovesse venire mia figlia a dirmi: mamma, mi sono fidanzata con un cinquantenne, cioè a me prendere un buon colpo, te lo dico,
3: poi,
2: cioè io
3: certo,
2: ho la mente aperta, però insomma dai,
3: ma
2: non ce la farei.
3: Ma qui la cosa, c'è un aggravante, non solo un cinquantenne, ma è un cinquantenne che è amico di famiglia, quindi che l'ha vista crescere la bambina, cioè quindi è una cosa abbastanza
2: certo, l'ha vista
3: dire,
2: nascere
3: pesante. Esatto, l'ha vista nascere, l'ha vista crescere,
2: ecco.
3: E quindi è una cosa, però è interessante,
2: certo,
3: questo,
2: che verità
3: dopo,
2: impegnativa, eh?
3: Esatto, però dopo, durante la commedia, io mi diverto moltissimo perché io faccio parte di sono quello, diciamo, quello che odiano tutti all'inizio, lo odiano tutti, no? Però la cosa bella è che dopo ci sono le nostre teorie, no? Le teorie dei due innamorati, che alla fine un pochettino il pubblico viene anche dalla nostra parte, perché poi no, è una cosa,
2: certo,
3: molto banale, però poi l'amore quando arriva, no? Si dice, cioè arriva e può arrivare sempre e dovunque, anche fra due persone. Poi quanto dura, quello è un altro discorso.
2: E va bene, allora andiamolo a scoprire a teatro, Tony, no? Scopriamo un po' come Francesco confesserà, ecco, questo suo amore e come poi reagiranno. Una cosa è raccontarlo, una cosa è vederla dal vivo, questi
3: certo,
2: genitori
3: no,
2: illuminati di Angelica. L'appuntamento
3: certo,
2: da questa sera alla Sala Umberto di Roma dal 15 maggio fino al, rimanete in la Sala
3: fino
2: Umberto?
3: Al 17 maggio, domenica 17.
2: Bene, bene, un bel po' di giorni dai per osservare e ridere delle nevrosi contemporanee. Grazie di averci raccontato tutto questo. Ma grazie a Tony Fornari, in bocca al lupo,
3: che crepi, e soprattutto grazie a voi che mi avete invitato. Grazie,
2: ma è sempre un piacere.
3: Mille.
2: Ciao Tony, ciao.
3: Ciao.

0: Pacifico con Gianna Nannini, ovviamente questa era Tu sei che sei parte di me. Allora torniamo intanto ad aggiornare una situazione nuova che si è verificata sulla 3, la Napoli-Salerno, perché adesso c'è una coda per incidente tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud, esattamente in questo tratto è l'incidente, a chilometro 51 e 600. Poi abbiamo anche dei nuovi rallentamenti in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara per lavori, anche in carreggiata nord altri rallentamenti per la stessa ragione, quindi Pescara Nord e Pineto, traffico rallentato, così come tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona, sempre in A14, e ancora tra Pedaso e Fermo altri rallentamenti, mentre in direzione sud sulla 14 anche tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso confermiamo questi 2 chilometri di coda per lavori. La situazione dell'incidente della Brennero Modena è sempre la stessa, quindi 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno in direzione del Brennero. La coda però più lunga al momento è quella della 12 tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, 4 chilometri di coda di traffico congestionato.
1: E caro Angelo, qui gli amici hanno scritto: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Il primo è stato Gennaro Strazzullo, sì, il nostro,
0: ce l'ha detto nelle orecchie, ma non l'abbiamo divulgato.
1: C'è qualcuno che ha preso subito, qualcun altro che ha immaginato Il diavolo veste Prada, bellissimo film, tra l'altro bisogna andarlo a vedere, perché hai visto quant'è, però non è lui. E poi i nostri amici Forrest Gump, è lui. Beh, siete stati bravissimi, avete pure l'applauso. Insomma, ha preso questa
0: roba. C'era anche un'altra frase molto carina di Forrest Gump: sono un po' stanchino.
1: Ah sì, è vero, hai ragione, bellissima. Adesso ve ne lancio un altro: specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?
0: Beh, questo è facile, questo
1: ma
0: è proprio,
1: dai,
0: questo è proprio facile.
1: Allora, torneremo prossima settimana con frasi famose di film, quelle citazioni che, come dicevo prima, veramente rappresentano e fanno parte, no, un po' del linguaggio comune. Tu pensa l'impatto, no, duraturo del grande schermo anche nel quotidiano, e ce ne sono veramente tantissime, quindi avremo di che parlare e divertirci. Adesso ascoltiamo un po' di musica a proposito di chi è la più bella del reame. Per me è lei, io mi incanto ad ascoltarla. Serena Brancale, lei che arriva? Mm-hmm. Me lo confermi?
0: E non è neanche sola. Insieme a Levante, insieme a Delia.
1: In ottima compagnia, vai!

0: noi torniamo non al nostro paese ma al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, perché c'è il collegamento per il riepilogo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove per un incidente ci sono code tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Si tratta del tamponamento tra 5 auto. Il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Recco e Genova Est in direzione di Genova, 3 km di coda segnalati per il traffico congestionato. Rimanendo in Liguria, vi informiamo che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, domani 7 maggio, prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media sulla 7 Serravalle Genova, dalle 16 alle 19 in direzione di Genova. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E allora amici, siamo pronti? Siete pronti? Angelo, sei pronto a scaldare le articolazioni, i legamenti, le scarpette per correre?
2: Ieri sono stato in palestra.
1: Ah, bravo!
2: Frequento la palestra.
1: Bravo,
2: sì, sì.
1: Bravo.
2: No, almeno tre volte a settimana.
1: Bravissimo. Bravo, ecco, così si fa. Almeno tre volte a settimana un'oretta d'allenamento. Sì. Quella è proprio obbligatoria.
2: Beh,
1: e aiuta tantissimo il nostro corpo, il nostro organismo, ma anche la nostra mente, perché poi tutte
2: bisogna, a una certa età bisogna contrastare la forza di gravità, perché ci tira tutto giù.
1: È un bel problema questo. Tutto giù e noi cerchiamo di tirare su. Allora cari amici, ve lo chiedevo, siete pronti? Sì, dovete esserlo, perché inizia, arriva questo grande appuntamento, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori al seno, organizzata da Come in Italia. L'evento si svolge a Roma, ma non solo a Roma, poi insomma ci saranno altre date, con il Circo Massimo come centro nevralgico, e 4 giorni di sport, salute e solidarietà, la Race for the Cure. E saluto Alessandra Ponzo, la capitana della squadra Rai for the Cure, donna in rosa, anima di questa iniziativa aziendale. Alessandra, ciao, bentrovata.
3: Ciao, bentrovata anche a te e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie per questo invito, perché insomma è sempre importante parlare, divulgare, comunicare con ogni veramente mezzo, in ogni situazione, in ogni contesto. Quindi prendo il vostro assist, veramente il vostro incipit, veramente come punto un po' di riferimento, perché insomma avete inquadrato in pieno quella che è comunque questa manifestazione, della più importante al mondo per la lotta ai tumori del seno, e che comunque vede noi come squadra, la squadra Rai for the Cure, la nostra squadra aziendale, partecipare domenica alla race, a questa corsa che poi impropriamente alcuni si confondono, non è stata una corsa,
1: esatto
3: è una scelta,
1: sì,
3: perché ci sarà chi camminerà, chi comunque correrà 2, 3, 5 chilometri. C'è un gruppo di competitivi nella squadra Rai, ci sono anche dei competitivi che sono la nostra bandiera,
1: ecco, vedi.
3: Ne sono orgogliosissima.
1: O Alessandra, quindi... o anche semplicemente si sta insieme, no? Per dare forza alle donne in rosa, alle donne che stanno affrontando, hanno affrontato il tumore del seno e che quindi con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione. Questo è un grande messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con questa malattia.
3: Esatto, e per me, come sai, è veramente importantissimo, perché purtroppo ho avuto quella tremenda, come la definisco io in vari modi, disavventura, il mostro, il tunnel, perché effettivamente lancio delle parole chiave molto forti, proprio perché il messaggio arrivi, affinché veramente le donne comunque facciano controlli, screening, perché c'è un'incidenza ancora molto molto alta, però grazie alla ricerca siamo veramente a dei livelli di guarigione che sono altissimi percentualmente parlando.
1: Certo.
3: Quindi a me questa cosa dà tantissima forza. Il giorno, io la mattina arrivo al Circo Massimo alle ore 7, perché devo vedere il Circo Massimo vuoto,
1: che comincia piano piano ad animarsi.
3: Esatto. Mi salgono tutti i pensieri negativi, positivi, io dico che è un up and down.
1: Dai.
3: Sì, è bellissimo vedere le donne rosa che partecipano, ma lo è ancora di più le maglie bianche, che sono questa differenza cromatica, donne rosa, le donne che hanno avuto il tumore del seno, le maglie bianche e la solidarietà. Quindi c'è tantissima solidarietà, Sabina, perché comunque partecipano, come anche nella squadra Rai, i familiari, gli amici, perché sono le persone che ci stanno più vicino. Quindi in quell'occasione, che diventa, come lo definisco io, un appuntamento gioioso, ci ritroviamo tutti, proprio perché incoraggiamo le donne che lo stanno combattendo e festeggiamo le donne rosa, che sono quelle che invece ce l'hanno fatta.
1: Senti, ecco, io voglio tirar fuori la parte più introspettiva insieme a te, Alessandra. Tu l'hai vissuta, scusami, un momento terribile, no? Il tuo è stato un percorso tortuoso, però durante questo percorso poi alla fine tu hai anche scritto, hai così fatto il viaggio più bello della tua vita, quello interiore, no? Che ti ha consentito di rinascere, e accanto hai avuto tante tante persone, magari qualcuno in silenzio, perché in quel momento serviva stare zitti. A volte le parole danno pure fastidio se non sono poi le parole giuste, ma quali sono le parole giuste, no? Dinanzi, ecco, a momenti così difficili. Però ci sono state persone che ti hanno dato consigli, che hanno rispettato quel momento difficile. Il momento è durato tanto, tu hai, insomma, sei stata sottoposta a nuovi interventi chirurgici, hanno rispettato appunto i tuoi silenzi, le tue fragilità. E questa è la cosa, secondo me, più importante, no? Anche saper stare accanto e non scappare dinanzi alla sofferenza, perché purtroppo poi la fragilità umana ci porta pure a girarci a volte dall'altra parte, perché la sofferenza altrui spaventa, alcune volte spaventa, non tutti riescono a gestirla, no? Ad affrontarla.
3: È esattamente così. Quel viaggio veramente di cui parlo, quello più bello della mia vita, è stato proprio anche di questo, di momenti di silenzio, perché per ritrovarsi comunque c'è bisogno proprio di silenzio, di confrontarsi con se stessi. Quindi il silenzio è stata fondamentale la discrezione anche delle persone che mi sono state vicine, perché come dici tu non c'è una parola giusta, Sabina, effettivamente, no, perché a parte che la reazione è soggettiva, quindi non c'è una formula per nessuno, né magica né non magica. È effettivamente capire qual è il momento, quindi comprendere i momenti di tristezza, di rabbia, il pianto. Quindi io all'inizio mi sono sentita dire: ma no, vedrai, passerà, recuperi, ma non ti preoccupare, ma non piangere. No, in quei momenti la psicoterapia insegna che il riso è come il pianto,
1: sì.
3: Ci sono momenti in cui le emozioni le dobbiamo tirare fuori, quindi non è né una vergogna, non è né una diminuzio. Nel momento in cui abbiamo quei bisogni, sono proprio umani, li dobbiamo tirare fuori. E c'è anche il discorso, come dici tu, ci sono persone che scappano, sì, perché vedere soffrire una persona cara non è proprio veramente...
1: Non
3: è
1: tutti
3: un'emozione.
1: Riescono a gestirlo, non è giustificabile, cioè nel senso, però è comprensibile, sì. No? Ci sono tante fragilità, ognuno poi le affronta a seconda anche della propria struttura, della propria forza, no? Del proprio carattere. Però ecco, l'appuntamento adesso è a Roma, correre o camminare sarà indifferente, perché l'obiettivo è proprio quello di sensibilizzare alla prevenzione, alla lotta ai tumori del seno. Ieri abbiamo sentito una testimonianza importantissima in occasione della campagna di AIRC, di una donna che anche lei ne è uscita vincente, no? Dalla sua sfida, ma soprattutto ha raccontato le tante difficoltà e come è riuscita ad affrontare. Poi ha parlato di prevenzione, perché per lei i tempi sono stati importantissimi, no? È riuscita veramente ad affrontare una problematica importante e a risolverla anche velocemente. Quindi in merito a questo, al Circo Massimo ci saranno presenti dei desk informativi della regione, sarà possibile anche accedere a test gratuiti, prenotazione, e anche un'occasione per stare insieme, no? Perché quella è anche la cosa importante, così affrontare questa manifestazione che veramente ha trasformato la paura delle donne per il tumore al seno in consapevolezza, la loro fragilità in una forza condivisa e poi la malattia in speranza e partecipazione attiva. L'appuntamento quindi è domenica, giusto? Però ci sono 8-9 di, insomma, ci sono vari giorni chiaramente già da domani, no? È tutto in preparazione.
3: Sì. Sì, da domani sarà allestito il villaggio, quindi 7-10 il villaggio sarà sempre attivo, anche quando c'è la restore de cure, comunque il villaggio,
1: certo,
3: è sempre attivo, quindi è possibile fare qualsiasi altra attività. Ci sono molte attività, non solo sportive, perché ovviamente per stare bene ci vuole anche un'alimentazione corretta.
1: Vabbè, sono tantissimi i temi, sì. Tantissimi temi che verranno affrontati, quindi mi raccomando, non mancate. Per iscrivervi sul sito www.raceforthecure.it, scegliete la data di Roma, poi ci saranno anche altre date in altre città. Alessandra, grazie di essere stata con noi, siamo in chiusura, ti devo salutare. Ciao Alessandra, ciao Alessandra Ponza, a tutti voi, domani parleremo di salute, ciao.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La guerra a Hormuz, Trump sospeso Project Freedom, fonti americane parlano di un'intesa vicina, Teheran, accordo deve essere equo e completo, Pechino, urgente la fine dell'ostilità. Flotilla, appello dell'ONU, Israele rilasci subito gli attivisti arrestati, messaggio di Papa Leone alla parrocchia di Gaza, prego per la fine del conflitto, è il messaggio affidato a padre Romanelli. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, l'indagato non risponde ai PM, sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, come persona informata sui fatti. 50 anni fa il terremoto che in Friuli cancellò interi paesi e spezzò circa 1000 vite, alle commemorazioni nel pomeriggio il presidente Mattarella e la premier Meloni. Mamme equilibriste, Save the Children, il lavoro è per poche. Emilia Romagna, la regione più attenta ai bisogni di donne e bambini, la principessa Kate a Reggio, per ispirarsi agli istituti d'avanguardia. Musica, immortali Rolling Stones, il gruppo britannico annuncia il nuovo album in uscita il 10 luglio, 14 brani tra rock e sperimentazione. Sport, la morte di Evaristo Beccalossi, ricordo del compagno di stanza Aldo Serena, genio incompreso di tecnica e fantasia. Tennis, gli internazionali d'Italia, aspettando Sinner, si gioca il primo turno.
3: Rai Isoradio, Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

Destinazione pomeriggio prosegue, Van Halen, questa è Jump, 13 e 6 minuti, quindi si continua così, Angelo Torchetti con voi fino alle 15, poi dalle 14 arriva l'appuntamento di Chiara Giallonardo, io Chiara il Green, intanto però saluto anche Di Cotta, la parte tecnica. Allora andiamo subito agli aggiornamenti, vediamo che cosa sta succedendo sui nostri tratti autostradali. Quindi intanto c'è questa coda per incidente tra Basso Lodigiano e l'inizio campionario di Piacenza in direzione di Bologna, e anche tra raccordo Viale Certosa e Cormano abbiamo poi coda per incidente in direzione di Brescia, questo sulla 4, mentre il primo incidente è naturalmente sull'autostrada A1, coinvolte nel primo incidente, quello da Basso Lodigiano all'inizio campionario Piacenza, un'auto e un camion che sono comunque adesso fermi sulla corsia di emergenza. Andiamo di nuovo in Liguria perché ci sono ancora 3 km di code sul tratto dell'autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Orcofeglino in direzione Genova, mentre sulla Brennero Modena è stabile la situazione. Qui è stato segnalato, già l'abbiamo fatto da tempo, un incidente verso nord in carreggiata verso il Brennero tra Bressanone e Vipiteno al chilometro 20, ci sono 4 km di coda. Poi abbiamo Calenzano, variante di Valico, e siamo di nuovo sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso. E poi c'è ancora in Toscana una coda alla Strassigna sulla Firenze Pisa Livorno, mentre le altre notizie riguardano la 14, sono code o rallentamenti per lavori più che code, rallentamenti che sono presenti in direzione sud verso Pescara tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso, in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto, rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, poi anche verso nord tra Grottammare e Pedaso, altro rallentamento che prosegue poi anche nel tratto di Pedaso fermo. Sono tutti cantieri che stanno provocando questi disagi, mentre c'è ancora un incidente segnalato sulla 3 a Napoli-Salerno. In questo caso però c'era stata prima una coda, adesso non più segnalata, quindi Vietri sul Mare, Salerno, invito alla prudenza verso sud. Scusa se ancora...

dichiarazioni di star, questa Olivia Rodrigo, che è stata nominata tra l'altro come migliore cantante emergente nei Grammy, anzi non solo nominata ma anche vinto proprio il Grammy, quindi sono davvero dei personaggi importanti della nuova musica, ma ce ne sono altri che ci sono in giro da decenni e che continuano a suscitare molto interesse e, insomma, sono dei miti veri e propri. Uno di questi è Paul McCartney, che praticamente ha svelato il suo primo duetto con Ringo Starr. Avevano ovviamente suonato in mille dischi insieme ai Beatles, però un duetto vero e proprio, questo è una novità. Home to Us si intitolerà così, uscirà venerdì, anticipa un album di Paul McCartney che si intitolerà The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 di maggio. Da quando è stato annunciato questo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, c'è stata molta positività e molta grande accoglienza da parte dei fan, dei media di tutto il mondo. I fan che erano presenti alla presentazione erano visibilmente emozionati, hanno descritto questa esperienza come un sogno incredibile che si è avverato. Comunque questo album non è solo il primo nuovo album di Paul McCartney, sono 5 anni praticamente che Paul McCartney da solista non faceva un disco nuovo, ed è una raccolta rivelatrice di storie mai condivise prima, ricordi personali, alcune canzoni d'amore di nuova ispirazione, praticamente venute da una delle figure che sono culturalmente obiettivamente più significative del nostro tempo, appunto il grandissimo Paul McCartney.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Rai Isoradio.

0: Your husband is coming.
1: Successo di Ray, questa è Where is my husband, che ci ha portato fino alle 13.23. Adesso è il momento di rinfrescare un po' la situazione del traffico e della viabilità. Vediamo un po' che cosa è cambiato dall'ultimo aggiornamento. Allora, sulla Brennero Modena non è cambiato nulla, quindi resta comunque la coda di 4 km per l'incidente verso nord tra Bressanone e Vipiteno. Invece ci sono buone notizie per quanto riguarda il primo tratto della 1 tra Basso Lodigiano e Comprenale di Piacenza. Abbiamo l'incidente risolto, c'è poi un altro incidente, quello della 4, che è risolto anche quello, e tra l'altro non c'è più neanche la coda. Questo incidente era presente tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia, quindi tutto regolare anche in questo tratto. Situazione invariata in Liguria, tra Pietraligure e Orcofeglino verso Genova 3 km di code a tratti. Migliora la situazione invece sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, tutto regolare in direzione di Bologna, quindi non ci sono più i rallentamenti. Attenzione invece al centro, abbiamo sulla 25 la Torano-Pescara delle notizie nuove. Intanto c'è questo veicolo in fiamme al chilometro 128 tra Cocullo e Prato la Peligna sul Mona in direzione Pescara. Si sono formati i rallentamenti proprio per questo veicolo in fiamme verso est al chilometro, ripeto, 128 della A25, mentre sulla A24 ci sono delle code, ma siamo praticamente sulla viabilità di Roma tra Portonaccio e la tangenziale est, code per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Nulla di nuovo per quanto riguarda i cantieri della 14, sono sempre segnalati i rallentamenti verso Pescara tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso e poi ancora verso sud tra Rosetto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre in direzione Ancona i rallentamenti partono da Pescara Nord a Pineto, poi anche tra Grottammare e Pedaso e tra Pedaso e Fermo, tutto rallentato in direzione nord in questi tratti. Poi abbiamo anche ancora l'incidente, non è risolto completamente anche se non c'è più la coda, tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud sulla 3 Napoli-Salerno.

0: price, but I feel it deserve.
1: Eccola qua, Fabulous di Mac. Intanto torniamo adesso sulla 25 da Torino a Pescara. Ci sono degli sviluppi diversi rispetto all'aggiornamento di prima, per cui abbiamo adesso questa novità: il traffico è bloccato per questo veicolo in fiamme tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Il veicolo in fiamme l'avevamo già segnalato a chilometro 128, ma adesso è proprio fermo il traffico in entrambe le direzioni, per cui abbiamo delle code in direzione di Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, e nel tratto inverso tra Prato La Peligna sul Mona e Cocullo verso l'autostrada Roma Teramo, verso Roma, ancora altre code. Questa è la situazione così come è stata aggiornata in questi ultimi minuti. Mentre per quanto riguarda la 3, la Napoli-Salerno, anche l'incidente ormai è completamente risolto. Già non c'erano più disagi di traffico in direzione sud, ma adesso tutto regolare davvero tra Vietri sul Mare e Salerno in carreggiata sud.

Fu un grandissimo successo di un Sanremo lontano di tanto tempo fa, Daniele Silvestri, anche con un iconico balletto che insomma fece diventare questa canzone davvero molto popolare. All'epoca non c'era neanche TikTok, ma insomma comunque tutti la ballavano in ogni caso. Allora, siamo ancora sulle nostre autostrade, situazione che non cambia per quanto riguarda le code più lunghe, quelle segnalate tra Pietraligure e Orcofellino sulla 10 verso Genova 3 km e poi anche code per incidente ancora sulla Brennero-Modena, coda di 4 km tra Bressanone e Vipiteno in direzione nord, e purtroppo è ancora bloccato il traffico sulla 25 al chilometro 128, bloccato tra l'altro in entrambe le direzioni per il veicolo in fiamme che sta provocando tra l'altro, oltre al blocco, anche le code in direzione di Pescara tra Cocullo e Prato Lapeligna sul Mona e nel tratto inverso in direzione di Roma.

Damiano David con Zombie Lady. Intanto vi ricordo che tra poco alle 14 ci sarà intanto l'appuntamento con le notizie del GR, quindi Destinazione Pomeriggio proseguirà così, con poi subito dopo l'arrivo di Chiara Giallonardo, io Chiara il Green, quindi ascolteremo anche il suo programma. Nel frattempo però andiamo nuovamente sulla 25, ma semplicemente per ribadire, forse anche per informare coloro che non erano sintonizzati poco fa, che comunque c'è sempre traffico bloccato tra Cuculle e Prato La Peligna sul Mona in entrambe le direzioni, a chilometro 128, con code sempre in entrambe le direzioni, sia verso Pescara che verso Roma, quindi tra Cuculle e Prato La Peligna sul Mona in questo tratto verso est, tratto inverso Prato La Peligna sul Mona in direzione della A24.

Medusa con Harry Chamomile, questa Don't Wanna Go Home. Infatti non andiamo a casa per il momento, ancora dobbiamo stare qui e ci siamo volentieri fino alle 15, anzi è già arrivata Chiara Giallonardo che sentirete tra poco con Io Chiara il Green dopo le notizie del GR che arriveranno alle 14. Nel frattempo si dimezza per fortuna la coda della Brennero-Modena, erano 4 km, adesso sono 2 tra Bressanone e Vipiteno in direzione nord, stabile quella della 10 tra Pietraligure ed Orcofellino verso Genova 3 km, mentre a parte i lavori che sono sempre in corso e sempre con traffico rallentato sulla 14 in direzione nord a partire da praticamente Pescara Nord Pineto c'è questo rallentamento per lavori, poi ancora verso nord altri rallentamenti tra Grottammare e Pedaso e ancora tra Pedaso e Fermo, mentre in direzione sud sono tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso traffico rallentato, poi c'è anche un chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara e altri 3 km di coda tra Roseto e Pescara Nord sempre in direzione sud e sempre per i lavori. Per quanto riguarda la 25 non cambia nulla, traffico ancora bloccato con code in entrambe le direzioni, traffico bloccato in entrambe le direzioni tra Prato La Peligna Sulmona e Cocullo. Adesso c'è Raffaella Carrà con soprattutto il remix di Bob Sinclair.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Guerra nel Golfo, l'Iran accetti l'intesa e finirà la guerra, scrive Trump. Lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, anche alle navi di Teheran, altrimenti più bombe di prima. Il transito sarà possibile con la fine delle ostilità, avevano scritto poco prima i Pasdaran. I mediatori pakistani sono fiduciosi, l'accordo è vicino. Ottimisti mercati finanziari, scende ancora il prezzo del petrolio. Con il greggio americano a poco più di $90 al barile, il Brent sotto i $100. E sul fronte israelo-libanese, 4 morti in un raid di Tel Aviv nella valle della Becca. Tra le vittime anche il sindaco di una cittadina, Zelaya. L'esercito israeliano annuncia anche di aver ucciso 2 membri di Hamas a Gaza. L'ONU chiede a Tel Aviv di rilasciare i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. E alla parrocchia di Gaza il Papa ha mandato un messaggio: prego per la fine della guerra, scritto al parroco padre Gabriel Romanelli. Leone XIV, durante l'udienza generale, ha affermato ancora una volta che la missione della Chiesa è dare speranza e voce a chi soffre ed è vittima della guerra, come aveva già precisato al rientro da Castel Gandolfo, replicando le dichiarazioni di Trump. Domani l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio. Delitto di Garlasco, è terminato l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio del 2007. I suoi legali avevano già fatto sapere che non avrebbe risposto alle domande dei magistrati. Sempio è uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni. Silenzio anche da parte di Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito dai PM in mattinata. Biennale di Venezia, non abbracciamo le armi ma prepariamo la pace, l'unico veto è l'esclusione preventiva, ha detto il presidente Pietrangelo Buttafuoco durante la conferenza stampa di presentazione. Non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia. Davanti al padiglione di Mosca la protesta delle attiviste russe e Pussy Riot assieme alle ucraine di Femen. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: La voce di Chrissy Hynde insieme ai suoi Pretenders, questa era Brass in the Pocket. Intanto alle 14:05 minuti continuiamo con la nostra destinazione pomeriggio, adesso però con novità anche dal punto di vista della viabilità, perché vi devo segnalare un nuovo incidente sulla 4, la Torino-Trieste, tra Brescia Ovest e la 21. Siamo in direzione Padova, al chilometro 216-300 si è già formata la coda tra Castegnato e la 21, appunto verso Padova. Oltretutto ci sono anche dei pedoni lì dove è successo l'incidente, sono evidentemente le persone rimaste coinvolte, comunque qualcuno che sta assistendo chi è rimasto coinvolto. In ogni caso attenzione al chilometro 216 e 300. Poi abbiamo anche delle code a tratti sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze, anche questa è una novità, sono code a tratti di traffico intenso. Novità invece per quanto riguarda la 10 e la 22 non ce ne sono, quindi confermo intanto i 3 chilometri di coda tra Pietra Ligure e Orcofellino sulla 10 verso Genova, e confermo anche l'incidente con i 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno, quindi sulla Brennero Modena in carreggiata nord. Non ci sono aggiornamenti anche per quanto riguarda i cantieri, soprattutto per quanto riguarda le code dei cantieri, quindi tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord 3 chilometri di coda in direzione di Pescara, c'è un altro chilometro di coda anche tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, sempre per i lavori. Poi abbiamo comunque rallentamenti tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso, tra Pedaso e Fermo in direzione nord verso Ancona. Ci sono altre segnalazioni che riguardano poi la 25, lì lo sappiamo il traffico è ancora bloccato per questo veicolo in fiamme al chilometro 228 tra Prato La Perigna, Sulmona e Cocullo, bloccato il traffico in entrambe le direzioni, anzi no, scusate, adesso è stata aggiornata la notizia, è bloccato solo in direzione ovest, quindi verso l'autostrada Roma-Teramo, mentre abbiamo comunque code sulla direzione di Pescara tra Cocullo e Prato La Perigna, Sulmona, e anche ovviamente nell'altra carreggiata tra Prato La Peligna, Sulmona e Cocullo, in entrambi i casi un chilometro di coda.
1: Io Chiara e il Green.
2: No, io Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Angelo.
0: Ciao Chiara.
2: Oggi mercoledì 6 maggio è ufficialmente al via la 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Si tratta della più grande iniziativa italiana dedicata alla promozione dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 in Italia ma anche nel mondo. È un festival itinerante con quasi 1000 eventi in cartellone, 8 tappe, e ovviamente io ve lo racconterò settimana per settimana fino al 27 di maggio. Oggi si parte da Milano con un evento che è ospitato alla Borsa Italiana, intitolato Ritorno al futuro, investimenti e politiche sostenibili in un mondo instabile. Ecco, quindi in un momento, in un'epoca segnata da incertezze globali, dalla forte accelerazione della transizione energetica, digitale e demografica, questo evento vuole ribadire un messaggio forte. La sostenibilità deve rappresentare il cuore delle strategie industriali e finanziarie per ridurre i rischi sistemici. I dati ormai ci dimostrano che la sostenibilità conviene, mentre l'inazione ci impone dei costi economici, sociali, ambientali che sono altissimi. Ne abbiamo parlato tante volte in questo spazio. Noi ne parleremo esplorando i grandi temi della giornata, della competitività alla finanza fino al ruolo delle politiche pubbliche. Tra pochissimo con noi la presidente dell'ASVIS Marcella Mallen, ma iniziamo subito con la musica. E che musica? Con Achille Lauro.
3: Amore mio, non piangere

0: Io Chiara il Green.
1: E allora al via la 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Con noi oggi c'è la presidente Marcella Mallen, alla quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
1: Allora presidente, lei ovviamente si trova in quel di Milano, dove, come ho già raccontato ai nostri ascoltatori, parte la prima tappa di questo splendido festival itinerante. Questa 10ª edizione del festival prende il via con un grande evento di apertura all'auditorium di Palazzo Mezzanotte. Quali sono, ecco, le principali novità un po' del festival di quest'anno, gli obiettivi che vi ponete con questa giornata inaugurale che tra l'altro vede dialogare a stretto contatto istituzioni, finanza e imprese leader?
2: Ma siamo qui in uno dei luoghi simbolo, posso dire, della finanza italiana, Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa d'Italiana. Ed è proprio qui che vogliamo affermare e condividere con chiarezza un principio: che la sostenibilità non è un vincolo, né tantomeno un capitolo accessorio, ma è proprio un aspetto cruciale delle strategie industriali e finanziarie. Ecco. Oggi infatti per tutta la giornata vogliamo ragionare, stiamo ragionando sul ruolo delle imprese, delle istituzioni, della finanza, chiamate appunto a scelte che devono tenere insieme sostenibilità, rendimento e sicurezza in un orizzonte di lungo periodo. E quindi si parla di stabilità o instabilità e di sostenibilità.
1: Ecco, finalmente possiamo dire a gran voce che la sostenibilità conviene, mentre i costi dell'inazione continuano a essere veramente sempre troppo alti da tutti quanti i punti di vista. Ma ci vuole dare qualche anticipazione sulle novità di questo festival?
2: Guardi, la prima può essere che per la prima volta andiamo fuori dai confini nazionali e in collaborazione con il Comitato Economico e Sociale Europeo, il CESE, facciamo la prossima tappa l'8 maggio a Bruxelles per una riflessione sul ruolo dell'Unione Europea come leader di sviluppo sostenibile a livello globale. Dopodiché un'altra novità sono, posso dire, i talk, gli ASVIS talk, eventi online organizzati dai gruppi di lavoro dell'ASVIS, su 10 appuntamenti su di approfondimento su tematiche della sostenibilità.
1: Ecco, ne so qualcosa, presidente, mi lasci dire, perché ho avuto il piacere di condurre gli ASVIS Talk, che sono, lo voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori, disponibili sul sito Festival Sviluppo Sostenibile e tutti quanti i social di ASVIS già dall'altro ieri, quindi mi raccomando, non li perdete.
2: Infatti, perché sono comunque condotti e gestiti da tutte le centinaia di esperti ed esperti di ASVIS, quindi la nostra forza della nostra rete, sono espressione della nostra rete questi eventi online. Poi abbiamo anche un extra festival, perché andremo avanti tutto maggio, quindi talk, altri talk, podcast, collaborazione e pubblicazioni. A proposito di pubblicazioni, nella giornata di chiusura il 22 maggio presenteremo anche un libro sui primi 10 anni di ASVIS e il nostro primo bilancio sociale. Quindi un'altra pubblicazione a cui teniamo molto.
1: Ecco, per tornare un po', Presidente, alla giornata di oggi e quindi un po' al focus dell'evento di Milano, voi ribadite appunto che la sostenibilità deve essere un pilastro strategico e partendo proprio dalla campagna di quest'anno che ha il titolo Ritorno al futuro, qual è il messaggio centrale che volete lanciare da questo palco per convincere definitivamente i mercati, la politica, che la sostenibilità conviene, che appunto l'inazione, come dicevamo prima, è un rischio ormai inaccettabile?
2: Ma tra l'altro anche dagli interventi di oggi è emerso che c'è una consapevolezza diffusa rispetto ai costi della non fare, no? Da parte sia delle imprese che delle istituzioni. Oggi abbiamo presentato il rapporto di primavera 2026 che offre proprio questa lettura basata sui dati della realtà in cui viviamo e che ha fatto partire poi il dibattito. E le evidenze raccolte in questo rapporto mostrano come la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile non sia soltanto necessaria, ma già in atto. Quindi confermano la piena attualità dell'Agenda 2030, che sembrava un po' oggetto in quest'ultimo periodo di semplificazioni, di resistenze se non di attacchi, come del più recente Patto per il futuro. E quindi diventano, il messaggio è questo, che costituiscono questi due documenti riferimenti imprescindibili per orientare politiche pubbliche e scelte collettive. E quindi il messaggio è che lo sviluppo sostenibile rappresenta l'unica risposta strutturale alle crisi che attraversano il nostro tempo. E la cosa che ci ha fatto molto piacere vedere come stamattina questa consapevolezza fosse così diffusa da parte dei nostri relatori, da parte dei keynote speaker, e quindi buoni segnali.
1: Mi fa piacere sentire queste parole, Presidente, perché veramente in un clima, diciamo, quantomeno internazionale, che a volte ci restituisce appunto no, un atteggiamento nei confronti di questi temi non proprio positivo, capire che invece quest'onda è ancora alimentata, insomma, da una convinzione che insomma ci fa sperare che insomma questo percorso possa andare avanti con coerenza, insomma, ci riempie di fiducia. Noi tra pochissimo torniamo da lei perché ovviamente vorremmo altre anticipazioni su questo festival dello sviluppo sostenibile ASBIS, che è appena partito e, lo ricordo, andrà avanti fino al 27 di maggio facendo tappa in 8 città diverse. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica. Su Raiso Radio arriva Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: della loro novità di questi giorni, Bring Me Love. Intanto alle 14:21 minuti torniamo subito sugli aggiornamenti della 25 alla Torano Pescara, perché il traffico non è più bloccato, e però abbiamo comunque queste code di 2 chilometri in entrambe le direzioni, quindi 1 chilometro verso Pescara e 1 chilometro verso Roma, tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona, e nel tratto inverso. Andiamo poi anche in A14 nei pressi di Bologna, dove ci sono nuove code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e la 13 verso Ancona. C'è anche un incidente in carreggiata nord verso Bologna tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, con 1 chilometro di coda che si è subito formato a ridosso dell'incidente, che è al chilometro 28. Poi ci sono code sul raccordo di Casalecchio in entrambe le direzioni, tra Bologna Casalecchio e la 1 verso nord e tra Bologna Casalecchio e la 14 in direzione sud. Buone notizie per la Brennero Modena, tutto regolare tra Bressanone e Vipiteno, quindi risolto l'incidente e terminata la coda. Coda invece ancora di 2 chilometri sulla 4 tra Castegnato e la 21 Torino Brescia in direzione Padova, anche qui c'è un incidente. Aumenta a 4 chilometri la coda della 10 tra Pietra Ligure e Orcofellino in direzione Genova. Sono code a tratti in carreggiata est, e poi code a tratti anche sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi torniamo subito a Milano, dove è collegata con noi la presidente dell'ASVIS, Marcella Mallen, perché oggi proprio in questa città ha preso il via la 10ª edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Allora, presidente, noi prima della musica facevamo accenno, insomma, a una situazione internazionale anche complessa, e lei ci ha anticipato che oggi è stato presentato, tra le altre cose, il rapporto di primavera 2026 di ASVIS, che analizza gli scenari futuri a livello mondiale, europeo e italiano. E allora, a proposito di futuro dell'Unione Europea, che cosa è emerso in un mondo così turbolento?
3: Ma è emerso che anche l'Unione deve incominciare a ritrovare, diciamo, un percorso di coerenza, no? Perché determinanti politiche europee sono fondamentali, ma è anche vero che il percorso della seconda commissione von der Leyen mostra la contraddizione nella quale si dibatte l'Unione, perché mentre nella precedente commissione si era posta l'ambizione di fare dell'Europa un po' la campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile, negli ultimi anni rischiamo di assistere ad una sorta di marcia indietro, con lo smantellamento di parti del Green Deal e delle politiche di rendicontazione non finanziaria delle imprese, con conseguenze che possono anche risultare molto negative. Un esempio su tutti, il settore delle energie rinnovabili, che la modifica, con alcune modifiche legislative, hanno un po', diciamo, vanificato gli investimenti già realizzati e le politiche già avviate, e quindi traducendosi in concreto in un rallentamento del percorso di adozione delle rinnovabili. Si è sentito molte, ma sia istituzioni che imprese, sottolineare questo con un po' di amarezza, no? Cioè, si è come si è resi conto che non ci troveremo in questa situazione di dipendenza energetica dalle fonti fossili se in tempo utile avessimo fatto investimenti nella decarbonizzazione.
2: Eppure sembrava, presidente, che qualche anno fa, diciamo, dopo l'inizio del conflitto, diciamo, tra Russia e Ucraina, insomma, e tutto quello che poi ne è conseguito, avessimo, no, compreso, imparato questa lezione, ed effettivamente c'era stata, e parlo ovviamente dell'Italia, un'accelerazione nell'installazione delle rinnovabili. Poi non so, forse la memoria breve, un eccesso di ottimismo ci ha fatto cambiare di nuovo direzione.
3: Ecco, però è emersa infatti una sensibilità, per fortuna, diversa, ed è emerso con chiarezza la necessità di evitare pericolose retromarce ora. E questo non vuol dire danneggiare la competitività delle imprese europee, anzi, non si devono, diciamo, non eliminare gli stimoli per adeguarsi a un futuro pieno di sfide sulla sostenibilità. L'altro buono segnale è che molte imprese continuano a fare investimenti da questo punto di vista, e che molti dati dimostrano che sostenibilità e competitività non sono affatto incompatibili tra loro. Al contrario, le imprese che

0: maggiormente hanno investito nella prospettiva della sostenibilità sono quelle che maggiormente hanno migliorato la loro posizione sul mercato. E questo è un dato di fatto, lo dicono le stesse imprese, e non è, quindi bisogna riprendere in mano un po' questo discorso di realtà e di verità.
1: È proprio così. No, stavo pensando alle aziende e alle imprese, no? In qualche maniera, a proposito di queste frenate arrivate dall'Europa, sappiamo che diciamo, oggi anche la rendicontazione, diciamo, no? È diciamo, meno stringente, è stato un po' ristretto il campo di coloro che sono tenuti ad alcuni obblighi, eppure ci sono delle aziende che hanno deciso di proseguire invece, no? Con la loro...
0: proseguire, anzi accelerare e arrivare a fare, oltre alla rendicontazione non finanziaria, proprio delle valutazioni di impatto. Cercare proprio in condizioni così instabili dei nuovi strumenti, dei nuovi di valutazione, di misurazione ancora più avanzati, andando a cercare l'impatto concreto poi generato, non badando soltanto ai profitti, ma proprio ai risultati concreti, all'impatto che certi progetti hanno avuto sulle persone, sulle comunità, sui territori. E quindi praticamente la sostenibilità, detta in estrema sintesi, diventa proprio un antidoto all'instabilità del momento, perché può generare anche maggiore stabilità. E questo è un po' il messaggio che è emerso ma dagli interventi dei rappresentanti del mondo delle imprese e del mondo delle istituzioni.
1: Ecco, Presidente, questi sono chiaramente tutti quanti i temi che sono fondamentali, che sono emersi oggi e che in vari modi verranno ripresi nel corso del festival. Lo voglio ricordare ancora una volta: ora il festival fa tappa a Milano, ma poi vi muoverete in giro per l'Italia, quindi ci sarà Bologna, Roma, Torino, tante altre città.
0: Parma, dove ci sarà anche il protagonismo delle giovani generazioni, di cui ho parlato poco, ma che sono al centro un po', devono restare al centro insieme alla valorizzazione delle donne. Delle nuove strategie nazionali di sviluppo sostenibile.
1: Ecco, no, per carità, i giovani che sono fortunatamente, insomma, al centro della nostra attenzione, oltre che della Costituzione e ora anche, insomma, delle nostre leggi che devono tenere conto appunto della valutazione di impatto generazionale. E poi, lo ricordiamo ancora una volta, lei prima ne faceva accenno, un appuntamento veramente speciale fuori dei confini nazionali l'8 maggio a Bruxelles, presso il appunto Comitato Economico e Sociale Europeo. Ci racconta qualcosa in più su questo appuntamento?
0: Sì, volentieri. Ma allora si cerca di ragionare insieme sul ruolo che può riassumere l'Unione Europea come leader e campione di questo sviluppo sostenibile, ma soprattutto di progetti di sviluppo sullo sviluppo sostenibile che traguardino e vadano oltre anche l'Agenda 2030. Perché con una sana dose di realismo dobbiamo renderci conto che molti degli obiettivi non riusciremo a realizzarli entro questa scadenza. E quindi si tratterà comunque di definire nuovi paradigmi di sviluppo post 2030 e vogliamo, che sarebbe auspicabile, che l'Unione Europea avesse un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Quindi la necessità di un modello di sviluppo lungimirante, integrato e resiliente non è mai stata così urgente, e questo processo ci auguriamo di contribuire a farlo partire dall'Europa insieme, in collaborazione con il Comitato Economico e Sociale Europeo. Un po' questo è il senso, la costruzione di una leadership europea per il futuro.
1: Speriamo veramente che l'Europa voglia mantenere questo ruolo, che francamente, insomma, ci piace moltissimo, ci fa molto sentire orgogliosi di essere europei quando giochiamo in questa direzione. Presidente, grazie mille per essere stata con noi, per
0: grazie
1: il tempo
0: voi,
1: che ci ha dedicato in questa impegnata prima giornata di Festival dello Sviluppo Sostenibile, che vi ricordo continueremo a seguire in questo spazio di settimana in settimana fino al 27 di maggio. Ma prima di voltare pagina sentite già le prime note di un grande classico. Questo è Francesco De Gregori. È qualcosa

0: Io Chiara il Green.
1: E noi ora ci occupiamo di acqua, o forse sarebbe più corretto parlare di acque, e lo facciamo in occasione della presentazione del rapporto ISPRA, lo stato delle acque in Italia. Con noi c'è Claudia Vendetti del Dipartimento per il Monitoraggio e Tutela dell'Ambiente e per la Conservazione della Biodiversità di ISPRA. Lei si occupa in particolare di acque, ovviamente. Benvenuta, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questo rapporto, diciamo che è stato presentato proprio perché noi comunque come Italia abbiamo recepito diciamo una direttiva europea che ci impone, diciamo, di controllare le nostre acque e di mantenerle entro alcuni standard di qualità. Ci può raccontare

0: navi acque marino costiere di transizione, si deve raggiungere il buono stato ecologico e il buono stato chimico, mentre per le acque sotterranee il buono stato chimico e il buono stato quantitativo. E la direttiva si attua per cicli settennali, viene predisposto un piano di gestione di bacino idrografico, che è appunto uno strumento di gestione programmatico, di pianificazione a livello di distretto. In Italia sono stati individuati 7 distretti idrografici, 5 sulla terraferma e 2 le due isole, in Sardegna e Sicilia. E questo strumento riporta all'interno gli obiettivi da raggiungere, i corpi idrici individuati, le pressioni, le misure e tutta una serie di informazioni che sono pianificate appunto per cicli settennali.
1: Ecco, è molto complesso, Venditti. Lei ha detto alcune cose sulle quali vorrei chiederle un chiarimento. Diciamo, noi abbiamo degli obiettivi sulla qualità, per esempio, ecologica, chimica, quantitativa. Che cosa sono queste definizioni? Cioè, che differenza c'è?
0: Allora, sì, lo stato ecologico è uno stato che descrive, possiamo dire, appunto, gli aspetti ecologici, ecosistemici dei corpi idrici, ed è individuato sulla base di indicatori biologici delle comunità fondamentalmente che vivono all'interno delle nostre acque, e quindi si valuta la salute degli organismi per dare un ritorno di informazione riguardo alla salute dei nostri fiumi, laghi e così via. Sono considerati una serie di organismi biologici in tutta l'Europa, che possono essere piante acquatiche piuttosto che pesci, piuttosto che alghe, dipende ovviamente dalla categoria di acqua che si va ad esaminare, mentre lo stato chimico è definito sulla base di una serie di sostanze chimiche e delle loro, in particolar modo delle loro concentrazioni.
1: No, questo era più, semplice, era più intuibile. L'altro
0: questo
1: invece era
0: semplice.
1: Quantitativo.
0: Il quantitativo, è la parola stessa lo dice, rispetto per le acque sotterranee è ovviamente uno stato di quanta disponibilità di risorsa idrica si trova all'interno delle nostre acque sotterranee rispetto anche ovviamente a quella che poi viene prelevata rispetto agli usi che si fanno dell'acqua sotterranea, insomma, quindi la quantità di risorsa.
1: Ecco, allora,
0: mentre lo stato chimico e lo stato ecologico ci descrivono più gli aspetti qualitativi, insomma.
1: Ecco, a questo punto, ora che ci ha veramente fatto un quadro, ci ha dato gli strumenti per iniziare a capire come stanno le nostre acque.
0: Allora dipende dalle categorie di acque che andiamo ad esaminare, dagli obiettivi ambientali. Lo stato ecologico delle acque superficiali è quello che risente maggiormente delle pressioni che incidono sui nostri corpi idrici, perché abbiamo una percentuale del 43,6% circa di corpi idrici superficiali in stato buono, quindi siamo un po' lontani dal 100%, mentre per le acque superficiali lo stato chimico è sicuramente maggiore. E siamo intorno al 70%, e anche per le acque sotterranee i valori dello stato chimico e dello stato quantitativo sono sicuramente più alti. Quello quantitativo è il 79% di corpi idrici in stato buono, quello chimico delle acque sotterranee è il 70% in stato chimico buono, quindi diciamo che la parte dove
1: più critica, diciamo, sono le acque superficiali. Allora, tra poco ci dedichiamo a questa parte più problematica per capire se e come si possono migliorare questi dati. Tra pochissimo, però, insieme prima ascoltiamo il nuovo di Saif.

0: allora, dopo Safe, prima di tornare da Chiara con i suoi ospiti, andiamo nuovamente sulle autostrade e parliamo della A4. Lì c'era stata la segnalazione dell'incidente con code tra Castagnato e l'A21 in direzione Brescia. Tutto risolto, quindi anche il traffico scorre regolarmente tra Castagnato e l'A21. Invece sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi restano ancora dei rallentamenti, ma prima c'erano code, quindi situazione comunque migliorata in direzione di Firenze. 5 km di coda ancora invece sulla 10 tra Pietra Liguria e Orcofellino in direzione Genova, e nell'altro tratto della 10 tra Genova Aeroporto e la 7 adesso si sono formati anche dei rallentamenti sempre per traffico. Novità sulla 26, coinvolti due camion in un incidente tra Ovada e Masone, per ora è un invito alla prudenza in direzione di Genova Voltre, chilometro 14 e 500. L'altro incidente sulla 8, la Milano Varese, due auto coinvolte e un camion, due corsie al traffico, l'incidente tra Origgio Ovest e Legnano in direzione nord verso Varese, qui la coda si è già formata per il momento di un chilometro in carreggiata nord tra Lainate e Legnano. Ricordo le code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, sono code per traffico intenso. C'è poi l'incidente della 14, ancora queste due auto che si sono tamponate stanno provocando un chilometro di coda tra Cassè San Pietro e Bologna San Lazzaro in carreggiata nord.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora collegati in diretta con Claudia Vendetti del Dipartimento per Monitoraggio e Tutela dell'Ambiente per la Conservazione della Biodiversità di ISPRA. Stiamo parlando del rapporto recentemente pubblicato che ci parla dello stato delle nostre acque in Italia. Parliamo di acque perché parliamo sia di acque superficiali ma anche di acque sotterranee, e prima della pausa la Vendetti ci ha raccontato che le nostre acque superficiali sono quelle che più risentono, diciamo, delle attività antropiche e quindi delle attività umane. Ma quali esattamente sono quelle più impattanti, Vendetti?
3: Sicuramente la pressione di tipo diffuso, in particolar modo la pressione agricola, impatta sicuramente le nostre acque superficiali, ma in realtà anche le nostre acque sotterranee, e indubbiamente la pressione di tipo idromorfologico, quindi parliamo di tutte quelle strutture che sono create dall'uomo, come possiamo fare ad esempio le dighe sui nostri corpi idrici superficiali. O in terza posizione, possiamo dire così, ci sono sicuramente anche le pressioni di tipo puntuale, in particolar modo gli scarichi urbani, gli scarichi di acque reflue urbane sono anche questi, insomma, impattanti sui nostri ecosistemi acquatici.
2: Diciamo che i vostri studi sono fondamentali per fornire questi dati, perché noi o comunque chi di dovere possa mettere in campo, diciamo, delle misure, no, per migliorare lo stato delle nostre acque. Che cosa stiamo facendo in questo senso?
3: Allora sì, le misure, come dicevo nell'introduzione, sono previste all'interno dei piani di gestione delle acque, e sono appunto misure di vario tipo che concorrono a ridurre gli impatti sulle acque in base alla pressione che incide su queste. Possono essere di vario tipo, non so, dalla costruzione ad esempio di impianti di trattamento di acque reflue, piuttosto che laddove è presente una diga, ad esempio ad una struttura per un bypass, ad esempio per i pesci, o addirittura fin anche alla demolizione di vecchie dighe che per esempio non utilizziamo più, e così via. Sono tutte ovviamente misure diverse rispetto alle pressioni che incidono sui corpi idrici, e quindi sono misure che sono messe in atto nei nostri distretti sulla base degli obiettivi di qualità da raggiungere. Ovviamente sono di diverso tipo, vanno anche da misure che riguardano ad esempio la conoscenza, l'efficienza idrica, le misure per ad esempio per l'irrigazione o per contenere l'inquinamento da industrie. Insomma, sono di vario tipo effettivamente le misure. Tutte quante ovviamente concorrono a ridurre, insomma, le pressioni, a raggiungere gli obiettivi ambientali.
2: Senta Vendetti, visto che la direttiva europea è del lontano, come diceva lei, 2020, il trend di questi 25 anni com'è stato?
3: Non è stata una direttiva facilissima da implementare da per tutti gli stati membri, perché quando è uscita portava in sé molte innovazioni, diciamo un cambio anche di paradigma nel controllo e nella gestione della risorsa idrica, quindi la sua implementazione, la sua attuazione anche in termini di governance è stato, diciamo, difficile e complessa per tutti quanti, anche in termini di monitoraggio, insomma. Quindi nel tempo ovviamente stiamo migliorando, ad esempio rispetto al ciclo precedente i corpi idrici che erano in stato sconosciuto in Italia sono diminuiti molto, e quindi anche in termini di conoscenze, di monitoraggi siamo migliorati, e ovviamente c'è ancora molto da fare rispetto alla riduzione delle pressioni che devono essere attuate sui nostri corpi.
2: Lei prima ci ha raccontato che in Italia, diciamo, noi abbiamo un po' un sistema di monitoraggio, mi scusi, magari lo dico male, cioè articolato, diciamo, in 7 aree diverse, 5 diciamo sulla terraferma e 2 per le isole. Quindi abbiamo, diciamo, anche un po' la possibilità di dire dov'è che le cose vanno meglio nel nostro paese.
3: Sì, no, noi abbiamo, diciamo, abbiamo dei distretti idrografici che, insomma, che sono riferiti appunto all'unità di riferimento, il bacino idrografico sulla quale in base alla quale viene gestita la direttiva quadro acque, e i monitoraggi sono effettuati dal Sistema Nazionale della Protezione Ambiente, dalle agenzie per il territorio, dalle regioni, e le autorità di bacino distrettuale coordinano quindi, insomma, il lavoro appunto a livello di ciascun distretto. Diciamo così che l'acqua supera i confini amministrativi in questo senso, e quindi viene gestita a livello di bacino idrografico. La situazione è diversa rispetto alle categorie di acque che si vanno ad esaminare. Sicuramente in generale le acque che risentono maggiormente delle pressioni antropiche sono per esempio quelle delle acque di transizione. Si trovano ad esempio elevati corpi, molti corpi idrici in stato elevato, per esempio nelle acque costiere della Sardegna, come anche nei fiumi. Insomma, la situazione è diversa rispetto ovviamente a tutta l'Italia, ma è diversa anche rispetto alle varie categorie di acque.
2: Ecco, però insomma possiamo dire agli amici della Sardegna che siete fortunati, perché vivete in un'area in cui, insomma, l'acqua ha degli standard piuttosto alti, anche piuttosto superiori, diciamo, a quanto ci viene richiesto dall'Europa. Quindi buon per voi, bene bene, e
3: buon
2: siamo felici.
3: Sì, vabbè, non solo in Sardegna però. Insomma,
2: No, io avevo chiesto, diciamo, chi brillava di più, ma non è una classifica assolutamente.
3: Sì,
2: senta,
3: sì. No,
2: rimanga insieme a noi, Vendetti, perché insomma abbiamo tempo dopo, forse ancora per una battuta, vero? Lo chiedo alla nostra regista Filomena Vitaliano. Sì? Allora se lei vuole rimanere con noi, le faccio ascoltare questo brano di Calvin Harris, e poi tra pochissimo cerchiamo un po' di capire che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro, perché le nostre acque ci stanno molto a cuore, e quindi approfittiamo della presenza della Vendetti per chiedere tutto quello che ci viene in mente oggi.

0: Io Chiara il Green.
1: Siamo ancora collegati in diretta con Claudia Vendetti.
0: Io Chiara il Green.
1: Sì, e io Chiara il Green e noi siamo ancora collegati in diretta con Claudia Vendetti, Repetita Juvent. Claudia, grazie per essere rimasta insieme a noi. Stiamo parlando di acque, le nostre acque italiane che appunto sono state monitorate e raccontate, pubblicate in questo rapporto ISPRA, lo stato delle acque in Italia verso il quarto ciclo di gestione. Abbiamo imparato moltissimo in questa nostra chiacchierata, ora mi piacerebbe parlare di prospettive. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi anni?
2: E dobbiamo aspettarci dei miglioramenti sicuramente, continuare appunto ad implementare, attuare questa direttiva e programmare e pianificare la gestione della risorsa idrica a lungo termine, quindi mettere al centro dell'agenda politica non solo italiana ma anche europea la tutela di questa risorsa, non intervenire solo in termini di emergenze per quanto riguarda l'acqua, ma appunto pianificare nel lungo periodo il raggiungimento degli obiettivi ambientali e anche diciamo il diverso utilizzo di questa risorsa, insomma, quindi cercare di mettere in campo tutte le misure, specialmente finanziare quelle che sono le misure da mettere in campo per tutelare la risorsa idrica. Quindi,
1: ecco perché lo dobbiamo ricordare che l'acqua è una priorità non solo nazionale, direi globale, una leva strategica per l'ambiente, per la salute, per l'economia. Non dobbiamo mai darla per scontata, l'abbiamo un po' così maltrattata, sacrificata spesso, insomma, per le nostre comodità, per la nostra economia. Ora insomma dobbiamo avere un occhio molto molto più attento. Io ringrazio moltissimo Claudia Vendetti per essere stata con noi e per averci fatto capire e conoscere molto di più del mondo dell'acqua, delle acque, delle nostre acque italiane. Con lei siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Io saluto tutta la squadra di Io Chiara il Green, ringrazio la mia regista Filomena Vitaliano, il nostro Angelo De Lo Iacomo in redazione. Un saluto a te caro Angelo Torchetti.
3: Ciao Chiara,
1: noi ci ritroviamo domani come sempre puntuali alle 14. A tutti voi io auguro un buon viaggio. Buon viaggio con Taylor Swift.

Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino a un'intesa Stati Uniti-Iran. I media rivelano una bozza di memorandum. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Se gli iraniani accetteranno di dare ciò che è stato concordato, si legge nel primo post della giornata di Donald Trump, l'operazione Epic Fury, che Trump definisce leggendaria, avrà termine e lo Strato di Hormuz verrà riaperto, altrimenti ricominceranno i bombardamenti a un livello e a un'intensità maggiore di prima. La minaccia del presidente il giorno dopo la sospensione dell'operazione Project Freedom, a due soli giorni dal suo inizio, finalizzata a facilitare il passaggio del naviglio commerciale attraverso lo stretto in ragione dei grandi progressi che Trump affermava si fossero realizzati durante i negoziati. Benché il presidente reputi prematuri dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, i mediatori pakistani si manifestano ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo e confermano l'esistenza e la sostanza del memorandum d'intesa di una sola pagina che dovrebbe chiudere il conflitto, pubblicato dal sito di informazione Axios. Un quadro negoziale che dovrebbe portare entro 30 giorni a un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Secondo il documento, lo Stretto di Hormuz verrebbe progressivamente riaperto. Teheran si impegnerebbe a una moratoria tra i 12 e i 15 anni per l'arricchimento dell'uranio e a non dotarsi di un ordigno atomico. In cambio, gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi iraniani congelati all'estero e rimuoverebbero gradualmente le sanzioni.
2: Grazie Arcieri. La guerra in Ucraina e le tregue proclamate da ciascuna delle due parti. Kiev ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco unilaterale richiesto dall'Ucraina per oggi e domani, bersagliando varie città con 108 droni da combattimento e 3 missili. Mosca a sua volta denuncia un'intensificazione di attacchi ucraini nell'avvicinarsi della tregua annunciata da Mosca per l'8 e il 9 maggio in vista della parata militare celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Massime misure di sicurezza nella capitale russa. Già attivi i blocchi di internet e delle app di messaggistica. Si è concluso dopo un'ora e mezzo il vertice di maggioranza in cui potrebbe essere definita l'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob e Antitrust, un incontro a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Meloni, due vice premier Salvini e Tajani e il leader di Noi Moderati Lupi. La cronaca con il diritto di Garlasco. Si è concluso dopo 4 ore l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, come anticipato dai suoi legali. In mattinata è stato sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo quanto riportato, avrebbe difeso l'amico Sempio. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano con gravi problemi di salute.
4: Precedenti penali sul conto di Nicole Minetti o del suo compagno Giuseppe Cipriani non ce ne sono, né in Uruguay né in Spagna. Non risultano denunce né indagini per favoreggiamento della prostituzione. È quanto emerge da una prima informativa dell'Interpol, richiesta dalla Procura Generale di Milano per conto del Ministero della Giustizia, dopo che il Quirinale aveva sollecitato a sua volta il guardiasigilli Carlo Nordio ad acquisire informazioni dopo che erano emersi sospetti sulla veridicità degli elementi presentati nella domanda di grazia avanzata da Minetti per assistere il bambino da lei adottato e bisognoso di cure all'estero. Grazia concessa il 18 febbraio scorso per ragioni umanitarie. L'ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'altro punto da chiarire resta la regolarità dell'adozione del bambino uruguaiano. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto un'indagine interna.
2: Eleonora Fioretti, GR1. La Biennale di Venezia non è un tribunale ma un giardino di pace, lo ha detto il presidente della Fondazione Buttafuoco nella conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte, mentre non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia.
5: Indisponibilità dell'ultima ora, comunica laconica la Biennale. Niente incontri sul dissenso e la pace oggi pomeriggio e domani con il regista russo Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiri. Erano una sorta di risposta compensatoria alle polemiche sulla partecipazione russa alla Biennale. E intanto le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al padiglione di Mosca. Ma veniamo alla conferenza stampa. Il presidente della Biennale Buttafuoco ha perorato la sua sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte.
0: Questo è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
5: L'aspetto artistico della mostra è stato illustrato dal team di collaboratori della curatrice Koyo Kuo, morta un anno fa, che hanno portato avanti il suo progetto. Sarà una mostra con al centro la dimensione umana, che nel mondo disumanizzato di oggi sembra confinata, come dice il titolo dell'esposizione, in minor keys, in tonalità minori. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

0: Will News and News, The Power of Love. Siamo negli anni 80 alle 15:10 su Rai Iso Radio, destinazione pomeriggio. Al microfono Fabio Carriero, alla parte tecnica salutiamo Andrea Di Marco. E dunque andiamo a controllare qualche aggiornamento per ciò che concerne le nostre autostrade, e andiamo sulla 8 Milano Varese, dove è segnalato un incidente tra lo svincolo di Origio Ovest e quello di Legnano, dove sono coinvolte due auto e un camion su due corsie al traffico. E poi in direzione nord per chi viaggia verso Varese, siamo all'altezza del chilometro 12.500. E segnalato invece la risoluzione dell'incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e lo svincolo di Bologna-San Lazzaro, all'altezza del chilometro 34 in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E andiamo sulla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove troviamo 2 km di coda a causa di un incidente tra gli svincoli di Ovada e quello di Masone in direzione sud per chi viaggia verso Genova, e coda per incidente anche sulla A4 Torino Trieste tra Dalmine e lo svincolo per Bergamo in direzione est per chi viaggia verso Brescia. E su questa autostrada l'incidente è segnalato al chilometro 172.500. E ora la rubrica di Paolo Barilari con le sue storie, camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti. Si fa trasporto e logistica anche quando sembra di stare fermi all'interno dei padiglioni di una fiera. Perché sì, le fiere specializzate sono un momento di riflessione sul settore e danno una spinta verso gli sviluppi futuri. Oggi parliamo di una manifestazione biennale che inizierà esattamente tra una settimana, il 16 maggio a Milano. Il Transpotech e Logitech, affiancato da Next Mobility Exhibition. Sara Cuottitubi, benvenuta a Iso Radio, benvenuta a Camionisti.
2: Grazie Paolo, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Allora Sara, tu sei direttrice di Transpotech, Logitech e Next Mobility Exhibition, due manifestazioni che proprio tra una settimana partiranno, apriranno, sì, i cancelli di Fiera Milano. Transpotech e Logitech è un nome importante, famoso a livello europeo, ma non c'è solo Transpotech e Logitech, in contemporanea ci sarà anche Next Mobility Exhibition. Io vorrei che tu ci raccontassi le specificità di queste due manifestazioni e le loro diversità.
2: Sì, Transpotech e Logitech, parliamo di un evento che ormai è arrivato alla sua 19ª edizione, che parla di trasporto pesante e di logistica. NME, Next Mobility Exhibition, invece siamo alla 3ª edizione e parliamo invece di mobilità collettiva. Qual è il fil rouge che li tiene insieme? È ovviamente quello che è il trasporto, da una parte il trasporto merci e da una parte il trasporto delle persone. Avremo quindi a Fiera Milano per 4 giorni tutto quello che è il settore della mobilità, che sarà presente a livello di stakeholder, di istituzioni, di associazioni di riferimento e ovviamente gli attori anche proprio industriali di entrambi i settori.
1: Queste sono due attività molto importanti per la vita quotidiana di tutti noi, il trasporto delle merci e il trasporto di noi persone. Il pubblico di riferimento sarà solo B2B, persone del settore, oppure è una fiera aperta anche a un pubblico più generalista?
2: Stiamo parlando ovviamente di due eventi che hanno un profilo rivolto al mercato, quindi agli operatori del settore. Ma per me è interessante questa opportunità di parlare alla radio per far capire la centralità e l'importanza di questi due settori. Parliamo di logistica, ormai le merci siamo abituati a ricevere a casa di tutto, ma pensiamo anche a tutto quello che è l'importanza della mobilità collettiva, che diventa veramente un elemento importante per la coesione dell'intero paese. Quindi sì, un evento che è sicuramente B2B, è rivolto agli operatori del settore, ma credo due eventi che meritino di essere conosciuti per dare quel valore che giustamente si merita: il trasporto merci e tutto il settore del TPL, della mobilità collettiva.
1: E quindi a Fiera Milano tra il 13 e il 16 maggio ci saranno tanti stand, tanti padiglioni. Ci racconti qualche numero e anche che tipologia di merci, di prodotti e di servizi saranno esposti?
2: Abbiamo abbiamo superato i 500 espositori totali tra i due eventi. Transpotech è anche in una fase di crescita e anche di riposizionamento. Abbiamo sviluppato una tematica che era già presente nelle edizioni passate, ma che a nostro avviso necessitava di arrivare al cuore dell'evento, cioè appunto quello della logistica. Anche NME porterà ovviamente il suo contributo in un settore che è in un momento delicato. Sappiamo che stanno finendo i finanziamenti del PNRR, ma questi due eventi, questo mi preme evidenziare, non è soltanto un'opportunità di business, la possibilità di vedere le innovazioni del settore, che sono innovazioni che vanno dal camion elettrico che già abbiamo visto, all'idrogeno, a tutto quello che è il tema della guida autonoma, ma in un momento complesso come quello che stiamo vivendo diventano due eventi importanti per il networking, per cercare di condividere delle idee, delle visioni a medio lungo termine. Credo veramente che entrambi i settori abbiano bisogno di appuntamenti simili.
1: Sara Quattitubi, ci fermiamo per un momento, diamo la linea a un po' di musica, alle informazioni sul traffico e poi ripartiamo con Transpotech, Logitech e Next Mobility Exhibition.

0: con la sua ossessione. E, qualche aggiornamento, andiamo sulla A21 dove Torino-Brescia, dove incontriamo del traffico congestionato tra il chilometro 182 e 600 e il chilometro 179 e 900 in direzione Torino a causa di un incidente. Ci spostiamo adesso sulla tangenziale ovest di Milano, dove prestiamo attenzione ad un veicolo in panne all'altezza del chilometro 20 in direzione dell'allacciamento A7 Milano-Genova e quindi in direzione di Milano. Spostiamoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo 2 chilometri di coda a causa di lavori in direzione ovest per chi viaggia verso Livorno. E sulla A8 Milano-Varese incontriamo una coda di circa 3 chilometri a causa di un incidente tra gli svincoli di Lainate e quello di Legnano in direzione nord per chi viaggia verso Varese. E ora la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, ospite oggi con noi Sara Quotti Tubi, direttrice del Transpotec e Logitech e del Next Mobility Exhibition, due eventi che correranno paralleli.

0: quindi inizio apertura cancelli tra una settimana esatta. Sara, noi abbiamo parlato nella prima parte di quanto siano importanti questi due settori, quello del trasporto e della logistica delle merci, anche quello del trasporto e della logistica dei passeggeri. Io leggo da un vostro comunicato stampa due dati che sono molto interessanti. Intanto il commercio globale di beni crescerà a un ritmo medio del 2,5 anno nel prossimo decennio. Quindi sempre più importante il trasporto merci e la logistica in un momento invece di grandi crisi delle relazioni internazionali.
1: La logistica sta attraversando un periodo piuttosto complesso che è legato a tutto quello che è il tema del caro gasolio, a un tema di dazi, di rotte che stanno in alcuni casi diventando impraticabili. Ciononostante, dati di Boston Consulting, il commercio globale crescerà nel prossimo decennio. Questo significa che la logistica sta comunque pensando anche a delle soluzioni alternative, sta comunque dimostrando una certa resilienza. Ovvio che ci sono dei dati che danno comunque un'idea concreta di quello che sta passando il settore. Secondo la CGIA di Mestre, almeno 13.000 aziende di autotrasporto potrebbero chiudere entro il 2026. SEA parla di un calo del movimento cargo nei primi 10 giorni di marzo del 25%. Sono numeri che davvero ci fanno capire che il settore sta attraversando un periodo davvero complicato, però è un settore che sta cercando di riposizionarsi e che sta spingendo su tutta quella che è la digitalizzazione, la transizione, l'intelligenza artificiale, una logistica che dovrà comunque ridefinire delle rotte. Vedremo dei nuovi attori come operatori e vedremo anche quali saranno i paesi a livello mondiale che maggiormente potranno usufruire di questa crescita del commercio globale.
0: Trasporti e logistica che in Italia rappresentano il 9% del PIL, un settore strategico per l'economia e la posizione internazionale dell'Italia. E le fiere non sono più solo esposizione di prodotti, ma diventano un punto di incontro, un momento di riflessione e di sviluppo sul settore.
1: Assolutamente, abbiamo voluto organizzare un palinsesto di convegni e di workshop per entrare ancora più nel dettaglio in questo settore che in alcuni casi viene quasi ritenuto invisibile, viene praticamente dato per scontato. Avremo quindi un evento fatto in collaborazione con Tutto Food dove parleremo della logistica agroalimentare, un altro evento importantissimo realizzato in collaborazione con Pharmacom sulla logistica del farmaco. Si può capire quanto sia centrale il ruolo della logistica, una leva fondamentale di tutta l'economia del paese e anche per quello che è un processo di internazionalizzazione. La logistica va ben oltre i confini del nostro paese.
0: Questo per quanto riguarda Transpotec e Logitech, ma io ho un altro dato che vorrei sottolineare per quanto riguarda Next Mobility Exhibition, quindi il trasporto passeggeri. In Italia 701 veicoli ogni 1000 abitanti. C'è bisogno di un cambio di rotta e il TPL, il trasporto pubblico locale, potrebbe essere la soluzione anche ai problemi dell'inquinamento visivo, acustico e atmosferico che le automobili poi alla fine producono.
1: Certo, serve a mio avviso una visione integrata di quella che è la mobilità collettiva. Soltanto l'8% delle persone che si muovono per lavoro o per studio usano il trasporto pubblico. Servirebbe una visione più sistemica, un TPL che comunque ha probabilmente bisogno anche di avere delle nuove tratte, delle nuove infrastrutture, ma nello stesso tempo delle forme come la sharing mobility che potrebbero venire a supporto. E vedremo poi anche la mobilità che arriverà in futuro, pensiamo anche alla guida autonoma che potrebbe essere d'aiuto per far sì che le nostre città diventino meno rumorose, meno inquinate e quindi anche più vivibili e sostenibili.
0: Sara Quattitubi, a 7 giorni dall'apertura dei cancelli di Fiera Milano con Next Mobility Exhibition e Transpotec e Logitech, ti chiedo qualche informazione pratica.
1: Dal 13 al 16 maggio qui a Fiera Milano RO siete tutti ovviamente benvoluti, due eventi che sono aperti sicuramente agli operatori di settore, ma credo che siano due temi veramente alla base della nostra vita, il trasporto delle merci e il trasporto delle persone.
0: Bene, grazie Sara Quattitubi, noi saremo lì con Raiso Radio a vivere quello che succederà al Transpotec e Logitech e al Next Mobility Exhibition. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te Paolo.
0: Camionisti per oggi spegne i suoi motori, noi ci fermiamo qui ma ci risentiamo domani, stessa ora su Raiso Radio. Vi ricordo che per i vostri WhatsApp vocali, per le vostre storie al volante di un camion, c'è il 351-525-8281. E se volete riascoltare tutte le nostre puntate, c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, grazie per l'ascolto.

0: Buona strada e a domani.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione.
6: Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Rai su Radio.

0: Lady Gaga, Runaway, direttamente dal Diavolo Veste Prada 2. Allora, sono le 15.30, qualche aggiornamento. Segnaliamo un incidente sulla 1 Milano-Napoli, coinvolti un furgone e un camion in galleria. Il traffico è veicolato su due corsie tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Calenzano in direzione sud, per chi viaggia verso Firenze. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, dove appunto, come dicevamo prima, sono segnalati 3 km di coda per un incidente tra lo svincolo di Lainate Arese e quello di Legnano in direzione nord verso Varese. Attenzione ai temporali, sono segnalate delle code appunto per cattivo tempo sulla A9 Lainate Como Chiasso e tra Fino Mornasco e Origgio. E poi sempre appunto sulla stessa autostrada, anzi no, sulla 8 Milano-Varese è segnalato un incidente dove sono coinvolte due auto e un camion tra Origgio Ovest e Legnano in direzione appunto verso nord, verso Varese. Una coda di 2 km per lavori invece segnalata sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E ora già pronta con noi la nostra Miriam Fecchi con il suo meraviglioso programma musicale tutto da ascoltare, Telesuono.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam. Un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: Ed eccoci qui, il buon pomeriggio Telesuono che ti accompagnerà, caro il mio Fabio Carriero.
0: Tutto da ascoltare, come dicevo.
3: Tutto da ascoltare, grazie del meraviglioso. Allora, fino alle ore 17, quindi alla guida ci sarai proprio tu, della supercar di Raiso Radio. 15.32, il buon pomeriggio ancora una volta da Miriam Fecchi. Come succede, non dico tutti i giorni, ma da lunedì al giovedì, spazio alla musica a quest'ora. Tante sono le novità quanto la musica del passato. Vado a salutare subito il gruppo di lavoro, se tu permetti, oltre chiaramente a Fabio Carriero, ma saluto anche la parte tecnica, Andrea Di Marco. Mentre per quanto riguarda la regia, vabbè, ormai lui fa parte della famiglia, sto scherzando, Gianni Grimaldi. Vedo anche aggirarsi Angelo Torchetti, che ha terminato non da molto il suo turno, un altro collega. La verità è che lui è andato a mangiare, perché lui c'ha mezz'ora, deve mangiare, e mi sembra giusto. Allora, poi mi dirai qualche novità su Madonna, Angelo? Dai, vieni qua che tu lo sai, lui è fan scatenato, ma ne parliamo tra poco. Allora, cari amici, stavo guardando che oggi è il compleanno di George Clooney. Veramente è il compleanno anni? Anche di... festeggiano anche altri personaggi, però... fatemi dire, George Clooney, beh, insomma, poi ha scelto l'Italia, cioè casa di qua, casa di là, questi artisti, no, che scelgono, internazionali, che scelgono la nostra bella Italia. Sono veramente tanti, aumentano sempre di più, diciamola tutta. Anche a proposito, Rolling Stones, che insomma nuova uscita, eccetera, eccetera, Mick Jagger ne sa qualcosa, sta sempre lì, Sicilia, Calabria, gira il sud, vabbè. Allora, facciamo anche noi gli auguri a George Clooney. E poi stavo dando uno sguardo, eventualmente ne parliamo tra poco, perché io ho un cane, a parte che sono un animalista, che mi tocca gli animali,
0: assolutamente.
3: Ma io ho un cane e so perfettamente che i cani più di quell'età non vanno. Certo, i più piccoli sono un pochino più fortunati, no? Perché comunque almeno 15 anni, 16 anni. Ma c'è un qui un primato. Pensate, in Francia c'è un cane piccolino, sai, quelle taglie molto piccole, e che è praticamente il cane più vecchio del mondo, ha 31 anni. Non è possibile.
0: Vita,
3: io non ci credo.
0: Una vita agiatissima,
3: curatissima. Cioè, 31 anni. Cioè, no, vabbè, poi andremo un attimo ad approfondire. Basta, ora torniamo a noi, anche perché non dimenticate, oltre a tanta musica, c'è anche la presenza dell'intelligenza artificiale.
0: Che non manca mai.
3: Qualche curiosità per voi, un modo o un altro per coinvolgere voi ascoltatori che siete dall'altra parte. Va bene, ma iniziamo. Questa volta iniziamo con due DJ, sono italiani, fanno genere house, Federico Mercuri e Giordano Cremona. Loro sono originari di Milano, molto giovani, tra l'altro sono entrati nella classifica della famosa Top 100 DJ, e quando insomma siamo felici, anche perché insomma, e soprannominati, o comunque il loro nome d'arte è Merc e Cremont. E allora, che ne dite? Vogliamo ascoltare questo nuovo singolo uscito fresco fresco? È una novità, tra l'altro la voce è quella di Alessia Labate. Il singolo si intitola Replay.

0: Vabbè, Made in Italy è tutta roba di casa nostra, un genere che sicuramente ci accompagnerà per l'estate 2026. Stiamo parlando di questi due giovani DJ milanesi, ma perché vabbè, Mark e Cremont, vabbè, io potevano essere, c'hanno dei bei nomi, Federico e Giordano, no?
1: Sì, infatti.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, sì. Vabbè, bisogna sempre.
0: Bisogna, dice, bisogna essere sì, internazionale. Mi sembra giusto. Va bene. E il singolo che abbiamo ascoltato si intitola Replay, che è una novità per tutti voi. Volevo tornare un attimo, perché subito sono arrivati dei messaggi. Ami, ma che sei di un cane che insomma ha 31 anni? No, ragazzi, andiamo ad approfondire un attimo la notizia. Mi sembra giusto a questo punto. Allora, vediamo un po' dov'è qui. Eccola qui la notizia. Dunque, c'è questo cagnolino che ha attraversato 3 decenni e sfida un record fermo dal 1939, perché era già successo, potrebbe riscrivere addirittura i limiti della vita canina. Però sono appunto questi queste razze molto piccole, no? Che di taglia piccola, che poi sono quelli che in effetti 15, 20, alcuni sono forse arrivati a 18, 20 anni. Va bene, insomma, però 31 anni, cioè 30 anni non avevo mai sentito, anche
1: no,
0: perché
1: effettivamente soprattutto i cani poi
0: una meraviglia. No, anche perché già io soffro, no? Perché il mio è molto giovane, ha 5 anni, però penso che insomma più di 12, 13 anni, infatti. Questo è. E va bene, insomma, record, non c'è scritto altro, comunque è in Francia. Non è che dalla foto sta messo proprio bene, ve lo dico.
1: Un cagnolino centenario, dai.
0: Eh sì, è molto molto, immaginiamo, perché comincia a non vedere bene, certo. Respiri male, vabbè, la cosa importante è che insomma sia vicino alla famiglia. Allora, che ne dite, continuiamo invece con la nostra musica, mettiamo da parte un attimo gli animali e questa volta andiamo ad ascoltare questo singolo, ne parlavamo proprio ieri. Perché? Perché Madonna, che ha realizzato questo singolo che si intitola I Feel So Free, ha pensato bene di recuperare, di campionare la canzone French Kiss. E allora, non è la prima volta che l'ascoltiamo, l'abbiamo già ascoltato 2 settimane fa, esatto. E allora, tra pochissimo faremo questo salto nel passato per ricordare la canzone, che potete anche comprendere, capire, visto che è stata usata, ha campionato nel singolo Madonna, e perché non è difficile da individuare. Ma tutto questo accadrà tra poco, perché prima c'è la pubblicità.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Rai Su Radio.
5: Telesuono con Miriam.

0: ma insomma, eppure insomma, questo disco che cos'era? 1989, mamma mia, andava fortissimo, eh?
1: Sì, lo ricordo.
0: Ah, te lo ricordi, sì, sì. Eh? Lo mettevi, lo ascoltavi,
1: sì,
0: ti piaceva,
1: sì,
0: certo. Va bene, allora Lee Lewis, o meglio French Kiss, la canzone che abbiamo riascoltato, che ci ha riportato indietro esattamente al 1989, ricordiamo, campionato questo pezzo anche da Madonna in questo singolo che poi anche oggi ascolteremo Madonna nel mio appuntamento, ma un po' mancare, ecco perché prima chiamavo Angelo, ci sono delle novità per quanto riguarda Madonna, perché sa tutto. Sono le 15:46, perdonatemi, siamo veramente in ritardo anche perché c'è Antonella, attenzione, io la saluto, ma la saluti anche te perché sta dall'altra parte per la società Autostrade.
1: Eh sì, ci colleghiamo come di consueto con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti sul traffico sulle nostre autostrade. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie mille, buon pomeriggio e buon lavoro anche a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio, appunto da Antonella De Cesare. Allora, il traffico sulla rete è intenso, facciamo subito il punto, partiamo dalla notizia principale che riguarda la Liguria, dove sulla 26 dei trafori sono 5 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova, qui abbiamo un tamponamento tra due camion. Sempre in Liguria, code poi sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano di un chilometro per lavori di ammodernamento della rete. Altra importante notizia riguarda la A8 Milano-Varese. Quindi ci stiamo spostando in Lombardia. Tra lo svincolo Lainate Arese e Legnano in direzione di Varese, i 4 km di coda sono per un incidente tra un camion e un'auto. Al momento si viaggia su due corsie. In alternativa consigliamo l'uscita a Saronno e il rientro a Legnano. Anche sulla 4 Milano-Brescia abbiamo traffico intenso al momento per chi viaggia verso Brescia, sia tra Dalmine e Bergamo, sia tra Cormano e Milano Est. Piove intensamente invece sulla 9 Lainate Chiara, motivo per cui ci sono code tra Origgio e fino Mornasco. Ancora un incidente, ci spostiamo in Toscana sull'Autosole, tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze. Sono 4 km di coda, si tratta di un incidente in galleria, un tamponamento tra un'auto e un camion, e qui il traffico scorre su due corsie. Andiamo sul versante adriatico, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete, in particolare quindi sulla 14 adriatica tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara, c'è un chilometro di coda, così come tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, mentre sempre verso sud abbiamo code anche tra Pescara Nord e il bivio con la A25. Per chi viaggia in direzione nord ci sono invece code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso e tra Pescara Nord e Pineto, qui le code sono di 2 km con tempi di 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. E come sempre chiudiamo con il sud, la tangenziale di Napoli, dove ci sono code tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli per il traffico intenso. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A più tardi.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
4: Telesuono con Miriam.

Ma quanto mi piace a me questo singolo. Lo sto rovinando, la voce di Joy, che ha collaborato. Ha finito? Non ancora. Finale? Alza. Beautiful. Oh, il titolo della canzone di Anima. Matteo Milleri, per chi ancora non lo conoscesse, è italo-americano, anche perché ormai vive negli Stati Uniti, questa è la verità. Insomma, ha fatto un accordo con questa società che fa delle cose pazzesche durante il suo live come DJ, più che diciamo, oltre alla sua musica, vediamo delle immagini, ragazzi, che ve lo dico a fare, basta andare a guardare, andate a guardare, andate a cercare cosa fa Anima, anzi Matteo Milleri in arte Anima, che poi da ormai sono anni che io lo sto proponendo, questa è la verità. Allora, questa canzone poi mi piace in particolar modo, scusate. Allora, sono arrivati un po' di messaggi al 348 103 1010, anche perché noi siamo in collegamento con i nostri ascoltatori. Certo. Oltre a vivere con noi le emozioni e le sensazioni delle canzoni, ci avvisano anche quando ci sono imprevisti, visto che loro viaggiando sulle strade e autostrade, qualsiasi cosa ci avvisano, quindi sono anche i primi, e certo che noi andiamo a verificare, ovviamente. Ecco, perché c'è sempre il folle, io lo dico spesso, lo ripeto, mi raccomando, devono essere sempre notizie reali e vere. E allora, intanto ringrazio un po' di amici, vedo qui, Marino Navetta, che non manca mai, ciao Marino, e poi altri che giustamente hanno fatto i commenti quando hanno ascoltato French Kiss lì. Vabbè, per forza, a quest'ora, e vabbè, che sarà mai. Allora, torniamo a che cosa? A proposito di Anima, di questo DJ, di Matteo Milleri, il 19 settembre 2026 sarà la Fiera di Milano live, quindi dato che c'è questa data, è una bella occasione, andate perché sarà uno spettacolo per tutti noi indimenticabile. Detto ciò, torniamo e continuiamo con la musica, facciamo un bel salto nel passato. 2008, ho avuto il piacere di vedere 2004, scusate, io ho avuto il piacere di vederlo live con pochi strumenti, anzi è stata veramente una jam session improvvisata sulla spiaggia, e non lo dimenticherò perché è stato l'ultimo concerto di questo grande artista. Sto parlando del nostro Pino Daniele, e la canzone che andiamo ad ascoltare, che è stata proprio in quell'occasione, ho avuto il piacere di riascoltarla in quel live, in quella jam session, si intitola Pigro. Sentite un po', che meraviglia, wow, è qui, aumentate il volume, vi prego.

0: meraviglioso, meraviglioso. Siete d'accordo con me? Vi vengo lì, vi tiro le orecchie. Ma arrabbio,
1: Non ci vuole tanto per essere d'accordo.
0: Che meraviglia questa canzone. La grande voce di Pino Daniele, soprattutto la grande musica. Un Pino Daniele che in questo periodo sta facendo diventare un po'. Insomma, ci sono un po' di bizze in famiglia, problemi di eredità. Purtroppo capita, succede. Va bene, ma non parliamo e non pensiamo a queste cose, ascoltiamo la sua musica, stop e basta. Allora torniamo alla viabilità.
1: Torniamo alla viabilità.
0: Quindi?
1: E come ogni giorno a quest'ora ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità.
2: Roma Servizi per la Mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: In collegamento per noi abbiamo Simone Innocenti. Buongiorno.
3: Buon pomeriggio, partiamo come di consueto dal grande raccordo anulare dove il traffico è intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli, in carreggiata esterna, in carreggiata interna, si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Flaminia da Tor di Quinto sempre in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza di Via dei Due Ponti. Si procede a rilento anche in via del Foro Italico in direzione della Nomentana e sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano. Dalla redazione di Roma Servizi per la Mobilità è tutto, linea allo studio.
2: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
7: Telesuono con Miriam.

0: Che meraviglia, anche questo pezzo di Prince. Sì. Noi abbiamo ascoltato la versione, quella originale, quella cantata proprio dallo stesso autore. È arrivato un messaggio dove c'è una persona esperta di programmi, eccetera, eccetera, e dice: io questa voce non capisco perché è così, aspetta, dov'è, artefatta, così costruita. Ma perché? Io sono proprio così, parlo così.
1: Parla della tua voce?
0: Sì, della mia voce. Ogni tanto arrivano, noi accettiamo anche le critiche, ci mancherebbe, certo, altro, ma così ovviamente artefatta, così costruita, come pare?
1: Non so, non credo, assolutamente no.
0: Mi dispiace, perché
1: confermo,
0: insomma,
1: che parli così anche
0: la mattina. Sono peggio la mattina, bravo. La sera sono più squillante, più brillante, però va bene. Grazie comunque dei vostri commenti, anche se delle volte arrivano delle critiche che siano costruttive. Uno poi ci pensa un attimo. Allora, 16:07, questa è Raizo Radio, per chi non la conoscesse, è il canale che vi accompagna lungo le strade e autostrade per i vostri viaggi, ma non solo, perché la verità è che ci seguono anche da casa, dall'ufficio, dai negozi, dai centri commerciali, certo. Insomma, è una scelta, anche perché oltre ad informarvi per quanto riguarda la viabilità, noi vi diamo la possibilità anche di ascoltare tantissima musica, programmazione che ve lo dico a fare, numero uno, e poi tante rubriche che vi accompagnano durante la giornata. Detto ciò, proseguiamo, e questa volta alle 16:08, che bella questa canzone, signori. Allora, abbiamo ascoltato questa novità di Prince, Un momento, è una canzone datata, però cantata da lui, è un brano inedito, anche perché gli stessi produttori e autori hanno pensato bene appunto di rispolverare, ma la versione è quella cantata da Prince, quindi novità per le nostre orecchie. Ora però facciamo un bel salto nel passato e vi portiamo al 1977. Sentite un po' cosa abbiamo scelto per voi. Di Fabio, esprimiti.
1: Mi esprimo, cioè, che vuoi dire? Ci sono poche parole, un capolavoro.
0: Capolavoro, perché è il grande, la sua chitarra che la fa volare e parlare. Stiamo parlando di Eric Clapton, Oh Yeah, per voi.

0: 81 anni, è impossibile, eh?
1: È possibile,
0: aspettate, sì. Perché ve lo dico, vada, sei sicuro? Anche tu, Gianni, 81 anni Eric Clapton, wow, pensavo meno, cioè, un attimo, beh, si riporta bene, eh. Ha avuto, sì, un momento difficile, mi ricordo durante il Covid che aveva, sì, problemi con una mano, e poi, esatto, per noi non tocchiamo le mani di Eric Clapton, scusate, le dita soprattutto, Slow insomma, Slow Hands, scusate. Allora, no, stavo guardando che ci sono delle date per questo Crossroads Guitar Festival 2026, con data ad Amsterdam, ad Anversa e Cracovia, beh, insomma, tra l'altro dice, smentendo le recenti voci false sulle sue condizioni di salute, vedi, si difende, perché tutti a dire ma no, perché non ce la fai in un momento, sti giornali, questi giornalisti, mannaggia. Va bene, 16:13, mettiamo da parte Eric Clapton, fermi, attenzione, aumentate il volume perché questo è il momento della viabilità, non vi perdete nessuna notizia perché Fabio è pronto.
1: Eccoci, allora andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove è segnalato un incidente tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze, si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 270 e 100 all'interno della Galleria Santa Lucia, che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un camion. Il traffico quindi defluisce su due corsie e si consiglia, per chi è diretto verso Firenze però solo per gli automezzi leggeri, di uscire a Barberino, seguire la strada provinciale 8, strada militare barberinese, con rientro successivo a Calenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Andiamo poi restiamo sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, siamo in Emilia Romagna, in direzione sud verso Bologna c'è una coda per materiali dispersi, siamo tra il chilometro 82 e 85. Andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove troviamo un chilometro di coda tendente ad aumentare tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione est per chi viaggia verso Firenze. E infine andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso in direzione nord verso Ancona, 2 chilometri di coda per lavori.
0: Allora, ti volevo dire, Fabio, che tu hai davanti tutte le informazioni, sì, dai monitor, che c'è Stelio che dice, mi raccomando, fate attenzione per quanto riguarda Barberino-Calenzano, che ha dato, sì, la notizia, sì, consigliate a tutti i mezzi in galleria di spegnere il motore, perché ci sono momenti, infatti, di fermo, esatto, anche di 20 minuti, esatto, ed è importante
1: questo anche per via dello smog, esclusivamente per via dello smog, visto il...
0: Ma quanto devono... Veramente è un fermo...
1: È una coda al momento di circa 7-8 km.
0: Accidente.
1: Sì.
0: Quindi, ma è successo qualcosa, perché
1: è successo,
0: ero distratto,
1: un incidente, sì, sì, sì.
0: Quindi tranquilli, mi raccomando, se siete in galleria spegnete
1: i motori, assolutamente,
0: assolutamente, perché è molto importante. Ma si continua con la musica.

0: Ci voleva Pamela qui, che troverete dalle 17 in poi con gli amici di Pop and Go. Perché? Perché la nostra Gaia, la verità, è... lei ha la cittadinanza brasiliana e a tutti i parenti, zii, nonni, adesso non so bene, Brasile. E secondo me ha fatto bene a realizzare questo pezzo Bossa Nova. Bossa Nova, si intitola proprio Bossa Nostra, prova la nostra Gaia, eh sì, e poi insomma è giovane, però il genere ci piace, molto carino, è una novità per tutti voi alle 16:19. Allora ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità, e la pubblicità noi la amiamo, venga qui pubblicità, anche perché siamo il canale più seguito e più ascoltato, questa è la verità, e qui sto impostando la voce per l'amico che dice ma l'ho imposto la voce, ma che imposto, e allora se, cioè, quando si tratta di pubblicità preparatevi, perché dopo questa novità che abbiamo ascoltato Gaia intitolato Bossa Nostra facciamo un salto nel passato, se non sbaglio 2001, non vi dico nulla, vediamo un po', rimanete ben bloccati, anche perché dovete indovinare il pezzo, sarà un po' difficile, non per tutti, però è un bel pezzo, vabbè, rimanete bloccati, va?
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Dall'8 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Telesuono con Miriam.

0: 16:24, così che abbiamo fatto questo salto nel passato, perciò caro regista dobbiamo tornare ai nostri giorni dopo il pezzo che appartiene al passato, praticamente stavo facendo piccola esatto grazie Gabriele. Allora, questa canzone l'avete riconosciuta? Beh, non per tutti, ma in effetti è un progetto del 2001-2002 di questo gruppo svizzero che hanno appunto realizzato questo pezzo di musica house. Loro si facevano chiamare Shakedown ed è stata una canzone che ha raggiunto i primi posti di tutta Europa, è andata fortissima, esclusa la Grecia, non so per quale motivo che è arrivata in decima posizione. Vabbè, se parliamo di primi posti,
1: non ricordavo gli autori, ma la sentivo spesso,
0: la sentivi
1: in discoteca.
0: Andavi in discoteca, fate i calcoli, 2001 andava in discoteca il nostro Fabio. No, ma mi ricordo soprattutto il video, per quale motivo? Perché il video musicale io lo guardavo spesso, mostrava questo detenuto evaso che si addentrava nel bosco e incontrava una famiglia di vampiri. Io ogni volta ero lì che guardavo con gli occhi sverrati. Vabbè, insomma, se ne inventavano di tutti i colori una volta con i video, lo fanno tuttora, eh? 16:26 in questo momento, questa è Rise Radio, telesuono con Fabio e Miriam che vi accompagneranno fino alle 17. Continuiamo con la nostra musica. Allora, questo singolo è quello che è praticamente lo trovate su tutti i social, basta da scrollare, come si usa dire, e trovate qualcuno che fa la coreografia e viene accompagnato da questo singolo. Lui è un artista dello Zambia, ha iniziato, diciamo, nel, se non sbaglio, 2020, come facendo delle produzioni anche rap, però questa volta c'è l'intelligenza artificiale, spata aiutare, birichino, diciamola tutta. E allora la canzone che andiamo ad ascoltare si intitola

B, sono sicura che non è difficile da riconoscere, si fa chiamare The Second Voice. Sentite un po', dai, tutti a ballare, perché c'è proprio una coreografia da seguire. L'ho imparata anch'io. Vai.

0: Sì, a quanto pare va fortissimo The Second Voice, questo artista che arriva dallo Zambia, Let Me Be, che poi è uscito anche già un altro singolo. E beh, sai, con intelligenza artificiale è facile, io l'ho sempre detto. Dobbiamo ricominciare, caro Gianni, a far sentire come realizzare in pochi minuti le canzoni, almeno prima di chiudere, dato che noi la prima, quando è che chiudiamo? La seconda settimana di giugno, è vero. Va bene, allora, che ne dite? Vogliamo andare a salutare la voce dell'intelligenza artificiale, quindi Ara, vuoi salutare i nostri ascoltatori?
1: Buon pomeriggio a tutti gli automobilisti e autotrasportatori che macinate chilometri su strade e autostrade, e un grande saluto anche a chi ci segue da casa o dall'ufficio mentre si gode un buon caffè. Qui è Ara, la voce dell'intelligenza artificiale, che vi porta un bel ritmo per questo mercoledì pomeriggio. Siete pronti a viaggiare insieme a me fino alle 5?
0: Ah, siamo a questo, facciamo proprio le presentazioni, Ara. Senti, il prossimo disco è quello dei Daft Punk, però non è da solo, devo dire, scusami, il gruppo non suona da solo perché c'è Nile Rodgers. È una canzone che ci riporta indietro nel tempo, c'è Pharrell Williams. La vuoi presentare tu da vera DJ?
1: Certo. Vuoi che la presenti subito o aspettiamo il momento giusto durante il programma?
0: No, è adesso che la devi presentare. Facciamo un salto nel 2013 per andare ad ascoltare questa canzone dei Daft Punk, Nile Rodgers, Pharrell Williams. Guarda, ti sto dicendo tutto io. Si intitola Get Lucky. Fammi fare una bella figura, eh?
1: E allora, amici, facciamo un tuffo nel 2013. Sul piatto abbiamo un pezzo che profuma di disco e di estate, firmato dai Daft Punk insieme a Nile Rodgers e Pharrell Williams. Questa è Get Lucky, e se non vi viene voglia di muovere la testa, allora siete già in pensione.

0: Frank, Pharrell Williams e Nile Rodgers, io mi inchino, ve lo dico anche perché insomma Nile Rodgers, ragazzi, è nel mio cuore. Poi io ci chatto ogni tanto.
1: Storico.
0: Io chatto. Sì, perché lui risponde, l'ho detto un sacco di volte, è sempre disponibile. Pharrell Williams non l'ho visto una volta, anzi mezza volta, mi è capitato a Milano, fichissimo, però non ho avuto il piacere di scambiare chiacchiere. Daft Punk una volta l'ho visti, basta. Però sono grandi. Beh, insomma, ci hanno riportato indietro nel tempo. È stata brava la nostra
1: molto
0: Ara,
1: bravissima.
0: Dice, se non muovete la testa siete già in pensione.
1: Ci vuole creatività, insomma.
0: Non mi permetterei mai con i nostri ascoltatori. Lei può farlo, anche perché provate a denunciarla.
1: Infatti.
0: Scusa,
1: esente, cioè, da querela.
0: Di chi è la colpa? Dell'intelligenza artificiale. Va bene, se voi permettete, Fabio è pronto perché ci deve aggiornare.
2: Sì, qualche aggiornamento veloce. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove incontriamo code a tratti a causa di traffico intenso tra il chilometro 7 e il chilometro 11 e 700 in direzione dello svincolo di Lecco. Ci spostiamo invece in Umbria sul raccordo Viterbo-Terni, dove abbiamo traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza del chilometro 48. In direzione Orte, appunto nei pressi dello svincolo della strada provinciale per Narniscalo e quello di Capitone. E invece ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove la coda per l'incidente tra la località Aglio e Calenzano sta diminuendo adesso di 4 km per chi viaggia in direzione sud verso Firenze, quindi pian piano si sta smaltendo. A te, Miriam.
0: Grazie, soprattutto gli ascoltatori che sono sempre i primi ad informarci, arrivano tantissimi messaggi. Ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10, il numero che raccoglie SMS oppure, se volete, WhatsApp, che è più semplice delle volte. Allora, 16:37, si continua con la musica da un disco del passato, ritorniamo alla musica dei nostri giorni e questa volta con un personaggio, devo dire che l'ho visto dappertutto domenica, a Domenica in altre trasmissioni si è raccontata e poi è veramente brava. Devo dire, la famiglia, dalla mamma alla sorella, tutti grandi musicisti, tutti bravissimi. Sto parlando di Serena Brancale. Questa canzone che andremo ad ascoltare, c'è la partecipazione di Saif e di Gregory Porter. Per voi solo un'ora. Dammi.

0: Serena Brancale qui da Rise Radio insieme a Saif e Gregory Porter. Solo un'ora, grande Gregory Porter. Sì. Intanto mettiamo delle cose, poi quando fa delle cover, l'ultima, se non sbaglio, che vi avevo proposto e mi ha proposto, è quella di Sting, bellissima, bellissima. Tra l'altro c'è un video che gira dove c'è Sting in prima fila con la moglie, parte appunto questa canzone interpretata da Gregory Porter, sempre di Sting. Sting è così proprio incantato. Delle volte ci sono delle voci ancora più interessanti.
1: Certo. Valorizzano le cover, valorizzano i pezzi.
0: Esatto. Ve la rimetterò prima o poi la versione di Gregory Porter, una canzone di Sting. 16:41, come state? Tutto bene? Tu stai bene, Fabio?
1: Benissimo.
0: Arrivano un sacco di messaggi. Oh, qualcuno si è presa quando la nostra ARA, intelligenza artificiale, sì, sì, sì, subito hanno scritto: oh, in pensione chi? Chi? Vabbè, ma ragazzi,
1: è stata pungente,
0: ci piace così, deve essere, perché sennò poi, capito, tutto preciso, a seconda dell'intelligenza che tu vai a cercare, a trovare. Lei è un po' più...
1: Non è fredda.
0: Birichina, sì, non è fredda, è vero. Allora, andiamo di disco, vai, fallo partire perché questo è inconfondibile, ci vorrebbe qui Gabriele a presentarlo. Senti sto pezzo, Gabri! Alzate il volume di là, se no lui non l'ascolta, che è alle prese con il telefonino, sta scrollando. Questa è la verità. E vabbè, tra l'altro è un disco che noi abbiamo strausato, no? Tempi passati. Che anno era? 2001, siamo sicuri? Pensavo di più. E vabbè, eccolo qui che molti l'hanno usato anche come sigla dei programmi radiofonici. Point of View, DB Boo.

0: hanno lanciato questo effetto sotto. Bella, bella. Allora, 2001, se non sbaglio, l'ho detto prima.
1: Sì.
0: La memoria, qui cominciano i primi sintomi. Allora, 2001, D.B. Boulevard, con Point of View. 16:46, siamo prontissimi, torniamo a parlare di viabilità, mi raccomando, aumentate il volume e fate attenzione.
1: Sì,
0: vai Fabio.
1: Sì, continuiamo a parlare di viabilità collegandoci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è ancora intenso sulla rete, in particolare sul versante adriatico. Partiamo infatti dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 in direzione di Ancona ci sono 3 km di coda per un mezzo in panne. Naturalmente il nostro personale lo sta già soccorrendo. Code poi invece per lavori. Verso nord le abbiamo tra Grottamare e Pedaso di 3 km con tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Sempre tempi doppi nel tratto tra Pescara Nord e Pineto, dove i chilometri di coda qui sono 2. Andando invece verso sud, le code sono in entrambi i casi di 1 km, tra Pedaso e Grottamare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Ci spostiamo in Toscana sull'Autosole. Tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione di Firenze ci sono code per il traffico intenso, così come nel tratto della 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est per chi viaggia verso Pisa. Notizia invece arrivata in questo preciso istante che riguarda sempre la 1 in Toscana. Tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze ci sono 2 km di coda per un incidente. Naturalmente poi vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. Andiamo avanti e ci spostiamo adesso in Lombardia. Traficata sulla 8 Milano-Varese, le code sono tra la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio, mentre sulla 4 Milano-Brescia le code sono verso Torino, tra Milano Est e Sesto San Giovanni, e verso Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. In aumento il traffico anche presso altri centri urbani come quello di Genova, sulla 10 Genova 20 Miglia per chi viaggia tra aeroporto e il bivio con la 7, mentre sulla 7 le code che troviamo sono per lavori di ammodernamento della rete tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Scendiamo verso la capitale, il traffico è sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, sia per chi è diretto verso il centro città con code da Portonaccio verso la tangenziale est, sia per chi viaggia verso il grande raccordo anulare da via Fiorentini fino appunto allo stesso raccordo. Mentre chiudiamo sempre con il sud della rete, la tangenziale di Napoli, il traffico è intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia. Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.
4: Telesuono con Miriam.

0: assolutamente no, ormai sì, è entrato a far parte della programmazione di Rai su Radio, ebbene sì, sto parlando di Madonna con questo singolo che praticamente ha anticipato, è stato il primo singolo, poi è arrivata con la Camper te Sabrina e adesso siamo in attesa dell'album, a meno che sai che ci fanno gli assaggini, no?
1: Sì.
0: Terzo singolo, quarto singolo, eccetera.
1: Anche per testare il gradimento.
0: Ma il gradimento c'è, come no? Anche perché poi sicuramente ci uscirà la versione remix di questo brano che ci piace tantissimo e vedremo, anche perché già molti DJ lo usano. I feel so free, mi sento così libera, libera. Siamo giunti al termine, scherzando, ridendo e chiacchierando e facendovi ascoltare tanta buona musica, musica del passato ma anche musica, cioè tante novità. Allora, cari amici, vado a fare il giro dei saluti. Quindi vado a salutare la regia Gianni Grimaldi, che ve lo porto via, ci fa anche rima. Poi Andrea Di Marco, che si è occupato della parte tecnica, anche lui c'è il cambio perché adesso arrivano gli amici di Pop and Go. Vado a salutare te, che hai guidato alla grande.
1: Ma grazie a te.
0: La prossima volta porta però qualcosina da mangiucchiare mentre uno guida, si rilassa, controlla il traffico lungo le strade e autostrade. Allora amici, per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani, vi aspetto sempre a partire dal 15:30 con Telesuono e vi lascio con i ragazzi di Pop and Go, l'ho già detto, che vi accompagneranno fino alle ore 19. Com'è il quiz? Perché poi io devo indovinare, non mi vuoi anticipare nulla. Mettete in palio qualcosa di più sostanzioso. Che siamo poveri noi. Va bene. Allora, chiudiamo alla grande, anche perché c'è una canzone veramente. Ragazzi, siamo esattamente al 1964. Dicono che è una canzone folk tradizionale americana, insomma, se ne raccontano tante, in effetti non sanno esattamente da dove arrivi. Ma la traduzione è La casa del Sol Levante, ma è stata anche proposta in italiano dai Bisonti, dico bene? Se me l'ho fatta apposta. Noi andiamo però La casa del sole, The House of the Rising Sun. Chiudiamo in bellezza, per fare così facciamo questo bel salto nel passato. E allora facciamo partire, mi raccomando, per voi The Animals. Senti qua, va, indimenticabile. Questa è storia della musica, ragazzi. Chiudiamo qui. Ciao Fabio.
1: Ciao a te.
0: Ciao a tutti.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici per l'accordo.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abukesh, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La portaerei francese Charles de Gaulle e la sua scorta passano il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione multilaterale per ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il Ministero delle Forze Armate di Parigi, spiegando che si tratta del segnale che la coalizione è pronta e capace di garantire la sicurezza nello stretto. Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato 4 ore davanti ai PM di Pavia. Come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo indiscrezioni, i magistrati hanno svelato i capi d'accusa. Tra le contestazioni, anche alcune intercettazioni che si aggiungono agli altri elementi, come il DNA sotto le unghie della vittima e l'impronta sul muro. Secondo quanto riporta il TG1 sui suoi social, Andrea Sempio, parlando da solo, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, attaccando il telefono. La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista in una trasmissione televisiva durante la quale l'ex poliziotto, uno dei capi della banda della Uno Bianca, ha parlato di coperture dei servizi durante le indagini. Quella all'armeria di via Volturno, secondo Savi, non sarebbe stata una rapina, ma sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione del carabiniere Capolungo. A chiedere verifiche le famiglie delle vittime che nel 2023, con un esposto, hanno fatto riaprire le indagini. Nuovo stop per il disegno di legge sulla violenza sessuale, slitta di 15 giorni in Commissione Giustizia al Senato, l'esame del testo di Julia Utenberger del Gruppo per le Autonomie. Una proposta di mediazione per tentare di uscire dall'impasse. Il provvedimento, approvato all'unanimità alla Camera, è fermo a Palazzo Madama dopo le modifiche giudicate irricevibili dalle opposizioni sul principio del consenso. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN.
4: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura universale aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco USA all'Iraq di Saddam Hussein. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche un attivo dirigente sportivo. Dal 76 aveva acquistato la squadra di baseball degli Atlanta Braves e per qualche anno anche la squadra di basket NBA degli Atlanta Hawks. Proprietario terriero di territori sterminati, Turner è stato un sostenitore appassionato dei valori dello sport e ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e della salute infantile. Il facoltoso imprenditore è stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: A Gemona, in Friuli, le celebrazioni per i 50 anni dal terremoto con il presidente Mattarella e la premier Meloni, di cui parleremo tra poco all'interno del pomeriggio di Radio 1, a cui diamo la linea.
5: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
7: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
6: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
7: 348 103 10 10.
6: Vi aspettiamo.

Give a Little More, Maroon 5 alle 17.09, Rai Isoradio. Dunque, destinazione pomeriggio. Allora, diamo qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade. Strade. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove sono segnalati 4 km di coda per un incidente tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Ci spostiamo ora sulla tangenziale di Napoli. Andiamo tra lo svincolo di Doganello e Corso Malta, dove è segnalata una coda per traffico intenso in direzione ovest verso Pozzuoli. Sulla stessa tangenziale, traffico rallentato per traffico appunto intenso tra gli svincoli di Camaldoli e quello di Capodimonte in direzione est verso l'allacciamento della diramazione di Capodichino. Andiamo invece, ci spostiamo di nuovo verso nord sulla 7 Milano-Genova, dove è segnalata una coda tra il bivio A7 A12 Genova-Livorno e quello tra lo svincolo del bivio A7 A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso Genova. E infine, ultima notizia, ultimo aggiornamento, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente in cui sono coinvolte due auto tra gli svincoli di Monte Marciano e quello di Senigallia in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E ora pronti qui in studio i nostri amici di Pop and Go.

0: Vi vedrete beccare noi. Oggi è il duo del tedio. Gabriele Brocari e Filippo Merola.
1: Buon pomeriggio, maestro Brocari, come va?
0: Buon pomeriggio a lei.
1: Scusi, Brocari, lo sa qual è l'ape più alta?
0: Ah, ma ancora questa cosa dell'ape, basta.
1: La pertica.
0: Ma l'abbiamo fatta ieri questa delle api.
1: Ah, sì?
0: Delle api.
1: Ah, vabbè, scusi.
0: Allora, le api. E quindi grazie per essere qui con noi al posto di Pamela D'Amico.
1: Grazie,
0: certo, avrei preferito sicuramente la nostra Pamela.
1: Che effetto le fa avere questa figura di fronte?
0: Va bene. Però fatemi salutare l'altra parte del vetro, il nostro Stefano Cadini, la parte tecnica. In regia c'è Angelo Calì.
1: Sempre lui.
0: Salutiamo ovviamente qui il nostro Fabio Carriero che ci ospita. Sì. Grazie.
1: Buon pomeriggio, Fabio.
0: Scusa l'invasione. E come sempre partiamo con il numero telefonico detto in maniera molto sensuale.
1: E quindi, ma lo devo dire io?
0: Certo. Lo devi dire,
1: allora, automobilisti e automobiliste, sì, vabbè, di tutta Italia, pronti?
0: Sì, sì.
1: Il numero di telefono è il seguente.
0: Dai, lo dica.
2: 348 103 1010.
0: Ma non è così, ma guardi che l'amico lo dice in un altro modo. No. Comunque va bene, è quello che può fare lei, questo, quindi questo. Ci dobbiamo accontentare.
1: Questo passa il convento.
0: Però sì, immagino che comunque questo è il nostro maestro Filippo Merola che canta meglio di come dice il numero, quindi magari più tardi ci fa una canzone.
1: Ma dipende dove andiamo oggi, magari.
0: No, Vediamo. Intanto andiamo a scoprire la canzone che invece si nasconde all'interno della nostra radio da macchina. Oggi è facile, perciò non solo vogliamo sapere titolo e canzone, ovviamente il titolo della canzone, ma anche l'autrice della cantante.
1: L'autrice, quindi
0: la
1: donna, cantantessa.
0: Si sente. Ma anche l'autore. Oggi vogliamo anche l'autore, ok?
1: Va bene.
0: E l'anno di pubblicazione, quindi vai con Autoradio Time Machine.

0: andare lei.
1: No, ma lei broker.
0: Allora, 12 minuti dopo 17 avete sentito la voce inconfondibile di questa, sì, cantante fantastica, canzone storica tra l'altro che risale un po' di anni fa, vogliamo l'anno, sì, esatto.
1: L'anno non è facilissimo.
0: E l'autore, perché l'autore ha la sua importanza. C'è. Quindi l'autore principale, ce ne sono vari, però uno è Pace, possiamo dire che è Pace. Sì. Pace. Facciamo pace. Poi l'altro invece è quello che ci interessa.
1: Che ci interessa a noi.
0: Ma voi saremmo stati cattivi, avremmo potuto chiedervi il lato B di questo 45 giri, perché qualcuno sicuramente a casa ce l'ha, perché i nostri babbioni che ci ascoltano.
1: Assolutamente.
0: Sai cosa si vince oggi?
1: Cosa si vince?
0: Continua le nostre magliette, quelle edizione vintage, perché ovviamente vogliamo ricordare.
1: Dopo Roncobilaccio.
0: Dopo Roncobilaccio oggi abbiamo Rio Veggio, perché c'è chi sta a Rio de Janeiro e voi ci avete la maglietta con scritto Rio Veggio.
1: Quindi avanti Andrè.
0: Le lunghe code a Rio Veggio, caro mio, lei che ne sa, era piccolo. Andiamo con una bella canzone.
1: La possiamo annunciare?
0: La possiamo annunciare?
1: Annunciamo. Allora adesso, ragazzi, ritorna Biagio Antonacci con nuovo singolo. Il nuovo singolo che possiamo ascoltare su tutte le piattaforme digitali e qui a Raizo Radio.
0: Sì.
1: Biagio Antonacci ci propone un pezzo fantastico.
0: Fantastico.
1: Fantastico.
0: You and me.

0: che bella, c'ho i peli sulla schiena che fanno, sì, la ola per la ola. L'emozione, una canzone veramente fantastica questa qui, eh. Grazie Biagio per avercela regalata.
1: You and me.
0: Ci hai risolto anche l'estate con questo brano, io, sì, me lo porterò in vacanza ovunque. 17-17, lo sa?
1: Beh, porta bene.
0: Come porta bene?
1: Porta bene, quando ci sono due numeri uguali porta bene.
0: Questa che l'ha detta, letta sua nonna, che l'ha detta, va bene. Allora, questa è Raiso Radio, sì, con Pop and Go, oggi solamente Gabriele Broccari purtroppo, perché
1: Pamela
0: no, ah, c'è anche lei, è vero, c'è, sì, anche, va, quindi sono praticamente solo.
1: No, ma io sono sempre il solito oleogramma.
0: Sì, lei faccia è abbastanza unto, infatti, sì, come è proprio un oleogramma. E quindi devo dire che i nostri ascoltatori sono molto bravi e preparati, perché tantissimi hanno scritto i messaggi, hanno detto anche il titolo esatto, sì, l'anno di pubblicazione, hanno azzeccato anche il lato B. Peccato che sugli autori qualcuno ha detto, vabbè, una cosa giusta, qualcun altro no, però diciamo che in linea
1: era un po' fuorviante.
0: Tre
1: comunque,
0: o quattro magliette di Rio Veggio già le abbiamo belle, che date, perché oh, la maglietta di Rio Veggio, ragazzi, è una cosa vintage edition.
1: Bellissima.
0: Iso Radio per anni vi ha raccontato di Rio Veggio, voi che la gente è andata in vacanza a Rio Veggio perché sentiva la radio parlare di Roncobilaccio, di Rio Veggio, sono già, ancora la Prologo ancora ci ringrazia. Noi oggi invece i problemi sono tutti da altre parti, cioè anche, sì, non si fa più quella panoramica, no, e si passa per Orcofellino. Passate per Orcofellino per Spotorno, cavoli vostri, sentiamo Fabio che ci dice.
2: E sentiamoci, allora andiamo su in Liguria, sulla 12 Genova Rosignano, dove troviamo una coda per un incidente tra Genova Est e il bivio A12 A7 Milano Genova in direzione nord, per chi viaggia appunto verso il capoluogo ligure. Andiamo sulla 14 Bologna Taranto, dove incontriamo 3 km di coda per dei lavori tra Grottamare e Fermo in direzione nord verso Ancona. Andiamo sulla 7, no, Milano-Genova, dove incontriamo una coda per un incidente all'altezza del chilometro 129 tra gli svincoli di Genova-Bolzaneto e il bivio A7-A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud verso il capoluogo ligure. E andiamo sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove incontriamo code a tratti tra gli svincoli di Lastrassigna e Firenze-Scandicci in direzione est per chi viaggia verso Firenze. E infine prestare attenzione perché sono segnalati dei pedoni sulla A12 Genova Rosignano tra gli svincoli di Sestri Levante e Lavagna in direzione nord verso Genova.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
6: Great work.
5: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Rai su Radio.

0: marzo con la sua canzone, anche se un po' fuori stagione.
1: Sì,
0: siamo nel passato, marzo è passato.
1: Sì.
0: Siamo alle 17:24, siamo noi quelli di Raiso Radio con Pop and Go, Gabriele Brocani e il maestro Filippo Merola. Io non so perché è qui, però è.
1: Mi hanno chiamato per fare una sostituzione.
0: Pure, domani viene.
1: Veramente?
0: Domani forse non vengo
1: che
0: io.
1: Bello.
0: Fatemi salutare un po' di amici che ci scrivono, tantissimi, devo dire, che azzeccano una cosa, ne sbagliano un'altra, magari azzeccano l'anno, sbagliano l'autore, sbagliano il titolo del brano. Comunque vabbè, l'importante è che siete tanti e tutti quanti molto appassionati. C'è un nostro ascoltatore, ci dice siete numeri uno, vi ascolto volentieri tutti i giorni essendo un autotrasportatore. E poi, come ho sbagliato? Sì, hai sbagliato. Un saluto dalla 10 tra Pietra Ligure e Finale, sono in coda questi poverini, sono in coda. E poi c'è anche un altro ascoltatore che voglio salutare, Sergio, e poi altri che hanno zeccato come Piero. Quante magliette di Rioveggio che diamo oggi, eh?
1: Tante.
0: Vabbè, comunque
1: mi fa molto piacere.
0: Voglio farvi complimenti perché vabbè, la canzone era facile, però voi siete molto molto bravi e preparati, vi piace la buona musica, sappiate che come in tutte le puntate questa canzone la potete ascoltare alla fine della trasmissione.
1: Esatto,
0: quando
1: quindi,
0: noi vi salutiamo,
1: ascoltateci fino alle ore 19 circa,
0: se ce la fate a sopportarci fino a quell'ora. Adesso, caro il mio maestro, non sa dove andiamo?
1: Dove mi porta?
0: Oggi andiamo in Savoia.
1: No.
0: Di Savoia.
1: Il nome è fuorviante.
0: Margherita di Savoia.
1: Margherita di Savoia, che non è in Savoia, bensì in Puglia. Pensate che Margherita di Savoia è in provincia di Barletta.
0: Ah, ok.
1: Lo sa come si chiama in dialetto? Come si dice?
0: Come si dice?
1: Isalein,
0: perché una volta quelle erano le saline di Barletta.
1: Bravissimo.
0: Giusto? C'è ancora il sale lì?
1: Assolutamente sì, abbiamo la salina più importante d'Europa, una delle più grandi, penso.
0: 11.023 abitanti, salutiamo il sindaco.
1: Lo vogliamo salutare?
0: Certo,
1: Bernardo Lodispoto o Lodispoto?
0: Lodispoto non credo, ma è Bernardo Lodispoto.
1: Lodispoto.
0: Lista civica, lo salutiamo. Salutiamo tutte le cose che diremo adesso su questa bellissima località, che è tra l'altro una località marina molto bella.
1: Bellissima.
0: Potremmo sbagliarle, quindi se vuole intervenire già, sindaco, cioè, gli diamo il numero di nuovo.
1: 348 103 10
0: Bravo,
1: 10
0: ha detto bene questa volta. Innanzitutto di cosa parliamo?
1: Vabbè,
0: è una zona umida che si sa.
1: Innanzitutto lo dobbiamo dire che è nota appunto per le omonime saline, tra le più grandi d'Europa, e riconosciute come riserva naturale statale. È una zona umida, quindi è chiaramente internazionale.
0: Quindi andateci, mi raccomando, coprite perché l'umidità vi frega.
1: Esatto. E poi insomma tra i vari nativi di questo splendido posto
0: c'è proprio lui, Raffaele Riefoli, in arte
1: Raff,
0: che salutiamo sempre con grande affetto. Grande Raff, gli anni passano, lui è sempre più giovane di noi.
1: È vero.
0: E diciamo il sale, lì proprio tutto molto salato, no? Anche
1: tutto,
0: i conti
1: tutto,
0: al bar sono salatissimi. Però comunque la storia è molto bella.
1: Ce la vuole raccontare?
0: No, non ve la voglio raccontare assolutamente, anche perché sono rimasto un po' deluso dal fatto che Margherita di Savoia abbia questo nome e non sia
1: in Savoia.
0: Esatto.
1: Ma c'è qualche connessione assolutamente tra il luogo geografico.
0: Voglio scoprire perché, quindi vado a chiedere.
1: Allora, io intanto le posso dire che è pregna di chiese.

0: la chiesa, sì, madre del Santissimo Salvatore, sì, la chiesa di Maria Santissima Addolorata, sì, la chiesa della Maria Beata Vergine Ausiliatrice, sì, sì, la chiesa di San Pio da Pietralcina, la chiesa di San Giuseppe.
1: Vabbè,
0: la chiesa
1: pieno di chiese. Ho scoperto perché si chiama così. Adesso
0: ce lo dica.
1: Ve lo dice proprio la scienza. La città di Margherita di Savoia ha assunto l'attuale toponimo nel 1879 in onore della prima regina d'Italia, Margherita di Savoia, Genova, consorte di Umberto I, precedentemente nota come Saline di Barletta. A causa della storica attività estrattiva, il cambio di nome volle celebrare la casa reale sabauda. I dettagli aggiuntivi su quest'origine del nome sono che il nome fu assegnato sì per omaggiare la regina Margherita, che fu la prima consorte del Regno d'Italia, ma storicamente l'area era conosciuta fin dal III secolo come Salinis e per gran parte della sua storia come Saline di Barletta, fino al suddetto cambio nel 1879.
0: Beh, quindi, ma guardi, lei mi fa venire i brividi, non solo a me, a tutti gli autoascoltatori.
1: Quindi andiamo a Margherita di Savoia, sì, e non si va in...
0: E a proposito di Saline, lo sa che c'è una torre bellissima chiamata appunto Torre delle Saline, sì, detto Torrione, alto addirittura 12 metri e fu costruito a scopo di avvistamento da Evangelista Menga da Copertino nel 1538.
1: Evangelista chi?
0: Menga,
1: bello, sì, bello, pensavo Renga, ho capito male.
0: Menga.
1: E allora, questa è ovviamente una delle tante cose, informazioni che possiamo darvi su Margherita di Savoia, ma sì, sono sicuro che ci sono molti salini. Sì. Come si chiamano gli abitanti di Margherita di Savoia? Perché non credo si chiamano i Margheriti di Savoia.
0: No, gli abitanti i Saleine.
1: Allora, sono margheritani o salinari? Lei dove non sta, non sta.
0: No. Io ho Wikipedia, allora, Bignami.
1: Tutti i salinari all'ascolto, sì, margheritani all'ascolto, ci possono darci qualche indicazione. Sì. Sa qual è il patrono?
0: No, me lo dica lei.
1: Il patrono è Santissimo Salvatore, Maria Addolorata, compatrona. Quindi
0: tutto
1: sono
0: attaccato.
1: Il Santissimo Salvatore
0: okay.
1: Anche Maria Addolorata. Quindi sì, non sappiamo quando si... il 6 agosto si festeggia il, sì, Santissimo Salvatore e il 15 settembre Maria Addolorata. Ok, abbiamo detto tantissimo. Poi fra un po' parleremo anche di Canosa, di Canne, parleremo, sì, di Canne,
0: sì,
1: e poi parleremo anche di Aristotele e di Strabone.
0: Bene, ma quando si parlerà di cibo?
1: Dopo si parlerà di cibo. Intanto si parla di musica, lo sa?
0: Lo sa che cosa ascoltiamo adesso?
1: Non lo so, io lo so.
0: Ma io lo so.
1: Non lo so. Qual è?
0: Beh, signori, questo è un pezzo fantastico.
1: È fantastico. Questo pezzo qua.
0: Vasco Rossi.
1: Lo vuole annunciare così.
0: Le piace Vasco Rossi?
1: No. Però a me non devi piacere, mi piace.
0: No, lei devi dire. Non devi dire una bugia.
2: Mescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: bella questa Born to Die,
1: questo
0: lui,
1: country,
0: il grande Shabuzzi, che di tanto in tanto ascoltiamo, è uno dei veramente di quelli che in America fa veramente numeri incredibili,
1: perché
0: ragazzo di colore che fa un country molto molto
1: bravo,
0: molto
1: bravo,
0: ballabile. Allora oggi voi siete i veri protagonisti, perché io e Filippo Merola siamo qua solamente per
1: fare numero,
0: per prendere i soldi, però in realtà la trasmissione la dovete fare voi, ci dovete aiutare, perché noi sappiamo che sapete tutti, siete tutti molto affezionati al comicidio, non vogliamo chiudere
1: questa
0: rubrica.
1: Ma oggi non si fa il comicidio.
0: No, non vogliamo chiudere la rubrica, perciò vi chiediamo di inviarci i vostri comicidi, quindi
1: veramente?
0: Oggi lo spazio del comicidio sarà autogestito dai nostri automobilisti, quindi autogestito, anche il comicidio sarà un autocomicidio. Va bene?
1: Benissimo, è stato chiarissimo,
0: quasi un comisuicidio, una cosa del genere. Quindi mandateci
1: i vostri comicidi
0: al numero
1: 348 103 1010.
0: Bene, e facciamo un saluto all'ascoltatore che ci sta appunto ascoltando mentre sta lontano.
2: Ciao,
1: sentiamo.
2: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao Paolo.
2: Sono praticamente arrivato quasi a Parigi e mi fa piacere sentirti.
0: Grazie Paolo.
2: Così mi levate un po' di stanchezza.
0: Ti credo.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Paolo, ricordiamo, è partito quattro giorni fa a piedi da Milano, sta andando a Parigi, quasi è arrivato, quindi è importante che tu
1: salutiamo
0: togliamo
1: tutti,
0: un po' di
1: tutti
0: stanchezza.
1: I Paoli di Parigi.
0: Beh, bravo Paolo, ti fa bene fare questa bella camminata fino a Parigi, dici che tempo fa. E adesso invece noi, tra l'altro stasera gioca il PSG, e quindi sarai sicuramente anche tu interessato. Oh, e noi invece siamo interessati a quello che si mangia a Margherita di Savoia.
1: Beh, guardi, a Margherita di Savoia.
0: I Savoiardi,
1: che...
0: credo, no?
1: No,
0: non
1: guardi,
0: ci stanno i Savoiardi.
1: No, però essendo una località marina, bagnata dal mare Adriatico.
0: Marina,
1: abbiamo appunto delle specialità a base di pesce. La zuppa di pesce,
0: strano,
1: cozze, vongole e gamberoni, la rinomata cipolla bianca IGP coltivata nei terreni sabbiosi e fritture di pesce, tra cui le famose telline, che non sono fritte, però insomma sono parte di questa sabbia all'interno di questo mare caldissimo che è il mare Adriatico.
0: La zuppa di telline lì si fa con l'uovo,
1: buonissimo. Poi non mancano i prodotti da forno come i taralli, le focacce e il pane locale.
0: Il sale, soprattutto
1: il sale
0: proprio ve lo buttano proprio addosso.
1: Sì.
0: Dolci, i sali, conosci i dolci tipici?
1: Guardi, se me li indica lei.
0: Sono dolci con la pistacchio, la marena, sono tutti croccantini
1: che si
0: danno anche ai cani e ai gatti.
1: No.
0: E quindi è un piatto tipico però proprio di Margherita e Savoia, proprio tipico, è proprio la zuppa di telline con l'uovo.
1: Buonissimo.
0: Di cui tra poco daremo anche la ricetta.
1: Piatto ammazzafame, lo sa?
0: Anche la tiella barese, che pur essendo barese, anche a Margherita e Savoia la fanno molto molto buona.
1: Sì.
0: E allora abbiamo detto della cipolla bianca, che è comunque IGP di Margherita. Quindi di Margherita, e poi questi altri dolci molto particolari. L'ammazzafame mi piace, la zuppa di telline con l'uovo. Devo dire che peccato che le telline spesso hanno la sabbia dentro.
1: E poi ci sono anche la pizza fritta o la montanarina. L'ha mai assaggiata la montanarina?
0: La montanarina è una
1: pizzella con la pasta della pizza fritta, dove poi viene ricoperto di pomodoro e parmigiano e una foglia di basilico.
0: Perché se ne frega? Vorrei anche dire 17:40 è il momento di aggiornarvi su tutto quello che succede nelle strade d'Italia e soprattutto anche verso Parigi, perché insomma noi
1: stasera ci sarà traffico sul raccordo di Parigi,
0: perché c'è la partita. Quindi noi passiamo la parola a Fabio. Dai Fabio.
3: Sì, qualche aggiornamento. Andiamo su in Friuli, sulla A23 Palmanova Tervisio, dove è segnalato, per cui di prestare attenzione, del personale su strada tra lo svincolo di Pontebba e quello di Carnia in direzione sud, quindi dell'autostrada Torino-Trieste. Andiamo sulla tangenziale nord di Torino, dove troviamo traffico rallentato con code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento interconnessione tangenziale sud e lo svincolo Pianezza Collegno in direzione Torino-Nord, quindi dell'autostrada A5 Torino-Aosta. Siamo tra il chilometro 3700 e 6900. Ci spostiamo ora a sud. Siamo praticamente a Roma, sulla strada statale 148 Pontina, dove incontriamo traffico rallentato a causa di traffico molto intenso all'altezza dell'incrocio con il grande raccordo anulare in entrambe le direzioni. E infine, ultimo aggiornamento, in questo caso abbiamo sulla A29, andiamo in Sicilia, A29 Palermo Mazara del Vallo, dove bisogna prestare attenzione per la perdita di liquido sull'asfalto poco dopo lo svincolo di Partinico. Siamo all'altezza del chilometro 30 e 500 in direzione Palermo.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: questa è l'aranciata di Fraquintale. Grande Fraquintale.
1: Mi piace questo artista, eh?
0: No. Allora, 17.45, siete sempre qui su Raiso Radio. Questa è la nostra e vostra puntata del Drive Time Show di oggi, questo sesto giorno del mese di maggio. Stiamo andando verso le 17.50 circa, quest'ora di solito noi.
1: Che succede?
0: Diamo aggiornamenti perché non solo c'è gente bloccata a Spotorno, che poi sono quelli che sono pure al Conflino, ma ci sono anche tante altre strade che sono interessate da traffico. A quest'ora la gente c'è chi rientra.
1: Lo sai che non l'avevo mai vista di fronte? Va bene, è un bel effetto.
0: Sì, io invece cerco di schermarmi per non farmi vedere da lei.
2: Allora sì, ci colleghiamo quindi con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti e per conoscere la situazione in tempo reale con eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Antonella De Cesare. Sì, effettivamente è trafficata la rete in questo momento e in particolare il versante adriatico, come quello ligure. Partiamo infatti dalla A7 Milano-Genova, dove ci sono 2 chilometri di coda tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione del capoluogo per lo sbandamento di un'auto. Qui si viaggia su una sola corsia e ci sono ripercussioni sulla A12 Genova-Sestri-Levante, dove le code verso Genova partono da Genova Est appunto fino al bivio con la A7. Traffico intenso invece sulla vicina A10 Genova Savona. Per raggiungere Genova le code partono da Genova Aeroporto. Come anticipato, cambiamo versante e andiamo sulla A14 Adriatica. Qui le code sono per lavori di ammodernamento. Verso nord, tra Grotta a Mare Fermo, di 2 km, con tempi di circa 20 minuti. Tra Pescara Nord e Pineto e tra Grotta a Mare e Pedaso, le code sono sempre verso nord. In questo tratto, anche per chi viaggia in direzione sud, sono code di 1 km. Sempre verso sud, ci sono code tra Fermo e Pedaso e tra Roseto e Pescara Nord. In questo tratto di 2 chilometri. Andiamo in Toscana sull'Autosole. Tra Aglio e Calenzano il traffico è intenso, le code hanno tempi di circa mezz'ora per chi viaggia in direzione sud. Sempre in Toscana sulla 11 Firenze e Pisa Nord invece il traffico è diretto a Pisa e le code tra Firenze Ovest e Prato Est hanno tempi di circa 20 minuti. Naturalmente trafficata l'area anche milanese. Sulla 8 Milano Varese le code vanno dal bivio con la 9 a Busto Arsizio per chi è diretto verso Varese, mentre sulla 4 le code sono in entrambe le direzioni, verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Brescia tra Pero e Milano Est. Scendiamo nei pressi della capitale, qui il traffico è sia per entrare sia per uscire dalla città, quindi abbiamo code sia verso il grande raccordo anulare su tutto il tratto, sia per chi viaggia verso il centro della città, le code partono da Portonaccio. E poi in chiusura sulla tangenziale di Napoli, le code sono tra Doganella e Corso Malta per chi è diretto verso Pozzuoli. Le principali notizie sono queste al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
4: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: che bello sto pezzo. Tra l'altro i Duran Duran sono appena usciti con un nuovo singolo insieme a Nile Rodgers, ma noi di tanto in tanto andiamo a ripescare belle cose dal passato come questa Skin Trade, che portarono anche al Festival di Sanremo nel 87. Tu mi guardi ospiti, come dire chi
1: non
0: se ne frega.
1: Lo ricordo bene,
0: beh, sì. Bravo,
1: se non sbaglio lui aveva pure il piede rotto,
0: aveva anche il piede rotto, quindi
2: Simon
0: Le Bon, che in questo brano devo dire che però ha tutto un altro stile di canto rispetto a quelle che aveva fatto in passato. Siamo pronti perché siamo per entrare nella fase chiusura della prima ora, in cui saluteremo il nostro Fabio Carriero, sì, con grande dispiacere, perché no, suo è mica nostro,
2: ha fatto
0: lui può andare,
2: un valente lavoro.
0: Grazie. Però vi abbiamo detto che avremmo fatto un po' di comicidi e quindi aspettiamo i vostri al numero che adesso ricordiamo,
2: 348 103 10 10,
0: che è sempre il numero privato di Pamela D'Amico,
2: però,
0: voi mandateli a lei, poi ce li rimbalza di qua, ok?
2: Aspettiamo i vostri comicidi,
0: però intanto ne ascoltiamo qualcuno di questi autogestiti, perché
2: sì,
0: sono autocomicidi.
2: Per caso lei ha preparato anche una sigla?
0: Certo, c'è una sigla.
2: Veramente.
0: Sigla!
3: Ora c'è il comicidio senza Pamela D'Amico con gli ascoltatori di Rai Isoradio.
0: Ecco qua, quindi ascoltatori, dobbiamo poi immaginare che schifezza.
2: Ma cioè, mi faccia capire, lei subito, cioè qualcosa se ne va e subito ne arriva una nuova.
0: C'è una gingoleria qui in fondo, c'è un'antica gingoleria che ci fa i jingle al volo. I nostri ascoltatori invece purtroppo ci deludono sempre, ma è quanto la D'Amico devo dire. Andiamo, sentiamone uno, va.
4: Sei un bambino con il pannolone pesa 3,5 kg.
0: Va bene.
2: Carta e penna
4: senza
2: prendo.
4: Pannolone pesa 3 kg.
0: Sì.
4: Significa bisogna cambiare il pannolino.
0: Certo. Pesa mezzo.
4: Se anche cambiato il pannolino pesa 3,5 kg, allora bisogna cambiare la bilancia.
0: La bilancia.
4: Anche cambiata la bilancia continua a pesare 3,5 kg, allora bisogna cambiare il bambino.
0: Bene. Ha capito lei? Io non l'ho capita, ma cioè veramente, oltre ad essere brutta e non far ridere, ma è anche un po' fastidiosa, che uno deve fare dei conti inutili.
2: Io guardi, non ci ho capito
0: un'ultima
2: nulla.
0: Veloce prima di
2: salutare. Un'altra ancora così?
4: Quando un delfino arriva.
0: Quando arriva, arriva.
4: Cosa significa? Che si avvicina alla costa o viene quando gli pare?
0: Ma che cos'è? Ma cos'è?
2: Ma è sempre lui.
0: Sì, ecco, è sempre lui. Non richiami mai più, noi adesso dobbiamo ascoltare la classifica con le posizioni numero
2: 4, 3
0: e 2 con Fabrizio Casinelli direttamente dal
2: Radio Corriere TV.
0: Grazie, dal Radio Corriere passiamo al nostro Carriero che se ne va invece.
1: Grazie a voi.
0: Il Radio Carriero
1: grazie
0: TV. A risentirla.
2: Grazie Valente
0: Fabio.
2: Alla prossima.
0: Fabio. Tra poco arriva anche Giusy Panara. Ci abbiamo la sigla pure per lei. Lo
2: veramente.
0: Sa.
5: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
6: È il momento della classifica, ci siamo, altre tre posizioni per scoprire chi c'è al vertice della nostra top 10 della classifica del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, questa è Rai Isoradio, questa è la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Posizione numero 4, continuiamo nella scalata della nostra classifica, ossessione.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Domani scopriamo chi è in vetta alla nostra Top 10, la classifica del Radio Corriere TV, redatta, come sempre, in compagnia dei nostri amici di Airplay. Grazie, a domani per vedere chi c'è in vetta. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la Top 10 del Radio Corriere TV.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni. In diretta Carla Macrellino.
3: Un lungo applauso dalla gente del Friuli accoglie le autorità all'arrivo a Gemona, poi un minuto di silenzio, la deposizione di una corona al cimitero per rendere omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Il capo dello Stato sottolinea che non bisogna solo mitigare gli effetti delle catastrofi naturali, ma anche prevenirli. Il sisma del Friuli ha segnato, dice, la storia dell'Italia.
4: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne.
3: La Presidente del Consiglio ha ricordato la straordinaria reazione del popolo friuliano che ha trasformato la tragedia in un modello, il principio della protezione civile.
5: Un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
3: Con Serena Mancarella, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: E andiamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione in diretta. Il nostro inviato Claudio Vigolo.
6: Andrea Sempio parlava da solo in macchina dicendo: ho visto il video di Chiara e Alberto, e avrebbe anche detto di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto non ci voglio parlare con te, attaccando poi il telefono. E questa è una delle novità più suggestive emerse dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questa è una delle contestazioni che gli ha fatto la procura di Pavia. L'intercettazione è avvenuta circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Questo audio sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito anche lui questa mattina in procura. Poggi tuttavia avrebbe difeso l'amico che ritiene innocente, dicendo di non aver mai visto assieme a lui i video intimi di Chiara e dell'allora fidanzato Alberto Stasi. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato. Ad esempio, i PM contestano la prova scientifica del DNA trovato sulle unghie della vittima, che a loro dire lo collocano sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007, e l'ormai nota impronta 33 sulla parete delle scale in cui è stata ritrovata Chiara Poggi. Linea allo studio.
2: E una notizia appena arrivata: Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre dello scorso anno, è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto. L'uomo risulta appunto indagato nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Prandi. Ora gli esteri, Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese in vista del viaggio di Donald Trump in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati sul nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte senza intesa possibili nuovi attacchi. Israele intanto si prepara all'escalation. E di guerra e del disimpegno americano in Europa si è parlato alla presentazione del libro Quale difesa per l'Europa? Come tracciare una rotta concreta, curato dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Lewis. Lo abbiamo intervistato.
7: L'Europa non può rimandare l'appuntamento con la difesa comune, perché il mondo è diventato molto più caotico e perché gli Stati Uniti non sono più disponibili disposti a regalare protezione senza chiedere nulla in cambio.
0: Per una difesa comune aumentare la spesa militare non basta. Cos'altro serve?
7: Serve innanzitutto una visione comune delle sfide, non solo politiche ma anche tecnologiche, sulle quali è più facile trovare un terreno comune, in modo che quando la politica avrà raggiunto il suo consenso avrà già gli strumenti pronti e preparati.
0: Il rischio è quello di avere un giorno paesi membri con gli stessi carri armati che però litigano su chi deve comandarli.
7: Noi proponiamo che ci sia una ripartizione del comando in base all'effettivo contributo.
0: Concretamente quali i passi da intraprendere subito?
7: Il primissimo è quello di riportare i livelli delle scorte dei magazzini a quello che è previsto, perché in questi anni tra aiuti all'Ucraina e altre cose sono mezzi vuoti. Il secondo, l'Europa deve distinguersi per il fatto di mettere al centro l'etica.
0: Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero.
8: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
9: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
10: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte e prenota su campingenatura.it.

10 minuti dopo le 18, buona serata, buon viaggio anche da Giusy Panara. Saremo insieme per le prossime 3 ore. Non sono sola, ormai lo sapete, insomma, è una presenza costante e piuttosto rumorosa. C'è Stefano Cattini alla parte tecnica. Andiamo subito in strada perché in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti, tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino code a tratti. Temporali generano code, e in particolare nel tratto tangenziale est di Milano Capriate, e poi un incidente tra Cavenago e la 58 verso Milano, code anche tra Capriate e Agrate verso Milano. Molta attenzione appunto in questa zona, forti piogge temporali. Per incidente in A7 tra Busalle e la 10 verso Genova 3 km di coda, code anche a Genova San Pier d'Arena in entrata verso Milano, e code per incidente sulla Milano Varese tra Lainate e la 9, anzi tra la tangenziale ovest di Milano e la 9 verso Varese. Le code anche in A10 qui per il traffico tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, per incidente in A12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, code, rallentamenti sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e raccordo Casalecchio verso Ancona, e code sul raccordo Casalecchio tra la 14 e l'Autosole. Andiamo anche in A1 tra la variante di Valico e Firenze Scandicci verso Roma, code a tratti, come pure tra Firenze Scandicci e Calenzano verso Bologna. Le code per lavori sull'Adriatica, fermo Pedaso verso Pescara, Grotta a Mare, fermo verso Ancona, e poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est le code, e anche tra la tangenziale est e l'inizio con Planare. Incidente sulla Caserta Salerno a Palma Campania, tra Palma Campania e Sarno verso Salerno, incidente anche sull'Adriatica all'uscita di Pineto in entrambe le direzioni.

0: una delusione, no, proprio non trovare.
1: Volevo sapere una cosa, scusi Brogani, questa sigla per esempio quanto costa, quanto la vendono?
0: Questa qui? No, questa ci danno loro i soldi se la mandiamo in onda.
1: Ma veramente?
0: Sì, per quanto fa schifo. Allora salutiamo dall'altra parte del vetro anche il nostro Stefano Catini, come sempre alla
1: parte,
0: ancora resiste, non so per quanto. Angelo Galì sempre lì alla parte tecnica, invece c'è Catini, lui fa il regista là dietro.
1: Ah, sì?
0: Sì, se lo vede che fa.
1: Però non ha la sedia del regista.
0: No, ma non c'è la sedia del regista. C'è manco il regista, prima non c'è la sedia. Quindi siamo messi così. Grazie Giusy Panara che ci ospita.
1: Grazie perché ha portato dei biscottini fatti dalla mamma.
0: Sì, con le mani tante della mamma.
1: Eccezionali, con la scorzetta di limone. Mi scusi, mi faccia assaporare,
0: sì,
1: ancora.
0: Ne posso assaporare.
1: I nostri ascoltatori devono sapere che qui si ciba.
0: Non si deve sapere, queste sono cose che riguardano proprio la personale, diciamo, intimità della nostra Giusy Panara, che mangerà questi tutto il tempo fino a che sta qui. Mentre
2: no, l'avete mangiato
1: no, veramente l'abbiamo mangiato tutti noi.
0: Non la vediamo,
2: finiti.
0: Mentre noi
1: lei
0: siamo
1: mente,
0: girati.
1: Lei mente,
0: bravo. Allora, siamo pronti con il numero telefonico invece di perderci in chiacchiere, che dite un sacco di fesserie.
1: Bene, come lo do? Come lo do?
0: Come lo direbbe Pamela D'Amico, certo.
1: 348 103 10
0: uguale
1: 10.
0: Uguale. Numero che vi serve non solo per mandarci anche i vostri comicidi oggi, perché sì, oggi ovviamente il comicidio.
1: Comicidio fai da te.
0: Sì, perché ovviamente è orfano della sua, diciamo, titolare, quindi noi vi rimbalziamo a voi la palla. Mandateci i vostri comicidi, quelli pessimi che sapete solo voi raccontarci, ma vi serve anche per indovinare la canzone non troppo misteriosa che si trova all'interno della nostra
1: Autoradio
0: Time Machine.
1: Autoradio Time Machine. Difficilissimo.
0: Sì.
3: Dopo aver pianto un po', il più vicino è marciapiede.
0: Più vicino lì, sì.
3: Autoradio Time Machine.
0: Beh, allora bro, dobbiamo dire che nella prima ora molti hanno indovinato, però oggi era un po' più difficile perché dovevate darci anche i nomi almeno di uno dei tre autori che ha firmato questo brano, perché la cantante lo ha solo interpretato, l'anno di pubblicazione, che è sempre un po' ballerino,
1: è ballerino, ballerino.
0: E poi ovviamente il titolo esatto, per cui ci vuole tutto il titolo, no?
1: Tutto.
0: Non ci mettete solamente un pezzo, tutto il titolo.
1: Bene.
0: Abbiamo già dato un po' di magliette perché stiamo continuando con questa bellissima iniziativa di riproporre le magliette, quelle vintage che hanno fatto di Raiso Radio proprio una vera e propria istituzione. Quindi con ieri, dopo aver regalato
1: Ronco Bilancio,
0: oggi abbiamo stiamo regalando le magliette di Rio Veggio, signore e signori.
1: Questa volta perché, avanti e dietro?
0: Sì, perché cioè, uno pensa a Rio e
1: uno pensa a Rio
0: De Janeiro, sono le palme, lì c'è Pamela D'Amico, noi non ce l'abbiamo, Rio
1: De Janeiro. Noi non abbiamo le palme.
0: Non possiamo parlare del traffico che c'è sull'Avenida Atlantica a quest'ora, ma io posso garantire che c'è un traffico a quest'ora sulla Avenida Atlantica. Pensi che le strade a un certo ora diventano senso unico, poi dopo tornano a essere così a doppio senso.
1: Però l'anima qua te ne sale.
0: No, mi sono trovato in mezzo, se permette, una cosa strana, perché a un certo punto tu vedi le macchine ti vengono lì, poi a un certo punto non si capisce quando è che fanno questo cambio.
1: Santi Rocchi lì sarebbe si esalterebbe.
0: Milioni di persone in giro per l'Avenida Atlantica e non sanno veramente da che direzione andare. Noi invece sappiamo in che direzione andare, perché c'è la musica che ci salva come sempre.
1: Sì,
0: dove andiamo? A Segrate? A Grate?
1: Andiamo a ascoltarci un pezzo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Superstar.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: so tutta, tutta? Nera.
1: Anche lei è una superstar, caro Broccoli.
0: E allora, 18:18, cari amici, questa è Raiso Radio. Voi che siete i nostri radioascoltatori, che noi ovviamente adoriamo, sì, perché quando ci mandate le risposte alla canzone misteriosa che si trova all'interno, sì, di Auto Radio della Machine, fate anche dei comicidi.
1: Esatto.
0: Fate un messaggio, mettete tutto.
1: Me lo fa ascoltare poi.
0: Sì, lo faccio ascoltare perché i nostri ascoltatori sono simpaticissimi.
1: Sì.
0: E come sempre è ancora aperto il nostro televoto per appunto aggiudicarsi anche il miglior freddurista di oggi.
1: Ah, okay, okay.
0: Con i comicidi,
1: ma
0: quelli autogestiti.
1: Noi lo premiamo?
0: Lo premiamo anche
1: lì.
0: Diamo sempre la magliettina. Domani avremo altre magliette, ma adesso però è il momento di andare a vedere cosa c'è a Spoturno o a Orcofellino con la nostra Giusy Panara.
2: Giusy Panara, oh, su Raiso Radio.
0: Dai, vai Giusy.
3: Sto emozionata. Sono muta, sono emozionata.
0: Vai,
1: non da quando Brogan ha aperto il negozio di sigle.
3: Mamma mia.
0: Per tutti ce
3: mi
0: no,
3: riprendo. Allora, riparto dalla tangenziale di Napoli, perché ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, incidente sulla Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno verso Salerno, code per lavori sull'Adriatica tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, ricordo anche l'incidente all'uscita di Pineto in entrambe le direzioni, e code per lavori anche tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara, code sulla Firenze-Pisa-Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze, rallentamenti Scandicci Firenze-Scandicci verso Firenze e anche tra Firenze-Scandicci e la Strassigna verso Livorno. Sulla Firenze-Pisa Nord le code sono tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, ancora code per lavori sull'Adriatica, Grotta a Mare, Pedaso verso Ancona, Grotta a Mare fermo verso Ancona, fermo Pedaso verso Pescara, code a tratti in A1 Firenze Scandicci Calenzano verso Bologna, Barberino Firenze Scandicci verso Roma.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Cosa fanno davvero là dentro?
7: Siamo solo appassionati di cinema.
8: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
7: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Raiso Radio.

0: così, no?
1: American Girl, American Girl.
0: Ma perché? Bravo, per Harry quale
2: Styles,
0: motivo?
2: Quanto ci piace Harry Styles, cioè, proprio c'ha uno stile tutto suo. Ci piacciono anche le previsioni del tempo, tra poco ve le diamo.
0: Ah,
2: però.
0: Sì, eh?
2: Sì, nel frattempo intanto le guardiamo perché c'è un bel tabellone.
0: Ma
2: che
0: per esempio
2: illustra.
0: A Margherita di Savoia, che tempo fa? Adesso?
2: Adesso un attimo, però prima volevo salutare un amico, sì. Anzi, un ascoltatore, Michele, che dice ogni tanto per nostalgia percorre la panoramica con la fermata obbligatoria, ovviamente alla stazione di servizio di Roncobilaccio.
0: Ci sono i nostalgici.
2: E quindi ci sono quelli che veramente un po' rimpiangono. Sì. Tra l'altro Roncobilaccio non l'abbiamo detto, ma ci sono cose bellissime da vedere.
0: Ah, sì?
2: A Roncobilaccio.
0: Tipo?
2: Lei non lo sa, ma ci sono cose bellissime.
0: La corsia d'emergenza?
2: Cioè, l'autodromo del Mugello che sta lì. Quindi, cioè, poi c'è, certo. C'è un outlet, un volendo si può comprare delle cose. C'è il lago di Bilancino.
3: Bellissimo.
2: Il lago di Bilancino. Lei conosce il lago di Bilancino?
3: Molto bene.
2: Come
3: sono
2: fa?
3: Stata,
2: ci sono a pescare?
3: Stata, a pescare. No, no, a prendere il sole. Bellissimo.
2: A prendere il sole al lago di
3: Bilancino. Bello. Bello.
2: Poi c'è via Giuseppe Mazzini, per esempio, lei non lo sapeva, ma c'è, come tutte le città esiste, sì. Anche lì. Poi c'è un golf club, sì. Che è Poggio dei Medici, sì. C'è anche il castello Rocchetta Mattei.
0: Vogliamo dire che è anche denominata la piccola Svizzera,
2: esatto. E poi il parco storico di Montesole, quindi questa tanto tanto vituperata Roncobilaccio ha tante cose belle da vedere, compreso, come diceva giustamente Giusy, e io a questo punto ci andrò in vacanza al lago di Bilancino, perché sì. mi sono molto molto emozionato solo a pensare a questo lago di Bilancino che sta lì a Roncobilaccio,
0: sì.
2: Adesso invece è il momento di ricelebrare Margherita di Savoia,
0: sì.
2: Che non la regina, in questo caso la
0: città.
2: La cittadina, sì. Che si trova vicino a Barletta,
0: sì, in provincia di Barletta, provincia di Barletta Trani, Andrea,
2: e che ha dato i natali a lui,
0: a Raff,
2: a Raffaele Riefoli, in arte Raff, a cui vogliamo dedicare una cosa terribile che immagino adesso lui la denuncerà per questo, spero di no.
0: No,
2: Raffaele è un amico.
0: Raffaele è un amico e
2: quindi sentiamo.
0: Cambierà canale.
2: Cambierà canale. Ah, ecco. Già l'ho riconosciuta io.
4: Dove sei? E come stai?

0: cantava,
1: certo,
0: come se fosse in un piano bar.
1: Ma anche quelli che stavano in giro per Ronco Bilaccio sicuramente cantavano questa canzone. Perché è una canzone che parla di clacson.
0: Guardi,
1: di
0: sono arrivati tantissimi messaggi a proposito, neanche uno.
1: E chi se ne frega? Adesso noi adesso invece diamo se c'è già collegato con noi qualche qualche ufficiale, perché noi possiamo dare noi non possiamo dare nessuna indicazione. Io posso dire che ne so, che bel tempo qua e là, piogge sparse altrove, siamo un po' sul vago, perché noi siamo così, no? Fondamentalmente diciamo solo cose incerte, inappropriate.
0: C'è.
1: E allora, prego Giusy.
2: E con noi il maggiore Daniele Cesarin.
3: Buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord, cielo ancora coperto su gran parte delle regioni con rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi. Dalla tarda serata si avrà una generalizzata e graduale attenuazione dei fenomeni che comunque rimangono, sebbene meno intensi, su Lombardia, Basso Piemonte e Liguria di Levante. Nevica dapprima su arco alpino occidentale a quote superiori ai 2000 metri e poi su arco alpino centrale con diminuzione della quota neve a 1500 metri. Passando al centro e sulla Sardegna, cielo nuvoloso su gran parte delle aree con rovesci e temporali locali su Sardegna, Toscana, Umbria e Alto Lazio, in rapida estensione sulle restanti aree e regioni. Da stasera migliora sulla Toscana, prima settentrionale e poi meridionale. Al sud e sulla Sicilia, cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni con rovesci locali e qualche temporale su Puglia, Basilicata e Calabria. Dalla sera i fenomeni si estendono alle restanti regioni eccetto la Sicilia e nella notte si hanno delle schiarite solo su Molise e parte settentrionale di Campania e Puglia. Passando alle temperature, domattina le minime sono in marcata diminuzione nelle aree in prossimità dell'arco alpino centro-occidentale in Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, altrove stazionare o in lieve aumento. Infine la ventilazione, i venti sono moderati di libeccio su regioni tirreniche e centrali e tra deboli e moderati da mezzogiorno sulla Puglia, deboli o a regime di brezza altrove. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Quest'estate andiamo in Romagna all'aria aperta, nei villaggi turistici e campeggi del Consorzio Camping e Natura. Comfort e flessibilità in tutti i servizi. Una vacanza perfetta. Scopri le offerte, prenota su campingenatura.it.

0: bella questa canzone, era veramente una bellissima canzone che abbiamo riascoltato.
1: Era due,
0: scritta da Raffaele Riefoli e Cheope, quindi bravissimo, bella bravo. Canzone che tra l'altro fa parte proprio della storia della musica sì. pop italiana, forse di una grande eleganza. Raff Sketch ha regalato veramente grandi grandi perle, peccato vero, che lei l'abbia rovinata.
1: Io l'ho rovinata, ho fatto una perla.
0: Ha sentito anche i cori della nostra Giusy Parada.

0: muovelo.
1: Lo so, non posso io.
0: Lo so, deve fare lei perché non c'è camera d'amico.
1: Purtroppo non lo posso muovere.
0: Muovelo, muovelo, certo, non lo fa, se lo fa come lo faceva Ricky Marti, lei si
1: vabbè, ma lei
0: è già rimasto bloccato per
1: tutte
0: e
1: due le tibie.
0: 18:35 Raiso Radio, questa è Pop and Go, nella trasmissione più utile e anche più, diciamo, inesatta della trasmissione della radiofonia mondiale. In molti ci hanno ovviamente
1: insultato
0: tantissimi ci scrivono ovviamente dicendo che innanzitutto il lago di Bilancino sta a Barberino nel Mugello, esatto, che è un'altra cosa rispetto a Roncobilancio. In tanti ci continuano a mandare queste questi insulti, minacce di morte, e volevo dire che
1: ma è anche giusto, però, anche, che lei confonde
0: da, da dire a Guglielmo che invece un io non confondo, lì c'è chi ha una casa a Roncobilancio ha il salotto in Toscana e il bagno in Emilia Romagna.
1: Ma bisogna essere precisi, ma se nella vita bisogna essere precisi,
0: è così,
1: se questo dissing va avanti noi possiamo protrarlo.
0: Però capite che spariamo di due località che sono a 20 km l'una dall'altra, in più ci passano 10 regioni in mezzo, quindi è un casino. È l'Italia è bella perché è così. Fermi Giusy,
1: Giusy se la ride perché è lei che ha lanciato
0: lei col lago di Bilancino ci ha rovinato,
1: ha fatto un casino. Allora,
0: buongiorno, fare la panoramica per la viabilità è sempre il percorso migliore. La panoramica è quella vecchia prima che aprissero appunto
1: quella che da Piazzale Clodio va su a Montemario,
0: non è quella, perché il percorso migliore, cioè il panorama è bello, l'aria è bella,
1: pulita,
0: i parcheggi per i camion ci sono. Poi le nuove generazioni di autisti non la fanno perché non la conoscono, e questa è una fortuna. Quindi ormai Barberino del Mugello, e ovviamente che è ancora frequentatissimo, però Roncobilancio, che fa proprio il centro di questa bella panoramica, non è più frequentata proprio perché ci vanno solo quelli nostalgici.
1: Io però sono affezionato a quel nostalgico ascoltatore che diceva che appunto all'interno di questa panoramica c'era un autogrill dove c'era una doccia pulitissima.
0: Sì, sì, quindi si poteva dormire dove volevi.
1: Esatto.
0: Potevi dormire dove ti pare.
1: Io andrò lì a fare
0: questa
1: la doccia.
0: È bellissimo.
1: Perché
0: infatti,
1: tra poco andrò lì.
0: Adesso però diamo la parola ai nostri radioascoltatori perché è il momento del comicidio senza Pamela D'Amico.
2: Ora c'è il comicidio senza Pamela D'Amico con gli ascoltatori di Rai Isoradio.
0: Si può solo che peggiorare, ma, quindi la prego Stefano, mandane uno a caso, tanto sono
1: vai
0: tutti.
1: Stefano,
3: la luna bussò di Marcella Bella.
0: No, vabbè, questa però è una canzone. Vabbè, però, Marcella Bella faceva ridere in effetti,
1: però non era un comicidio,
0: non era Marcella Bella. Vabbè, sentiamone un altro, dai.
3: Un tale al bar, già un po' brillo, chiede all'oste un altro drink, e l'oste piantala, non te fa bene a bere così.
0: Perché?
3: Ma cosa dici, mio nonno beveva mezzo litro di grappa al giorno e ha vissuto fino a 90 anni. Però quando l'hanno cremato è saltato per aria all'obitorio.
0: Se toglietegli il vino anche a al nipote di questo che continua,
1: non so se è meglio il lago di Giusy Panara
0: continua veramente
1: comicidio.
0: Con questa cosa, questo è proprio uno stillicidio con comicidio, va benissimo, però complimenti. E allora ringraziamo i nostri, anzi non li ringraziamo,
1: è stato del freddo in studio,
0: non ci scrivete più, e direi di dare
4: ci
0: la,
4: manca tanto però Pamela, scusa,
0: ci manca veramente tanto, perché i nostri ascoltatori non sono in grado di raggiungere le vette, anche se fanno schifo abbastanza anche loro, però non come la Pamela D'Amico. Ce lo faremo mandare uno dal Brasile, va bene, ok. Adesso però andiamo a vedere se ci sono problemi sulla panoramica lì, oppure se invece il problema
1: non dica cose tra
0: Barberino.
1: No.
0: Però possiamo dire che insomma a Orcofellino c'è sempre traffico, questo si può dire.
4: Tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova 5 km in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova code qui per incidente, code anche sul raccordo Casalecchio tra l'A14 e l'A1, code a tratti in A1 tra Barberino e Firenze Scandicci verso Roma e tra Firenze Impruneta e Barberino verso Bologna. In A14 fermo Pedaso verso Pescara code per lavori, Grotta a Mare fermo verso Ancona code per lavori, Grotta a Mare Pedaso verso Ancona code per lavori. Sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa e anche tra Prato Est e la 1 direzione Firenze. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze rallentamenti, tra San Miniato e Empoli Ovest verso Firenze code anche a Santa Croce sull'Arno in uscita da Firenze.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Rai su Radio.

0: Ancora lo muove, ancora
1: lei non
0: lo muove,
1: smette di ballare, ma come mai?
0: Allora, continuano a mandarci tanti messaggi minatori, ovviamente, dove ci insultano pesantemente. Noi li faremo ascoltare tutti, anche perché noi, insomma, più ci insultate, più ci pagano. Volevo anche salutare questa ragazza che ci ha scritto e ci ha dato delle informazioni importantissime. Fammi vedere
1: riguardo,
0: se no, è un ragazzo. Si chiama Daniel, che dice: Ronco Bilaccio, lo sapevate che Dante disse che l'italiano ha proprio origini in quel dialetto. In verità il dialetto parlato è di Baragazza, una frazione del comune di Castiglione dei Pepoli. Anche Roncobilaccio è una frazione di questo comune dove si parla bargazzino. Hai visto?
1: Oggi vogliamo farci insultare delle
0: persone. No, questa è bella, questa è una bella puntualizzazione, molto alta, perché abbiamo anche scomodato il sommo.
1: Il sommo poeta.
0: E adesso invece scomodiamo la somma, la nostra professoressa Giusy Panara, perché immagino che prima di passare la parola alla società Autostrade vorrà dire che magari c'è qualcosa a Roncobilaccio oppure sul lago
1: Spotorno.
0: Giusy, prego.
2: Sulla statale 16 Adriatica a Bisceglie, rallentamenti per materiali dispersi in direzione di Otranto, e poi appunto torniamo in A10 perché ci sono tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova rallentamenti, 5 km tra Pietra Ligure e Orcofellino in direzione di Genova. Siamo appunto collegati con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buonasera.
3: Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Sara Poli. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove tra l'allacciamento per la A58 tangenziale est esterna di Milano e il raccordo per la tangenziale est verso Milano ci sono code per un incidente avvenuto tra due camion e un'auto. Il traffico transita su tre corsie. Sempre sulla A4 troviamo code a tratti per traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano est verso Brescia, con tempi di percorrenza di 20 minuti, e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Situazione analoga con code a tratti sull'Autosole tra Barberino di Mugello e Firenze Scandicci verso Roma, con tempi di attraversamento di mezz'ora, e tra Firenze Impruneta e Barberino di Mugello in direzione opposta di Bologna. Qui il tratto si attraversa in 40 minuti. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona, e un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. I tratti si attraversano in 15 minuti. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: questa che fa lei? Ma dove va, maestro? No, 18:49, siamo quasi in chiusura di questa trasmissione. Quante cose che io imparo, grazie a voi. Addirittura il Bargazzino. Ma lei parla a Bargazzino? Ha mai parlato a Bargazzino nella vita sua?
1: No, però prendo il caffè al Bargazzino.
0: No, quello non è quello. Dice, il Bargazzino è l'italiano proprio che ha parlato di Baragazza.
1: No, okay.
0: Ha visto Baragazza?
1: Che Baragazza.
0: E queste sono le notizie che ci arrivano direttamente dai nostri ascoltatori, che sono veramente molto molto competenti e conoscono bene tutta l'Italia, soprattutto quelli che girano, come i nostri ascoltatori, che sono gente, certo, che gira, certo. E ci danno anche delle belle dritte. Ad esempio, sentiamo questo nostro amico che ci parla proprio della panoramica, sì, sì. Ronco Bilaccio, signori, sì, sentiamo
2: la panoramica. Zona Ronco Bilaccio. Mamma mia, che dormite. Dio.
1: Ma come, che dormite?
2: Sia in inverno che in estate.
0: Bene, estate.
2: Si sta sempre bene.
0: Giorno e notte.
2: Si dorme da Dio. Buonasera a tutti.
0: Bene, quindi se avete problemi. Ciao, se volete problemi di sonno, insonnia, andate lì, perché sulla panoramica.
1: Ma lo sai che c'è,
0: Bilaccio,
1: io, siccome in questo periodo ho problemi.
0: Lei ha problemi seri di altro tipo, quindi. Però comunque la tenga presente.
1: Stasera vado a Rocco Bilaccio.
0: Secondo me la può tenere presente. Sentiamo un altro ascoltatore che ci chiama da lontano.
1: Da dove?
0: Sarà con Pamela D'Amico. Sentiamo.
3: Ho sentito parlare quei due maluchi.
0: No, puoi dire anche deficienti, se va bene lo stesso.
1: È un maluco.
3: Che parlavano di un sacco di cose strane, rispetto a un posto meraviglioso.
0: Certo,
3: io sono qua in Brasile. Hai visto che parlavate di Brasile?
0: Ci dispiace.
3: Sono qua per dimostrarvi il mio amore, il mio affetto,
0: sì?
3: Per la nostra mamma Rai, per la nostra patria amata.
0: Anche se quello che è.
3: Ciao, un abbraccio, un bacio a tutti, scusate il disturbo.
1: Ma no, figurati. Ma figurati, chiama anche domani.
0: Grazie, da Rio de Janeiro, Marco, vero? Si chiamava?
1: Sì,
0: comunque, sì, grazie, perché tu stai in Rio de Janeiro.
1: Lei è un
0: comunque
1: maluco.
0: Noi di Rocco Bilaccio abbiamo parlato benissimo, tant'è che ieri abbiamo regalato le magliette, sono andate a Ruba. A Ruba c'è tanta gente da tutta Italia che ci sta scrivendo, che è rimasta affascinata, sì, da Ronco Bilaccio e vuole andarci. Quindi pensi che bel servizio stiamo dando alla località di Ronco Bilaccio, che torna a rivivere i fasti di un passato di code. Adesso però ancora una canzoncina, ce l'ascoltiamo tutti insieme, perché poi c'è il gran finale, sì, con il brano che era nascosto all'interno della nostra Autoradio Time Machine. Vai con Dito.
4: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Rio, che sta Rio, come la d'amico.
1: Che sta Rio, che sta Rio, come la d'amico.
0: Che sta Rio, che sta Rio. Ci manca la nostra Pamela d'amico.
1: Già mi manca.
0: Sì, di solito con questa canzoncina lei lo muoveva e sì, noi ovviamente dicevamo che fastidio.
1: Io Pamela d'amico, come la d'amico.
0: Vedere lei adesso davanti a me, sinceramente posso dire che rimpiango un po'. Allora, siamo quasi arrivati in conclusione di questa inutile puntata, anche urticante, posso dirlo, soprattutto per la sua presenza, che so che è stata confermata anche per domani.
1: Ma veramente?
0: In via del tutto eccezionale, perché per domani abbiamo bisogno di una pulita ai vetri, non sapevamo chi chiamare.
1: Perfetto. Allora,
0: stiamo per chiudere, ma lo sa di che cosa si parla questa sera da Benedetto?
1: Dica una delle sue, la prego.
0: A Benedetto si parla delle misure di restrizione sempre più severe su chi mette la panna nella carbonara e su chi gratta il parmigiano sulla pasta col tonno. Queste sono due cose che ci veramente...
1: Io pensavo che si parlasse di depilazione maschile.
0: In galera, no, guardi, si parla del fatto che molta gente viene licenziata a causa dell'AI e lei sarà uno dei prossimi.
1: Eccolo qua.
0: Quindi avremo ospite Francesco Trentini, l'economista assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, mica un morto ammazzato come lei. L'avvocato Cristiano Cominotto, che è il founder di Advalux, è un avvocato cassazionista importante, e poi la bravissima Barbara Carfagna, giornalista e conduttrice anche del programma Rai Codice.
1: Bene.
0: Programma molto interessante, puntata molto interessante, e quindi insomma
1: ascolteremo
0: bloccati
1: dalle
0: sulla
1: ore 19.
0: Sì, le ascolteremo tra pochissimo. Quindi noi ringraziamo tutti in ordine d'apparizione, sottoscritto il me medesimo.
1: Lo posso dire?
0: Sì,
1: Ladies and gentlemen, Mr. Gabriele Broccani.
0: Sì, grazie. Il nostro Filippo Merola, la sua grande orchestra.
1: Grazie.
0: Ovviamente dall'altra parte del vetro saluto, ringrazio Stefano Catini per la pazienza. Sì. Poi ovviamente Angelo Calì che sta lì e fa il regista, ma continuerà a farlo anche per le prossime 15-16 settimane. Adesso noi, ringraziando la nostra Giusy per i dolcetti soprattutto fatti dalla mamma.
1: Solo per quelli.
0: E per la pazienza, andiamo ad ascoltarci.
1: E anche per averci fatto linciare da molti ascoltatori. Lei
2: è
1: il
2: suo
1: lato.
2: Non è colpa mia. Lei, non è colpa mia, è lui che ha sbagliato.
0: Ho sbagliato io, certo. Vabbè. Con la canzone che possiamo dire partita sottofondo a ritmo di reggae.
1: Bene.
0: Questa canzone scritta da Mario Lavezzi insieme a Pace, Aldroana, chi era pure, c'era qualcun altro.
1: Cantata
0: l'avvocato.
1: Non da Marcella Bella, ma da Loredana Bertè.
0: E vi salutiamo.
1: Ciao.

0: Nuova proposta USA all'Iran, Trump, probabile la firma dell'intesa entro la prossima settimana. Se accettano la guerra è finita, i dubbi Teheran, alcune condizioni sono inaccettabili. Vertice sulla crisi energetica, ridurre la dipendenza e accelerare sul nucleare. Il PD, crollano i salari, il governo ha fallito, mozione 5 Stelle per revisione del patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli, Mattarella a Gemona, ribadire i valori della solidarietà e della coesione nazionale. Meloni, qui un modello di ricostruzione. Carlazzo, Sempio in procura per ore, secondo il TG1 intercettato mentre parla di Chiara e di un approccio rifiutato. Marco Poggi sentito come testimone, con lui mai visto video intimi di mia sorella. Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco, non siamo un tribunale ma un giardino di pace, unico veto e l'esclusione preventiva, protesta delle Pussy Riot, l'arte di Putin e la guerra. È morto Ted Turner, fondatore della CNN, il primo canale All News che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Dal muro di Berlino a piazza Tiananmen, la storia in diretta, l'impegno ambientalista e il sodalizio con Jane Fonda.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Giovanotti, l'ombelico del mondo, 6 minuti dopo le 19. Questo è il ritmo della sera di Rai Iso Radio. Giusy Panara con voi insieme ad Andrea Di Marco alla parte tecnica, e tanto traffico, anche maltempo che sta generando difficoltà, in particolare sulla A4, la Torino-Trieste, dove ci sono code proprio per le forti piogge, per i temporali tra Bergamo e Grumello, ovviamente in entrambe le direzioni. E poi il traffico tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, rallentamenti tra la tangenziale nord e Dalmine verso Brescia, 2 chilometri per incidente tra la 58 e il raccordo tangenziale est di Milano verso Milano, code a Capriate e a Bergamo in uscita da Milano. Andiamo in A7 tra la 12 e la 10 verso Genova, rallentamenti, code a tratti sulla Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code a tratti in A10 ancora Pietra Ligure, Orco Feglino verso Genova per incidente sulla Genova-Roma tra Genova Est e la 7 verso Genova, code a tratti in A1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Scandicci, Firenze e Scandicci in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino verso Bologna. Andiamo sull'Adriatica, fermo Pedaso verso Pescara, code per lavori, Grotta a Mare Pedaso verso Ancona, code per lavori, in A11 tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze code, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa code, code tra Prato Est e la 1 in direzione di Firenze. Sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno da Firenze code, e poi ancora per lavori in A14 Roseto Pescara Nord verso Pescara code, rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. A Napoli in tangenziale all'uscita di Arenella in entrambe le direzioni code, code anche all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, e tra Capodichino e Corso Malta direzione Pozzuoli.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, questa sera, come preannunciato dal nostro amico Gabriele Brocani, parliamo di intelligenza artificiale e Gabriele ha detto appunto di licenziamenti. Effettivamente parleremo di questo, ma parleremo anche di un altro aspetto che interessante, cioè i primi studi, in realtà non sono i primi, sono i più avanzati e più recenti studi sull'impiego dell'intelligenza artificiale e l'impatto che questa tecnologia che sta sconvolgendo la nostra quotidianità avrà sul mercato del lavoro, ci dicono che non è così, cioè non è detto che vada come uno si aspetta, cioè noi abbiamo anche raccontato tutti i rischi appunto in tante altre puntate del nostro programma, i rischi che l'impiego dell'intelligenza artificiale può comportare per posti di lavoro in tantissime professioni, e invece appunto gli studi più recenti ci dicono che non è così, perché per esempio uno studio della banca di investimenti Goldman Sachs dice che, cita il settore della telefonia, che è un settore sicuramente in cui il tasso di occupazione è a rischio per un massiccio utilizzo dello strumento dell'intelligenza artificiale, ebbene Goldman Sachs dice il tasso di occupazione è cresciuto lo scorso anno dello 0,16, certo è diciamo un'inezia, però vuol dire che appunto nonostante il massiccio utilizzo dell'intelligenza artificiale i posti di lavoro leggermente aumentano. E non è solo Goldman Sachs a dire questo, è anche JP Morgan, che è un altro colosso del credito, che dice appunto in studi messi a punto dai loro analisti che anche per loro l'ondata dell'intelligenza artificiale è vero che ha sconvolto, sicuramente sta sconvolgendo completamente il mercato del lavoro, ma non è detto che abbia un risultato negativo, cioè che possa appunto creare un deficit di posti di lavoro. È vero che appunto secondo un altro studio che ha messo a punto Bank of America ci sono un posto di lavoro su quattro, cioè 840 milioni di posti di lavoro a livello mondiale ovviamente, che è esposto al rischio di essere tagliato dall'intelligenza artificiale. Però mentre la tecnologia entra nelle attività produttive si creano nuovi posti di lavoro, quindi questo vorrebbe dire che il risultato, diciamo, nonostante questo anno in corso, il 2026, segni i primi segnali evidenti, per esempio negli Stati Uniti, che è appunto l'economia più avanzata al mondo, e c'è un segnale abbastanza inequivocabile, ci sono circa 100.000 posti di lavoro tagliati nelle varie aziende, ovviamente quelle più esposte sono le big tech. Ecco, sappiamo che nelle big tech i tagli sono molti, migliaia, decine di migliaia, però a fronte di questo si dice in questi studi che ci sarà un anno spartiacque, dovrebbe essere il 2028, dal 2028 in poi questa tendenza dovrebbe invertirsi. Allora, noi cercheremo di capirci qualcosa di più con persone che appunto studiano il fenomeno, e per esempio Francesco Trentini, che è un economista ed è il coordinatore del centro di ricerca di Randstad, del Research Institute, Randstad Research Institute, che è un centro di studio appunto che studia il futuro del mercato del lavoro. Cercheremo di analizzare anche questo con Cristiano Cominotto, che è un avvocato cassazionista, nonché membro dell'Associazione Italiana per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale, quindi diciamo è un giurista che si occupa di come l'intelligenza artificiale possa essere poi regolata meglio anche in termini di diritto del lavoro. E infine sentiremo anche Barbara Garfagna, che è collega di una esperienza ormai, posso dire, decennale sull'argomento, nel senso che è stata pioniera dell'informazione, della divulgazione su questo tema, e conduce ormai da anni il programma Codice, la vita è digitale, su Rai 1, e appunto ci ha in qualche modo insegnato a capirci qualcosa in questo mondo in tempi direi non sospetti, insomma, nel senso che cominciò a farci, a introdurci anche a quello che dice Luciano Floridi, che è un studioso di fama mondiale sull'argomento, che appunto, introducendoci anche a questo neologismo che coniò a suo tempo Luciano Floridi, on life, cioè non siamo più online ma siamo on life, che è appunto una sorta di crasi tra l'online e l'offline e la vita, e quindi sostanzialmente noi viviamo un'esistenza ibrida. In questa esistenza ibrida cercheremo di capire appunto se l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà così negativo sui posti di lavoro. E a questo punto, Giusy, mi sa che ci devi aggiornare sulle strade.
2: Volentieri. Allora, andiamo subito in strada. Gli ultimi aggiornamenti da Napoli, dalla tangenziale. Ci sono code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Code a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Code ad Arenella in uscita in entrambe le direzioni. Un incidente poi sulla Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno verso Salerno. Per lavori in A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona rallentamenti. Un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Pescara. Tratto urbano della 24, le code sono tra la tangenziale est e l'inizio con Planare, tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla 11 tra Prato Est e la 1 verso Firenze, code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze altre code, poi di nuovo in A14 Grotta a Mare Pedaso verso Ancona, code per lavori. In A1 Firenze Scandicci Barberino verso Bologna, code a tratti. Bivio 1 variante di Vali, Firenze Scandicci verso Roma, code a tratti.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
1: Rai su Radio.
2: Bene, torniamo in diretta e andiamo subito a sentire il nostro primo ospite che, come ho detto in premessa, è Francesco Trentini, economista, nonché coordinatore della ricerca del Randstad Research Institute, che è un centro studi appunto che spiega il cerca di analizzare, di studiare il futuro del mercato del lavoro. Buonasera, dottor Trentini.
3: Buonasera e grazie dell'invito, un saluto a chi ci sta ascoltando.
2: Allora, lei concorda con quello che emerge da questi studi, vari studi, appunto citavo Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, cioè sono ormai svariati studi che vanno in questa direzione, mentre la realtà comunque ci restituisce licenziamenti negli Stati Uniti, un'importante sentenza invece nell'altra grande economia del mondo, la Cina, che appunto ha stabilito che i giudici cinesi hanno accettato un ricorso di un lavoratore che era stato licenziato, proprio sostituito dall'intelligenza artificiale. In questo quadro, che è appunto così contraddittorio, questi studi, secondo lei, sono fondati, cioè concorda con questo scetticismo rispetto al fatto che l'intelligenza artificiale sia questo Armageddon per il mondo del lavoro?
3: Ma guardi, penso che in prima battuta che queste grandi aziende insomma, di cui si parla, la grande riorganizzazione del settore dell'IT, siano anche in parte guidate da logiche finanziarie, quindi debbano creare un valore per certo. I propri azionisti anche tramite la riduzione dei costi. Questo spiega diciamo queste politiche di licenziamento.
2: E anche i risultati di borsa che queste politiche portano, no?
3: Esatto, e anche congiuntamente una ottima occasione pubblicitaria per i prodotti che stanno producendo. Quindi si crea, a mio avviso, c'è un contesto che favorisce questo tipo di pratiche. Quando poi ed è anche sostenuto da una retorica diciamo che tende ad antropomorfizzare la macchina, no? E sì, che è una grande finzione per certi versi, che permette però di spingere molto questo tipo di messaggi.
2: Certo.
3: Su questo infatti penso sia molto utile svelare un po' il meccanismo sottostante, ossia che di fatto l'AI non è altro che una macchina, un insieme di macchine con regole diverse, alcune calcolano, altre sono macchine che insomma i cui calcoli sono un po' imprecisi, come chi qualunque utente di un qualunque chatbot o ChatGPT
2: ha sperimentato, altri, certo.
3: Esatto, può essere sperimentato, sono probabilistiche, quindi di fatto sono erratiche, possono produrre risultati imprevisti e non riproducibili soprattutto. E quindi questo ci porta all'altro tema, cioè è veramente possibile sostituire un lavoratore con la sua integrità, l'adesione dei codici, anche se, come dire, con la sua creatività, con una macchina di cui non possiamo controllare gli esiti, no? Quindi si dà un input e non si sa bene cosa possa uscire. Difatti sono all'ordine del giorno notizie di questo tipo, cioè di agenti che cancellano intere memorie di aziende, database,
2: sì.
3: Questo è scritto all'interno di questo tipo di macchine, perché hanno dei comportamenti che non possono essere pienamente controllati. Quindi ci si chiede se una macchina il cui comportamento è imprevedibile possa effettivamente essere utilizzata con favore all'interno di un contesto, comunque per sostituire un lavoratore. La grande utilità di questi strumenti sta nell'essere dei supporti, quindi aumentare le capacità dei lavoratori, anche perché il licenziamento o comunque l'introduzione di una novità o di un'innovazione seguito poi da un licenziamento è sempre una scelta, quindi non abbiamo non c'è nessuna inevitabilità di questo tipo di nuove tecnologie, non è scritta nel loro DNA, sta tutto nel design dei processi, nel modo in cui si pensa l'innovazione che poi ha le conseguenze desiderate. Quindi se si vuole sostituire il lavoro, un modo lo si trova, mentre anche se questi strumenti sembrano mostrare una difficoltà in questo senso, proprio perché sono erratici, proprio perché almeno una parte di questi sono probabilistici e non prevedibili.

0: sono più utili per essere dei sistemi di supporto che non
1: Anche perché poi mi corregga se sbaglio, ma credo che insomma sia così. Cioè, la cosa che fa la differenza è anche il prompt che si propone al chatbot, no? Nel senso che la profilazione e la precisione della risposta dipende anche da come si è posta la domanda.
0: Sì, ci sono diversi studi su questo, quindi riuscire a dare contesto permette di rendere, diciamo, più circoscritta la risposta, ma il motore sottostante continua a rimanere in questo tipo di strumenti, quelli di AI generativa linguistica, comunque rimane pur sempre probabilistico, quindi non pienamente certo. Gestibile. Quindi si possono ridurre, ma non, diciamo, completamente eliminare queste conseguenze.
1: Certo, e quindi a maggior ragione c'è comunque il bisogno del controllo umano.
0: Sì, necessariamente. Questi strumenti sono molto più utili per rendere, portare in evidenza dati che altrimenti rimarrebbero nascosti. Sono certo. Proprio strumenti di supporto che permettono di, sono molto utili in alcune fasi del lavoro.
1: Sì, soprattutto per la velocità di analisi, no? Quindi diciamo la capacità di comunque scandagliare un database enorme in un tempo molto limitato, diciamo, questa è la caratteristica, credo che dia una marcia in più nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E, professor Trentini, le chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo la necessità di aggiornare delle strade e poi torniamo subito.
2: Allora andiamo in A4 tra a Dalmine, in uscita da Milano ci sono code per traffico intenso, tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia altre code, all'uscita di Bergamo da Milano code, rallentamenti in A7 tra la 12 e la 10 verso Genova e anche in A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, code a tratti tra Pietra Ligure e Orcofeglino verso Genova, code per incidente sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, rallentamenti sull'Adriatica tra raccordo Casalecchio e la 13 verso Ancona, code a tratti in Autosole Firenze Scandicci Calenzano verso Bologna e code per lavori sull'Adriatica Grotta a Mare Pedaso verso Ancona, altre code sulla 11 tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est direzione Pisa. Poi andiamo sulla 14 di nuovo, ancora lavori Pineto Pescara Nord verso Pescara rallentamenti, Pescara Nord Pineto verso Ancona rallentamenti, Napoli tangenziale code all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e tra Capodichino e Corso Malta direzione Pozzuoli.

0: Allora, torniamo dal professor Francesco Trentini, appunto, che ci stava dicendo, stava valorando il fatto che questi studi di cui parlavamo prima sono sicuramente fondati sul fatto che l'intelligenza artificiale è una macchina e quindi comunque l'intervento umano sarà necessario per controllare i risultati di quanto appunto l'intelligenza artificiale ci suggerisce, quanto i problemi che poniamo e le soluzioni che appunto sono prodotte dall'intelligenza artificiale. Volevo chiederle, professor Trentini, se aveva avuto modo di leggere un'interessante provocazione che aveva fatto su Wired un tecnico, diciamo un ingegnere informatico, Alfonso Fuggetta, che però è anche un divulgatore di questi argomenti, e lui ha pubblicato un articolo frutto proprio di una richiesta fatta a Perplexity, che è uno dei chatbot, diciamo, più diffusi, più usati, e ha chiesto proprio di fare un articolo sull'argomento, ovviamente con un prompt particolarmente sagace, particolarmente acuto, però il risultato è stato appunto che l'intelligenza artificiale, cioè Perplexity, ha fatto un articolo molto circostanziato e molto analitico, dicendo appunto che non ci sarà questa rivoluzione, questo Armageddon che viene citato come tale in questo articolo, ma dice appunto che il rapporto Gartner dice, prevede che nel 28-29 ci dovrebbe essere una sorta di boa spartiacque e ci sarà una creazione di più posti di lavoro grazie all'intelligenza artificiale di quanti non se ne saranno eliminati. Lei che ne pensa di questa provocazione e soprattutto anche di questa previsione?
1: Ma in prima battuta questo tipo di esercizi sono piuttosto comuni. Ultimamente abbiamo visto l'intervista a Claude, insomma, è diventata famosa da parte di Walter Veltroni. Sono state diversi, come dire, diversi tentativi di, come dicevo prima, di antropomorfizzare. Ora, l'efficacia dello strumento nel reperire informazioni, nella capacità di organizzarle, è indiscutibile, cioè è un buon utilizzo di uno strumento sofisticato. Allo stesso tempo, questo, qualunque cosa venga generata da questo tipo di modelli, è scritta o comunque già in qualche modo codificata all'interno delle fonti che vengono utilizzate per il loro addestramento, quindi non sono in grado di produrre nulla che non sia già al proprio interno, e per di più hanno scritto, diciamo, nelle regole di funzionamento la necessità di produrre sempre qualcosa, quindi e da questo nascono quelle che noi chiamiamo, sempre antropomorfizzando, allucinazioni, ma che in realtà sono proprio delle traiettorie del modello che sono semplicemente fuori contesto. Certo. E quindi in questo senso probabilmente la macchina ha fatto una ricerca, possiamo dire che abbia svolto una ricerca, che poi va validata, le fonti vanno studiate, bisogna verificare che non ci sia stato che non ci sia stata presa nessuna deriva, diciamo, di altro tipo all'interno del modello, che poi è assolutamente, noi la chiamiamo deriva ancora una volta perché antropomorfizziamo il modello, ma in realtà sono tutte traiettorie possibili.
0: Certo, la cosa, sì, quel calcolo di probabilità di cui diceva prima il professore. No?
1: Esatto, non sappiamo, non possiamo che ricostruirlo a posteriori e sempre in maniera imperfetta. E quindi questo depotenzia anche l'utilità dello scrivere un articolo, nel senso che se una conoscenza riorganizzare è importante, ma allo stesso tempo c'è qualcosa in più, no? Nelle produzioni umane che anche l'originalità nel trovare delle relazioni non soltanto in ciò che è già scritto.
0: Certo.
1: E quindi questo è un punto. Sulla questione invece più di contenuto che mi sottoponeva, direi che già oggi sono in crescita i lavori legati all'AI, ci sono numerose ricerche studi che mostrano che tutti i lavori collegati ai data center, tutti i lavori collegati alla creazione di quella parte meno visibile dell'intelligenza artificiale che è l'hardware, sono in larga crescita. Nascono poi nuove professioni che in parte sono cioè questi nuovi, questi lavori nuovi sono anche in parte diversi dai precedenti, certo. Ma in tal altri casi sono invece, come dire, proprio il frutto anche della capacità creativa di organizzazioni che con questi nuovi strumenti scelgono di utilizzare la propria forza lavoro in modo nuovo, certo. Formando le persone, dando nuovi strumenti.
0: Allora, prima di tornare, scusi professore, ma prima di tornare a Giornale dalle strade, volevo dare il benvenuto all'avvocato Cristiano Cominotto, che, come dicevo in apertura, è membro dell'Associazione Italiana per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale, giusto appunto. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera.
0: Allora, avvocato, se si creano nuovi posti di lavoro, come ci stava dicendo il professor Trentini, ci dovranno essere anche nuove leggi del lavoro? Il diritto del lavoro dovrà adeguarsi a questo nuovo quadro?
2: Ma guardi, allora, giustamente dovremmo usare più il condizionale o il futuro più che il presente, perché effettivamente devo dire che spesso la realtà va molto più veloce, la società, l'economia va molto più veloce delle leggi, quindi le leggi in qualche modo seguono.
0: Questo purtroppo è un destino, diciamo, nel senso che chiaramente i chip sono più veloci di quanto non siano gli uffici legislativi, questo sicuramente, insomma.
2: Tanto è vero, devo dire che spesso poi le regole, purtroppo, in maniera errata, vengono date anche nelle aule di tribunale. Questo, devo dire, certo. È anche un peccato, perché insomma io devo dire, come anche avvocato di diritto del lavoro, oltre che occuparmi di intelligenza artificiale, io questo trend sull'intelligenza artificiale lo vedo fortissimo, lo vedo in due direzioni, sia nei team che si stanno rimpicciolendo, perché naturalmente c'è bisogno di meno persone per fare un certo tipo di lavoro, ma sia anche nelle assunzioni, dove spesso naturalmente l'azienda fa una valutazione, no? Se effettivamente è il caso di prendere quelle persone, oppure tutto sommato quello è un lavoro che può fare l'intelligenza artificiale, perché sa, noi partiamo, cioè noi abbiamo, diciamo, questo tipo di operazioni sono cicliche nella storia dell'uomo, no? Quindi noi abbiamo avuto la rivoluzione industriale, dove praticamente noi avevamo una popolazione che era contadina, certo. Che in qualche modo poi è entrata nell'ambito industriale, quindi noi abbiamo sostituito uomini con uomini, e qua invece rischiamo di sostituire uomini con intelligenza artificiale. Quindi io mi auguro assolutamente che sia naturalmente, come dice il professore, che poi si creeranno questi nuovi posti di lavoro. Mi chiedo se l'intelligenza artificiale abbia bisogno dell'uomo o se non basti a se stessa. Ecco, quando io per esempio faccio l'ultimo esempio, poi quando mi sento dire il prompting è il futuro, devi saper far bene il prompt, ma l'intelligenza artificiale farà sempre un prompt migliore dell'essere umano, per cui non, cioè io mi rendo conto che noi andiamo verso
0: bene, avvocato, la vedo molto scettico e molto interessante. Adesso noi facciamo un break e poi introdurremo anche appunto la nostra collega molto più esperta di noi, Barbara Garfagna, e sentiremo che cosa ci dirà al quello che ci stava dicendo l'avvocato Cominotto. A tra poco.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità. Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Rai su Radio.

0: Bene, torniamo, ringraziamo il professor Francesco Trentini e l'avvocato Cristiano Cominotto di averci atteso. Ecco, ripartiamo proprio da quello che stava dicendo l'avvocato Cominotto, esprimendo in qualche modo un certo scetticismo sulla possibilità che, stabilendo un parallelismo con la rivoluzione industriale, l'avvocato Cominotto stava dicendo appunto durante la rivoluzione industriale o comunque durante le varie rivoluzioni avvenute nella storia, nel mercato del lavoro e nella produttività, sicuramente c'era stato un cambio di funzioni tra uomini. In questo caso la macchina potrebbe essere effettivamente un pericolo. E diamo il benvenuto anche benvenuta a Barbara Carfagna, che appunto, come dicevo in premessa, è sicuramente la collega, almeno in questa azienda, che ci può guidare meglio, perché è da ormai più di un decennio che ci conduce in questo viaggio appunto nell'intelligenza artificiale e non solo, in tutto il mondo digitale. Ciao Barbara.
1: Ben trovati.
0: Allora, che ne pensi? È come dice il professor Trentini che in fondo questo allarmismo deve essere un po' rivisto, perché c'è sempre comunque la necessità dell'intervento umano e quindi appunto la possibilità che si ridisegnino gli equilibri, ma non che avvenga appunto questa rivoluzione con la falcidia di posti di lavoro, oppure come l'avvocato Cominotto ci diceva, esprimeva un certo scetticismo sul fatto che comunque il risultato potrà essere positivo in questo senso.
1: Allora, io anzitutto sono atterrata ieri in Italia dalla Cina, dove sono andata proprio a vedere come stanno integrando i robot e l'intelligenza artificiale nella società, diciamo in uno stato dove quando il leader decide di farlo si fa e basta,
0: certo.
1: Per cui non ci sono problemi e diciamo noi appunto abbiamo politiche diverse, però è interessante vedere come si sta svolgendo questa integrazione e devo dire che sono tornata abbastanza rassicurata, perché per essere un paese che ha diciamo un quadrilatero in cui si sta sperimentando un hardware che è quello forse diciamo prevalente da un punto di vista numerico nel mondo, cioè robotica,
0: sì,
1: e qualsiasi tipo di
0: androidi,
1: robot, sia
0: sì,
1: umanoidi che appunto non antropomorfi, che sono nutriti e diciamo così gli viene inserito un po' questo cervello dell'intelligenza artificiale, e che stanno cercando di metterli già nelle fabbriche ma anche nelle case per l'assistenza agli anziani, per l'assistenza ai bambini, per diciamo fare il training ai bambini per imparare e diciamo anche per, nel caso dell'intelligenza artificiale, accompagnare.
0: Quindi
1: nel
0: tutte
1: lavoro,
0: funzioni sostitutive, diciamo, tutte funzioni sostitutive.
1: Assolutamente, però ho trovato delle grandi funzioni invece integrative invece che sostitutive, che diciamo prendono in esame alcuni spazi che si sono creati proprio grazie a queste capacità delle macchine e li hanno inseriti nel sociale. Per esempio, la cosa assolutamente più diffusa nella vita quotidiana sono questi robottini non umanoidi,
0: sì,
1: che portano il cibo. Li ho visti in tutti gli alberghi, cioè proprio normalmente prendono l'ascensore, sanno a che piano andare, in che stanza entrare, anche nelle case laddove ci sono degli ascensori programmati,
0: sì,
1: per questo. Non è che il ragazzo del delivery ha perso il lavoro, il ragazzo del delivery prende più commesse perché lascia il cibo nel robot e esce e se ne va.
0: Certo.
1: E poi è il robot che lo porta al piano sia dell'abitazione che nel diciamo nel luogo,
0: sì, sì,
1: della,
0: sì,
1: stanza d'albergo.
0: Certo.
1: Allora questo lo prendo un po' come esempio, perché comunque sia non è che hanno sostituito né i cuochi che cucinano e né il delivery
0: hanno
1: che
0: integrato,
1: porta il cibo.
0: Hanno integrato
1: con una funzione differente. Poi sono stata in una multimedia company, cioè quella che noi potevamo chiamare una televisione, quella che poteva essere diciamo la Rai, che
0: sì,
1: diciamo, nel passato, e che adesso anche noi stiamo trasformando in multimedia company, ma che invece è nata già con il digitale, quindi è nata meno di 10 anni fa, e ho visto che i giornalisti per esempio hanno il loro agente AI. Allora ho domandato, ho detto, ma scusate, ma l'agente AI che ha sia una sembianza fisica del conduttore che va in onda, cioè come se fosse il conduttore del certo, tutto simile, ma invece è una sorta di avatar, e sia aiuta con una intelligenza artificiale generativa verticale aziendale alla costruzione, diciamo, dei contenuti. Ho detto, ma è l'AI che scrive gli articoli? E loro hanno detto, da noi è assolutamente vietato, però abbiamo una large language model, si chiamano, questa intelligenza artificiale generativa, che è solo aziendale,
2: sì,
1: per cui è, diciamo, allineata alla certo, nostra linea editoriale, che viene utilizzata per fare i titoli, che è la cosa che devi fare all'ultimo momento,
2: sì, sì, sì,
1: per fare le ricerche di qualsiasi tipo che sono validate, quelle che stanno lì dentro, e per, diciamo, altre funzioni di costituzione del pezzo che però deve essere scritto prima.
2: Quindi anche in questo caso, Barbara, è integrativo, cioè nel senso
1: è integrativo, certo, e certo, poi viene dato l'avatar, cioè quello, l'agente AI che va in onda al posto di conduzione, sì, viene utilizzato solo quando il conduttore non fa in tempo a prepararsi per andare in studio.
2: Fantastico.
1: O perché si trova in quel momento fuori dal...
2: Certo. Cioè, quindi
1: oppure perché
2: è un tappabuchi, insomma, non sostituisce,
1: esatto,
2: è un tappabuchi.
1: Ed è lo stesso, è chiaramente chi ci mette la faccia che scrive il pezzo e il testo,
2: certo,
1: che legge,
2: certo,
1: il conduttore.
2: Beh, molto molto interessanti le tue testimonianze, come sempre. Bene, purtroppo siamo arrivati alla fine, ma noi continueremo a parlare di intelligenza artificiale e continueremo appunto a sentire i pareri dei nostri ospiti, perché ci aiutano appunto il professor Francesco Trentini, che ringraziamo, Cristiano Cominotto, l'avvocato che appunto era più scettico sulla possibilità che di integrarsi dell'intelligenza artificiale, invece Barbara Garfagna, in ultimo, che ci stava raccontando che non c'è sostituzione ma integrazione. Molto interessante.
1: Chiaramente per qualche cosa ci sarà sostituzione.
2: Sì, no, certo, ci sarà sostituzione,
1: formarsi,
2: però magari ci sarà anche creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove,
1: esatto,
2: figure professionali.
1: Esatto, di nuove,
2: certo,
1: figure.
2: Certo. Grazie a tutti e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per averci seguito anche oggi. Grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentino Russo, Angelo Calì alla regia e Andrea Di Marco alla parte tecnica. Grazie anche a te, Giusy. Vedi, quindi possiamo essere forse un parte rassicurati.
3: Ma
2: insomma,
3: sì, sì, dai, noi siamo qui.
2: Barbara
3: noi siamo qui.
2: Appunto che comunque, insomma, ci toglie qualche mansione un po' più ripetitiva, però non saremo sostituiti.
3: Poi noi non ci dobbiamo truccare, quindi.
2: Assolutamente, il problema non ce l'abbiamo. Bene, a domani.

0: Carlasco, il TG1 svela Sempio intercettato mentre parla da solo. Ho visto il video intimo di Chiara, ho tentato un approccio, lei rifiutò. I legali del nuovo indagato stava solo commentando trasmissioni TV, sentito in procura anche Marco Poggi che ha difeso l'amico. Nuova proposta americana per un accordo, Trump: se l'Iran accetta la guerra è finita, replica Teheran, parti del piano non vanno bene. Meloni vede i leader di maggioranza, obiettivo rafforzare sicurezza energetica, opposizioni, economia al collasso, sistema produttivo in crisi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, Mattarella: Italia esprime formidabili risorse in momenti più difficili, la Premier, esempio di ricostruzione post-sisma. Violenza sessuale, stalking, arrestato atleta paralimpico della nazionale Matteo Bonaccini, la procura tra le vittime anche una minorenne. Scompare a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN, prima rete TV tutta di notizie in tempo reale, ha cambiato la storia del giornalismo. Cinema che racconta la musica, trainati dal successo del film biografico, i brani di Michael Jackson scalano le classifiche come era già accaduto per Bob Dylan e i Queen, e il pubblico aspetta di vedere sul grande schermo la vita di Madonna e dei Beatles.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

E questo è il ritmo della sera di Rai Sol Radio con i Beatles, un minuto dopo le 20, di nuovo insieme dopo l'informazione, i titoli del TG1, cioè Stefano Catini alla parte tecnica, Giusy Pannara con voi fino alle 21. È un incidente avvenuto da poco sulla statale 10 Padana Inferiore a 8 km prima di Villanova d'Asti, il casello della 21 in entrambe le direzioni. Il traffico a Milano sulla tangenziale est, le code a tratti tra Gobba e Cam in direzione della 1. Sulla 4 a Bergamo in uscita da Milano code per la viabilità esterna che non riceve, raccordo a 10 a 6 all'entrata di Savona Vado verso Genova la presenza di pedoni, attenzione in A12 si muove un veicolo contromano tra Aurelia e Civitavecchia Nord, verso l'Aurelia. Le code sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze, incidente sulla Roma-Teramo tra la A25 e Valle del Salto verso Teramo, code a tratti sul tratto urbano tra via Togliatti e l'inizio complanare verso il raccordo. Incidente sulla Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno verso Salerno, poi le code a Napoli in tangenziale tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Veicolo viaggia contromano, questo pericolo sulla A12 tra Aurelia e Civitavecchia Nord, va verso nord, verso l'Aurelia. Quando

sentite che cosa è successo a Torino nelle ultime ore. Il 118 è riuscito a salvare al telefono un anziano che stava soffocando. L'infermiera dice: con il viva voce ho spiegato come soccorrerlo. Mi hanno messo in viva voce in modo che il nipote del paziente potesse avere le mani libere. Gli ho spiegato che doveva inginocchiarsi vicino al torace, appoggiare una mano al centro del torace e l'altra subito sopra, e poi fare una forte pressione con le braccia tese. Abbiamo iniziato a contare insieme per dare il ritmo e abbiamo continuato fino all'arrivo dell'ambulanza, pochi minuti dopo, perché in questi casi l'indicazione che diamo è sempre di non smettere con le manovre fino a quando il personale dell'ambulanza non arriva a mettere le mani sul paziente. A raccontarlo è Mara, un'infermiera della centrale operativa del 118 di Torino, che questa mattina ha guidato telefonicamente i soccorsi a un uomo di 88 anni rimasto soffocato da un boccone in un ristorante di Susa. L'infermiera in servizio dal 2007, sia in centrale operativa sia sulle ambulanze, ha seguito passo passo il nipote dell'anziano durante le manovre salvavita che hanno permesso all'uomo di espellere il cibo che gli ostruiva le vie aeree. Ho iniziato a sentire le sirene dell'ambulanza in lontananza, ho capito che i colleghi erano vicini. Intanto dal ristorante mi dicevano che dalla bocca del paziente usciva del cibo, quindi mi sono raccomandata di tenere pulita la bocca. Poi mi hanno detto che era sveglio e voleva tirarsi su, racconta ancora Mara. Per l'infermiera il passaggio più delicato nella gestione telefonica delle emergenze resta il rapporto con le persone coinvolte. Cerchiamo sempre di spiegare che mentre siamo al telefono con loro un mezzo è già partito per raggiungerli e questo di solito li tranquillizza. Un intervento provvidenziale evidentemente finito bene, fortunatamente davvero, per questo anziano che stava per soffocare. Finita bene, è stato evidentemente intercettato il veicolo che viaggiava contromano, dunque non c'è più questo pericolo sulla 12, tutto regolare tra Aurelia e Civitavecchia Nord verso l'Aurelia.

0: sempre sì.
1: Sal da Vinci con Per sempre sì, questo in napoletano. Per sempre sì, brano vincitore di Sanremo, ultimo Sanremo. Bella iniziativa quella di Pescara, il Festival della Transumanza, due giornate alla scoperta dei tratturi. Il 9 e il 16 maggio prossimi il centro storico di Pescara accoglierà proprio questo festival, iniziativa del comune e della regione nata per promuovere la transumanza, bene culturale immateriale iscritto alla lista UNESCO dal 2019 con l'obiettivo di diventare bene culturale materiale. Tante le iniziative in calendario nei due giorni, una mostra fotografica di Mauro Vitale, la proiezione del docufilm Le vie della lana in Abruzzo, una tavola rotonda su tratturi, beni culturali materiali della lista UNESCO, il dossier e poi ancora visite gratuite al Museo delle Genti d'Abruzzo con laboratori sulla lana infeltrita e sulla caseificazione da un caseificio di Cepagatti, poi la cena del pastore accompagnata poi da DJ set in via delle Caserme. Concludono il calendario la presentazione del libro Pastorizia e Transumanza e un concerto dell'Orchestra Popolare del Saltarello in piazza Garibaldi. E insomma è un appuntamento, anzi due, uno il 9 maggio, uno il 10 maggio, il 9 scusate, l'altro il 16, alla scoperta di un'istituzione, quella che è diventata davvero un'istituzione e appunto patrimonio immateriale dell'UNESCO, la transumanza, questo passaggio che si faceva e ancora in parte si fa, anche se in maniera molto diversa. Se siete a Pescara non perdete questi appuntamenti.

E in attesa di vedere questa sera la cerimonia dei David di Donatello, c'è questo David speciale ricevuto dal maestro assoluto del disegno animato Bruno Bozzetto. Ha detto: è una rivincita, la parola giusta è proprio questa. Così ha commentato sul red carpet dei David di Donatello la vittoria del David speciale, rivendicando con orgoglio e dignità la dignità dell'animazione con linguaggio cinematografico a tutto tondo e non relegato alla sola infanzia. Ricevo questo premio con grandissimo piacere perché arriva da un mondo, quello del cinema, che stimo ma che di solito viaggia in parallelo al nostro, ha spiegato il regista. C'è l'idea sbagliata che l'animazione sia un prodotto per bambini, non è vero, io non ho mai fatto film per bambini, mi interessa la regia, il contenuto, quello che racconto, non mi fermo alla grafica o ai colori. Bozzetto ha poi lanciato una stoccata alla critica: se scrivono di un mio film come West End Soda lo chiamano film d'animazione invece di definire un western, o Allegro non troppo che viene etichettato così invece di essere considerato un film musicale. Questo pregiudizio ci limita. Sulla salute del settore in Italia il maestro si è detto ottimista, annunciando che sono in produzione 50 nuovi film del signor Rossi, personaggio che ha disegnato nel 1960 per la Rai. Il lavoro c'è, i progetti pure. Infine un commento sull'attualità tecnologica e l'intelligenza artificiale: sono pro se fa quello che dico io, sono contro se vuole fare di testa sua. Le tecnologie vanno comandate, se lasciate libere sono pericolose e possono fare cose orribili. Ci vuole sempre una buona testa alla guida, ha concluso.

Con i Queen fino alle 20:37 minuti, già qualche chiusura, per esempio sulla 22 del Brennero è chiusa l'entrata di Trento Nord verso Modena, l'entrata di Trento Centro verso il Brennero per lavori di pavimentazione. Ci sono code per la viabilità esterna che non riceve sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Tratto urbano della 24, le code a tratti verso il raccordo tra Via Togliatti e l'inizio Complanare. Andiamo anche sulla Milano-Varese, qui per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Sulla tangenziale est di Milano, code per traffico all'altezza di Paullo in uscita in direzione della 1 e traffico bloccato per incidente sulla statale 85 Venafrana, siamo tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola e il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per questo incidente avvenuto al chilometro 27 650.

0: senza di te.
1: Ecco, se Noemi con Cioffi, Farfalle nello stomaco. Stavo leggendo che è ricchissimo il programma per i prossimi giorni per quanto riguarda i concerti. Domani Andrea Bocelli si esibirà nella caserma Goi Pantanali di Gemona nell'ambito delle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Emi Schilla in concerto a Firenze. Levante invece alla Casa della Musica Federico I di Napoli, Ginevra di Marco all'Auditorium Parco della Musica di Roma, Riccardo Sinigaglia a Bologna, poi venerdì Mario Biondi di scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Blanco a Casalecchio di Reno, Davide Sciorti a Ravenna, Emi Schilla a Ciampino, poi Patti Pravo a Cremona, Ermal Meta a Bologna, Shiva al Palazzo dello Sport di Roma, Mondo Marcio a Torino, Tony Hadley a Bassano del Grappa, Simona Molinari al Teatro Apollo di Lecce, Riccardo Sinigaglia a Torino. E poi ci sarà Elisa a Salerno sabato, Annalisa a Milano, Francesco Renga a Prato La Peligna, Mario Biondi ancora a Milano agli Arcimboldi, poi Senigallia e Mischilla, Motta a Lugo di Romagna, Tony Hadley a Sassari, ancora Patti Pravo domenica invece a Bergamo, Piotta a Tormarancia a Roma, a San Giorgio a Cremano Mecna, insomma davvero già si comincia a respirare un'aria estiva per quanto riguarda i concerti. Statale 85 Vena Frana, traffico bloccato per incidente tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola in entrambe le direzioni.

Allora, stavo vedendo un po' le ultime notizie su Jennifer Lopez, che ha una nuova villa da 21 milioni di dollari ispirata a un suo film. E quindi va bene, insomma, magari qualcuno così può immaginare che cos'è una villa da 21 milioni di dollari. Se siete curiosi, potete comunque andare sul web, si trova di tutto, anche le immagini della nuova villa di Jennifer Lopez. Noi andiamo invece sulla 22 del Brennero, dove sono chiusi due vincoli per lavori: Trento Nord in entrata verso Modena e Trento Centro in entrata verso il Brennero. Sulla Milano Varese invece è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Andiamo poi sulla tangenziale est di Milano, dove abbiamo ancora code per traffico a Paullo in uscita in direzione della 1 e traffico bloccato sulla Venafrana, la statale 85 tra Venafro e Taverna Rocca Ravindola in entrambe le direzioni. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie del giornale Radio delle 21, subito dopo con voi Simone Mercurio. Grazie a tutti per essere stati con noi fino a questo momento, continuate a farlo. Grazie anche a Stefano Cattini alla parte tecnica. Da Giusy Panara, buona serata e buon viaggio.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. In apertura la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio, che in un'intercettazione avrebbe detto di aver tentato un approccio con Chiara Poggi e lei avrebbe rifiutato.
3: Il colpo di scena arriva durante il faccia a faccia tra indagato e magistrati. Andrea Sempio non parla, ma i pubblici ministeri sì, e a lungo. E tra le carte che scoprono c'è un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano lo incastrerebbe. Due ore dopo la fine dell'interrogatorio, la notizia compare sui social del TG1. Nell'intercettazione, Sempio è in auto e parla da solo, a un mese da quando ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice cattura il soliloquio. Lui dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio al telefono ricevendo la risposta «Io non ci voglio parlare con te». Poi pronuncia una frase che lascia intendere che avesse visto un video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, che per gli inquirenti sarebbe all'origine del movente del delitto, un'ossessione. Per la difesa, Sempio non stava confessando, ma facendo il verso alle trasmissioni televisive che parlavano di lui.
4: Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così.
3: L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto video privati di Chiara con l'amico Sempio.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: All'estero ora, con la guerra in Medio Oriente, Trump ferma l'operazione militare a Hormuz e annuncia un accordo entro la prossima settimana. Per Teheran alcuni punti della proposta però sarebbero inaccettabili. Il corrispondente.
6: Trump, la PBS, dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sulle trattative, fonti di governo iraniano non rilasciano ancora una risposta formale, ma confermano che uno scambio di messaggi con gli Stati Uniti per il tramite del Pakistan è effettivamente in corso e che si stanno verificando i punti oggetto dei negoziati. Più dura la risposta dei Pasdaran, che avevano giudicato inaccettabili le condizioni statunitense, e anche lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, ha assicurato: «Non cederemo alle pressioni di Washington». Sulle trattative, il premier israeliano Netanyahu è stato informato da Trump. In serata attesa una telefonata tra i due, ma Israele è pronto a riaprire i combattimenti in qualsiasi momento. Mentre proseguono i raid sul Libano, ucciso un alto comandante di Hezbollah nella periferia di Beirut. Ed è già polemica per una foto che circola sui social, in cui si vede un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, dove poche settimane fa un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù. Lo scatto sarà ora oggetto di un'indagine, afferma il portavoce dell'esercito israeliano, che ha assicurato: il comportamento del militare si discosta completamente dai nostri valori e sarà valutato severamente. Atteso domani l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice e sui rapporti tra Vaticano e Stati Uniti, sentiamo le parole pronunciate oggi dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
7: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti. Credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: E chiudiamo con la musica. Stasera Ligabue inaugura la nuova arena di Milano.

0: Rocker di Correggio sarà il primo a salire sul palco della struttura nata per le Olimpiadi invernali e che ha ospitato le gare di hockey sul ghiaccio. La notte di certe notti proseguirà con 4 date a giugno negli stadi, poi da settembre altri 14 concerti per concludere di nuovo a Milano il 24 ottobre. Su Radio 1 ora c'è la zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: La voce, il carisma di Aretha Franklin Fink, 9 minuti dopo le 21 su Rai So Radio, ben trovati dopo Giusy Panara, ben trovati da Simone Mercurio, al microfono Stefano Catini, alla parte tecnica già pronta, scalpitante la nostra Alma Manera con il suo crossover, la musica 360 giri, sentite che finale? Oh yeah, eccoci qua, siamo in diretta, è partita la musica ma noi andiamo sul traffico, andiamo a sentire quelli che sono gli ultimi aggiornamenti di questo, di questa serata. Sulla 1 c'è traffico rallentato per lavori tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna, ancora variante di Valico, segnaliamo un veicolo fermo tra Badia e Firenzuola, siamo in direzione sud verso Firenze al chilometro 19, c'è questo veicolo fermo, è un camion che è fermo appunto in galleria. Un incidente anche sulla tangenziale di Napoli, siamo tra Fuorigrotta e Vomero, in direzione est verso l'allacciamento con Capodichino al chilometro 10 e 700, mentre sono segnalati dei pedoni sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato. Andiamo a raccontare le poche chiusure ancora segnalate, già segnalate anzi in questa serata. Sulla 1 al momento sappiamo soltanto non sappiamo le chiusure, ma sappiamo le chiusure della 13 Bologna-Arcoveggio, entrata chiusa in entrata verso Bologna, chiuso anche il tratto della 13 tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la 14 e poi chiuso il tratto tra Terme Eugane e Padova Sud, siamo in direzione nord verso Padova, tutto è pronto per crossover.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con i Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte 2, un inno rock contro il conformismo, il controllo autoritario e la rigidità del sistema scolastico britannico degli anni 70. La canzone è parte dell'album The Wall e descrive la scuola come una fabbrica che annulla la creatività, trasformando i ragazzi in mattoni uguali all'interno del muro di isolamento psicologico del protagonista. Siamo nel 1979. Another Brick in the Wall. Pink Floyd, gira la musica!

0: E dopo questo solo di chitarra elettrica mi sorride Simone
1: Mercurio. La chitarra
0: Mercurio.
1: Di Gilmour,
0: mi sorride com'è? Simone Mercurio, perché questa sera mi sto scatenando.
1: Beh, un 1-2 niente male, no? Aretha Franklin e poi Pink Floyd.
0: Hai visto, insomma, non ci facciamo mancare nulla, ma a questo punto ho già collegato il nostro primo ospite, Eric Panini. Benvenuto a Crossover.
2: È caduto?
1: Speriamo che non si sia fatto male, diceva qualcuno.
0: È inciampata la linea. Io, sai che siccome cerco di essere sempre... Simone, mi conosci un po'?
1: Certo,
0: un pochino.
1: Sì, dimmi.
0: Cerco sempre di essere ottimista e positiva. Io non dico... è caduta la linea, io dico è inciampata la linea.
1: Speriamo che non si sia sbucciato le
0: ginocchia.
1: È inciampata
0: la linea e speriamo che Eric sia tutto intero.
1: Se no parliamo noi di musica. Hai visto il 1º maggio? Ti è piaciuto il concertone?
0: Ho visto che c'era la nostra Silvia Salemi.
1: C'era la nostra Silvia Salemi, infatti sì. Sono stato molto... Mancavi tu però.
0: Quest'anno non ci sono, magari l'anno prossimo
1: e chi lo sa, tutto
0: non si sa mai,
1: sarà possibile, insomma.
0: Devo dire, uno dei palchi che non ho calcato, quello del 1º maggio.
1: Mai dire mai. Allora
0: eccoci,
1: arriva
0: qui
1: l'ospite.
0: Ecco, benvenuto Eric Panini a Crossover.
2: Ciao, eccoci qua, buonasera.
0: Come stai, Eric?
2: Bene, vi ringrazio. Guarda, purtroppo ho avuto un attimo di ansia perché stava cadendo la linea, ma ci siamo recuperati subito.
0: È inciampata la linea, come dicevo prima.
1: È caduta ma si è ripresa.
0: Senti,
2: ha perso
0: tu...
2: il filo del discorso.
0: No, vabbè, ma ci siamo. Ascolta, veramente i tuoi inizi sono a Rio de Janeiro.
2: Sì, è così, nasco in Brasile, quasi dall'altra parte del mondo, in una città poi che...
0: Hai una storia molto particolare,
2: con sincerità,
0: Eric.
2: Non me la ricordo.
0: Hai una storia molto...
2: in Italia 2 anni.
0: Hai una storia molto particolare. Eric, hai una storia... Mi senti?
1: La linea è disturbata.
0: Sì. Mi senti?
2: Sì, adesso ti sento.
0: Ok. Hai avuto un incontro speciale, l'incontro del destino con Renato Panini, che ti adotta. Tu racconti questa storia, Eric, e fin da piccolo hai avuto subito una forte attitudine per il canto. E hai iniziato poi a studiare seriamente la musica e il pianoforte.
2: Con attitudine intendo innanzitutto che è stata la mia più grande passione fin da piccolo. E nel frattempo usavo la scrittura come modo per esprimermi. Ho avuto la fortuna di conoscere, e questa è veramente una grande fortuna, Renato Panini, che oltre ad avermi dato il cognome è diventato mio padre a tutti gli effetti, che è la persona con cui comunque ho avuto modo di incominciare davvero a fare musica, a studiare canto. Lui ha creduto nei miei sogni come me, anzi a volte addirittura mi ha spinto, mi ha sollecitato a non mollare, e quindi se c'è qualcuno che devo già ringraziare senza neanche aver magari raggiunto nessun obiettivo particolare è la persona che mi ha permesso di iniziare a credere in qualcosa, e quello è proprio Renato Panini. E così Reggio Emilia, per cui Rio è la città dove nasco, è una città meravigliosa, però Reggio rimane la città che porterò nel cuore tutta la vita.
0: Hai vinto il premio Miglior Voce al Verona Pop Festival, sei arrivato in finale al Festival di Castrocaro, dove sei stato premiato come volto nuovo, e poi tante strade si sono aperte per te, e vieni da una formazione jazz, quindi tu hai citato il Reggio Emilia perché hai studiato al conservatorio, e poi Barcellona piange, Mani sporche, Le mie poesie, con Così è vero ti sei presentato come tu ti descrivi proprio una figura capace di trasformare la tua storia personale in un messaggio musicale, giusto Eric?
2: Giusto, il percorso è stato esattamente questo, ovviamente tutti gli alti e bassi, tutte le cose che ci sono dietro la vita di ogni persona, non la mia in particolare ma vale per tutti, sono dettagli che non sempre devono essere raccontati a filo per segno, ma in questo caso la storia mia è qualcosa che spero possa essere di esempio, non tanto per la forza o il modo in cui l'ho superata, ma semplicemente perché questo dimostra che si può riuscire a uscire da certe situazioni e a rendere le proprie difficoltà, i propri dolori qualcosa da raccontare agli altri, ecco.
0: Beh, sicuramente tu sei un grande esempio di chi non si arrende e di chi fa di un'esperienza come quella che hai vissuto tu, alla fine fortunata, perché questo incontro ti ha cambiato la vita, perché Eric, se posso dirlo, tu sei stato abbandonato sulle scale di una chiesa, avevi solo 2 mesi.
2: Effettivamente il mio passato, specialmente quello dei miei primi anni, è qualcosa di abbastanza intenso, e così alcune cose mi sono state raccontate, perché io, forse anche fortunatamente, non me le ricordo, però mi ricordo tutta la fatica che c'è stata poi nel riuscire a ritornare al pari degli altri, al passo con la realtà, la fatica nel riuscire a comprendere come mai alcuni inizi sono più difficili degli altri. E poi in realtà la risposta è che ogni inizio è difficile a modo suo, ed è l'energia che ci metti tu ad affrontare tutto quanto. Bisogna trovare un modo per buttare fuori quel che sia dentro. Io ho avuto la fortuna di trovare la musica, e questo per me è stato il passo, la rotella che ha fatto scattare qualcosa.
0: Eric, facciamo girare la tua musica qui a Crossover. Eric Panini, Così vero. Gira la musica.
3: Nelle mie apatie leggi quel che c'è.

0: peggio, non ama proprio.
1: E abbiamo ascoltato Eric Panini, Così vero, un crossover, una commistione di generi in questo brano,
2: molto,
1: in questo brano,
2: sì.
1: Con una bella vocalità Eric, piena, un bel volume, un bel timbro. Lo stiamo
2: una voce
1: richiamando
2: che, è una voce
1: perché
2: che
1: di nuovo inciampata la linea.
2: La voce da tenore al rap,
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: Un po' di
1: no,
2: tutto,
1: però,
2: diciamo
1: che è una voce di volume molto timbrata, no? Che ha corpo
2: eclettica,
1: ma
2: anche
1: non,
2: no? Perché spazia.
1: Non canta da tenore comunque.
2: No, nel senso una voce
1: però
2: possente.
1: Si sente che c'ha
2: una voce possente e poi riesce anche a rappare perché articola in diverse
1: sfumature. Un crossover.
2: Chiamiamolo crossover.
1: Ma io, siccome mi ha raggiunto un altro ospite di questa sera, prima vorrei però recuperare Eric per salutarlo. È irrecuperabile, mannaggia.
2: È recuperabile, però ci ascolta
1: Eric,
2: dalla
1: sei?
2: Radio, magari.
1: Ti volevamo fare i complimenti. Mi ha raggiunto Fabio Fiore, benvenuto Fabio.
3: Grazie.
1: Anche tu sei un crossover della musica.
3: Assolutamente, sì.
1: diciamolo. Sì. Pure cantautore, produttore, arrangiatore.
3: Qualsiasi cosa.
1: Oltre 30 anni di carriera.
3: Sì, diciamo di sì. Con degli alti... E dei momenti anche di pausa, perché comunque la mia carriera ha anche visto questo momento di pausa dove mi sono dedicato maggiormente alla famiglia e dove insomma ho ricominciato poi a rivivere la musica con un altro mood.
1: La vita è come la musica e la musica è come la vita, non ci sono degli intervalli, delle pause di semiminima, di minima, di biscroma, di semibiscroma, una pausa più lunga di quattro quarti, insomma.
3: E a volte le pause servono?
1: A volte le pause fanno parte della musica, no, fa la pausa, proprio se vogliamo parlare dello spartito, fa parte della scrittura musicale, della grammatica musicale. E anche la vita è fatta di pause, di intervalli che ci aiutano poi a armonizzare poi le note.
3: Maturare anche un percorso diverso, magari si è intrapreso un certo tipo di strada e la pausa ti aiuta a capire quella che è la tua nuova strada, quelli che possono essere i nuovi riflessi di una vita, di una maturità che avviene poi nel tempo e che riesci in qualche modo a produrre in musica.
1: Noi facciamo incontrare generi e generazioni qui a Crossover, così è stato concepito il format quando l'ho ideato. Tu sei un artista che fa musica da tanti anni, abbiamo sentito un artista di nuova generazione prima e ti sentivo nel fuori onda commentarlo. Interessante,
3: sì,
1: Eric
3: sì.
1: Panini.
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì.
1: Te lo chiedo anche come artista, ma come produttore.
3: Assolutamente sì, mi è piaciuto anche molto l'arrangiamento, anche molto pulito, la realizzazione è molto importante. E quindi ti dico, a me è piaciuto particolarmente, faccio i complimenti al nostro amico.
1: E torniamo con te, con Fabio Fiore, ospite qui stasera a Crossover. Adesso passo la palla, il testimone, visto che stasera si giocano le partite, vero? Quindi ti calcio un po', un assist per fare gol.
2: No, in questo caso passiamo direttamente al meteo.
1: Ok.
2: In questo caso il meteo, 29 minuti dopo le 21, ci colleghiamo con Paolo Bellantone, buonasera.
4: Situazione meteo instabile sull'Italia, raggiunta nelle ultime ore dalla seconda perturbazione di questa settimana, i cui effetti finora sono stati più evidenti.

0: al centro-nord. Al momento si segnalano infatti piogge temporali a macchie di leopardo su molte regioni, fenomeni più intensi sul basso Piemonte, tra Comasco e Lecchese, sul Bresciano e sul Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento anche di Trieste. Rovesci intensi sulla Sardegna orientale, sulle coste di Lazio e Campania, ed entro la prossima ora arriverà la pioggia anche su molte zone di Roma. E nella notte proseguirà questa instabilità diffusa, specie tra Lazio, Umbria e Marche e tra Campania, Basilicata e Puglia, dove non si escludono dei temporali. Per domani al nord avremo ancora variabilità alternata tra nubi e schiarite e la possibilità di rovesci sparsi, più probabili tra Piemonte, Liguria e Lombardia, ma anche sulle zone alpine, qui avremo nevicate al di sopra dei 2000 metri. Sulle regioni centrali molte nubi e precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, specie al mattino. Dalle ore centrali poi arriverà qualche apertura ad iniziare dei versanti tirrenici. Mentre al sud e sulle isole avremo variabilità, nubi e piogge nelle prime ore del mattino, ad eccezione di Calabria e Sicilia, fenomeni in rapida attenuazione seguiti da schiarite, rovesci serali sulla Sardegna. Attenzione ai venti forti da est-sud-est sul basso Adriatico, sulla Calabria e sulla Sicilia ioniche, dove avremo mareggiate previste fino a 4 metri d'onda sulla Sicilia orientale. Concludiamo con le temperature. Al centro-nord avremo valori più freschi, 10-15 gradi di notte, attorno ai 20 gradi di giorno. Valori miti al sud, dove le minime si attesteranno tra 15 e 18 gradi, le massime tra 22 e 24 gradi. È tutto, una buona serata e un buon proseguimento da Rai Meteo.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Io ascolto Raiso Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
3: Crossover, crossover, crossover.
1: La musica a 360 giri.
3: Rientriamo in studio con noi questa sera Fabio Fiore. Stavamo parlando, insomma, che la vita è come la musica e la musica è come la vita. Non buttarti giù.
4: Non buttarti giù. È stato il singolo che ha aperto
3: questa nuova avventura.
4: Esatto, è stato un singolo che ha anticipato un mini album che teoricamente dovrebbe anticipare un secondo mini album, nel senso che stiamo valutando la possibilità di fare un secondo percorso di ulteriori 7 brani. E questo singolo è stato l'apripista un po' di questo album, che un po' ha raccolto questo mio ultimo periodo di creazione, che insomma ha visto un mood un po' più dimesso, un po' più riflessivo, e ho voluto raccogliere tutto insieme, diciamo, la realtà mia, tra virgolette, del periodo autunnale e invernale, che insomma ha prodotto dei brani di un certo, ripeto, mood più malinconico.
3: Non buttarti giù è un balance tra le nostre fragilità,
4: sì,
3: e la nostra capacità di resistere.
4: Esattamente, esattamente. È un brano che parla di depressione, ma lo fa in maniera molto larga, nel senso che io, come modo mio di scrivere, ho sempre cercato di usare parole e concetti che potessero essere interpretati dalle varie fasce d'età.
3: In modo sano,
4: ma in modo molto molto aperto, nel senso che
3: non cerchi soluzioni.
4: Bravissimo.
3: Fai riflettere senza cercare.
4: Ognuno deve
3: tutti
4: identificarsi.
3: Forzatamente una soluzione.
4: Bravissima. Io quello che voglio trasmettere solitamente nei miei brani è quello che è un concetto che ognuno deve fare suo, a seconda di quella che è la propria vita, deve avere un suo concetto interpretativo del brano e non essere un concetto fatto e finito e chiuso. E io, quando ho scritto questo brano, ho voluto parlare della depressione in maniera molto larga, in maniera molto riflessiva, ma allo stesso tempo comunque con una nota anche di positività, cioè di speranza.
3: Bisogna resistere. Gira la musica, crossover, non buttarti giù.

0: E abbiamo ascoltato Non buttarti giù, Fabio Fiore. Forte.
1: Ecco, bene. È quello che voleva sentire.
0: Impattante.
1: Sì, sì. Però hai visto che è un
0: bella
1: tema,
0: produzione anche.
1: Grazie. È comunque una realizzazione che parla di un tema delicato, però come
0: con
1: visto,
0: energia.
1: Con energia e anche con parlando appunto della normalità della vita, tante situazioni di tutti i giorni. E quindi insomma, vivere la depressione comunque nella normalità di tutti i giorni.
0: Raccontaci un po' di questo mini album che hai realizzato, perché questa diciamo è la traccia di lancio, brano che ha anticipato questo mini album, e dicevi che ne stai facendo un altro.
1: Sì, allora io in questo momento ho una produzione molto forte, nel senso che è un periodo molto prolifico.
0: Meno male.
1: E quindi si è pensato con la produzione comunque di dare corso a questo album che si chiama Replay, con un Replay 2. Sostanzialmente fare una sorta di cofanetto di un periodo che ha prodotto, secondo me, un certo tipo di brani che hanno un legame l'uno con l'altro. In questo momento la prima cosa che farò è quella di uscire nel mese con un singolo che comunque non fa parte dell'album, è una sorta di plus, perché ho voluto comunque in questo momento, che ripeto, per me è stato molto creativo, dare anche un qualcosa di più estivo, di ancora più solare per il periodo. Uscirà a breve, a maggio, con la Loggia Records, e quindi stiamo lavorando su questo. Ripeto, la produzione del Replay 2 è già in pista e credo che proseguirà questo tipo di soluzioni e di arrangiamenti anche.
0: Sempre parlando di generi e generazioni che si incontrano qui a Crossover, ho con me collegato Davide Bauccio, artista di nuova generazione. Davide.
2: Buonasera, eccomi.
0: Come stai? Di che vita musicale stai vivendo?
2: Tutto bene, grazie. E al momento sono in una fase di produzione e di scrittura del nuovo pezzo, del nuovo singolo che è in prossimità di uscire, e stiamo anche definendo gli ultimi dettagli per il primo tour estivo. E quindi è un momento di programmazione, stiamo limando gli ultimi dettagli e presto poi si parte, non ci fermiamo più per tutta l'estate.
0: Bravo Davide, io ho qui un altro artista con me in studio che sta ascoltando voi giovani questa sera, lui ovviamente Fabio è un artista con oltre 30 anni di carriera, e quindi è bello
3: giovane anche lui,
0: incontrarsi,
1: potete dire l'età,
0: tu sei ancora giovane,
1: no.
0: Che gli artisti non hanno età, diciamolo, non esatto. Abbiamo età noi.
3: Se Paul McCartney ha 85 anni,
0: mi ci metto in mezzo,
1: che bello sentirlo dire.
0: E poi chi vive di musica, perché la musica è veramente qualcosa, è una vocazione, ma è anche un lavoro. Davide, che ci dici allora di questo nuovo brano, Nuvola?
2: Allora, Nuvola è un brano che ha segnato l'inizio di una seconda parte del mio percorso, ed è un brano simbolico, nel senso che è il simbolo che utilizzo per rappresentare me, per identificare anche chi mi segue. È il brano dove racchiudo un pochino quella che è la mia parte interiore, un po' del mio vissuto, di come vivo certe situazioni della vita. È il pezzo che identifica me e la mia gente, e che ci rappresenta, che permette di distinguerci e di riconoscerci in mezzo a tutti, ecco. È il brano simbolo del mio percorso musicale discografico.
0: Gira la musica a Crossover, Davide Bauccio, Nuvola.
4: Vita, quanto vale una ferita? È da lì che mi son detto, Davide, dai conta su di ho sognato di inciampare e cadere, stare zitto per ore, poi rialzarmi di nuovo senza fare rumore, di imparare a capirti dalla luce degli occhi, di riuscire a evitare i miei perché. Per te che scappi.

0: ferita. Non avremo più rimpianti. Dimmi che noi siamo nuvole. Siamo come nuvole.
1: Il sogno siamo noi per te, vero?
2: Esatto, proprio così. Sì.
1: Tu dici che nuvola sono io, nuvola e tutti i sognatori.
2: Assolutamente sì. Diciamo, all'interno di questo brano ho voluto anche includere un po' quello che è il mio spirito, un po' di vita, ovvero il sogno, vivere con un sogno, che è la cosa che alimenta il fuoco dentro e che ti svegli la mattina e quello che fai lo fai in funzione di quello che è il tuo obiettivo, il tuo sogno, e dà un senso anche alle proprie giornate, ecco.
1: Cos'è successo quel giorno che tu sei arrivato, diciamo, a questa prova d'amici, che poi c'è stato uno switch per te?
2: Sì. In realtà lì è nato tutto per gioco, ero ancora minorenne, non avevo mai studiato canto, però ho voluto provare questa esperienza, ed è stato il momento da cui ho capito che volevo intraprendere questa strada seriamente, proprio per il fatto di essermi confrontato dal vivo con esperti del settore, che hanno riconosciuto, hanno visto qualcosa in me, e allora da quel momento ho proprio detto: proviamoci, iniziamo questo percorso e vediamo dove può portarmi. Ecco.
1: C'è qualcuno a cui ti senti oggi di dire grazie?
2: Sicuramente alla mia famiglia, ai miei genitori, che mi permettono ogni giorno di inseguire questo mio grande sogno, seppur siamo tutti consapevoli che sia difficile, però mi permettono ogni giorno di poterlo inseguire, e anche mio nonno sicuramente, perché grazie a lui che ho questa grande passione per la musica, e poi indubbiamente i miei produttori Alessandro Ferrari e Riccardo Castiglioni, e poi tutte le persone che mi stanno vicino, che mi vogliono bene, i miei amici, la mia ragazza, i miei familiari, tutti, assolutamente.
1: Bello, e la riconoscenza è un sentimento nobile, un valore. Fabio Fiore, Fabio è anche un produttore, oltre che un cantautore, un interprete, e quindi di musica ne senti tanta, l'arrangi pure, quindi che cosa ti senti di dire a un giovanissimo Davide Bauccio?
3: Bisogna sempre continuare, non fermarsi mai, le strade si aprono, e come se si aprono, però ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, tante porte che si chiudono, però si va avanti, e se le basi ci sono, Davide, come dici tu, si va solo che avanti.
1: Davide, che cos'è per te la musica?
2: Ma per me la musica in questo momento è veramente tutto, è vita, è il mio sogno più grande, ed è quella cosa che vorrei che un domani diventasse completamente il centro della mia vita, il mio lavoro, ecco, è il sogno a cui aspiro. È indubbiamente quello che voglio fare da grande, ecco, come dicevo da piccolino, è quello che voglio fare da grande.
1: Grazie Davide Bauccio, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie mille.
1: Ciao Davide, ciao Davide.
2: Buona serata.
1: Ciao. Che dire, Fabio, siamo quasi alla fine di questa puntata. Prossimi appuntamenti, questo plus
3: che si chiamerà Fortissimo. E ripeto, probabilmente con l'autunno usciremo con questo Replay 2, che dovrebbe chiudere un po' un cerchio per poi andare avanti.
1: Anch'io collaborazioni avanti. In vista?
3: Collaborazioni in vista ce ne sono, però
1: top secret.
3: Brava.
1: Non spoileriamo.
3: No, è
1: che
3: presto.
1: Dirti buona musica.
3: Sì.
1: Grazie. In bocca al lupo.
3: Anch'io voglio farlo da grande, ma sono troppo grande forse.
1: Ma no, come si dice?
4: Non è troppo tardi.
1: Tutti i miei ospiti veterani dicono sempre agli artisti, insomma, in carriera, come puoi essere tu, e ai giovanissimi, di non mollare mai, di non smettere mai, perché comunque...
4: Ne stai parlando come un ottantenne.
1: Lui, ho detto che è in carriera.
4: Ho detto che gli artisti veterani...
1: Sì, noi abbiamo avuto tanti artisti veterani della musica ospiti, che di musica ne hanno masticata tanta, e dicono tutti la stessa cosa, che comunque di non mollare mai, crederci sempre. Grazie a Fabio Fiore,
3: grazie di essere venuto qui
1: a Crossover la musica a 360 giri, grazie al mio regista Alex Messina, ai nostri tecnici del suono della prima parte Stefano Catini, della seconda Andrea Di Marco, grazie Andrea, Ennio Salomone, Simone Mercurio,
4: grazie a te Alma,
1: mio amico Simone Mercurio. E per concludere finiamo con Vasco. Ti piace, Fabio?
3: Sì,
1: Vasco?
3: Sì, mi piace.
1: Simone?
3: A chi è che non piace?
1: Ok. E per concludere...
4: 50 anni di carriera anche lui, eh?
1: Alba, sì. Alba Chiara, un inno alla purezza, alla freschezza, all'innocenza dell'adolescenza, ispirato a una ragazza, giovane ragazza tredicenne, vista alla fermata dell'autobus a Zocca. Il testo celebra la timidezza e la scoperta dell'amore, descrivendo questa giovane, Chiara, e fresca, diventando un classico che è veramente intergenerazionale, pure mia figlia la conosce Alba Chiara, intergenerazionale, soprattutto un omaggio al rock italiano. Siamo nel 1979, respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Gira la musica a Crossover, Alba Chiara. Vasco Rossi, buonanotte e buona serata da Alma Manera.

0: La voce e il carisma anche qui di Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. 22 e 4 minuti su Rai Su Radio. Dopo Alma Manera torniamo in studio soltanto per dare qualche aggiornamento da strada e poi ridare la linea a Nancy Squittieri col suo destinazione futuro. Andiamo alle chiusure di questa serata, che insomma cominciano a essere già tantine, e dunque andiamo sulla 1 Basso Lodigiano, dove c'è l'uscita chiusa per lavori da Milano e chiusa anche l'entrata di Basso Lodigiano in entrambe le direzioni. Chiusa anche l'uscita di Modena Nord per lavori, traffico rallentato tra Modena Sud e Valsamoggia. Restiamo sulla 1 in direzione sud verso Bologna. E sulla 5 tratto chiuso tra Aosta Ovest e l'allacciamento con la 5 statale 26 direttissima, siamo in direzione nord verso il Monte Bianco. Restiamo sulla 5 chiusa Aosta Ovest, l'entrata verso il Monte Bianco. Sulla 7 Milano Genova chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, tratto chiuso per lavori naturalmente fino a domattina alle 6, siamo in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Sulla 8 chiusa l'entrata verso Milano di Gallarate. Sulla 10 chiuso il tratto tra il bivio con la 26 Trafori e Arenzano, siamo in direzione ovest verso Ventimiglia. E poi sulla 12 chiuso il tratto sino a domani mattina alle 6 tra Genova Nervi e Recco in direzione sud verso Livorno. Terminiamo con le chiusure della 13, chiusa l'entrata di Bologna Arcoveggio in entrata verso Bologna, chiuso il tratto tra Bologna Arcoveggio e il bivio della 13 con la 14 in direzione sud verso il capoluogo emiliano romagnolo. Restando sulla 13 è chiusa l'uscita in entrambe le direzioni di Altedo. Chiuso anche il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud verso Bologna. E chiudiamo con la chiusura del tratto della 13 tra Terme Ogane e la 13 Padova Sud.
1: Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, regia di Federico Scoppio.
2: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Fabrizio Milano d'Aragona ed è founder e CEO di un'azienda di software. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Fabrizio, benvenuto.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, raccontiamo ai nostri radioascoltatori innanzitutto quella che è un po' la vostra storia, la storia di questa azienda, come e quando è nata?
3: Diciamo che la nostra azienda nasce con l'idea di portare l'intelligenza artificiale fuori dai laboratori e dentro i processi reali delle imprese, quindi siamo un'azienda che opera fondamentalmente direttamente a contatto con le imprese. Okay. Siamo nati come realtà tecnologica, specializzata sui dati e sulle applicata, e sì, fin dall'inizio l'obiettivo non era fare innovazione astratta, ma sviluppare le soluzioni capaci di aiutare le aziende. Ecco, questo è un po' l'idea all'origine.
2: A supporto delle aziende, quindi. Perfetto.
3: Esattamente.
2: Come si è evoluta poi nel tempo?
3: Negli anni ci siamo evoluti in un gruppo composto da realtà verticali, specializzate in diversi ambiti applicativi dell'intelligenza artificiale. E oggi lavoriamo principalmente su due grandi aree: le AI che noi chiamiamo una parte espansiva, quindi la possibilità di utilizzare le AI per acquisire nuovi clienti, aprire nuovi mercati, e le AI invece applicata ai processi industriali, organizzativi e decisionali. Quindi attualmente collaboriamo con tantissime realtà, abbiamo oltre un centinaio di clienti, lavoriamo in diversi settori, questo è un aspetto molto importante proprio perché applichiamo sistemi verticali e operiamo su più mercati, Europa, Stati Uniti, quindi vediamo anche gli approcci nei due
2: diversi
3: e le differenze.
2: Chiaro. Fabrizio, se io le chiedessi invece oggi quanti siete, che profili hanno le persone che lavorano all'interno di questa azienda, cosa mi dice?
3: Attualmente siamo oltre 90 persone, quindi è un gruppo abbastanza sviluppato, ovviamente di diverse nazionalità. I profili sono molto diversi, abbiamo da data scientist, ingegneri, sviluppatori del software, insieme però a delle figure di business, prodotto, marketing, e questa combinazione è fondamentale perché le AI funziona davvero solo quando si può mettere insieme competenza tecnica da un lato sicuramente, ma anche una specializzazione del settore, quindi questo aspetto per noi è un aspetto chiave di applicazione nel mondo aziendale.
2: Certo, Fabrizio, soffermiamoci un po' su quello che è il suo di ruolo, cosa segue principalmente e come è arrivato a ricoprire questo ruolo, qual è un po' il suo percorso se ce lo racconta?
3: Sì, molto volentieri. Io sono, diciamo, attualmente sono cofondatore e amministratore delegato del gruppo. Il mio ruolo è quello di guidare ovviamente la visione strategica del gruppo, capire dove sta andando il mercato dell'intelligenza artificiale e soprattutto anche su quali tecnologie investire, perché comunque è un settore che ovviamente sta vivendo dei anche degli strappi, è esploso e sta vivendo anche degli strappi di nuovi di innovazione. Nel mio percorso precedente ho partecipato alla fase di apertura e crescita del mercato italiano di una grande realtà multinazionale, quindi proprio anche, si può dire quasi nella fase di startup, quindi quando fu lanciata nel mercato. È stata ovviamente per me un'esperienza molto importante, stiamo parlando di una realtà che lavorava nel mondo del digitale, quindi ho visto un pochino il passaggio della digitalizzazione, no? E questo aspetto mi ha poi stimolato insieme ad una serie di colleghi, altri colleghi di questa realtà, più altri imprenditori, a lanciare questa nuova iniziativa che poi è diventata la nostra impresa.
2: Bene, noi Fabrizio ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro. A tra poco.
1: Destinazione Futuro torna tra poco.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male. Io sto

0: Bentrovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Fabrizio Milano d'Aragona, che è founder e amministratore delegato di un'azienda di software. Bentrovato Fabrizio.
1: Grazie, eccoci.
0: Allora grazie Fabrizio, grazie a lei per essere con noi. Raccontiamo un po' più da vicino a coloro che ci ascoltano. In cosa siete davvero innovativi secondo lei?
1: Diciamo che un aspetto interessante da raccontare, anche perché il focus è proprio sulle AI applicate, quindi noi utilizziamo questo termine delle AI del fare, quindi non è un'AI che non è soltanto discussa e dibattuta all'interno dei laboratori, ma una AI applicata. È proprio un progetto che noi abbiamo lanciato, un'iniziativa tra l'altro anche supportata dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, per un sistema di intelligenza artificiale applicato nell'ambito fondamentale medicale, sanitario, quindi stiamo parlando di qualcosa che è veramente un impatto significativo, sì, nei confronti anche dei cittadini. In questo progetto noi coordiniamo diversi centri di ricerca, oltre che ospedali, quindi fondamentalmente stiamo parlando di strutture ospedaliere, sì, e l'obiettivo è costruire un sistema di federato, fondamentalmente anche di intelligenza artificiale federato, mettendo insieme tanti dati provenienti da queste strutture. Perché noi consideriamo questo progetto molto importante? Perché applica questi sistemi all'interno di contesti molto complessi. Stiamo, sì, parlando fondamentalmente della possibilità di poter analizzare malattie pediatriche, per esempio, rare, oppure addirittura stiamo applicando questo sistema per quanto riguarda anche la possibilità di poter curare malattie oncologiche. Stiamo, sì, parlando di tumori al polmone, prostata e seno. Quindi sono parte di questo progetto, ovviamente, equip di medici altamente specializzati con una realtà innovativa come la nostra, e questo fa capire cosa intendiamo noi per un'AI specializzata. Cioè la messa in, mettere insieme sistemi di tecnologia avanzati e fortissima specializzazione in un campo così delicato, perché stiamo, sì, parlando ovviamente di dati molto sensibili, certo, e per noi è un aspetto ovviamente molto importante di applicazione e di innovazione.
0: Anche con un richiamo etico, mi pare di capire, o no? Come scelta di,
1: sì,
0: ambito applicativo?
1: Sicuramente sì, anche perché noi siamo, essendo stato questo progetto finanziato dalla Commissione Europea, parte già con tutte quelle che sono le regole anche dell'AI Act, quindi fondamentalmente, sì, quindi l'applicazione anche di tutti i sistemi che in qualche modo prevedano, diciamo, ovviamente la tutela delle informazioni e soprattutto anche la possibilità di utilizzare sistemi di AI in alcuni contesti, certo, come per esempio la lettura di immagini oncologiche, faccio questo esempio. Sì. Ma nasce anche proprio con la consapevolezza che ci sono anche delle necessità di poter trasformare questi sistemi in sistemi concreti, perché chi partecipa a questo progetto sono medici che tutti i giorni sono, diciamo, si confrontano con queste malattie, e quindi per noi questo è un aspetto molto importante anche di sistematizzazione della tecnologia. Quindi non possiamo pensare che gli ospedali cambino improvvisamente tutte quante le loro infrastrutture tecnologiche, dobbiamo essere noi ad avvicinarci a queste strutture,
0: a queste realtà. Fabrizio, siamo in chiusura, a pochi secondi, cosa prevede in un futuro prossimo, che accadrà all'interno di questa azienda? In che direzione andrete?
1: Per noi sarà sempre più importante passare da un'AI generica, che è quella che un po' tutti quanti conosciamo, ad un'AI verticale. Questa è veramente, ecco, la fase che noi vediamo nel mercato, e ovviamente noi stiamo seguendo questo tipo di direzione. Quindi fondamentalmente quello che per noi sarà sempre più importante è proprio intercettare sempre di più strumenti verticali che si possono direttamente integrare all'interno delle aziende, e questo può rappresentare, anche rispetto a quello che è il nostro tessuto europeo, un'alternativa rispetto anche ad altre aree geografiche che fondamentalmente propongono oggi quindi stiamo parlando degli Stati Uniti, ovviamente la Cina, propongono delle soluzioni più orizzontali.
0: Bene, io la ringrazio Fabrizio Milano d'Aragona per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. A risentirci.
2: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

Maroon 5, le 22:19, Heroin su Rai Isoradio. Ancora ben trovati da Simone Mercurio, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Una serata che si protrarrà sino a mezzanotte dintorni, insieme al sottoscritto, musica e infomobilità, in questa serata che è la notte in cui il cinema italiano si mette il vestito buono, va a Cinecittà e in qualche modo si dà un'occhiata allo specchio. La 71esima edizione dei Premi Davide di Donatello è in scena, è proprio in questo momento su Rai 1, dal nuovo Teatro 23 degli studi di Cinecittà, è condotta da Flavio Insinna, da Bianca Balti, con Nino Frassica, diversi ospiti. Sul palco passeranno Matthew Modine, Stefania Sandrelli, che abbiamo appena visto, poi sono previsti Raul Bova e Angela Finocchiaro per la musica, Annalisa, Risa, Francesca Michelin, Tommaso Paradiso e poi Ornella Muti, che salirà sul palco per ritirare il David speciale assegnatole nella precedente edizione, un momento che da solo vale la serata. Naturalmente le nomination, guidare la corsa è La città di pianura di Francesco Sossai, con 16 candidature, e tra l'altro tra gli interpreti Pierpaolo Capovilla, cantante, attore, e insomma è un personaggio sui generis che ci fa piacere sentire, insomma anche un cantautore rock di quelli alternativi, che insomma parecchio criticato in questi giorni sui social, è apparso molto perché ha criticato moltissimo il primo maggio di Roma. Poi insomma tra i candidati La grazia di Paolo Sorrentino con 14 nomination, Le assaggiatrici di Silvio Soldini con 13, In cinquina anche l'ultimo film 5 secondi per il miglior film di Paolo Virzì, Fuori di Mauro Martone, insomma ci sarà da godere di questi titoli, che poi insomma pian piano si vanno a recuperare. Uno dei premi che è già stato dato è quella Matilda De Angelis, premio come migliore attrice non protagonista. Ok, mentre attendiamo gli altri premi, vi terremo aggiornati ovviamente. Torniamo su strada, sono poche le notizie, arriva proprio in questo momento un incidente, la notizia di un incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord. Siamo in direzione sud verso Salerno, un incidente al chilometro 15.300, traffico rallentato invece sulla 1 tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione sud verso Bologna. E su Isoradio arriva Renato Zero.

strumentale questo di Bittersweet Symphony dei signori Verve con Richard Ashcroft che scrive, canta, vive per 20 anni, insomma è un autore indimenticabile. Tra l'altro questa canzone all'inizio è stata scritta e i diritti finiscono a Jagger e Richards e Rolling Stones per una serie di sample e avvocati, insomma, che hanno messo in piedi. Nel 2019 però glieli restituiscono e insomma questa canzone prende piede. Questa, tra l'altro questo qua è stato un live che è stato anche presente al Live Aid di Mr. Bob Geldof tanti anni or sono. 22:31, questa è Rai Su Radio, Simone Mercurio al microfono. Torniamo su strada per un altro incidente che arriva proprio in questo momento, è sul raccordo della tangenziale di Borgo Panigale, di Bologna Panigale, perdon, Borgo Panigale, Bivio Emilia, Bologna Borgo Panigale. Siamo in direzione nord verso Bologna, incidente proprio all'inizio di questo tratto. Vediamo un po' i dettagli che arrivano sui nostri sistemi. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Ribadiamo l'incidente anche tra la Torre del Greco e Torre Annunziata Nord sulla tre Napoli-Salerno in direzione sud verso Salerno. E adesso andiamo un po' alla bossa nova. Siete pronti a danzare? Se siete in auto, godetevi la musica. Ci trasferiamo con un maestro italiano in Brasil. Brasil per la bossa nova che si chiama Brisa Morena. Che vita.

Serena Brancale insieme a Levante Delia, 22:44 minuti su Rai Su Radio, ancora ben trovati. Dunque stiamo guardando in diretta in questo momento su Rai 1 i Davide di Donatello. C'è stata una standing ovation qualche minuto fa per Vittorio Storaro, 85 anni, romano, 3 premi Oscar, parliamo di un grandissimo del cinema mondiale che ha ricevuto il premio speciale Cinecittà, appunto, dei Davide di Donatello. Storaro è uno che ha lavorato con giganti come Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Dario Argento, ha fotografato, infatti è direttore della fotografia, storico, film epocali, a dir poco, come Apocalypse Now, Novecento, L'Ultimo Imperatore, tre film che chiunque ami il cinema conosce a memoria. Il presidente di Cinecittà ha detto tra l'altro una cosa bellissima, ovvero che la firma di Storaro si riconosce senza scritte o titoli, infatti basta un fotogramma per sapere chi ci ha messo quella luce e quei colori davvero immortali. E come dicevamo, insomma, tra le premiate in queste prima mezz'oretta di diretta, Matilda De Angelis, miglior attrice non protagonista per Fuori, Lino Musella, miglior attore non protagonista per Nonostante, e fuori da Cinecittà ci sono i lavoratori del cinema in presidio, perché il cinema, secondo chi insomma è lì a contestare il cinema italiano in questo momento, sta attraversando una crisi seria, le statuette non bastano certamente a coprire il rumore. Una bella serata, una serata di cinema e tanti titoli che insomma andremo a recuperare per chi non li avesse visti tutti. Tra questi, insomma, sono tanti titoli, anche alcuni che, se non sbaglio, non sono ancora neanche usciti proprio al cinema. Allora, sulla 56 tangenziale di Napoli sono materiali dispersi, c'è una perdita accidentale, siamo fuori grotta in uscita in entrambe le direzioni, c'è dell'olio, questa è la nota di Autostrade per l'Italia. Sulla 3 Napoli-Salerno ribadiamo l'incidente tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, direzione sud verso Salerno, ancora incidente sulla tangenziale di Borgo Panigale, in direzione sud verso la Complanare di Bologna. Torniamo sulle chiusure di questa serata, andando sulla via Emilia, chiuso il bivio, stata alle 9 tangenziale di Bologna in direzione sud da Modena. Sulla 30 Caserta Salerno, chiuso il bivio a 31 Milano Napoli direzione nord da Salerno. Diramazione Stroppiana Santià, chiusa Vercelli Ovest, il senso unico alternato, quindi Vercelli Ovest, diramazione Stroppiana Santià, senso unico alternato per lavori, sia in uscita dall'autostrada Torino-Trieste sia in entrata verso la A26 Genova Volti Gravellona Toce. E infine sulla 26 Genova Volti Gravellona Toce, appunto, tratto chiuso tra diramazione D26 Predosa Bettole e Masone, poi anche sulla 25 vengono segnalati pedoni tra Avezzano e Maiano dei Marsi, in direzione ovest verso l'autostrada Roma-Teramo. E chi ascolta questa canzone entrerà in atmosfere da 007 con Yaha, The Living Dead.

Avery, Lie to Me, 22:53, mentre tra un po' è già pronto, è pronta la redazione del GR1 per le notizie, le news delle 23. Noi torniamo su strada, andiamo sulle 14 per le chiusure di questa serata del 6 maggio, quindi partiamo dal tratto chiuso Biva 14-13 Bologna-Padova, Bologna-San Lazzaro, siamo in direzione sud verso Ancona, ancora chiusa l'entrata verso Ancona di Bologna-Fiera, chiuso il tratto per lavori tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord verso Bologna. Restando sulla 14 è chiusa anche l'entrata, così come l'uscita di Valle Rubicone in uscita da Ancona e in entrata in entrambe le direzioni. Chiuso il tratto tra Andria e Trani, sia in direzione sud verso Bari, sia in direzione nord verso Pescara. Restiamo sulla 14, concludiamo con la 14 perché è chiusa anche Bitonto, sia in uscita da Taranto, sia in entrata verso Pescara. Andiamo sulla 13, chiusa Bologna-Arcoveggio in entrata verso il capoluogo Emiliano-Romagnolo, quindi verso Bologna, chiuso anche il tratto tra Bologna-Arcoveggio e il bivio tra A13 e l'A14 in direzione Bologna-Taranto, in direzione sud verso Bologna, pardon. Poi vediamo un po' gli aggiornamenti della 1, stanno arrivando pian piano le altre chiusure, c'è chi ce le chiede al 348 103 1010, quindi chiusa Basso Lodigiano sia in uscita da Milano sia in entrata in entrambe le direzioni, scorta veicoli tra Bivia 1 diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano direzione nord verso Bologna, chiusa Modena Nord sia in entrata sia in uscita, in ogni caso in entrambe le direzioni. Sulla 1 chiuso anche il nodo A1 A24 Roma Teramo direzione nord da Napoli, chiuso anche l'entrata di Colleferro in entrata verso Roma e infine concludiamo la 1 con la chiusura del tratto tra il nodo Napoli centro direzionale e il nodo A1 statale provinciale Casoria in direzione nord verso Roma. Adesso arriva un grande maestro, Enzo Iannacci, Io e Te, e subito dopo il GR1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura di giornale. Gli Stati Uniti riaprono la via negoziale per la fine del conflitto. Ottimista il presidente Trump, che torna a rivolgersi a Papa Leone.
3: Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Donald Trump ribadisce così la sua posizione, auspicando che la riporti in Vaticano il segretario di Stato Rubio nella sua visita di domani. Da Trump trapela comunque ottimismo sui negoziati, riferisce di ottimi colloqui nelle ultime 24 ore con l'Iran. L'accordo è molto possibile, dice, se Teheran accetterà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare. Era già sembrato un segnale distensivo la sospensione dell'operazione militare nello stretto di Hormuz, così come la partenza della portaerei Ford dal Mediterraneo. Secondo il sito Axios, sul tavolo c'è un memorandum in 14 punti che comprende anche il nucleare e prevede 30 giorni di negoziati per chiudere definitivamente l'intesa. Trump vorrebbe la firma entro il suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Per il Wall Street Journal i colloqui riprenderanno la prossima settimana a Islamabad. Da Teheran ancora nessuna risposta ufficiale, anche se fonti di governo confermano lo scambio di messaggi per il tramite del Pakistan e che sono in corso le verifiche sulle condizioni che Pasdaran avevano invece già definito inaccettabili. Valentina Isa, GR1.
2: E sui rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, le parole del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa. E quindi, diciamo, attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti. Credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
5: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela La Taccia.
6: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
5: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Biennale di Venezia tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo.
7: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia stato terrorista. Poco lontano un contropadiglione simbolico di artisti e attivisti in esilio.
8: Qui l'unico veto è l'esclusione preventiva.
7: All'Arsenale, presentando la mostra d'arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco replica alle richieste istituzionali di escludere Russia e Israele. La Biennale non è un recinto, ma spazio di confronto, dice, tanto più in tempi di lacerazioni. Ringrazia la Premier Meloni per quel suo «ma». Non condivido, ma la Biennale è autonoma. Cita il capo dello Stato, Mattarella.
8: Qual è il mandato del lavoro artistico-culturale? Libertà e audacia. Lo raccomanda il presidente della Repubblica. Ebbene, eccoci.
7: Venezia, Luca Colombo, GR1.
2: In chiusura lo sport, in questi minuti è finita la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 1-1 fra le due squadre, ma i parigini in finale in virtù del 5-4 nell'andata. Il 30 maggio dunque il PSG difenderà il titolo contro l'Arsenal. La linea al mix delle 23, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Fragile, Sting, 10 minuti dopo le 23 qui su Raiso Radio, ancora ben trovati nel ritmo della sera di Raiso Radio. Simone Mercurio al microfono, Stefano Catini adesso alla parte tecnica. Ringraziamo Andrea Di Marco e torniamo su strada. Saremo insieme sino a mezzanotte dintorni. A mezzanotte arriverà il GR1, quello lungo appunto della mezzanotte come di consueto, e poi la linea con la notte in viaggio di Raiso Radio. Allora, in corso, come dicevamo, insomma, d'inizio serata, in questa notte la premiazione dei David di Donatello, 71esima edizione. I premi finora dati sono quelli a Matilda De Angelis, migliore attrice non protagonista per Fuori, Commossa e Ironica, ha dedicato il premio a sua madre e a suo padre. Poi miglior attore non protagonista Lino Musella per Nonostante di Valerio Mastandrea, primo David alla seconda candidatura per lui. Sul palco ha ringraziato Mastandrea dicendo: è tutta colpa tua. Poi miglior scenografia La città proibita, miglior sceneggiatura originale a Francesco Sossai e Adriano Candiago per Le città di pianure. E poi il momento della serata fino a questo momento, insomma alle 23:11, è stato la standing ovation per il mitico direttore della fotografia del cinema italiano Vittorio Storaro, 3 Oscar, 85 anni, e una carriera che ha illuminato film come Apocalypse Now, L'ultimo imperatore e 900. Quando è salito sul palco, la sala si è alzata tutta. Allora, andiamo su strada. In questo momento non ci sono praticamente notizie, permane la notizia di incidente sul raccordo tangenziale Borgo Panigallo, ormai risalente a un po' di ore fa, tamponamento tra due auto, bivio statale Emilia San Giovanni in Persiceto in direzione sud verso la Complanare di Bologna. Comunque ancora attiva sui nostri sistemi, sembrerebbe senza ripercussioni, almeno su per quanto riguarda code o traffico intenso. Sulla via Emilia c'è chiuso anche il nodo in seguito a questo incidente, quindi questa è l'unica, insomma, ripercussione, però non abbiamo segnalazioni di code nel tratto in direzione sud verso Modena. E poi segnaliamo sulla tangenziale di Napoli, andiamo al sud, a Fuori Grotta, materiali dispersi, siamo a Fuori Grotta in uscita in entrambe le direzioni, viene segnalato dell'olio, speriamo che non sia successo nient'altro. 348 103 10 10 il numero per mettervi in contatto con noi, anche voi se volete aggiornarci, ripeto 348 103 10 10 o semplicemente se volete commentare quanto sta accadendo a Cinecittà ai David di Donatello, edizione 71.
1: Guarda il

Il nuovo singolo di Mannarino che abbiamo appena ascoltato con questa canzone, Per un po' d'amore. Allora, Davide Di Donatello in corso sta cantando Tommaso Paradiso in questo momento, sono stati delle gag, insomma è stato un premio alla carriera per il maestro Gianni Amelio, che ha tenuto banco insieme a Bianca Balti e a Insinna sul palco, e insomma sono stati anche dei fuori, come dire, dei fuori copione che insomma hanno divertito la platea con il maestro che ha tenuto banco, il maestro Gianni Amelio. Torniamo su strada, allora andiamo a vedere cosa succede. C'è un incidente sul raccordo tangenziale Borgo Panigale, ricordiamo, l'unica notizia in questo momento aperta, la più seria, la più critica, bivio statale Emilia San Giovanni in Persiceto, direzione sud, verso la Complanare di Bologna, e per questo incidente la conseguenza sulla via Emilia è quella della chiusura del nodo proprio al bivio statale 9 tangenziale di Bologna in direzione sud da Modena. Andiamo alle chiusure della 5, Torino Aosta Monte Bianco, siamo nel tratto tra Aosta Ovest e l'allacciamento con la 5, c'è il tratto chiuso in direzione nord verso il Monte Bianco, chiusa anche Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco. Sulla 7, tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano. Ancora sulla A8, chiusa Gallarate, entrata chiusa per lavori, entrata verso Milano. Sulla 10 segnaliamo il bivio a 10 a 26 tra Fori e Arenzano, questo tratto chiuso in direzione ovest verso Ventimiglia, e poi a 10 Genova Ventimiglia Spotorno, la super citata Spotorno è chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Direte voi, perché super citata? Perché insomma, se siete ascoltatori di Iso Radio saprete che all'interno di Pop and Go il nostro buon Gabriele Brocani e col suo programma tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 17 alle 19, gioca spesso con Orco Feglino e Spotorno. Il nostro Claudio Campobasso, che spesso è alla parte tecnica, lo sa molto bene. Dovremmo fare delle magliettine, carissimo Claudio, Orco Feglino e Spotorno. Potrebbe essere insomma un bel gadget di Reso Radio, e magari facciamo appunto, stiamo facendo pubblicità a questi bei borghi italiani.

23:35 su Raiso Radio. Allora, mi è capitato il 1° maggio di quest'anno, insomma, ero in vacanza, di andare agli Uffizi, la festa dei lavoratori, e noi eravamo a Firenze a fare i turisti, io con la mia famiglia, con compagna, con i vari cognati, insomma è stata una cosa simpatica. Era aperta, tutti i musei ovviamente meritano di essere visitati, e siamo stati agli Uffizi, che voi conoscete sicuramente, Botticelli, la Venere, la Primavera, capolavori che tutti noi abbiamo visto 1000 volte sui libri di scuola e che dal vivo però ci tolgono il fiato ogni volta, sempre la terza volta che andavo agli Uffizi, che è una di quelle gallerie che merita di essere vista tante volte, più volte, forse una delle, anzi no, senza forse, una delle principali al mondo. Però c'è una novità che pochi sanno, infatti dopo 8 anni di chiusura è tornato accessibile lo scalone lorenese, si chiama così, ed è l'ingresso monumentale originale, quello voluto dal Granduca Pietro Leopoldo nel 700, il museo per tutti, tra i primissimi musei moderni del mondo. Questo ingresso è stato 8 anni chiuso, adesso è lì aperto, magnifico, entrarci è stato un effetto strano, come varcare una porta che aspettava davvero solo te, monumentale. Se non ci siete ancora andati alla Galleria degli Uffizi, se volete tornarci, segnatevi questa data, anche se immagino ci sia come sempre una fila davvero impressionante, perché il 2 giugno c'è anche l'ingresso gratuito per tutti alla Galleria degli Uffizi, gratis per tutti, e non ci sono scuse, vi mettete lì e vi gustate le meraviglie di questa galleria. D'estate poi ci saranno anche le aperture serali, quindi si sta più freschi, gallerie più silenziosi, luce calda, il sole che si vede tramontare sull'Arno, perché la Galleria degli Uffizi dà proprio sull'Arno vista Ponte Vecchio, è una di quelle esperienze che davvero non si dimenticano. Noi ci siamo andati il 1° maggio, voi andate quando volete, mandate.

0: Come on baby, Ella Langley con questa novità Choosing Texas. 48 minuti dopo le 23 procedono dagli studi di Cinecittà le premiazioni del David di Donatello. È stata premiata Aurora Quattrocchi come migliore attrice, è stato uno dei momenti clou in questo momento della serata, e certamente la premiazione di Aurora Quattrocchi, protagonista di Gioia Mia, che ha ritirato il premio dalle mani di Raul Bova. Le sue sfidanti erano Valeria Bruna Tedeschi per Duse, Barbara Ronchi per Elisa, Valeria Golino per Fuori, Anna Ferzetti per La Grazia, Tecla Insolia per Primavera. E in una serata di cinema arriva la notizia, più di 20 anni dalla prima edizione, possiamo dire così, The Passion, La Passione di Cristo, quel film che divise il mondo ormai una ventina buona di anni fa, con Mel Gibson soprattutto, $600 milioni che trasformò Matera nella Gerusalemme di Hollywood. Mel Gibson è tornato a girare in questi giorni in Italia con The Resurrection of the Christ, il seguito proprio del film del 2004, con location tra Basilicata e Puglia. Il cast è quasi totalmente rinnovato. Jaakko Huttunen ha preso il posto di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, Kasia Smutniak sarà Maria, Riccardo Scamarcio sarà Ponzio Pilato. Il film uscirà nel 2027, sarà diviso in due parti, ma c'è già una piccola polemica, perché come consulente spirituale del film Gibson ha scelto Carlo Maria Viganò, l'arcivescovo scomunicato nel 2024 per aver rifiutato l'autorità di Papa Francesco. Quindi, insomma, diciamolo, un film sulla resurrezione di Cristo con un regista controverso, ambientato nei Sassi Lucani, con un consulente scomunicato dal Papa. Davvero, il cinema italiano non annoia mai, e vedremo cosa tirerà fuori il buon Mel Gibson.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza.

Afterglow, loro sono i Genesis, alle 23:56, siamo quasi giunti al GR1 della mezzanotte, dunque eccoci qui su Raiso Radio. E adesso quella che è la notizia più simpatica della settimana: dal 18 al 20 maggio i pub di tutta Italia ospiteranno eventi dedicati alla scienza, raccontata in modo informale, divertente, davanti a un boccale di birra, nell'ambito dell'iniziativa che si chiama Pint of Science 2026. Dunque ci sono fisici, ci saranno biologi, neurologi, astrofisici che spiegano l'universo, mentre tutti noi profani in qualche modo sorseggiamo una birra artigianale. Dunque la scienza nei bar, non in un'aula universitaria con le luci al neon, non in un auditorium con le sedie scomode, al bancone con sottofondo del calcio in TV magari, o di buona musica jazz rock, e qualcuno che chiede se c'è magari una frittata di cipolla o un buon hamburger. È in qualche modo la democratizzazione del sapere, la dimostrazione che la curiosità non ha codice fiscale, non richiede laurea, la curiosità, mentre il sapere ha bisogno di studio e insomma informazioni importanti e approfondire il tutto. Quindi basta un bicchiere, un microfono e qualcuno importante che ha studiato, disposto a spiegare le stelle come se stesse raccontando qualcosa di più semplice, come può essere una partita di calcio. Tra l'altro, quindi Pint of Science 2026, dal 18 al 20 maggio, una pinta di scienze, tra l'altro insomma aggiornando e raccontando quello che è la divulgazione. Domenica prossima ritorna Space Oddity, Stranezze dallo spazio con Giorgio Pacifici qui su Raiso Radio, insieme al sottoscritto Simone Mercurio racconteremo le cose più strane dallo spazio. Questa volta andremo a indagare, torneremo a indagare sulle basi spaziali in giro per il mondo. Ci sarà anche un racconto speciale da parte di Giorgio Pacifici, giornalista del TG2, divulgatore scientifico, per una sua esperienza diretta di volo senza gravità, perché si può anche senza andare sullo spazio, c'è la possibilità, non è per tutti, ma lui l'ha fatta. Musica e poi il GR1.

Dentro l'aria, dentro il respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Stati Uniti e Iran vicini a un accordo, Trump possibile firma la prossima settimana, Teheran frena ma volano i mercati. Rubio a Roma per riappacificarsi con il Vaticano, il Papa, la Chiesa deve sempre denunciare il male. Palazzo Chigi, vertice di maggioranza al centro, energia e crisi internazionali, il 5 Stelle Conte incalza, si deroghi al patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto in Friuli, il presidente Mattarella a Gemona con la premier Meloni, qui nacque il concetto di resilienza. Garlasco, Sempio, intercettato, vidi filmati, dichiara Alberto, tentai un approccio, lei riattaccò, la legale commentava alla TV. Buttafuoco apre la Biennale di Venezia, avanti con audacia e libertà, accese proteste all'inaugurazione del padiglione della Russia. David di Donatello in corso la cerimonia con i premi alle star del cinema italiano. Champions League, il Paris Saint-Germain di nuovo in finale nel volley femminile, terzo scudetto per Perugia. Alice Andreoli in studio, la guerra tra Stati Uniti e Iran su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump che parla di ottimi colloqui. Il corrispondente.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Prima, in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Secondo i media degli Stati Uniti si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte per rilanciare poi i negoziati nel dettaglio, con eventuali colloqui, scrive il Wall Street Journal, a partire dalla prossima settimana a Islamabad in Pakistan. Con la firma del documento l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche e sarebbe riaperto alla navigazione lo stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La diplomazia pakistana torna a mostrare ottimismo. La firma di un'intesa potrebbe arrivare alla vigilia del viaggio di Trump in Cina il 14 maggio, ma Teheran modera l'entusiasmo.
5: Se la Casa Bianca continua a spingere sull'acceleratore, Teheran a sua volta frena, definendo le proposte sul tavolo una lista dei desideri americani. Non accetteremo una resa, tuona lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Condizioni inaccettabili, rincarano i Pasdaran. Retorica parte però il portavoce del ministro degli esteri iraniano, Baghei, conferma che è in corso un nuovo scambio di messaggi tramite mediatori pakistani e che la Repubblica Islamica non ha ancora risposto formalmente all'ultima proposta statunitense. A esprimersi anche Israele, primo alleato degli Stati Uniti. Siamo pronti a ogni scenario, dichiara il premier Netanyahu, dicendosi informato degli sviluppi negoziali. In attesa di una telefonata con il presidente Trump, ha convocato in serata un gabinetto di sicurezza durante il quale si è detto comunque pronto a riprendere i combattimenti. Lo conferma quanto avvenuto a Beirut, capitale nuovamente colpita da Israele, che rivendica l'uccisione di un leader di Hezbollah. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ed è sta indignazione sui social la fotografia di un soldato israeliano nell'atto di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Vergine Maria de Bel, villaggio nel sud del Libano dove un altro militare dell'esercito di Tel Aviv aveva distrutto a martellate una effigie di Gesù. Lo scatto risalirebbe ad alcune settimane fa, aperta un'inchiesta delle forze armate di Israele che assicurano che verranno presi provvedimenti. E Donald Trump torna a parlare del Papa, a prescindere dal fatto che io lo renda felice o meno, ha detto il presidente USA, l'Iran non può possedere un'arma nucleare. Ennesimo affondo, dunque, mentre è attesa oggi la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio per cercare di ricucire i rapporti con la Santa Sede.
0: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
6: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa. E quindi, diciamo, attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
0: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR1.
2: E venerdì Marco Rubio incontrerà Giorgia Meloni.
7: Rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza da fonti esterne e accelerare sul percorso verso il nucleare. Questo è il focus del vertice con i leader di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto dalla premier Giorgia Meloni, anche per fare il punto sulla legge elettorale e sui prossimi provvedimenti per contrastare la fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. Aspetto quest'ultimo che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro rilevante dopo le ulteriori critiche del Presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che pur sottolineando differenze di vedute laddove si evidenzino, vuole mantenere un dialogo aperto con gli alleati statunitensi, così come proseguono i rapporti diplomatici con i paesi del Golfo. La Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con l'emiro del Kuwait, esprimendo solidarietà per gli attacchi ricevuti e per discutere su possibili soluzioni del conflitto in Iran e sulla situazione dello stretto di Hormuz. Domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. Carla Macrellino, GR1.
2: E il caro energia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti.
8: Insistere sul caro energia, ma anche una decisa accelerazione sulla legge elettorale. Tra i primi a esporsi dalla Lega, Matteo Salvini: si torni a investire sull'energia nucleare, ha detto. Sulla riforma elettorale assicura: andremo dritti. Quindi sul patto di stabilità
9: riusciremo a fare quello che vogliamo fare, se l'Europa ci darà una mano, bene, altrimenti lo faremo lo stesso.
8: Stesso appello da noi moderati: si deroghi per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia il governo ha dato una risposta concreta al momento di emergenza del paese. Anche Forza Italia insiste sul nucleare: bisogna superare le resistenze ideologiche. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte accusa: gli stipendi crollano, sale la benzina e la pressione fiscale ai massimi, si deroghi al patto di stabilità. Opposizioni critiche anche sulla legge elettorale: no al mega premio di maggioranza e alle liste bloccate. Sostiene il PD con la segretaria Lischlein, che torna ad attaccare sulla sanità:
10: 6 milioni di italiani non riescono più a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe. Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri.
8: Altro che nucleare, si vada avanti sulle rinnovabili, sostengono da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
2: Mercati finanziari fiduciosi, col petrolio in forte calo sull'onda degli ultimi sviluppi sulla guerra del Golfo.
11: Ancora una volta i mercati provano a credere agli spiragli di pace e alle caute notizie su una prossima intesa tra Iran e Stati Uniti. Così, per la prima volta da 2 settimane, le quotazioni del petrolio sono precipitate fin sotto i $100 al barile, per poi risalire leggermente, ma con un calo complessivo finale di quasi l'8% per il Brent. Scende anche il prezzo del gas, intorno ai €44 al megawattora. Molto bene i listini azionari europei. La chiusura ha confermato il brillante andamento della giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid hanno messo a segno rialzi superiori ai 2 punti percentuali. Come Milano, del resto, tornata sui massimi dal 2000, nuovamente vicina ai 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso sotto i 75 punti base. Positiva, infine, anche Wall Street. Chiusura, più 1,24 il Dow Jones, più 2,02 il Nasdaq. Fabio Comini, GR1.
2: 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni, Consiglio regionale straordinario a Gemona, insieme al capo dello Stato Mattarella, presente anche la premier Meloni. La ricostruzione qui si concluse rapidamente, senza sprechi e ruberie, ha sottolineato la Presidente del Consiglio.
12: Famiglie distrutte, territori devastati, intere comunità in lutto. Il presidente Mattarella a Gemona ricorda il sisma che piegò una regione senza spezzarla. Di qui l'omaggio a chi 50 anni fa dai soccorsi passò alla ricostruzione, un modello studiato ancora oggi.
13: Ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
12: Tra i protagonisti il capo dello Stato ricorda la figura dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
13: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della protezione civile italiana.
12: Non solo mitigare le calamità ma lavorare per prevenirle è l'invito di Mattarella, che avverte la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
13: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
12: Valentino Russo, GR1.
2: Radio 1, mezzanotte 10 minuti, siamo alla cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. È stata la giornata dell'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
14: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
15: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video di Chiara e di Alberto.
14: Il faccia a faccia tra inquirenti e indagato è durato 2 ore e 40 minuti, durante i quali gli hanno illustrato gli elementi raccolti contro di lui. È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Altro caso è quello della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno, ora in carcere. Per il nuovo reato è indagato l'ex fidanzato.
16: Ha risposto alle domande del magistrato per oltre 6 ore alla presenza della sua legale dopo che i carabinieri lo hanno portato al comando provinciale di Bergamo. Ne è uscito indagato Francesco Dolci. È stato lui, per gli inquirenti, a profanare il corpo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, trafugando nella testa la macabra scoperta il 23 marzo. L'impresario edile 41enne aveva negato di aver fatto scempio dei suoi resti.
17: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
16: Più volte aveva denunciato i danneggiamenti della lapide della 29enne, servendosi anche di 8 foto scattate col cellulare, che sarebbero ora uno degli elementi a suo carico. Pamela è stata uccisa ad ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, proprio quando quest'ultimo fece irruzione in casa. Dolci era al telefono con la giovane.
18: Le ultime parole erano aiuto, aiuto. Ha fatto il doppio delle chiavi.
16: L'indagato ha sempre detto di essere rimasto amico di Pamela dopo la fine della loro relazione. La sua abitazione è stata perquisita. Mio figlio è innocente, ha urlato la madre, Elena Baiocco, GR1.
2: La strage di Capodanno a Crans-Montana, dopo le tensioni diplomatiche tra Italia e Svizzera, si apre ora il fronte giudiziario. Roma chiede il risarcimento per i costi sostenuti nei soccorsi e nell'assistenza alle vittime italiane.
19: Italia presenta il conto, si parte da 300.000 euro. Sono le spese degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale sanitario intervenuto sul posto. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile, presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni, che dovrà essere integrata dalle altre spese sostenute. L'accoglimento della nostra richiesta di costituzione di parte civile spetta ai giudici elvetici, che decideranno entro poche settimane. Dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così:
20: ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Parmana.
19: Simona Decina, GR1.
2: Biennale di Venezia, apertura tra le polemiche e proteste davanti al padiglione di Mosca, il grido di Russia stato terrorista, mentre dall'interno un uomo ha lanciato una bottiglia di latte verso il pubblico prima di essere bloccato dalla polizia. Il presidente Pietrangelo Buttafuoco difende una manifestazione libera e audace senza censure preventive nel nome dell'autonomia dell'arte. Le sue parole:
21: la Biennale è il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
2: Antivirus fatti scendere, 3 casi sospetti, la nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. I 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto, preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. Ascoltiamo l'epidemiologo Gianni Rezza.
22: La prima volta che un focolaio si manifesta in una nave, che è un ambiente sovraffollato, questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati. Non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
2: Ritirata dal mercato una birra di un piccolo produttore bretone ispirata a John Lennon, ed è caccia gli ultimi esemplari.
23: Una birra al profumo di limone e zenzero, non a caso il nome è John Lemon, e se l'assonanza con quello dell'immortale Beatle non bastasse, sull'etichetta c'è il suo volto con 2 fettine di limone al posto degli occhiali tondi. Perfetta dunque per strappare un sorriso, secondo Aurélien Picard, titolare di un piccolo birrificio francese di Banalec in Bretagna, che l'ha creata 5 anni fa. Peccato che Yoko Ono, artista e vedova di John Lennon, non abbia apprezzato l'ironia. I suoi avvocati hanno intimato a Picard lo stop immediato alle vendite. John Lennon è infatti un marchio registrato. Di fronte a richieste di risarcimento che sfioravano i 100.000 euro e penali giornaliere, il piccolo birrificio ha dovuto chinare il capo, spuntando un compromesso dolce amaro. Potrà smaltire le giacenze entro il 1 luglio, poi il prodotto dovrà sparire dal mercato, ma se ne andrà in bellezza. La diffida legale l'ha trasformato in un oggetto da collezione. C'è già la corsa per accaparrarsi le ultime bottiglie. Eleonora Belviso, GR1.
2: In corso a Cinecittà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, i riconoscimenti al cinema italiano.
24: Margherita, che mi ha portato a questo trionfo. Meraviglioso! Meravigliosissimo!
2: La grande sorpresa è il premio per la miglior attrice alla 83enne Aurora Quattrocchi, l'avete sentita esultare, interprete di Gioia Mia. Matilda De Angelis e Lino Musella, attori non protagonisti, per la sceneggiatura le città di pianura e le assaggiatrici. Serata punteggiata dalle esibizioni dal vivo di Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelini e Annalisa in apertura. Premi alla carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. In molti dei ringraziamenti della serata il richiamo alla crisi del settore. Luciano Ligabue inaugura la Unipol Dome di Milano, la nuova arena da 16.000 posti destinata a concerti e grandi eventi. Sul palco il cantautore ha presentato il brano inedito Nessuno è di qualcuno, che sentite in sottofondo, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, con i diritti devoluti alla Fondazione Una Nessuna 100.000. A sorpresa anche Fiorella Mannoia, insieme hanno annunciato un concerto per raccogliere altri fondi contro la violenza di genere. Appuntamento il 21 settembre all'Arena di Verona. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani con Claudio Campobasso. Alice Andreoli al microfono, restate con noi, ora c'è lo sport, buon ascolto.
1: GR1 Sport.
3: In studio Giuseppe Bisantis, tanti avvenimenti da seguire o da presentare, ma in primo piano ci va la pallavolo perché è stato assegnato lo scudetto. Perugia ha liquidato Civitanova in 3 partite, la nostra inviata.
4: L'anno scorso l'eliminazione bruciante in semifinale proprio contro Civitanova, questa volta Perugia non sbaglia, concretizza il primo match point scudetto e dopo 2 stagioni è di nuovo campione d'Italia per la 3ª volta nella sua storia. Nel pienone del Palabarton Giannelli e compagni regolano ancora la Lube, 3-1, mostrando la consueta solidità, una maturità anche mentale e chiudendo i playoff senza sconfitte. Angelo Lorenzetti, 6 scudetti in carriera, con la Sir mai una finale persa, il tecnico loda il suo gruppo.
5: Noi andavamo un po' fuori partita, quest'anno ci siamo sempre stati, questa cosa qua è una cosa che mi riempie di soddisfazione, grazie infinito a loro.
4: La festa di Perugia, la festa speciale di Colaci, MVP della finale, alla sua ultima partita al Palabarton, dopo la Final Four di Champions, saluterà la pallavolo giocata per diventare direttore tecnico della Sir. Perugia, Manuela Collazzo, GR1.
3: E veniamo al calcio, sarà Arsenal Paris Saint-Germain la finale di Champions League il prossimo 30 maggio a Budapest. I parigini difenderanno il titolo conquistato un anno fa, decisivo il pareggio per 1-1 in casa del Bayern Monaco. Il nostro servizio.
6: Paris Saint-Germain in finale per la seconda volta consecutiva, questa volta contro l'Arsenal, rivincita della semifinale di un anno fa. Sufficiente all'Allianz Arena di Monaco l'1-1 contro il Bayern dopo lo spettacolare 5-4 del Parco dei Principi. Pronti via e francesi subito in vantaggio, contropiede sulla sinistra di Kvaratskhelia e rigore in movimento di Dembélé, una sassata sotto la traversa imparabile per Neuer. Immediata la reazione del Bayern, incapace però di sorprendere l'attenta difesa dei campioni in carica. Di Musiala, ma solo al 44esimo, la prima vera occasione per pareggiare. Nel recupero fuori di poco un colpo di testa di Tah. Nella ripresa il copione non cambia, ma le chance migliori le ha il Paris Saint-Germain con Kvaratskhelia e due fermati più volte da Neuer. Dall'altra parte bravo Safonov su Luis Diaz. Il portiere russo però non può far nulla sul potente tiro di Kane al 94esimo, un pareggio arrivato troppo tardi per i bavaresi. Termina così con soli 2 gol contro i 9 dell'andata e complessivamente va a Budapest la squadra migliore. Alessio Maldini, GR1.
3: Domani parte l'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Come ormai di consueto, la partenza viene dall'estero e quest'anno è toccata alla Bulgaria ed è sul Mar Nero che sono state presentate le squadre. Sentiamo uno dei nostri inviati. È un'emozione.
25: Risuonano le note dei ricchi e poveri e la loro sarà perché ti amo durante la presentazione del Giro a Burgas sul Mar Nero. Grande partenza della Corsa Rosa in Bulgaria con subito la possibilità per i big azzurri di essere protagonisti. Non a caso tra i più richiesti per un selfie dai tifosi bulgari c'è Jonathan Milan, pronto a sfrecciare davanti a tutti nella prima tappa per poi indossare la maglia rosa.
26: Abbiamo questa prima tappa, insomma, che stuzzica, no? Sono molto motivato, andremo a provare il percorso, andremo a vedere gli ultimi chilometri di tappa, non vedo l'ora.
25: Ma oltre a Milan, l'Italia punta forte su Ganna per la crono e Giulio Pellizzari, fresco vincitore del Tour of the Alps, per la classifica generale.
27: Il podio potrebbe essere un obiettivo, ma non c'è niente di scontato e quindi partiamo ogni giorno per raggiungere il podio, poi vediamo a Roma quale gradino e se sarò sul podio o no.
25: Da Burgas con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Altro grande evento del mese di maggio, gli internazionali di tennis a Roma, giornata condizionata dalla pioggia, tant'è che le ultime gare della sera, tra cui quelle del nostro Federico Cinà, sono state rinviate a questa mattina. Matteo Arnaldi si è qualificato per il secondo turno battendo in 3-7 lo spagnolo Munar. Tra le donne escono Stefanini, Urgesi, Brancaccio e Pigato, quest'ultima almeno nel derby azzurro con Tyra Grant. In serata, prima della pioggia, Elisabetta Cocciaretto ha battuto in 2-7 l'austriaca Kraus. E chiudiamo con la morte a 69 anni di Evaristo Beccalossi, geniale centrocampista soprattutto dell'Inter ma anche di Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Tantissimi i messaggi di cordoglio e non solo dal mondo dello sport. I funerali si terranno venerdì nella sua Brescia, nella chiesa della Conversione di San Paolo. Mezzanotte, 23 minuti, 59 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona notte.
28: La notte in viaggio con Rai Radio. musica, news e pubblica utilità.

0: La regina dei Caraibi, Caribbean Queen, Billy Ocean. C'era un tempo in cui si traducevano gli speaker anni 80, forse tu, carissimo Alessandro Gerardi, se ti ricorderai meglio, gli anni 80 era ancora giovincello,
1: sì.
0: In cui vari, insomma, sì, le telegattone, sai quando c'erano questi conduttori così, traducevano tutti, si traducevano tutti i titoli delle canzoni in italiano, dall'inglese all'italiano, quindi anche gli artisti, James Brown, Giacomo Marrone. C'era un po' questo gioco qui.
1: Sì, è vero. Mi hai riaperto un attimo uno spiraglio di memoria.
0: Lo facevi anche tu, di la verità.
1: Sì, abbiamo fatto un po' tutti, effettivamente, questo giochetto.
0: Qual è la traduzione più strana di un artista, soprattutto? Giacomo Marrone, sicuramente. È un nome e cognome usuale.
1: Sì. Beh, tu sei, traducendo invece in inglese, saresti Simon Mercury.
0: Beh, suonerebbe bene, dai.
1: Simon Mercury non è male, eh?
0: Alex De Gerardis.
1: Oppure, come dice Brocani nel suo Pop and Go, come chiama il nostro tecnico Claudio Campobasso? Claude Lowfield.
0: Che suona benissimo.
1: Suona benissimo, esatto.
0: Insomma, si giocava così, quando non si aveva dire, allora traducevi i nomi, i cognomi, i titoli delle canzoni venivano fuori cose improbabili.
1: Molto.
0: Per esempio, c'è una canzone che vedo ti arriverà tra un pochino, Scaletta.
1: Sì, quale?
0: Blind, Hercules and Love Affair. Quella, insomma, da tradurre sarebbe molto divertente anche la...
1: Sì. Mi impegnerò più tardi per tradurla, allora.
0: Compiti per la notte.
1: Tu mi dai sempre i compiti per la notte.
0: Ma poi tu non li esegui, guarda che ti
1: sempre.
0: Ascolto. Guarda che ti ascolto.
1: Non sempre.
0: Bene, allora ti lascio alla tua notte in viaggio e ringrazio.
1: Sarò in compagnia di Giovanni Ensardi.
0: Bene, allora grazie a te, ti lascio con Giovanni Ensardi e da Simone Mercurio. È tutto.
1: E inizia ufficialmente la notte in viaggio. Ciao Simone, buonanotte.
0: Buonanotte, ciao.

Nessun dolore, Lucio Battisti. Allora, se guardiamo le notizie, quelle attive, diciamo, quelle che riguardano code o rallentamenti, il nostro computer è completamente bianco e questa è una situazione che ci piacerebbe sempre vedere, non perché vogliamo lavorare di meno, ma perché significa che il traffico è scorrevole. Di contro abbiamo molte segnalazioni relative al maltempo questa notte, ed è la pioggia che è protagonista. Sta piovendo sulla diramazione per Ravenna, sta piovendo sulla 26 Genova Gravellona Toce, piove sulla 1 tra Barberino e Firenze, in A1 anche tra Chiusi e Ceprano, sulle 2 diramazioni Roma Nord e Roma Sud, sulla 12 Roma Tarquinia, sulla 11 tra Firenze e Lucca, in A24 tra Roma e Valle del Salto, anche nel tratto urbano della 24, sulla diramazione per Pisa, sulla Firenze Pisa Livorno, in A1 anche più a sud tra Frosinone e Napoli, pioggia anche tra Bari Sud e Mottola in A14, sulla 16 piove tra Napoli e Benevento, su tutta la 30 Caserta-Salerno, pioggia anche su tutta la 3 Napoli-Salerno. Un invito naturalmente alla prudenza, poi daremo uno sguardo anche alle chiusure notturne, anche qui abbiamo insomma un'abbondanza di chiusura, però posso già darvi qualche apertura anticipata. Sulla 22 riaperti gli svincoli di Campo Gagliano, sulla 1 riaperto lo svincolo di Colleferro, e quindi già siamo un po' avvantaggiati da questo punto di vista, perché spesso abbiamo delle aperture anticipate che permettono quindi di usufruire o di quei tratti o di quegli svincoli che magari avrebbero una previsione di chiusura che si protrarrebbe fino alle 5 o alle 6, e quindi invece qui siamo già nel modo migliore per usufruirne. Allora torniamo alla musica, Hercules and Love Affair, Blind.

Guns N' Roses con la loro Nothing, mezzanotte e 56, tra pochissimo l'appuntamento con il GR1 dell'1. Intanto incominciamo a dare uno sguardo a un po' di chiusure, ce ne sono tante come già detto prima: in A1 a San Giuliano in uscita da Bologna, in A1 a Basso Lodigiano in uscita da Milano e anche in entrata in entrambe le direzioni. Sulla Compranare Poasco via Emilia chiusi gli svincoli di Poasco in entrata verso la 1 e in uscita per quanto riguarda l'autostrada del Sole. Poi sulla 5 tratto chiuso tra Aosta Ovest e il Monte Bianco, sia verso il Monte Bianco che verso Torino, con chiusura dello svincolo di Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco. Sulla 7 tratto chiuso tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano, sulla 8 chiusura di Gallarate in entrata verso Milano. Poi abbiamo la 26 interessata da una chiusura che riguarda il tratto di diramazione Predosa-Bettole-Masone direzione sud, quindi verso Genova. Sulla 10 tratto chiuso tra la 26 a Renzano verso la Francia, chiusi gli svincoli di Celle Ligure in uscita da Genova e in entrata verso Ventimiglia, chiusa anche Spotorno in entrata in entrambe le direzioni, e poi tratto chiuso in A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Ci fermiamo qui, altre chiusure dopo, adesso musica e poi GR1. Dimmi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità che arrivano dal Medio Oriente. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo. Su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump, che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio, ma Teheran frena. E il tycoon è tornato a rivolgersi al Papa. Oggi l'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Leone XIV, che ribadisce la Chiesa deve denunciare il male. Intanto mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente. Piazza Affari ha chiuso in forte rialzo a più 2,3%. E veniamo alla cronaca. Garlasco, agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in un'auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi, di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio. I difensori puntualizzano, saprà spiegare tutto. Ed è svolta anche nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio, furto di cadaveri, l'ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio dei Dolci in caserma. Antivirus, fatti scendere tre casi sospetti. La nave da crociera Ondius è ora diretta alle Canarie. 150 passeggeri dovrebbero sbarcare a Tenerife lunedì prossimo per essere poi rimpatriati con aerei dei paesi d'origine. Nessun italiano coinvolto. Preoccupa che l'infezione legata ai roditori possa trasmettersi anche da persona a persona, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura: il rischio globale è basso e non ci sono analogie con gli esordi del Covid. E andiamo alla Biennale di Venezia. Tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Il presidente Buttafuoco dice: avanti con la doccia e libertà nel nome dell'autonomia dell'arte. I Davide Donatello 2026, in corso la cerimonia. Migliori attori non protagonista: Matilda De Angelis e Lino Musella. Premio alla carriera: Gianni Amelio. Migliore attrice protagonista: Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia di Margherita Spampinato. Miglior regia va invece a Francesco Sossai per il film Le città di pianura, che vince anche miglior attore protagonista con Sergio Romano. Ed è tutto. Il prossimo appuntamento alle 2 ore, vi lascio alla notte di Radio 1. Buon ascolto.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Phil Collins, In the Air Tonight, e noi siamo On the Air Tonight. Giovanni Insardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis in questa notte in viaggio del giovedì. Stavamo parlando di chiusure, continuiamo il nostro giro. Chiusi gli svincoli di Modena Nord, totalmente in entrata e in uscita, in A1. In A1 è chiusa anche Valsamoggia in entrata in entrambi i sensi, in A14 chiusura tra il Bivio A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Chiuso lo svincolo di Bologna Fiera in entrata verso Ancona e chiuso il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sulla diramazione per Ravenna chiusura di Cotignola in uscita da Ravenna, tangenziale di Bologna chiuso lo svincolo 5 quartiere Lame in entrata verso la 1, chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore in uscita dall'autostrada del Sole, chiuso lo svincolo 8 Fiera in entrata verso la 1 e anche 8 bis Granarolo in entrata sempre verso l'autostrada del Sole. Sulla tangenziale di Bologna chiuso il tratto tra lo svincolo 13 via Emilia e lo svincolo 12 della Futa in direzione nord. Lavori di pavimentazione interessano la 22 presso gli svincoli di Trento Nord, chiusi in entrata verso Modena e in entrata verso il Brennero. Sulla 22 chiusa anche Campo Gagliano in uscita da Modena. Sulla 13 chiusa Bologna-Arcoveggio verso Bologna e chiuso il tratto tra Bologna-Arcoveggio e il Bivio A14 direzione sud. Chiuso in A13 lo svincolo di Altedo in uscita da Bologna e il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord è chiuso verso Bologna. Riaperto invece quello tra Terme Ogane e Padova Sud in direzione di Padova. Arriviamo al centro Italia e partiamo dalla Toscana in A11 tra Altopascio e Capanno, richiusura verso Pisa. Sulla Firenze Pisa Livorno chiuso, non è chiuso, ci sono dei pedoni in transito, attenzione, tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato verso Firenze all'altezza del chilometro 37, quindi fate attenzione. Poi chiuso il nodo tra la 1 e la 24, siamo a Roma in direzione nord da Napoli, in direzione sud da Firenze, e a tal proposito in alternativa consigliamo per il traffico proveniente da Firenze di utilizzare la diramazione Roma Nord, dalla quale ci si potrà immettere sul grande raccordo anulare per poi appunto immettersi in A24. Arriviamo al sud, chiuso il tratto della 1 tra il nodo di Napoli centro direzionale e la provinciale 1 di Casoria in direzione di Roma. Sulla diramazione di Capodichino chiuso il tratto tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, poi chiusura in A14 tra Andria e Trani in entrambi i sensi, chiusi gli svincoli di Bitonto in uscita da Taranto in entrata verso Pescara, chiuso il tratto della 16 tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa, chiusura del bivio a 30 1 in direzione nord da Salerno, tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, chiusa Arenella in entrata verso Pozzuoli, chiusa anche Capodimonte in entrata verso Capodichino e Capodichino è chiusa in uscita da Pozzuoli. In uscita da Capodichino chiuso lo svincolo di Secondigliano Aeroporto e chiuso il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino. Torna la musica con Anna Oxa.

Cranberries Linger. E bene, siamo ormai prossimi all'appuntamento dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari tra pochi minuti. E parliamo di tempo, quello atmosferico. Ebbene sì, ormai ci siamo. La prima intensa, per dire violenta, ondata di caldo è alle porte. Da qualche giorno gli autorevoli modelli matematici ci mostrano una configurazione barica decisamente propizia all'arrivo in grande stile dell'anticiclone africano, se preferite del promontorio anticiclonico subtropicale. Al di là delle definizioni, tecniche o meno, ciò che conta sarà il risultato, ma prima di addentrarci nei meandri della previsione, che chiaramente andrà rivalutata ed eventualmente rivista durante la settimana, dobbiamo evidenziare un aspetto importante: la durata, perché stante le attuali elaborazioni modellistiche dovrebbe risultare temporanea. Per fortuna, perché siamo appena a inizio maggio e davanti a noi c'è tutta un'estate da vivere, in compagnia molto probabilmente di El Niño, del quale si fa già un gran parlare. Un cambio di situazione ampiamente descritto nelle ultime settimane, ma gli effetti su quello che sarà l'andamento stagionale non sono affatto scontati. Quello che possiamo dirvi comunque è che questo primo schiaffone subtropicale non colpirà ovunque, molto probabilmente avrà estensione limitata, impegnando quasi esclusivamente il sud Italia e le due isole maggiori, Sicilia più che Sardegna, ma comunque farà caldo su tutte queste regioni. Caldo intenso, si tenga conto che le proiezioni termiche confermano valori a 1500 metri che poco o nulla hanno a che fare col mese di maggio, anzi volendo essere precisi, tra trattasi di valori che poco o nulla hanno da invidiare alle più intense avvezioni subtropicali della piena estate. 15-20 gradi a 1500 metri, che tradotto in parole semplici vorrebbero dire punte massime ben oltre 30 gradi. Se tutto venisse confermato, non si fa fatica a immaginare picchi anche di 35 gradi, soprattutto in Sicilia. È evidente che si tratterebbe di anomalie imponenti, 8-10 gradi in più rispetto alle medie stagionali. Al centro-nord, al contrario, le maglie cicloniche dell'ampia struttura depressionaria presente sull'Europa occidentale potrebbero innescare

si dovrà prestare molta attenzione al tipo di precipitazioni attese. Precipitazioni che potrebbero risultare localmente violente, spesso e volentieri a carattere temporalesco, con associate pesanti grandinate. Ovviamente non mancherebbero altrettanti nubifragi. Insomma, un quadro meteo climatico da seguire con attenzione, perché promette di rappresentare uno degli ingredienti principali di maggio, vale a dire gli sbalzi termici. Staremo a vedere se questi modelli matematici, anche proiettati un po' in là nel futuro, siano attendibili o meno. Naturalmente sono tutte supposizioni queste, però ci potrebbe essere tutto sommato un fondo di verità. Tra pochissimo Camionisti con Paolo Barillari, il tempo di ascoltare Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Benvenuti a Camionisti. Si fa trasporto e logistica anche quando sembra di stare fermi all'interno dei padiglioni di una fiera. Perché sì, le fiere specializzate sono un momento di riflessione sul settore e danno una spinta verso gli sviluppi futuri. Oggi parliamo di una manifestazione biennale che inizierà esattamente tra una settimana, il 16 maggio a Milano. Il Transpotec e Logitech affiancato da Next Mobility Exhibition. Sara Cuotti-Tubi, benvenuta a Isoradio, benvenuta a Camionisti.
1: Grazie Paolo, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Sara, tu sei direttrice di Transpotec, Logitech e Next Mobility Exhibition, due manifestazioni che proprio tra una settimana partiranno, apriranno sì. I cancelli di Fiera Milano. Transpotec e Logitech è un nome importante, famoso a livello europeo, ma non c'è solo Transpotec e Logitech, in contemporanea ci sarà anche Next Mobility Exhibition. Io vorrei che tu ci

0: raccontassi le specificità di queste due manifestazioni e le loro diversità.
1: Sì, Transpotec Logitech, parliamo di un evento che ormai è arrivato alla sua 19ª edizione, che parla di trasporto pesante e di logistica. NME, Next Mobility Exhibition, invece siamo alla 3ª edizione e parliamo invece di mobilità collettiva. Qual è il fil rouge che li tiene insieme? È ovviamente quello che è il trasporto, da una parte il trasporto merci e da una parte il trasporto delle persone. Avremo quindi a Fiera Milano per 4 giorni tutto quello che è settore della mobilità, che sarà presente a livello di stakeholder, di istituzioni, di associazioni di riferimento e ovviamente gli attori anche proprio industriali di entrambi i settori.
0: Queste sono due attività molto importanti per la vita quotidiana di tutti noi, il trasporto delle merci e il trasporto di noi persone. Il pubblico di riferimento sarà solo B2B, persone del settore, oppure è una fiera aperta anche a un pubblico più generalista?
1: Stiamo parlando ovviamente di due eventi che hanno un profilo rivolto al mercato, quindi agli operatori del settore, ma per me è interessante questa opportunità di parlare alla radio per far capire la centralità e l'importanza di questi due settori. Parliamo di logistica, ormai le merci siamo abituati a ricevere a casa di tutto, ma pensiamo anche a tutto quello che è l'importanza della mobilità collettiva, che diventa veramente un elemento importante per la coesione dell'intero paese. Quindi sì, un evento che è sicuramente B2B, è rivolto agli operatori del settore, ma credo due eventi che meritino di essere conosciuti per dare quel valore che giustamente si merita, il trasporto merci e tutto il settore del TPL, della mobilità collettiva.
0: E quindi a Fiera Milano tra il 13 e il 16 maggio ci saranno tanti stand, tanti padiglioni, ci racconti qualche numero e anche che tipologia di merci, di prodotti e di servizi saranno esposti?
1: Abbiamo superato i 500 espositori totali tra i due eventi. Transpotec è anche in una fase di crescita e anche di riposizionamento. Abbiamo sviluppato una tematica che era già presente nelle edizioni passate, ma che a nostro avviso necessitava di arrivare al cuore dell'evento, cioè appunto quello della logistica. Anche NME porterà ovviamente il suo contributo in un settore che è in un momento delicato. Sappiamo che stanno finendo i finanziamenti del PNRR, ma questi due eventi, questo mi preme evidenziare, non è soltanto un'opportunità di business, la possibilità di vedere le innovazioni del settore, che sono innovazioni che vanno dal camion elettrico che già abbiamo visto, all'idrogeno, a tutto quello che è il tema della guida autonoma, ma in un momento complesso come quello che stiamo vivendo diventano due eventi importanti per il networking, per cercare di condividere delle idee, delle visioni a medio-lungo termine. Credo veramente che entrambi i settori abbiano bisogno di appuntamenti simili.
0: Sara Quattitubi, ci fermiamo per un momento, diamo la linea a un po' di musica, alle informazioni sul traffico e poi ripartiamo con Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition.

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes. Prima di dare nuovamente la parola a Paolo Barillari, do la notizia che non ci sono più i pedoni che erano segnalati sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. E poi voglio ricordare anche che è stato chiuso lo svincolo di Trezzo sulla 4 in entrata in entrambi i sensi, chiusura anche fra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano. Ci segnalano materiali dispersi sulla 26 tra Lago Maggiore e Meina, siamo in direzione di Gravellona Toce, chilometro 168,9. I materiali si trovano tra la corsia di emergenza e la corsia di marcia. Seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, ospite oggi con noi Sara Quotti Tubi, direttrice del Transpotec e Logitech del Next Mobility Exhibition, due eventi che correranno paralleli nei padiglioni della Fiera Milano tra il 13 e il 16 maggio, quindi inizio apertura cancelli tra una settimana esatta. Sara, noi abbiamo parlato nella prima parte di quanto siano importanti questi due settori, quello del trasporto e della logistica delle merci, anche quello del trasporto e della logistica dei passeggeri. Io leggo da un vostro comunicato stampa due dati che sono molto interessanti. Intanto il commercio globale di beni crescerà a un ritmo medio del 2,5 anno nel prossimo decennio. Quindi sempre più importante il trasporto merci e la logistica in un momento invece di grandi crisi delle relazioni internazionali.
2: La logistica sta attraversando un periodo piuttosto complesso che è legato a tutto quello che è il tema del caro gasolio, a un tema di dazi, di rotte che stanno in alcuni casi diventando impraticabili. Ciò nonostante, dati di Boston Consulting, il commercio globale crescerà nel prossimo decennio. Questo significa che la logistica sta comunque pensando anche a delle soluzioni alternative, sta comunque dimostrando una certa resilienza. Ovvio che ci sono dei dati che danno comunque un'idea concreta di quello che sta passando il settore. Secondo la CGIL Mestre, almeno 13.000 aziende di autotrasporto potrebbero chiudere entro il 2026. SEA parla di un calo del movimento cargo nei primi 10 giorni di marzo del 25%. Sono numeri che davvero ci fanno capire che il settore sta attraversando un periodo davvero complicato. Però è un settore che sta cercando di riposizionarsi e che sta spingendo su tutta quella che è la digitalizzazione, la transizione, l'intelligenza artificiale, una logistica che dovrà comunque ridefinire delle rotte. Vedremo dei nuovi attori come operatori e vedremo anche quali saranno i paesi a livello mondiale che maggiormente potranno usufruire di questa crescita del commercio globale.
1: Trasporti e logistica che in Italia rappresentano il 9% del PIL, un settore strategico per l'economia e la posizione internazionale dell'Italia. E le fiere non sono più solo esposizione di prodotti, ma diventano un punto di incontro, un momento di riflessione e di sviluppo sul settore.
2: Assolutamente, abbiamo voluto organizzare un palinsesto di convegni e di workshop per entrare ancora più nel dettaglio in questo settore che in alcuni casi viene quasi ritenuto invisibile, viene praticamente dato per scontato. Avremo quindi un evento fatto in collaborazione con Tutto Food dove parleremo della logistica agroalimentare, un altro evento importantissimo realizzato in collaborazione con Pharmacom sulla logistica del farmaco. Si può capire quanto sia centrale il ruolo della logistica, una leva fondamentale di tutta l'economia del paese e anche per quello che è un processo di internazionalizzazione. La logistica va ben oltre i confini del nostro paese.
1: Questo per quanto riguarda Transpotec e Logitech, ma io ho un altro dato che vorrei sottolineare per quanto riguarda Next Mobility Exhibition, quindi il trasporto passeggeri. In Italia 701 veicoli ogni 1000 abitanti. C'è bisogno di un cambio di rotta e il TPL, il trasporto pubblico locale, potrebbe essere la soluzione anche ai problemi dell'inquinamento visivo, acustico e atmosferico che le automobili poi alla fine producono.
2: Certo, serve a mio avviso una visione integrata di quella che è la mobilità collettiva. Soltanto l'8% delle persone che si muovono per lavoro o per studio usano il trasporto pubblico. Servirebbe una visione più sistemica, un TPL che comunque ha probabilmente bisogno anche di avere delle nuove tratte, delle nuove infrastrutture, ma nello stesso tempo delle forme come la sharing mobility che potrebbero venire a supporto. E vedremo poi anche la mobilità che arriverà in futuro. futuro, pensiamo anche alla guida autonoma, che potrebbe essere d'aiuto per far sì che le nostre città diventino meno rumorose, meno inquinate e quindi anche più vivibili e sostenibili.
1: Sara Quattitubi, a 7 giorni dall'apertura dei cancelli di Fiera Milano con Next Mobility Exhibition e Transpotec e Logitech, ti chiedo qualche informazione pratica.
2: Dal 13 al 16 maggio qui a Fiera Milano RO, siete tutti ovviamente benvoluti, due eventi che sono aperti sicuramente agli operatori di settore, ma credo che siano due temi veramente alla base della nostra vita, il trasporto delle merci e il trasporto delle persone.
1: Bene, grazie Sara Quattitubi, noi saremo lì con Raiso Radio a vivere quello che succederà al Transpotec e Logitech e al Next Mobility Exhibition. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a te Paolo.
1: Camionisti per oggi spegne i suoi motori, noi ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani, stessa ora su Raiso Radio. Vi ricordo che per i vostri WhatsApp vocali, per le vostre storie al volante di un camion, c'è il 351 525 8281. E se volete riascoltare tutte le nostre puntate, c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barillari al microfono, grazie per l'ascolto, buona strada e a domani.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

di stadio con Bella più che mai dopo Love is Spoonful con Do You Believe in Magic. Rivediamo alcune segnalazioni che abbiamo. Lago Maggiore Main a tratto della 26 interessato dalla presenza di materiali dispersi tra la corsia di emergenza e quella di marcia, e poi ricordiamo la presenza di un veicolo fermo. Siamo sulla 1 tra la variante Rivalico e Calenzano dentro una galleria direzione sud Firenze, attenzione quindi al chilometro 270 e 900, arrivate in prossimità di questa chilometrica con la massima attenzione perché siamo dentro una galleria. Alok Khalid con Dive Into Me.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Stati Uniti e Iran vicini ad un accordo. Su iniziativa americana si apre il terzo round di negoziati con Trump, che parla di ottimi colloqui e di una possibile firma la prossima settimana, molto probabilmente alla vigilia del viaggio del presidente in Cina il 14 maggio. Ma Teheran frena.
3: We've had very good talks over the last 24 hours.
4: Vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore. Le parole di Trump nel pomeriggio sembrano chiudere la giornata diplomatica sul Medio Oriente con una nota di ottimismo, ma sono accompagnate da un avvertimento. Dobbiamo ottenere quel che vogliamo, dice il presidente, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema prima in un'intervista alla PBS. Ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto il presidente, salvo poi aggiungere, se la guerra non finirà, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. In mattinata sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz verrà aperto, definendo allo stesso tempo però una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare le condizioni americane. Tutto questo mentre, secondo i media degli